0: chiediamo il colore a Manola, perché Manola fisicamente sta a Roma, lei trasmette da Roma e noi invece a Milano. È un programma che trasmette dalle due principali città italiane, scusate se
1: è
0: poco.
1: È un programma internazionale, perché poi Roma e Milano come se fossero due città molto diverse, in due nazioni diverse.
2: Hanno rimesso a posto la galleria, no? Il ponte.
1: Sa stare.
2: Ancora
1: allora,
2: interrotto?
1: No, il ponte di ferro, quello dove...
2: Quello delle Ferrovie dello Stato che non si passa.
1: Allora, quello, il ponte di ferro l'hanno risolta, la faccenda si passa. Fortunatamente sì, fortunatamente sì. Ci hanno messo due anni, però comunque...
0: Tempi italiani.
1: No, per carità.
0: Allora, vogliamo fare due secondi sul calcio?
2: Dai,
0: facciamo Tu Inghilterra,
2: sì.
0: Scendi in campo, prima mezz'ora, studio, succede poco, pochi tiri, poi fai un gol e che fai? Ti chiudi in difesa con l'Argentina in semifinale mondiale, ti metti là a fare il catenaccio con cinque difensori. Quello è ovvio che poi palo, parata, gol. Messi in formissima, il più forte di tutti i tempi. Daniele Adani è stato molto sobrio ieri nel commentare.
3: Anche meno Daniele, cioè.
1: Hanno fatto un brutto fallo su Messi, cioè un paio di falli...
0: No, ci sono stati un po' di falli nella prima parte della partita, però
1: cercavano di fermarlo in
0: generale,
1: qualche modo.
0: La lezione secondo me che il CT dell'Inghilterra dovrebbe imparare è che tu non puoi aspettare che arrivi il 90esimo, prima o poi te li fanno due o tre gol, cioè l'Argentina.
2: Beh, diciamo per una questione di percentuale, se aumentano i tiri in porta. Senti, ma non ho capito perché il conduttore cosa fa?
0: Daniele Adani è un ex calciatore, commentatore della Rai, eccetera, che sta aumentando progressivamente il volume dei suoi commenti.
2: Si sta adeguando agli altri.
0: No, allora la cosa più bella
2: perché
0: è che
2: Rai erano
0: i commentatori argentini erano più tranquilli
3: di lui. Ma lui non è argentino.
1: Erano meno entusiasti probabilmente.
0: E ieri il Twitter, che io uso solo dopo le partite di calcio,
1: io vado
0: su X solo sulle partite di calcio. Tipo la terza cosa più citata in Italia era lui, Daniele Adani, con una marea di commenti, come si può dire, che andavano dal canzonatorio al proprio l'insulto. E io dico, che coraggio deve avere per continuare. Cioè, se io leggessi tutta quella marea di cazzo fa, pagliacci, cioè io onestamente non ho il coraggio però uno che ha il coraggio di continuare a fare quella cosa che ha deciso di fare nonostante tutto, cioè perché era proprio esagerato, era proprio una cosa come se
2: ma lui ha ragione, Igor è argentino, di Correggio.
0: Correggio
2: in provincia di Bologna. Correggio dov'è? In provincia di Reggio Emilia, Modena.
0: Vabbè, è il paese di Ligabue, ovviamente. Credo sia Reggio Emilia, sì.
1: Però se uno poi desse adito a tutto Reggio quello Emilia. Che scrivono gli altri, poi pensa che a me una volta dissero tornatene a casa tua, ma io sono qua, già a casa mia.
2: Beh, non cioè, è nel stato senso, bello sono... rispondermi in quel modo.
1: Tornatene a casa, no, alludendo però... al fatto che sia straniera. In realtà non è... sono nata a Frosinone.
0: Sai che forse...
1: Nel ma, senso... loro volevi... dire, no?
2: Ma loro volevano che tu tornassi a Frosinone.
1: No, tornatene a casa.
0: Cioè, capisco. Uno di...
1: La tua nazione.
0: Hai un pezzetto, Igor.
3: Sì, sentiamo
0: a Dani come ha fatto.
4: All'incrocio dei pali si sveglia all'incrocio.
2: Questo che urla è lui?
0: Sì. Questo è il cronista.
3: Ecco, sotto.
4: Julian Alvarez, 2-1.
5: Non lo posso credere.
2: Questo è lui.
5: Non ci possiamo credere.
1: Io credo la vita in questa telecronaca.
2: No, perché tra l'altro non parlerà per i prossimi 30 giorni. Però credo che sia il rinnovo di contratto.
0: Quindi,
2: in qualche modo sta.
0: Cioè, sono d'accordo con te, Manolo. Uno deve fare quello che vuole, non badare a. Però è un po' eccessivo.
2: No, non è vero, nel momento che sto facendo una cosa.
1: Non è stato imparziale.
2: Ma non deve essere imparziale.
0: Cioè,
2: però,
0: tipo, io la guardo su DAZN dove c'è Pierluigi Pardo con Ambrosini, che secondo me sono perfetti, perché sono belli ritmati, hanno il tono giusto, coloriti, colorati, con riferimenti anche intorno al calcio, non è che fanno la telecronaca normale, però non è che si fanno sto bordello.
2: Io li ho guardato...
0: Cioè fanno lui, perché l'altro è tranquillissimo.
2: Io l'ho guardato su Canale 5
0: ma non c'era su Canale 5.
2: No?
1: Ah no?
0: No, non è che c'è dovunque.
2: Ecco, ma infatti aspettavo
0: e non arrivava.
1: Qualcuno scrive assomiglia al baffo.
0: È vero, un po' baffo da crema.
1: Un pochino sì, un pochino.
0: Comunque
1: sì.
0: Una cosa che piacerà a Tony.
2: Ma scusa, ma Carezza quando commentava lui era pure peggio, eh?
0: No, peggio di così.
2: Dai!
0: No, peggio di così. No. Lui diceva andiamo a Berlino, a parte che lo diceva
1: andiamo
0: per...
1: a Berlino,
0: no,
1: Beppe.
0: Aspetta però, lo diceva per l'Italia, che voglio dire, fa una certa differenza.
2: E si vede che lui tifava per l'Argentina.
0: Sì, ma lui tifa da sempre per l'Argentina, però insomma ieri ha superato il limite. No, una cosa che ti piacerà molto, Tony, forse anche a Manola, ma forse anche agli ascoltatori, è che piccolo dato statistico, non succede, perché la finale sarà Spagna-Argentina, non succede che le due nazionali in finale mondiali siano entrambe di lingua spagnola,
2: sì,
0: dal 1930, cioè è successo solo una volta nella storia dei mondiali. Chi
1: che
0: se
1: bello.
0: Ne frega, direte voi, però
1: no, è importante, una cosa carina.
2: Potranno dirsi le parolacce in lingua tranquillamente senza dover passare dall'inglese, quindi tranquillamente.
1: A sto anche, giro non possono camuffare
2: no,
1: niente.
2: Anche se l'argentino non è proprio lo spagnolo, non è proprio uguale.
0: Ma la pronuncia no, però nella scrittura più.
1: Ma che faccio fatica io a capire l'argentino quando parla.
2: Anche delle parole
1: sono diverse. È una pronuncia molto particolare, molto
0: trascinata. Pensa che io capisco invece meglio l'argentino, il venezuelano, l'ecuadoregno che non lo spagnolo, perché secondo me parla velocissimo.
2: Ma perché un pochino a meno, secondo me, a meno parole.
0: È più rotondo, è anche più dolce.
2: Mentre
0: no?
2: lo spagnolo è un pochino più duro.
0: È un pochino più incazzoso.
2: Non sono proprio uguali.
0: Hanno sicuramente delle parole diverse. Però,
3: vai col numero.
0: Domenica sera c'è questo partitone che guardiamo tutti insieme.
2: Allora, quindi...
0: No, non lo so.
2: Quindi le due
1: sono da sola.
2: Le due partite del finale sono per il primo e il secondo posto e terzo e quarto posto.
0: Francia-Inghilterra, terzo e quarto posto e primo e secondo posto Spagna-Argentina. L'Argentina gioca la seconda finale di seguito e Messi è l'unico calciatore insieme a Cafu, calciatore brasiliano, che giocherà tre finali di mondiali.
2: Noi abbiamo sbagliato tutte le previsioni.
0: Beh, un po' sì.
1: Sì, è vero.
0: No,
1: è vero.
0: L'Argentina io pensavo Argentina, no. Argentina-Francia, pensavo io. Io pensavo Argentina-Francia.
6: Mi dite come finisce, così mi gioco il contrario.
2: Esatto.
0: Ma no, io l'Argentina l'avevo presa.
2: Spagna-Argentina, sì. Logicamente. Spagna-Argentina. Francia e Inghilterra.
0: Vabbè, che sono le quattro che sono arrivate.
2: Sì, ma in questa.
0: In ordine che dici. Ma già che hai preso le quattro è già tanta roba.
2: Prima, seconda, terza e quarta. No, lo dico adesso quando chi vincerà. Okay. Secondo me passa la Spagna.
0: Vince la Spagna. Vediamo. L'Argentina è proprio sulle ali dell'entusiasmo, come direbbe Adani. Potrebbe
1: farci. Io
0: non
1: lo dico cosa tifo perché altrimenti offendo la nostra amica. La mia passione.
2: La Spagna, sì.
1: Sì, sono simpatizzo argentina, però.
2: È europea, giustamente.
0: Uno dovrebbe tifare per la.
2: Almeno la più vicina.
0: È vero.

0: Però devo dire una cosa, noi, io ho detto, secondo me vincerà la Spagna, non è che tipo la Spagna, non è che tipo la Spagna, mi simpatica anche l'Argentina, è una previsione. Però sono in tantissimi a tifare di italiani l'Argentina.
1: Eh beh, sì, ma
0: vuoi perché certo. Siamo molto vicini?
1: C'è un legame argentino, sono più italiani che autoctoni.
0: Forse più italiani, autoctoni cosa intendi, visto che
1: sì,
0: non ce ne sono?
1: È vero,
0: cioè,
1: di fatto.
0: Perché in Argentina ci sono gli italiani, i tedeschi.
1: È un crogiuolo.
0: Sì, sì.
1: È vero, è vero, è vero.
0: Siamo tutti, tutta l'Europa e tutto il Sud America è migrato in Argentina.
1: Beh, ma avete mai letto quelle classifiche meravigliose? Quali sono le città con più abitanti italiani?
0: Sì,
1: è tipo Roma è la 14ª.
0: Sì,
1: New York, Buenos Aires.
2: Che sulla carta no? Sembra
0: italiani
2: strano,
0: poi
2: no?
0: di pazzesco. Allora,
1: peraltro con una legge di cui abbiamo già parlato, per cui se tu hai un bisnonno italiano e non sei mai stato neanche mezza volta in Italia,
2: sì,
1: ottieni la cittadinanza italiana in 5 minuti. Mentre se sei figlio di ghanesi e sei nato in Italia, parli solo italiano, vai a scuola solo in Italia, non sei italiano fino a 18 anni. Sapete questo, no?
2: Sì, sì, sì, ci metti 10 anni.
1: Che mi sembra molto coerente. Cioè, gente che non è mai stata in Italia può votare solo perché ha il bisnonno italiano. Mentre invece un ragazzo che non è manco mai stato in Ghana, neanche in vacanza in Kenya, non può votare perché per la legge italiana.
0: Beh, non solo, ma un ragazzo italiano in trasferta in un'altra città italiana non può votare.
1: Sì, certo.
0: Quindi pensa,
2: no,
0: uno
2: certo,
0: con in mano una scheda elettorale sta a Milano ma sta studiando a Caserta, ma lui a Caserta non si può presentare per votare, pure ha la scheda elettorale in mano.
1: La burocrazia.
0: Ma ti rendi conto?
1: Burocrazia
0: mentre,
1: e non solo
0: mentre
1: burocrazia.
0: Un italiano all'estero può votare
1: e anche, anche politica e anche, come dire.
0: Allora, la popolazione comunque dell'Argentina, 46 milioni, è di larghissima maggioranza di origine europea, 60%. Bene. 60% italiani, ha origini italiane.
2: No, ma praticamente l'abbiamo fondata noi.
0: Eh sì.
1: Beh, ma i nomi, sì, ieri sì, c'era sì, in campo Giuliano Simeone.
2: Cioè, sì, che più cioè, italiano di così.
1: Ma certo, mezza squadra, nomi completamente italiani.
0: 30% cioè, di origine spagnola, poi ci sono un sacco di tedeschi e poi via via tutti gli altri. Ma sì, ma si sapeva questo tipo di cose. Io non so molto dell'Argentina, so soltanto la storia di quel fisarmonicista, anzi non è il termine corretto, che
1: Astor Piazzolla,
0: giorno, Astor Piazzolla, che è di origine italiana anche lui, che venne cacciato dall'Argentina, venne mandato in esilio perché faceva dei tango che non erano...
1: Erano sovversivi.
0: Sì, erano sovversivi.
1: Certo, ma sono...
0: Loro ci tengono in talmente, talmente tanto, è come la bandiera, no?
1: Beh, ma poi sono paesi dove ci sono state dittature, in tutti,
0: dittatura
1: in tutti quei paesi.
0: Infatti penso agli italiani, di quelli di origine italiana sotto sta dittatura.
1: Comunque invece rispetto al tifo, io adesso dico una cosa impopolare. Se c'è un lato positivo nel non avere l'Italia ai mondiali è che tu guardi le partite e sei imparziale,
2: distaccato.
1: Quindi, no, io sai cosa faccio? Tifo sempre per la squadra che sta perdendo. Cioè, se...
0: Perché?
1: Beh, perché così la partita continua, no? Cioè,
2: perché
1: sull'1-0
2: tu
1: voglio...
2: tenti di essere un uomo giusto, ma ricordati,
1: no,
2: che ce n'è soltanto uno di uomo,
1: esatto,
2: giusto.
1: Ma è che voglio che la partita continui. Cioè, ieri sul 2-1 ero contento per l'Argentina, ma se avesse pareggiato, supplementari, rigori, quindi ti godi la partita.
2: Cioè, te l'hai quasi arreso al 2-1.
1: Sì, con una serenità che invece sì, quando c'è la tua squadra del, diciamo, del nazionale non hai, perché sei lì a tifare, no? Quindi secondo me dovremmo un po' anche rassegnarci a questi mondiali, sono più belli,
0: sono più belli.
2: Comunque, in tanti scrivono questa cosa, spero che questo mondiale lo vinca la Spagna perché voglio vedere Trump e Infantino la premiazione con Pedro Sanchez.
0: Oh, è vero, non ci avevo pensato, però lui l'ultima volta Trump ha detto che prima ha detto la Spagna ci sta facendo incazzare, la Spagna di quella, la Spagna di là, ma alla fine del dove erano? In Svizzera, dove erano l'ultima volta? Vabbè, ormai mi sono perso le città. Dice no, è tutto rientrato, la Spagna si è assolutamente riallineata, ha già deciso quanto investire.
3: Se sembravi sardo.
0: Perché lui è di origine sarda.
2: Ma chi? Ma
0: è tutto rientrato.
2: È della Barbagia.
0: È tutto rientrato.
1: Peraltro Giuliano Simeone è nato proprio a Roma, perché ovviamente è il figlio del Ciolo, calciatore e allenatore che ha ampiamente e lungamente militato in Italia. Vabbè, insomma, vedremo. Domenica c'è la finale. La guardate voi due, almeno la finale. La guardate, la finale dei mondiali. Nemmeno quella. Guarda.
2: Ma
1: no,
2: guarda, io sono tra l'altro da sola, sono single per una settimana. Quindi mi metto a casa proprio da maschio medio, birretta,
1: patatine.
2: E
1: guardi la partita. Ma non ci neanche, ma neanche se ti vedo. Guarda,
2: no, infatti,
1: neanche se
2: non
1: ti
2: sarà
1: vedo.
2: Così. Non sarà
1: neanche
2: così.
1: Se ti vedo.
2: Però fammi sapere come andrà.
1: Vabbè, penso che lo saprai scorrendo un po'.
2: Ma
1: di
2: lo voglio sapere da te. Guarda, tieni mia giornata durante.
1: Va bene, va bene.
0: No, stavo leggendo, perché mi hai fatto venire un dubbio, il dittatore argentino, visto che parlo del dittatore argentino, che origine avesse? perché se fosse stato italiano mi sarebbe dispiaciuto.
1: Scusa, Videla?
0: Videla.
1: Ok, Videla. Invece Batista
0: con Vileda.
1: Batista è quello del Brasile, giusto?
0: Non me lo chiedere.
2: Vileda è un'altra cosa.
1: È un'altra cosa. Videla, Batista.
0: Ma anche lui tentava di dare una pulita, a secondo la sua
1: etnica.
0: Opinione.
1: Ah, pulizia etnica.
0: 30.000 desaparecidos, non li hanno più trovati. 30.000, 30.000 persone sono sparite.
1: Li la buttavano in mare, sapete, no?
0: Di tutto, facevano
1: buttavano
0: di
1: con
0: tutto.
1: Gli aerei, cioè i dissidenti li prendevano con un aereo.
0: Con l'elicottero.
1: Con l'elicottero, c'è scritto una bellissima canzone Stinker, sì, sì. Dance Alone, no? Dove parlava delle mamme che ballavano fingendo di ballare col figlio che non c'era più. Una canzone meravigliosa di Stinker.
2: Mamma mia.
0: Di origine spagnola, però. Di origine spagnola. Va bene,
1: va bene, era chiuso, l'angolo chiuso, dei chiuso. Mondiali.
0: L'angolo dei
1: Sobrio.
0: Mondiali.
2: Più che una, lo finiamo così?
0: Più che cioè, un angolo è un limbo, è una roba sì. rotonda.
1: Abbiamo degli ospiti oggi sì. e si rimane un po' in ambito calcistico.
4: Esatto. Perché arriva? No, arriva Germano Lanzoni.
1: Che, è la voce, che tra le varie cose è la voce del Milan.
0: È la voce del Milan. Il milanese, perché il milanista è imbruttito.
1: Il milanista è imbruttito.

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Cioè, se la mia vita sessuale dovrà subire
1: ancora
0: un decremento perché non siamo andati al concerto di Bruno Mars, se dovrò passare dai 28 rapporti sessuali al mese, vabbè, normalmente,
1: ma pensavo al giorno.
2: Ma ci sono già andati, ci sono andate soltanto le persone più importanti, non è che avevamo dei biglietti, e li abbiamo dati alle persone più importanti, quindi che,
0: probabilmente noi non rientravamo tra queste.
2: Io non li ho chiesti,
0: Sava Sandini,
1: scusa,
0: quindi,
1: ma non li ho chiesti per così, non t'ha tolto tutto,
0: ovviamente
1: t'ha tolto la linfa vitale,
0: ovviamente era una gag. Sono altre le minacce a quest'età e con questo livello di matrimonio, tipo, che ne so, porta giù la monnetta, cioè quelle robe più pratiche,
2: non quelle abbiamo già detto l'altro giorno, da cui bisogna rispondere fingendosi morti.
0: Sono ben Affleck le minacce, le ritorsioni brandite da una moglie.
2: E beato te che hai la bimba piccola, perché c'è gente che ha una figlia grande, devo fingermi morto anche con lei, nelle sue richieste.
0: Signori, uno dei grandi misteri dell'umanità, guardo questa ragazza, guardo suo padre, si assomigliano, ma lei è bella, com'è possibile?
1: Ma perché lei ha preso il meglio di lui.
2: Esatto, bastava poco per me e diventavo bella.
0: Lei è la tua Gillette, meglio di un uomo.
2: Il meglio di un uomo. L'ultima minaccia è stamattina, vado in vacanza in Vietnam.
1: Carina.
2: Al che ho detto, con quali soldi?
1: Ma con chi poi?
2: Ma guarda,
0: Vietnam,
1: ma dove
0: vai?
1: Con chi?
0: Buongiorno Chicca.
3: Buongiorno ragazzi, Chicca, buongiorno. Ragazzi, quest'estate mi dedico al Vietnam. Se no, dove dovrei andare?
0: Viserbella, Acciaroli.
1: Noi dovevo sapere dove sei prima di tutto, e non parti se no. Seconda cosa, con chi vai, scusa?
3: Vado con un'amica. Purtroppo non ho ancora il fidanzato a cui dedicarmi. Ma
1: guarda, tua madre è affranto da questa cosa.
2: Non ho ancora il fidanzato perché io le proibisco di avere un fidanzato fino a 35 anni. Bravo, vedi Igor, che ha una femmina anche lui.
0: Diciamo, secondo i più maliziosi, quelle morti sospette di tutti i ragazzi con cui esce sono da ricondurre a Tony.
2: Però manda la sigla, manda la sigla.
4: 105 Friends presenta dalle migliori colonne sonore
0: Bravo
4: i tempi.
0: Bravo,
2: sì, questa sono
4: va pure in onda i Morriconi di Ross e Tony.
2: Che bel momento.
0: A me fa impazzire che era una voce appoggiata lì in attesa di, ma poi l'abbiamo lasciata.
2: E poi l'abbiamo lasciata,
0: che fa ridere.
2: No, perché queste sono le cose di Comollo. Fa le cose, capito? Se lui lavorasse.
1: Grazie Marco.

0: se lui facesse un lavoro, se, Manola, se tu lo chiami per fare un lavoro, Marco, a casa tua, dici dammi una mano, una presa elettrica, una roba, pensa se facesse un ponte. Lui imbastisce la cosa e poi la lascia così finché regge.
1: Però sai che a me piace con quella voce strana lì, mi piace.
0: Sì.
1: Ma era AI quella voce.
2: Perché ti lasciava in sospeso qualcosecapito?
0: Sì, era una,
2: dove vuoi apparare?
0: Era una delle prime,
1: una
0: delle
1: guida,
0: prime voci,
1: sì, beh, mi è
0: delle prime voci elettroniche.
1: Allora, 1991, sì. Film scritto da Cali Curry con protagoniste Susan Sarandon e Gina Davis. È un film che ha, come dire, un po' inventato un genere. Adesso non voglio rubare il mestiere a chicca. Però femminismo ha un po' antelitteram,
0: emancipazione, non lo dirò mai, emancipazione
1: è una di quelle parole
0: che non riesco
1: come
0: a dire.
1: Eiaculazione,
2: metto una in più. Della cultura femminista, via.
0: Emancipazione femminile, autodeterminazione,
1: è anche un road movie al femminile, una, sì, cosa che a sua volta è una novità nel cinema, perché più spesso sono i maschi a fuggire,
2: certo,
1: a scappare. Insomma, ha messo dei paletti.
0: Anche,
1: diciamo,
0: un film,
1: no,
0: che ho visto una volta e non sono più riuscito a vederlo, perché è un film drammatico, un film con un finale
1: pazzesco
0: che non ti aspetti. Un film dove c'è il bellissimo, perché lì è veramente giovane. E mannaggia, mi sfugge il nome di Brad Pitt,
2: sì,
0: è arrivato, e che fa soltanto una piccola parte, però fa tanto bene.
1: Il film è Thelma & Louise, o Louise, a seconda di come tu lo voglia, Louise, no, Louise, credo Louise.
2: Louise.
1: Il regista è Ridley Scott, il film è del 91.
0: Sì.
1: Chicca ci farà tutta la sua critica più accurata.
0: Dopo aver ascoltato un pezzo della colonna sonora. Chi è Thelma? Chi è Louise? Non mi ricordo mai.
1: Ah, figurati, non so ancora chi è Starsky e chi è Hutch.
0: Chi è Louise delle due?
2: La Susan Sarandon fa Thelma.
0: Sì. Louise invece è Gina Davis, che è giovanissima, è bellissima, giovanissima, fa una giovane, viene violentata addirittura a un certo punto
2: sì,
0: è da lì che inizia la tragedia, è da lì che comincia la tragedia.
1: Originariamente il film era stato proposto a Meryl Streep e Goldie Hawn, che l'avevano gentilmente rifiutato, e invece, secondo me, si sono pure
0: perché
1: un po'
0: l'hanno,
1: pentite.
0: Perché l'hanno
2: ma anche a Michelle Pfeiffer, leggo, e Jodie Foster.
1: Sì. Anche a me e Tony, però abbiamo fatto i provini.
2: Vabbè, anche a me,
0: certo,
2: Chicca, però
1: con le parrucche.
2: Non eravamo ancora nate, quindi vabbè.
0: Sentite, non abbiamo detto che il poliziotto che le insegue è un grandissimo attore, e in quel film veramente fa una parte molto molto molto
1: adesso
0: bella.
1: Adesso ricordo, è Michael Madsen, che ha fatto anche cose con Quentin Tarantino. C'è anche Harvey Keitel, tra l'altro.
0: No, sto cercando il cast completo perché dovevo trovarlo prima, quindi perdonatemi.
1: Sicuramente riferisce a Michael Madsen, che credo sia anche scomparso di recente. Non
0: no, Harvey Keitel.
1: Sì, Harvey Keitel.
0: Harvey,
1: certo,
0: Keitel, che sì, fa appunto il poliziotto che le insegue, ma inizia a un certo punto a passare dalla parte di quello che le sta inseguendo, perché c'è stato un omicidio.
1: Non spoilerare.
0: Appunto, a quello che inizia a proteggerle, perché ha paura per loro, perché la polizia americana,
2: certo,
0: la polizia americana è feroce in certi momenti, quindi lui sta tentando di proteggerle, lo sappiamo.
1: Il concetto della severità è abbastanza attuale, diciamo, vabbè, della polizia americana. Ma nella colonna sonora c'era un brano che secondo me vi indurrà ad alzare il volume. Io ve lo dico, adesso lo facciamo partire, poi fate voi. Ricordo quella scena!
0: Ma quello non è Igor!
1: È Balchi Ramone!

0: Che pezzo, ragazzi!
1: AC/DC Highway to Hell!
0: Qui comunque, a Virgin, ah no, qui, qui a 105.
2: Qui, se non avete mai visto Thelma & Louise, dovete vederlo almeno una volta per riuscire a capire perché i film in quel periodo stavano cambiando. Perché stavano cambiando?
3: Beh, intanto ci troviamo alla fine degli
2: buongiorno
3: anni 80.
2: Chicca.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno a
0: riprese
3: tutti.
0: Effettuata nel 90, film uscito nel 91.
3: Esattamente. Sì. Ci troviamo alla fine degli anni 80 in cui va a terminare il genere dell'edonismo, quindi dedicato ovviamente al maschio alfa e diciamo alla virilità, al maschilismo.
0: Dove le donne avevano sempre un ruolo un po' di contorno.
3: Secondario, di contorno, marginale, al massimo erano femme fatale. Non si poteva pretendere altro, ecco. È un film assolutamente rivoluzionario. Ci tengo a ricordare che oggi è stato utilizzato quest'anno per l'apertura del Festival di Cannes. Importantissimo, certo, è stato utilizzato, è stato ripreso, quindi c'è stata la riproduzione. Fondamentale il tema ovviamente della femminilità. Si tratta di un road movie e da sottolineare per quanto riguarda il linguaggio cinematografico è che abbiamo il tema della libertà che viene ritrovata negli spazi aperti. Ragazzi, infatti la fotografia è meravigliosa perché abbiamo il Grand Canyon e la loro fuga in queste valli immense, mentre
2: nei deserti, mentre corrono,
3: esattamente, mentre scappano sempre più alleate. Allo stesso tempo invece succede che nei luoghi che dovrebbero essere quelli della sicurezza e della serenità, che sono perché, la casa.
2: Perché non me la inquadrate la povera chicca? Non riesco, perché forse in regia non sapevano che sarebbe arrivata. Vabbè
3: fa niente.
2: Fa niente. Vieni qui vicino a me. Parla qui. Parla qui.
3: No, allora, è fondamentale questo contrasto per quanto riguarda i luoghi della sicurezza, quindi in realtà in cui si dovrebbe avere un po' di serenità, in realtà è da dove loro vogliono fuggire. Ragazzi, la casa per loro era
0: quasi una prigione,
3: un supplizio,
0: no?
3: Assolutamente. Con questi mariti estremamente maschilisti, violenti, tendenti ovviamente ad avere loro tutte le libertà, mentre queste due dovevano stare a casa.
4: Ma infatti il cliché è un po' la casalinga insoddisfatta. Totalmente. Del marito, sì, sì, che poi sì. Però in qualche modo si ribella.
0: Però la sensazione
2: più questa è Louise, la Sarandon,
0: sì, che trascina un po' l'altra,
2: che trascina l'altra, sì. È più grande di età e spinge l'altra a prendere una decisione, a lasciare il marito violento.
0: Però io ho la sensazione, ditemi se sbaglio, che non è stato riproposto tante volte in TV. È un film un po' sparito, no?
3: È un po' sparito, ragazzi, deve essere visto, cioè appassionati o no di cinema, in ambito culturale è un cult assoluto, deve far parte della cineteca di tutti, di qualsiasi età. Cioè,
0: se pensi a Top Gun o agli altri che vengono riproposti continuamente in TV, questo mica tanto.
2: Loro discutono durante, litigano, cercano di capire, lei fuma la prima sigaretta perché vuole imitare quella più grande e poi arriva quel fotomodello di Brad Pitt che gli sembra una pubblicità, sembra in una pubblicità magliette e jeans,
0: pubblicità che adesso fa a tutto spiano, sì. Perché fa tipo due o tre prodotti,
2: ma quella è stata la sua
0: fa
2: prima...
0: la macchina da caffè, certo. Assicura le
4: Io
0: banche le cose.
4: Mi chiedo invece come mai il regista avesse scelto di fare questo film. È vero che è un caposaldo, definito proprio caposaldo della cultura femminista, perché proprio in quel momento, cioè nel 90.
0: Perché probabilmente sentiva lo Zeitgeist.
4: Io non ricordo se fossero proprio.
2: Non è stato
4: 90.
2: Il regista a scegliere di
0: 91,
2: fare quel film.
0: Nel 91.
2: È stato chiamato a fare quel film perché prima doveva farlo addirittura Ridley Scott, doveva produrlo.
0: L'ha fatto
3: da Ridley Scott.
2: Perché è stato scelto, cioè perché l'ha scelto di fare?
0: Perché secondo me Hollywood si muove un po' così, no? A un certo punto si sentono nell'aria delle esigenze culturali.
3: Diventa un tema politico.
0: Cioè,
3: ragazzi,
0: il cinema racconta la realtà americana.
3: È fondamentale. Poi bisogna ricordare che Ridley Scott, lui ha una forma di pessimismo estremamente evidente per quanto riguarda la sua cinematografia, la sua filmografia. Infatti questo film lo è. Cioè, la loro fuga è destinata al fallimento, senza fare spoiler, ma è... Si spera sempre fino all'ultimo e in realtà
0: quindi
3: c'è una sorpresa, ecco,
0: lasciare qualcosa di brutto, di opprimente, senza la sicurezza di stare andando verso qualcosa di migliore.
3: Oltretutto, ragazzi, ricordiamoci che i film americani sono tendenti ad avere un happy ending,
0: sì,
3: sempre, che io una cosa che non sopporto, che palle, la vita non va così.
2: Ma dicendo così,
3: così
2: stai un po' spoilerando il finale del film.
3: Vabbè, non si sa quale sia comunque.
2: Va bene.
0: Va bene. Ma avete fatto venire voglia di riguardare.
4: Sì, lo voglio sì, andare sì, a vedere dico, di nuovo.
3: No, bellissimo,
4: sì.
3: Bellissimo.
2: Ti dico, però quando sai come finirà, non lo so.
0: Non lo diciamo.
2: È da rivedere, va bene.
4: Magari cogli sfumature, no, diverse rispetto
3: certo.
4: al passato.
3: Ah, certo, ma poi anche Ross, che tu giustamente dicevi che Thelma e Louise viene riproposto molto meno. Se ci pensi, Easy Rider probabilmente è diventato molto più famoso. O sì. mi viene da dire che all'interno della mia generazione... probabilmente molto più
0: sì,
3: conosciuto.
0: Sì, no, ma lo ridanno poco, è
3: pochissimo.
0: Vero. Sono curioso di vedere se regge alla prova del tempo dal punto di vista proprio delle inquadrature, perché i film degli anni sì. 90 spesso invecchiano male. Cioè,
3: sì.
0: quegli anni 70, paradossalmente, e quelli dei primi anni 80 invecchiano meglio di quelli degli anni. Sembrano più moderni
2: ma
0: oggi.
2: Io ricordo le auto che usavano, era già vecchiotto ai tempi, quindi...
0: No, sono curioso, da questo punto di vista sono curioso.
2: Cinechic, va bene.
0: Sì,
2: va bene,
0: che bella tua figlia ti assomiglia, scrive Siena. E questo? Scrive Silvia,
2: questo è il dubbio,
4: incomprensibile.
0: Questo è l'ineffabile, poi è un mistero, come i cerchi nel grano.
2: Se vi va, seguitela sul suo Instagram, va bene?
3: Cine.chicca, ragazzi.
0: Ciao, Chicca.
3: Un abbraccio, ciao.

0: Scegli Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it. Keep you from running away.
1: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
2: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
1: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
2: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
1: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
2: Vi aspettiamo!

0: Complicato riassumere tutte le cose che fa il nostro ospite, perché ne fa proprio tante, alcune molto famose, ma poi uno scopre che ne fa anche tante altre che non è che non sono famose, che però sono magari più
1: ci sfuggono, ecco,
0: di nicchia.
2: Ma iniziamo dicendo che è milanista.
0: Bene, e su questo
3: soprattutto
0: su questo.
2: Iniziamo a dire che si capisce che è milanista perché tu arrivi allo stadio e lo senti urlare,
3: ecco. Benvenuti nella
2: sì, però
3: casa.
2: Urla nelle casse proprio, si sente degli altoparlanti.
0: Comunque urla meno di Adani durante la telecamera,
1: cioè, esatto. È un entusiasta.
3: Abbiamo farmacisti diversi.
2: Farmacisti diversi. Va bene,
0: bella, anche bella.
2: Germano Lanzoni, il milanese imbruttito, o il milanista imbruttito, che tra l'altro non sa giocare a basket.
3: Esatto, perché recentemente si è rotto il tendine d'Achille. Volto del milanese, perché poi in realtà
2: sì, no, certo,
3: milanese,
2: è un gruppo.
0: Bello okay. Che tu lo dica.
3: Bello che tu lo dica. Ci sono io, è una fortuna incredibile di lavorare con un team. E secondo
2: esatto.
3: Me chi ha l'idea è giusto che venga riconosciuto.
0: Se posso dire
2: a
0: anche
2: Brescia,
0: vabbè.
3: Luca,
0: stati un
3: Marco, Tommaso,
0: i primi. Adesso ce ne sono 27.000 di pseudo milanesi imbruttiti. C'è cioè sì. Uno che si mette un filtro che fa abbastanza ridere. Hai capito quale?
3: Cioè, tu mi stai parlando di benchmark, vuoi che io parli dei miei competitor? Cioè, sei veramente insensibile.
0: Però
3: sono tutti bravi.
2: No, il problema è che c'è qualcuno che ci crede veramente. Cioè, una cosa fondamentale, che tu facevi dell'ironia e sputtevi questo nostro, mi
3: modo
2: metto anch'io,
3: essere.
2: Modo di essere. Il
1: molti
2: milanese.
1: Non scindono la realtà, diciamo.
2: Sì, sì, gli altri lo fanno seriamente, dicono delle cose che...
0: A chi stai pensando? Io
2: ma
0: lo so
2: veramente non vuoi le piste ciclabili, ma veramente vuoi... Puoi passare
3: ha su... ragione bene. L'imbruttito ero quasi tentato di scendere in politica, lo sapete.
2: Veramente? Avresti potuto?
3: Avevo già figa, fai l'Italia grande ancora, cioè questo doveva essere anche una sorta di
0: dopo maga piano. No, però questo effetto c'è sempre soprattutto nella politica, no? Quante volte sentiamo i comici dire io mi ero inventato un personaggio estremo sopra le righe,
3: esatto.
0: Ma poi l'originale
2: ha superato
0: peggio di me.
3: Oggi è difficilissimo fare il comico. Io dico, io non faccio satira politica perché c'è una regola tra i comici, non si fanno battute sui colleghi, quindi diventa sempre molto molto,
2: molto, difficile.
3: Molto difficile.
1: È molto carina, molto carina.
0: Senti, ricordati di ridere, è il libro che ci presenti, in realtà l'avete scritto a quattro mani, due menti,
3: dei menti, un mente e una psicologa.
2: Quattro mani. Cioè, siamo
3: quattro
2: sicuri
3: mani.
2: Che Fania
3: Fania le mani, ha due mani e una mente
2: insomma,
3: illuminata.
2: Insomma, un giorno, ok.
0: Scusa, già nel cognome, Fania ha le mani.
3: Ok, quindi saresti un suo paziente Alemano. Perfetto, secondo me.
1: Io guarda, ti chiedo scusa, che poi troppo va secondato.
2: Scusami, Alemano,
1: questo, eh?
2: Alemano è romanesco perché
0: dai con mano. Dai con mano.
1: Oppure te taglio con mano.
2: Esatto. Cioè,
0: manuale di leadership.
3: Questa è la tipica ironia che chi la subisce paga tantissimo.
2: Tantissimo.
3: Cioè, chi
2: la
3: ha i nomi che è uno dei giochi più facili e anche più rischiosi.
2: Certo.
3: Perché quando noi giochiamo su un cognome, ad esempio, noi lo trattiamo come parola, in realtà per quella persona c'era dalla nascita, quindi era all'asilo, alle
2: sì.
3: Medie.
2: A me fa ridere perché lo faccio in quel momento, ma quello lo sente.
3: Quello lo sente da tanto tempo.
1: Beh,
3: e ti giochi un po'. Ecco, un consiglio agli aspiranti persone che attraverso l'ironia vogliono creare una relazione quest'estate, cercate di non fare battute sui nomi
2: i
3: e
2: nomi
3: cognomi.
2: I nomi e cognomi.
3: Cioè, rischia, è un all-in.
1: Lo dice
3: una donna ed è per noi fondamentale.
0: Allora, Tony
1: anche perché io, scusate, mi interrompo, un po' un cognome che Muslei.
2: Ma che al massimo prendono in giro perché non si capisce come si
1: no,
2: scrive.
1: No, ma è una vita Muslei. Pensa... Muslei.
0: Non ci avevo pensato.
2: Pensa al cognome che ha un significato come il mio.
0: Beh, nel suo caso.
2: Io certo. Tutta la vita mi sento dire, ma veramente Severo?
0: Allora, se volete,
3: che poi è interessante perché tu hai trovato la tua identità all'opposto, sei ironico.
2: No,
0: okay. Sono.
1: Severo giusto.
0: Allora, se volete vi porto anche il racconto della mia infanzia terribile, perché Pellecchia a Napoli sono due cose. La Pellecchia era pomarolo, cioè la pellicina del pomodoro, e questa è la più bella delle due.
3: Ah, ok.
0: E l'altra è la pelle del prepuzio.
3: Oh,
0: si chiama
3: Pellecchia.
0: Cioè, quindi io stavo tra il pomodoro e la minchia, per dirlo in termini
1: eleganti.
3: Grazie alla tua sensibilità è stratosferica.
0: Per dire.
2: Senti, ma quindi il tuo è realmente un manuale?
3: Sì, è stato scritto con Fagni Alemanno, che è una psicologa. L'idea era processare tutta l'esperienza di palco. Insomma, ho 40 anni che faccio queste, dico cazzate, pago le tasse sulle cazzate che dico in un paese che non paga le tasse sulle cazzate che fa, quindi mi sento anche
2: questa è bellina,
3: responsabile. E Fania, che
2: sì, perché le tue devono, cioè, devono essere ragionate. Non sono stupidate basse e basta.
3: L'intenzione è quella di utilizzare l'ironia come uno strumento di forza.
2: Certo.
3: George Carlin diceva che l'ironia abbassa le difese. Ed è questa la sua leva, no? Quando tu hai le difese abbassate, chiedi a chi fa questo mestiere di far, dire, condividere l'informazione di valore, non soltanto un'altra minchiata. Ma in generale, quando tu fai ridere una persona, lei ti restituisce autorevolezza e sta dicendo hai un cervello che funziona. Non è detto poi se chi ti dà l'ok funzioni
2: suo, però almeno
3: però l'istituzione è interessante. Il manuale è per un libro sulla responsabilità dell'azione comica, cioè far ridere un po' come Hogwarts, una magia, no? Può essere bianca, può essere nera, puoi costruire una relazione o distruggere una relazione,
2: quindi devi starci molto attento.
3: Se ti interessa la persona, quando nel libro parliamo di umorismo relazionale, cos'è? È l'umorismo che ti serve nella relazione, cioè non è che io devi smettere di essere sarcastico, una merda nei confronti di chi vuoi, di una vittima ipotetica.
2: Certo.
3: Ma se lo utilizzi all'interno di un team, se fai una battuta sbagliata, depotenzi la relazione, cioè non è detto che quando va a lavorare il tuo braccio destro abbia la stessa voglia di prima. E tu dici, vabbè, figa, ti pago, sono problemi tuoi, no? Certo, certo, però.
2: Come che gli dici, scusa?
3: Figa, ti pago, cosa vuoi? Io pago, pretendo, tu sudi, è certo.
0: E poi la A del milanese imbruttito è proprio un fonema diverso, perché un po' A, un po' E, ti pago.
3: È un dittongo, è un dittongo.
0: Come è ti pago?
3: Ti pego.
1: Perché no, il suo è un dittongo latino quasi.
3: È un dittongo latino. Con un richiamo celtico.
2: Non è mai stato quello del dogui.
0: No, un po' diverso.
2: È più di città.
0: Torniamo tra poco a 105 Friends con Germano.

0: Voi lo sapete che noi siamo sinceri, no? Cioè, voglio dire, e quindi se dico una cosa io ci credo. Io credo che Germano Lanzoni, oltre a essere un bravissimo artista e un bravo comico, è proprio una persona simpatica. Non è sempre simpatico nella vita il comico, lo possiamo dire.
1: Sì, okay. È anche giusto, perché poi il comico è una professione e le persone sono se stesse.
2: Sono persone.
0: Non è che nel mansionario c'è, cioè, che devi essere simpatico.
1: Poi hai una restituzione egoica molto forte. Cioè, quando tu incominci a far ridere il tuo pensiero, e soprattutto una comicità da stand-up, ad esempio.
0: Prima citavi George Carlin, forse il più grande
1: trasgressivo. In assoluto. Sì, sì. È che è una comicità di superiorità. Cioè, tu parti dal presupposto che hai capito la vita e te lo spiego a te che non hai capito un cazzo. Quella di la restituzione e ti conferma che sei così, perché se ti dico una cosa e tu fai così con la testa come il cagnolino del ritmo degli anni 80, fai sempre sì sì, allora è giusto che ti dia schiaffoni fino alla fine della performance.
3: Ma quindi il primo consiglio da dare a chi fa un lavoro per cui un po' di empatia è necessaria?
1: Se vuol fare il comico o vuole utilizzare la sua forma mentis, è provare le battute che fanno ridere lui. È fondamentale. Anche quando tu vai a fare i laboratori, eccetera.
3: Ci credi?
1: Perché ogni comico che entra in gioco porta la sua comicità ed è un valore per tutti, no? Se io faccio ridere attraverso la mia osservazione, chi mi ascolta non ha mai riso in quelle dinamiche, gli allarghi la prospettiva di osservazione. Se invece io vado con l'intenzione, faccio questo perché funziona, già ti metti in coda alle 18 in tangenziale, ma dove cazzo vuoi andare? Il percorso personale è sempre, secondo me, quello che merita. E allenarsi ovunque. E io mi alleno anche oggi in coda alle casse.
2: Che vuol dire, scusa?
1: In coda alle casse, le persone che stanno alla cassa, prendi dei supermercati, dico sì. GDO così, visto che non ci pagano, nessuno è felice. Quando arrivi alla cassa, la persona lì ha pochissimo tempo da dedicarti, no? E si è perso volentieri nel suo flusso. E io provo le battute.
0: Se riesci a sgelare camicia a tutti.
1: Adesso è facile perché magari ti riconosce, quindi si presta. Ma quando io non mi conosceva nessuno, era fantastico. Facevo le battute a questi giochi. Quindi
3: è un tester. Fantastico.
1: È un tester. Perché
0: diciamo che lo step ulteriore è il casellante. Ancora meno tempo.
1: Il casellante libro. È bellissimo.
2: Senti, Germano, ho una domanda sul tuo libro.
1: Sì.
2: Come si fa a rendere all'interno di un team credibile l'umorismo? Cioè, come faccio a restare credibile pur adoperando umorismo?
1: L'umorismo di per sé è una forma di comunicazione. Cioè, non è che chi usa l'umorismo all'interno di un team è quello che fa le battute, non è che arriva il comico in ufficio, è che è capace, ha voglia di raccontare una criticità da un altro punto di vista, non dalla ricerca di chi è colpevole, ma di cercare di mettere in evidenza che c'è un problema con l'intenzione di creare un buon feeling. Calcolate che quando giochi con l'ironia c'è sempre, lo diceva Harry Berson, nel libro lo spieghiamo anche abbastanza bene, quattro pillars, quattro punti: community, gruppo d'ascolto, vittima, la leva, azione e restituzione. La vittima è chiara: quando tu ridi una battuta, ridi al testo e sei complice. Okay. Ecco perché il clima. Se io faccio una battuta in un clima e le persone con me fingono di ridere, quella battuta è un peso. Quindi saper gestire la responsabilità. La vittima è la vittima e l'azione è una astrazione di sensibilità. Il processo comico parte dal fatto che non partecipi emotivamente a quello che sta succedendo. Quanta più insensibilità metti, senso of humor, cinismo, sarcasmo, merda contro, ti permette di costruire o distruggere.
0: Mazza, ragazzi.
2: Tutto chiaro, bello però. Cioè,
0: mazza. Ma tu hai da fare?
1: Sì, da ora in poi sono pronto qui.
0: Cioè, se
1: a fare
0: vuoi
1: consulenza.
0: Facciamo un cluster di 20-25 minuti e poi facciamo un terzo. Vogliamo fare un terzo blocco?
3: Facciamo un terzo,
0: dai,
3: un terzo blocco senza pagarlo.
0: Che parliamo un po' di calcio?
1: Va bene.
0: Sì. Alleggerisca Brignano. Poi ti raccontiamo quella di Alleggerisca Brignano. Anzi, te la raccontiamo durante il disco, perché gli ascoltatori la sanno già.

0: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
1: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
0: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
1: Sì, sì. Come no?
2: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
3: Like 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Allora, abbiamo detto in apertura che Germano Lanzoni, nostro ospite di oggi, è un uomo multiskill.
1: Ma tu dici Lanzoni o Lanzoni?
2: Lanzoni.
0: Lanzoni.
1: Lanzoni. Dici Lanzoni?
0: Lanzoni. Abbiamo detto che è multivitaminico, multiskillato. Sì. Ovviamente è venuto intanto per presentarci Ricordati di ridere, scritto a quattro mani con Fania Alemanno.
1: A parte che si sta anche bene ridendo, cioè sorridendo si sta meglio.
0: Si sta meglio, no, questo non c'è dubbio. Però non possiamo non parlare di calcio, caro Lanzoni.
1: E adesso non ridiamo più.
2: No, perché la bellezza di agosto è che puoi immaginare tutto, l'opposto di tutto, non ci sono risultati. A parte, insomma, a parte il mondiale, il resto è così, è fantasia. Allora,
3: intanto
2: il mondiale
3: comunque arriva ogni 4 anni, quindi voglio dire, agosto.
0: Intanto chi vince il mondiale?
2: Non ho idea. Okay. Mi auguro la squadra che gioca meglio, perché no, sono veramente un democristiano. Vabbè, Spagna, dai.
0: Okay.
2: Spagna.
0: E invece l'anno prossimo che succede? Perché il Milan è un po' un cantierone, no?
2: Spagna. Spagna.
3: La Spagna.
0: Che segno sei? Spagna. Spagna. Va bene, va bene. Quanti anni sono che fai?
2: Sono 26 e vorrei fare anche il 27esimo. E una delle cose
1: perché
2: più
1: potrebbe essere rischioso?
2: Sai, io ho sempre un grande rispetto del Milan. Io faccio un lavoro fantastico a San Siro, lo so, con Simo J, poi l'abbiamo fatto per anni insieme, ma rimane un sogno collettivo. Quindi quando io parlo del Milan ci sono 100.000 persone che ti possono condividere, possono incazzarsi, non mi posso chi sono io per dare un'idea che poi alla fine io leggo le cose che la società mi dice.
0: È giusto.
2: Ed è il rispetto

0: Poi è chiaro che non vedo l'ora che cominci il campionato, urlare qualunque nome, spero di urlare...
1: Qualche volta si incazzano con te? I tifosi?
0: Sì, i tifosi sui social mi rispondono, mi scrivono tutto e di più.
2: Tu prendi posizione, però, tu prendi posizione negli acquisti, nei flop, nelle cose.
0: No,
1: quello che dice lo stadio.
0: Io no, che a volte condivido le cose, l'arrivo dallo stadio, cerco di condividere l'emozione, che per me è sincera. Quello che faccio è raccontare quello che vivo.
2: Allora ti dicono: cosa fai? Te la fai con quel calciatore che fa schifo?
0: No,
2: tipo?
0: Ecco, mi fai essere felice oggi che abbiamo perso tre volte, hai capito? Una cosa del genere. Però risetto, ecco. Una cosa da comico è che ogni volta che sali sul palco, questo mi ha insegnato la vita, il primo applauso è tutto quello che hai fatto, la seconda risata è quello che fai,
1: certo.
0: Quindi io sono abituato a resettare, quindi ogni volta che vado a San Siro guardo il tempio, ringrazio le divinità che
1: mi hanno dato i tempi e le divinità.
0: Beh, ragazzi, il calcio è l'ultimo rito laico rimasto.
2: A me piace molto quella definizione, non mi ricordo di chi è, di un grande giornalista italiano, che dice: il calcio è la cosa più importante tra le cose meno importanti.
0: È vero, è verissimo. È proprio verissimo. Così. Rimane è dal tempo di Shakespeare, forse. Cioè il Globe Theatre di Shakespeare, sì, è esattamente lo stadio di oggi.
1: Certo.
0: Cioè, andavano a vedere lo spettacolo e poi a un certo punto si emozionavano e potevano essere servi, schiavi, nobili. Lo stadio è uguale, abbracci uno che magari c'ha il fatturato di un barbone e tu invece sei una multinazionale. In quel momento c'è una pace,
2: una livella meravigliosa. Una livella totale. È vero. Poi c'è anche, a me piace un sacco allo stadio vedere alcune persone che sono magari all'inizio un pochino più nel ruolo che hanno nella vita prima di varcare quella...
1: Piano piano.
3: Un po' più morigerate,
2: sì,
3: diciamo.
2: E poi piano piano cominciano.
3: Si lasciano andare.
2: E alla fine sono i peggiori.
1: A me piacciono i papà che portano la figlia o il figlio, i bimbini, allo stadio per insegnare a stare
0: in mezzo alla giungla.
2: Esattamente, è un safari.
1: Sì, no, uno si augura di non stare proprio in mezzo a... Però...
0: Io quello che amo tantissimo dello stadio è l'up and down, no? Cioè un secondo prima lui è la peggio. Ma chi è che t'ha preso? Chi è che...
2: Sei il numero uno.
0: In un nanosecondo passi
1: da... cambia.
2: Sai che mio padre buonanimo faceva proprio così. Quando guardavamo le partite, lui faceva proprio sta roba qua, passava dall'esaltazione massima alla condanna
0: fino alla fine. No, tutto qui.
1: Scusa, quando il Milan non vince tu assumi un'aria più...
0: La verità, io se il Milan non vince fino al mercoledì sono incazzato come una iena.
1: E me lo trasmetti vocalmente allo stadio?
0: Amore,
3: vabbè,
0: cosa
3: un po'
0: fai?
3: Di delusione magari sì, ci sta.
0: Faccio... si può sentire.
1: Si può sentire, si può capire. Sentire.
0: All'ultima partita con il Cagliari, quando ho detto i 5 minuti, ho detto 5 minuti di recupero. Poi ognuno possa tradurre il proprio criptico.
3: C'era anche un po' di disperazione, se fosse.
2: Io per esempio, quando sono venuto allo stadio un po' di volte, ho sempre sognato di fare questa cosa, di corromperti, perché loro fanno, lui fa così, lui fa la formazione del Milan, ovviamente Adani, certo, strafatto. Poi quando fa la formazione della squadra avversaria c'è della cialtroneria, perché la
0: no,
2: fa.
0: No, cioè, però è intellegibile.
1: È intellegibile.
2: Allora io vorrei andare da Lanzoni prima e dargli un centone di migliaia di euro e dire: fammi il golpe, fai il Milan esaltato, poi fai mezzo Napoli mogio e invece alla fine, capito? Qua la scheglia! E lì che fanno? Ti vinciano.
0: No, la scheglia, a parte che è a Parigi.
2: Perché quando sono venuto l'ultima volta, forse c'è anche la scheglia. Cioè, lì che fanno? Ti linciano, ti ammazzano.
0: No, è chiaro che partirebbe un caso assolutamente di corruzione. Corruzione incredibile. No, quello che faccio i giocatori che del Milan, che hanno avuto un trascorso che insomma importante, quando arrivano e sono giocatori di altre squadre, nella lettura della formazione avversaria a loro dico il nome e cognome per riconoscergli una storia.
3: Certo,
0: è bello, no?
3: Certo.
0: Arriva Cutrone e dici: Patri Cutrone, per quello che è stato, rispetto agli altri che invece dici soltanto i cognomi.
2: Ma non è che dici cognomi, gli dici proprio
0: no.
2: La differenza di tono è...
1: Facci sentire il tono.
0: Dimmi una squadra.
2: Vabbè, il Napoli fai, che ne so, De Bruyne, Lukaku e Lobotka.
0: La formazione del Napoli: De Bruyne,
2: così fa,
0: Lukaku, Dammene un'altra.
2: Lobotka.
0: Allenatore Massimiliano Allegri.
2: Ecco.
3: Questo. Però invece
1: quando fai il Milan, quando fai il Milan invece
0: la formazione del
2: La differenza
0: è minima, la differenza.
2: Cioè, e la cosa bella
3: cioè,
2: è che
1: io non la sento.
0: La cosa
2: che fa ridere,
0: tu sei malizioso.
2: Esatto, la malizia nelle orecchie.
1: Di Manola.
3: No, c'è quella punta di acidi di distacco acido, no? Quello dice Massimiliano,
1: mi sai che non lo senti.
2: Vabbè, lì la punta di acidità era doppia, perché era tipo
0: la punta di acidità perché
2: quando dici tua
0: la farò a fine agosto e a fine agosto si vendemmia, no? Quindi l'acidità serve per fare il vino.
1: Allora, ricordati di ridere, il primo anche lui, no,
0: il primo manuale
1: di leadership umoristica di Germano Lanzoni e Fania Alemanno. Ho detto
0: perfetto,
1: bene?
0: Giustissimo.
2: Grazie.
1: Edito
2: mille.
1: Dal Sole 24 Ore.
2: In bocca al lupo.
0: Grazie. Tony, grazie.
2: Torna presto.
0: Grazie. Volentieri. Grazie. E forza Milan.
2: Non ce l'ha fatta a non dirlo.

più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
0: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
3: 105 Summer Festival. Venerdì 24 luglio. Malta, Fosos, Floriana. I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale.
0: Per firmare la colonna sonora della tua estate.
3: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
0: 105 Summer Festival.
3: 24 luglio, Malta, Fosos, Floriana.
0: Solo con Radio 105.

0: Era Charlie Brown
1: era,
0: con
1: stavo
0: il
1: per dirlo io, era Charlie Brown
0: con il brano Coldplay.
1: Era il nostro amico Charlie Brown che abbiamo intervistato ben due volte con,
0: esatto, con il suo brano Coldplay. Ancora ieri l'ultima volta ho detto sta roba di cui mi vanto sempre, ma cioè sì, i Coldplay in Europa hanno fatto due interviste nella loro storia con noi due.
1: Possibile che abbiano sbagliato tutte e due volte?
0: Capito,
1: possibile?
2: Che senti, non fai altro che dire questa cosa. Quanto deve durare? Quanto dobbiamo andare avanti con questi Coldplay? Brava. Che hanno lasciato un'intervista solo
3: piuttosto
2: per voi due?
3: Parliamo di quando
2: poi non c'ero ancora io.
3: Tu,
2: poi allora devo dire
3: G
2: di quando ho intervistato Lady Gaga, Bradley Cooper, Meryl Streep e Woody Allen. Lo devo
0: e
2: dire.
0: Carol G
2: diciamo.
0: dal Papa.
1: Ma sai perché si mette davanti a Città del Vaticano quando lo vede passare per entrare in intervista?
2: Esatto.
1: Abbiamo terminato. Vi diamo appuntamento domani. Lidia, domani abbiamo.
4: Domani ci sarà il prof Bini.
1: Torna il professor Bini. E quindi grazie Manola da Roma.
2: Grazie amici, a
1: ciao,
2: domani.
1: Ciao Ross.
0: Ciao Tony, ciao, grazie Rosa. Ovviamente a Germano Lanzoni.
1: Grazie Lidia.
4: Grazie
1: e
4: a
1: poi
4: voi.
1: A quell'altro che io non vedo che sia venerdì perché fa un casino, ragazzi.
0: Sì,
1: un casino.
0: È bravo. Ma
1: 7 minuti. Dopodiché,
3: mi devo fare.
0: Ma sei già.
1: Sì. Quello si fa di brutto, altre storie.
0: Lasciamo con le ultime notizie,
2: scemo.
0: E poi ovviamente take away, noi torniamo domani mattina puntuali alle 10.
3: Ancora un minuto, quindi.
0: Quando ero bambino una volta mio padre mi portò al mare.
2: Sì.
0: Dissi: papà, facciamo quel gioco di far saltare il sassolino sulle acque?
2: Sì.
1: Anche io lo feci.
2: 3 rimbalzi, giusto?
0: Il sassolino prese uno strano giro e mi colpì sulla fronte.
1: Non solo, io feci fuori una vecchietta. Io feci fuori una vecchietta filippina, ma perché sempre di
2: sciabolasti?
0: Sciabolai, di lì passava.
1: Ciao ragazzi, a domani, ciao.
0: Ma dove?
2: Ciao.
0: Cosa dico in 40
1: secondi?
0: Ah, scusa. No, ce l'ho.
2: Vai.
0: In tutte le librerie, sui digital store. Così doveva andare.
1: Così per lo
0: un libro divertente e commovente.
1: Sì.
0: No, abbiamo finito il giro per il momento. Rosario Pellecchia che alterna.
1: Domani facciamo l'intervista.
0: Se volete, sì. Io.
1: Dai, domani mattina, domani nella prima ora facciamo.
2: Ora.
1: Gli ascoltatori possono fare. Ma è scaduto il tempo!
3: No, ho
2: un paio di domande
3: 9.
2: Anch'io per Rosario Pellecchia.
1: E allora devi telefonare. Perché domani è solo per gli ascoltatori. Quindi quel momento vai di là, telefoni e ritorni.
3: Basta, quando parlate, vai col numero. Dove? Qui!
0: A domani!
2: Ciao.
0: Qui!

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Vai, vai.
2: Ladies and gentlemen, from the Radio 105 main studio.
1: Ma Franciosi era d'accordo a togliere il disco?
3: No, è venuto qua a cazziarmi.
1: Ah, ecco.

0: Buongiorno fancarsisti, buongiorno, buon giovedì, che bello il giovedì.
1: Il 16 alle 16.
0: Lo cosa? Senti?
1: No, dico, il profumo
0: senti?
1: Di weekend.
0: Il profumo di weekend che si avvicina in maniera anche molto veloce. Siamo quasi arrivati alla fine di questa settimana insieme, caro Dario Micolani.
1: Non ne puoi più.
0: No, ma figurati, io ormai mi faranno santo probabilmente alla fine di questo mese. Verrò beatificato prima.
1: Lo sai
0: poi...
1: quando è il nostro onomastico?
0: Certo.
1: Vai.
0: 19 dicembre.
1: Bravo.
0: Ma ragazzi, ma io guarda che qua dentro.
1: Un santo che non si caga.
0: Madonna, Santa Benedetta.
1: Un santo che non si caga nessuno, possiamo dirlo.
0: Beh, no, beh, oddio, perché tu
1: solo
0: sei.
1: Solo noi.
0: Ma tu sei nordico. Noi al sud, io che vengo da Palermo.
1: Però Dario non è un nome tipo, non so, San Giovanni.
0: Ho capito, San vabbè. Marco, ma capito. Allora tu stai facendo, diciamo,
1: dire.
0: Stai tirando fuori i nomi dei santi più importanti in assoluto in Italia. San Francesco.
1: Dobbiamo...
0: Quando è San Francesco?
1: Non lo so.
0: 4 ottobre, Dario.
1: È vero, vero.
0: È il
1: dobbiamo...
0: santo protettore d'Italia.
1: Anche essere sinceri nel
0: sì.
1: dire che il nostro magari a noi piace come nome,
0: sì.
1: ma il, cioè, insomma, il santo onomastico non è che sia proprio.
0: Vabbè, ma sì, sì, sì.
1: Vabbè, comunque, così per
0: vabbè,
1: dire,
0: vabbè,
1: dai.
0: Vabbè, però abbiamo il nome più giusto per il lavoro che facciamo, lo
1: Anagramma
0: sai.
1: Anagramma di radio.
0: Esatto,
1: Cici.
0: Esatto. Buongiorno Antonio Pivati in regia. Come stai, Antonio Pivati? A pezzi.
2: Bene, no, sto bene.
0: Stai
2: dai.
0: Bene? Mm. No, perché
2: diciamo.
0: Dovete sapere che nel frattempo, mentre Pivati è qui con il corpo e diciamo con le sue dita magiche sul mixer,
1: l'anima dov'è?
0: L'anima è a casa sua in questo momento, che insomma sta facendo delle cose.
1: Ah, è vero,
0: per
1: vero,
0: cui,
1: vero.
0: Sì, sì.
1: Oggi però c'è la barbetta sistemata, guardalo, guardalo.
0: Sì,
1: eh.
0: Certo.
1: Preciso, preciso.
0: Si avvicina il weekend anche per lui, e sai che lui il weekend si trasforma in Anthony D'Andrea.
1: Giusto.
0: E quindi deve fare delle cose, deve dimostrare. Insomma, oggi è arrivato in radio anche con una console da tipo 500 canali, una cosa gigantesca. Non so che cosa se ne faccia, però insomma. Buongiorno alla zia che è al centro. Ma non qui in radio, in location privata.
2: Il suo cesso.
0: No, poverina.
2: Detto.
0: No, non è vero.
1: E parleremo anche di questo, però.
0: Sì,
1: parleremo
0: sì, guarda che hai fatto già un assist per quello che sarà l'argomento di oggi. Quindi un argomento che fa...
2: cagare.
0: No, è un argomento che fa riflettere, caro Pivati. Buongiorno alla nostra Pinnetta che è in redazione. E abbiamo parlato per 25 minuti dei santi. E quindi oggi dobbiamo festeggiare due che fanno l'onomastico. Tra l'altro sono solo due, quindi molto veloci.
1: Che ansia, sai che questa è la parte che mi mette più ansia.
0: Era di tutto il programma?
1: Sì, perché mi fai tipo il quiz e poi so già che arriverò più tardi rispetto a Pivati.
0: Allora, cioè. Vediamo, Dario e Antonio, una delle due sante di oggi, anzi uno è uomo e uno è donna. È famosa soubrette di Pietro.
2: Ah, Carmen.
0: Bravo! Bravo Antonio.
2: Che tutti ci ricordiamo perché?
0: Non lo so, per il...
2: Gli esplosa una tetta in aereo.
0: Ah no, questo non me lo ricordavo.
2: Sì.
0: Io mi ricordavo per le poesie di Pascoli fatte sempre col punto interrogativo alla fine.
2: Ah sì, è vero.
0: Così, giusto per dire. Non so se era lei, che era Carmen di Pietro. No, forse no. Forse
2: sì,
0: qualcun
2: forse
0: altro.
2: Sì.
0: Vabbè, comunque. E poi ce n'è un altro. Questo, come
2: finisce
0: me lo
2: con
0: dico?
2: Anno?
0: No, finisce per Elo. Era uno che vendeva le serate allo zoo di 105 anni fa, te lo ricordi?
2: Carmelo.
0: Carmelo! Esattamente.
2: Che ho avuto il piacere di condividere con lui un viaggio verso Cuneo.
0: Vabbè, che Cuneo penso... mi verrebbe da dire.
2: Sì, allora tra andata e ritorno penso che ci abbiamo messo 9 ore.
0: Bene.
2: C'è quasi una serata in Calabria praticamente.
0: Mamma mia. Comunque c'era anche Carmelo Bene. Regista
2: sì, certo.
0: italiano incredibile, insomma, artista pazzesco. Comunque, Carmelo e Carmen sono i santi di oggi.
3: Attenzione, attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita.

0: Sono un po' una garanzia loro, secondo me, soprattutto per l'estate. Merck & Cremont, vabbè, in questo caso con bravissima fuori scala lei, Serena Brancale, e anche i The Colors, Partenope. Appena cominciato 105 Music & Cars in questo giovedì 16 luglio.
1: Oh yeah, senti la base ed è subito vacanza.
0: Ti piace sta base?
1: Sì. Ho notato. Sono molto diverse da quelle di Tutto Bene al 105.
0: Vabbè, ho capito, ma noi abbiamo anche Pivati in regia.
1: Così, cioè, per dire, lui. Mi mettono quel mood, è vero, come dicevi prima, da Profumo di Weekend.
0: Sì,
1: da luglio.
0: Non è il mio, devo essere onesto. Devo fare un piccolo coming out. Oggi sono andato a pranzo fuori con degli amici che non vedevo da un po' di tempo. Mi hanno portato in questo posto bellissimo. L'unico problema di questo posto è che ha la cucina a vista, quindi...
1: Che te sei mangiata la cipolla?
0: No, ho mangiato un sacco di cose. Ho mangiato le zucchine alla scapesce, buone però, madonna. E questo calamaro alla griglia. E queste patate così un po' friccicarelle.
1: Sai cosa ti direbbe Spine? Chi se ne frega?
0: No, lo so che non gliene frega niente a nessuno. Ma il problema è che se mi odori, non è l'odore di Weekend che senti.
1: Ma ti starò lontano, non ti preoccupare, Darione.
0: Va bene. Che magari ci fosse un rimedio immediato per l'alito cattivo, no?
1: Dici.
0: Magari anche una cosa che non servirebbe, no, cioè non servirebbe potenzialmente per l'alito cattivo, però se la prendi funziona anche per quello.
1: Dici, ti cura, non so, un'altra parte del corpo.
0: Sì, sì, esatto.
1: In più ti toglie l'alito cattivo.
0: Esatto, ti toglie l'onicomicosi alle unghie dei piedi, però nel frattempo hai l'alito profumatissimo.
1: Come mai hai l'alito sempre profumato? Perché io l'amico.
0: Perché c'ho dei funghi sulle unghie.
1: E con questo farmaco
0: No, perché vi dico questo? Perché in realtà la notizia di oggi mi ha fatto molto ridere. Perché si parla di un comune farmaco contro la stitichezza, però hanno fatto degli studi, perché hanno notato che alcune persone, un campione di persone che prendeva questo farmaco per curare la stitichezza, quindi diciamo per andare più facilmente,
1: Iniziavano a sorridere.
0: Erano persone che avevano sofferto di depressione e, usciti un po' dalla depressione, chiaramente seguendo delle indicazioni dei medici, degli psichiatri, degli psicologi e così via, però poi ti rimane sempre un po' di nebbia mentale, no? Quella nebbiolina che non ti rende totalmente concentrato e per cui fai fatica anche a rientrare nei meccanismi quotidiani.
1: Toglie lucidità.
0: Bravo, ti toglie un po' di lucidità. E hanno notato che chi prendeva il farmaco, diciamo, per andare al cesso, fondamentalmente stava meglio anche di umore ed era più concentrato.
1: Vabbè, questa è una cosa un po', tra virgolette, ovvia, nel senso che se risolvi comunque il problema della stitichezza...
0: Ammazza, ma deve essere una stitichezza importante per deprimerti, cioè devi proprio non andare per dei mesi.
1: Ti crea disagio.
0: Ma un po' di disagio perché non vai al bagno, ma entrai in depressione e voli... Ragazzi, non vado da 2 anni e mezzo. Cioè, sei praticamente
1: però
0: una fogna ambulante.
1: È una di quelle cose che non ti fa stare bene,
0: no,
1: bene, bene.
0: No? Assolutamente sì, sono d'accordo. Però mi faceva ridere perché, ragazzi, ma uno può prendere un farmaco per andare al bagno e poi improvvisamente sono concentratissimo, posso fare tutto, questo è limitless. Hai capito?
1: Prima ne parlavamo davanti a un caffè e ho trovato già...
0: Che tra l'altro è un altro rimedio per la stitichezza.
1: Un farmaco che sì, effettivamente prima veniva usato per chi insomma ha problemi di cuore.
0: Sì.
1: E è stato scoperto che invece contro la caduta dei capelli è efficace. Il minoxidil.
0: Sì. Ah, certo, certo.
1: Vedi, per esempio, me ne è venuto una. Io ho un po' la fobia di perdere i capelli, tu lo sai.
0: C'è questo. Un motivo, però, diciamolo. Tu non ti esprimi mai troppo sul tuo privato, ma bisogna dirlo. Come si chiama tuo papà?
1: Luigi.
0: Ma
1: quanti anni il papà, cioè, calvo? Cosa
0: condivide
1: c'è?
0: Un ottimo taglio di capelli, Luigi. Con me e con Antonio Pivati, diciamo. Un pelatone anche lui.
1: Esatto.
0: Sì, sì.
1: Bel pelatone.
0: E quindi ti hai paura di perdere i capelli?
1: Sì, vabbè, però non tutti. Cioè, per esempio, mi viene in mente Edo.
0: Sì.
1: Lui non ha assolutamente paura di perderli.
0: Poi starebbe anche bene, secondo me, Domecca rasato.
1: L'abbiamo già visto, effettivamente.
0: Sì,
1: rasato, forse meglio così. Riguardando le foto.
0: Benissimo, va
1: però
0: bene.
1: Per esempio, uno di quelli che se ne frega.
0: Ok. E in effetti il minoxidil era nato. Mi viene in mente un altro farmaco che serviva proprio per sempre per cose cardiache. E poi improvvisamente hanno notato che...
1: Erezione più alta.
0: Ma è incredibile. E poi infatti vanno commercializzato. Esatto. Questo però è un po' troppo veloce. Cioè questo fischio qua è troppo immediato. Quello ci mette un po' più di tempo. Cioè lo prendi mezz'oretta prima, capito? Dici, ma
2: dipende,
0: come lo sa?
2: Dipende se quello blu o quello giallo.
0: Vai, che c'è un altro?
2: Eh sì.
1: Che tu usi per curare che cosa?
0: La miopia.
2: L'insonnia.
0: Va bene, allora, l'argomento è questo, amici. Vi vogliamo chiedere se avete mai comprato un oggetto, avete utilizzato un rimedio che pensavate fosse per una funzione, poi avete capito che funzionava per altro e quindi lo state usando per altro. Non solo farmaci, evidentemente, ma magari avete comprato una cosa per la cucina che poi avete capito che serviva per altro.
1: E in un attimo è subito medicina 33.
0: Esatto, esatto. Io per esempio ce l'avrei un oggetto che uso per altro.
1: Ma ne possiamo parlare tra poco, no?
0: Ne parlo tra poco, cercherò di essere, come dire, un po' fumoso per non essere troppo esplicito.
1: Discreto, discreto.
0: 342 41 15 105.

0: Woman, Peggy Goo, Ira Star, primo disco di 105 Music and Cars, amici benvenuti. Allora, una cosa molto interessante questa, quella di cui parliamo adesso, perché è, diciamo, l'utilizzo inappropriato di qualcosa che avete comprato perché pensavate fosse utile per un determinato scopo e invece poi l'avete utilizzato totalmente per altro.
1: Ma sai che alla fine, tipo così, no?
0: Esattamente, per esempio, io, i fancarsisti di vecchia data se lo ricorderanno, l'unicorno. Ecco, sapete,
1: che paura.
0: Ecco, quell'unicorno che io avevo a casa, quella cosa, insomma, che mi aveva lasciato il segno sulla fronte. Ecco, io quello lo uso come fermaporta. Perché c'è una bella ventosa. È bello.
1: E chi lo sposta?
0: E chi lo sposta da lì? Dai, 342 41 15 105.

0: per guardare il mondo da una nuova prospettiva. A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: De aquí, yo no me voy sin haber venido.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è un

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: vi piacerebbe, eh?
1: Marchino!
0: Cioè, non si può assentare 18-19 mesi che mi scombussolate tutto. Gente che va, gente che...
2: Gente che entra.
0: Ma cos'è questo? Cos'è diventato? Il mercato? Prossime novità, la zia che non va più dal dentista? Cosa vogliamo fare qua? Vabbè, dai, per ora vi mando un abbraccio, un bacione. Ciao!
1: Allora, questo
2: spiegami.
1: Ti spiego. Intanto Bruno Mars, Oh My Soul, il 105 selection di questa settimana. Lui è Marchino il riassuntista.
2: Ok.
1: Cioè lui mandava un messaggio tutti i giorni all'inizio del programma che noi suonavamo con il riassunto della puntata del giorno prima.
2: Grande, cioè.
1: Lui era un ascoltatore fedelissimo di Music and Cars.
2: Poi uno di quelli che non si perde nulla.
1: Niente, ma poi sapeva dei dettagli, delle cose incredibili. Marchino adesso fa un altro lavoro, per cui è impegnatissimo, non riesce più a seguirci. Sono 18-19 mesi. Giustamente oggi all'ascolto del programma e si trova un po' svarionato,
2: un po' disorientato.
1: Un po' disorientato, sì, perché Marchino, te lo spiego, così lo spiego anche a tutti quelli che ancora magari ci scrivono: dov'è Fabiola, cosa succede? Fabi, lo potete vedere anche sui nostri social, Fabiola Fabiolosa, Dario Spada, Antonio _ Pivati. Fabi si è preso una pausa, cosa succede? Fabi, lo potete vedere anche sui nostri social, Fabiola Fabiolosa, Dario Spada, Antonio _ Pivati. Fabi si è preso una pausa.

0: tutt'altro. Stavo leggendo, tra l'altro, tra tutti i messaggi, per esempio il bicarbonato, che viene usato per sbiancare i denti. Però questo, diciamo, è un utilizzo ormai conosciuto, cioè non è una cosa che vi siete inventati voi.
1: Certo.
0: Si trova. Oppure qualcuno che mandava un messaggio vocale in cui diceva: le case degli italiani sono piene di ciclette comprate per uno scopo e poi utilizzate totalmente per altro.
2: Andando sulle cose semplici, le mollette per stendere che poi le usi per chiudere i sacchetti, i biscotti, tutte quelle. No, non le usate in casa voi per chiudere i pacchi?
0: No, vabbè, non mi è mai capitato. Abbiamo al telefono qualcuno, mi sa, pivati al volo proprio. Pronto?
1: Mi sembra di sì.
0: Valentina!
3: Ciao,
0: Vale. Ciao, come
3: ragazzi.
0: Stai?
3: Bene, voi?
0: Abbastanza bene, abbastanza bene.
3: Dai,
0: tu cosa fai? Cosa
3: fai? Il caldo, vero?
0: Ma poi tu a Ferrara, dico caldo, ne hai.
3: Sì. Ah, Madonna, ce n'è.
0: Anche se ho visto delle immagini di una Ferrara sotto un acquazzone e quindi abbastanza allagata.
3: Guarda, ieri sera è venuto il disastro.
0: Ho visto macchine impantanate.
2: Sì. Ma eri dei nostri al compleanno?
3: Sì,
0: ah, c'eri,
3: certo.
0: C'eri, quindi hai visto lo sfacello,
3: certo.
0: Diciamo. Hai
3: sì.
0: Visto la distruzione, la depravazione, è vero. Senti, Vale.
3: Infatti, sì.
0: Allora, raccontaci un po' delle cose che utilizzi e che hai comprato per un utilizzo, per esempio.
3: Mi ammazzano i dentisti se ti dico questa
0: infatti,
3: cosa.
0: Infatti, questa roba del bicarbonato, sono in tanti a scrivercela in realtà, stavo leggendo un po' di messaggi.
3: Allora, il bicarbonato, niente, io lo uso insieme al limone, si fa una pappina e praticamente ti lavi, cioè ti pulisci i denti con quello. Lo so che non è proprio sano, però.
0: No, ma ti devasta lo smalto dei denti. Cioè, limone più bicarbonato.
3: Lo so,
0: proprio
3: però
0: se li
3: viene
0: mangi.
3: Via, ma viene via tutto.
0: Ho capito, ma vengono via anche i denti. Cioè,
3: sì.
0: Sono poi micropellare così. Sì, non è proprio. Adesso dentisti all'ascolto.
3: No,
0: Valentina lo ha detto.
3: Molti lo usano.
2: Ma è tipo questo il rimedio della nonna, no? Magari ogni tanto ti dà quel tocco
0: sì,
2: di bianco.
0: Sì, ho capito, ma è il rimedio della nonna tossica. Perché cioè,
2: dentisti all'ascolto, fateci sapere.
0: Ma i dentisti all'ascolto ci maledicono.
3: Sì, infatti vorrei sentire
2: È così
3: cosa
2: dannoso,
3: dicono.
2: Magari no dai.
0: No, fa malissimo, te lo dico io. Poi soprattutto con il limone. Perché
3: sì,
0: crea
3: l'hanno detto anche a me.
0: Quella reazione chimica che si mangia lo smalto, è acido.
2: Allora, gliel'hanno detto anche
3: però
2: a lei, ma continua a fare.
3: Risparmi almeno 90 euro di
0: sbiancamento. E poi ti no, ma poi io lo so come Valentina ha dei denti praticamente tutti a punta, tipo delle frecce. Sai quelli dei...
3: Sì, praticamente sì.
2: Pivati
3: certo.
2: Ha detto una cosa saggia: risparmi 90 euro, poi ti cade un dente e ne spendi 9.000.
0: Esatto.
3: Infatti.
0: Dovremmo
3: no,
0: chiedere
3: dai,
0: alla
3: comunque
0: zia.
3: Comunque è una cosa che si usa spesso.
0: Guarda, appena scritto: ciao, io sono un odontotecnico e uso la candeggina pura per pulire le protesi sporche di caffè e tartaro. Però stiamo parlando di protesi che staccano, mettono in candeggina e comunque sono fatte di un materiale.
2: Guarda,
0: insomma,
2: te la giro, Vale. Secondo me quella pozione che fai tu, magica, sì, di bicarbonato e limone, la puoi utilizzare con una spugnetta per sbiancare le scarpe bianche. Tipo così potrebbe avere senso,
0: sì,
2: per la suola.
0: Va bene.
2: Usala così.
0: Valentina, grazie mille. E alla prossima,
3: grazie,
0: Vale, mi raccomando, tutto a posto. Ciao, Vale.
3: Sì, ciao, buona giornata.
0: Grazie anche a te. Dai, 342 ciao. 41 15 105, scrivete.
4: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Macarena. 105 Music in Cars.
1: Lo sapevo che col discorso bicarbonato, limone, avremmo aperto le gabbie e ognuno poi ha la sua visione, dice piccoli geni della chimica, vi ricordo che il bicarbonato va a eliminare l'acidità del limone. E comunque nessuno mi sembra che bevendosi del succo di limone abbia perso i denti. No, è vero, però è un pochino corrosivo. Intendevamo quello, non acido.
2: Bicarbonato e limone va bene anche per i cerchioni delle auto. Gio da no, ciao Gio.
1: Allora, questo vi abbiamo chiesto, se avete mai trovato un rimedio per qualcosa che in realtà avevate comprato per tutt'altro utilizzo.
2: Anche un oggetto con doppia funzione, no?
1: Esattamente, esattamente. 342 41 15 105. Le mani su di te.

0: Suoni il piano?
1: Questa l'ho fatta io con i debug.
0: Ah, l'hai fatta tu? Ah, non lo sapevo, sì. Non lo sapevo. Avete un'immagine un po' diversa.
1: Non l'hai mai sentito?
0: No,
1: ho registrato forse... insieme in studio.
0: Ah, avrei evitato. Comunque va bene, erano i The Bowser con Magnetic qui su Radio 105, 105 Music and Cars, con utilizzo di oggetti nati per uno scopo e in altri ambiti.
1: E abbiamo dei professoroni.
0: No, ma ragazzi, beh, assolutamente. Per esempio, c'è Michele da Carrara che dice: io uso l'acqua ossigenata come colluttorio.
1: Ma il vero fenomeno è chi dice: lo scopino del cesso lo uso per lavarmi la schiena in vasca.
0: Allora, però, se è nuovo e pulito...
1: Quando hai anche un po' di prurito,
0: sì,
1: eh?
0: Lo puoi usare. Certo, non devi usare lo stesso.
1: Ti fa da scrub anche,
0: sì. Mi fa un po' schifo l'idea che prima e poi insomma, diciamo che
1: se è nuovo hai ragione.
0: Se è nuovo può esserci, cioè, anche quelli con i gommini, cioè non con le setole dure.
1: Vai che esce fuori l'intenditore qua,
0: no, sono un intenditore di scopettoni del cesso. Mi piacciono tantissimo, sono anche degli oggetti di design.
2: Ma
0: secondo
2: si chiama merdolino?
0: Non lo chiamo così, no, si chiama lo scopino.
2: Tecnicamente si chiama merdolino.
0: Ma che tecnicamente?
2: Ma cosa, Google?
0: Ma ho capito, ma vai dalle Rummer Lens, così vorrei un merdolino. Ma dai, Pivaz.
1: Perché la sua convinzione a volte mi fa anche paura.
0: No, ho capito, ma tecnicamente non si chiama, si chiama scopettone.
1: Attenzione, perché
0: scopino.
1: Potrebbe avere ragione.
0: Ma
1: ragazzi,
0: non si, ma secondo te vai nei negozi?
1: Ci sono anche dei brand di design con scritto merdolino, bisogna dargli ragione.
2: Tutti a casa.
0: Ma ragazzi,
2: c'è del silenzio.
0: Ma tu andresti a comprare adesso? Guarda, onestamente, vai.
1: Noto brand di design.
0: Ma dai, ragazzi, internet. Ma è agghiacciante. Ma non puoi chiamare, cioè, comunque uno scopettino. Vabbè, dai.
2: C'era lo svegliolino, c'è il merdolino.
0: Ma dai, fa schifo. Che schifo. Vabbè, siamo partiti adesso con una notizia.
1: Pensa che ha acceso la radio adesso.
0: Esatto, legata a degli antistitici, diciamo, per evitare la stitichezza, che poi servono anche per togliere un po' di nebbia mentale per chi ha sofferto di depressione. Abbiamo il telefono Nicola da Prato. Nicola.
1: Ciao Nico.
3: Sì, ciao.
0: Ciao Nicola, come stai?
3: Benissimo, grazie.
0: Bene, senti, domanda, non c'entra niente con l'utilizzo dell'oggetto di cui adesso parliamo, ma tu lo chiami, quello del cesso, per cui, lo chiami scopino o scopettino o lo chiami come lo chiama Pivati?
1: Merdolino.
3: Lo chiamo in un altro modo, da noi si chiama scatizzola merda.
0: Ah, ma che eleganza altissima. Hai sentito come si chiama in Toscana? Scapizzola?
3: Merda.
0: Benissimo. Bello, anche quello elegantissimo. Ma bello, che bel momento di radio. Senti, Nicola,
1: ognuno ha gli ascoltatori che si mette.
0: Hai ragione. Nicola, parliamo del tuo oggetto invece che hai comprato, perché in teoria quell'oggetto lì si usa per uno scopo specifico, anzi per uno scopino. E invece tu lo usi per altro.
1: Raccontaci.
3: Esatto, praticamente ho comprato un crick per l'auto per cambiare le gomme.
0: Sì.
3: E mi sono trovato a dover spostare un armadio molto grande, pesante, pieno di libri, dischi in vinile, impianto stereo, eccetera.
0: Cioè, invece di togliere le cose uno per uno,
1: una parete intera.
3: Esatto.
0: Ok, hai usato il crick dell'auto?
3: Praticamente. Ho usato il click dell'auto che l'ho spessorato con delle tavole sulla parete e girando la vite per allargare il click,
0: sì?
3: L'ho spostato dei centimetri.
0: Che ti serviva? Beh, però caspita.
1: Professionista, posso dire.
0: Ma te l'aveva insegnato qualcuno? Cioè, avevi visto il tutorial su internet o ti è venuto in mente così?
3: No. Sono falegname, quindi ingegnarmi nelle cose...
0: È un po' il tuo secondo mestiere, ma no, ci sta, no, quello sì, anche perché se l'avessi fatto io su una libreria piena, anche se il click era perfettamente mi sarebbe caduto tutto addosso.
1: Non voglio neanche immaginare.
0: No, ma infatti io queste cose non mi ci metto nemmeno perché faccio schifo. Grazie Nicola, complimenti, perché potresti aver dato l'idea a qualcun altro. Decisamente interessante questo utilizzo secondario. Saluta pure chi vuoi.
3: Saluto mia moglie.
0: Sì.
3: E i miei amici, tutti voi.
0: Va bene, basta.
1: Già che era lì, ha detto:
0: salutiamo tutti quanti. Va bene. Ciao Nicola, un abbraccio.
1: Ciao Nico.
0: Mamma mia, vedi quanti utilizzi. C'è chi usa, per esempio, l'aceto di vino per la lavatrice, per lavare la biancheria, al posto dell'ammorbidente, funziona.

0: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
1: Cosa?
0: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
1: Ma arriva per le vacanze?
0: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
2: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it. Keep you from running away. I felt
3: love come near me, then you run away. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up. Lasciami stare, sono white girl wasted. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
4: 105.
5: Che storia.
3: Radio 105.
6: Che storia.

0: Che disco, signori! Ride on Time. Bello, bello, bello, eh? 1989, parliamo di un po' di anni fa.
1: Hai fatto bene a disannunciarlo?
0: Sì.
1: Perché così hai fatto capire a tutti come si intitola.
0: Sì.
1: Anche se il nostro Diego, sotto la doccia, ha detto che da piccolo cantava Gurginor, Gurginor, Gurginor, Gurginor.
0: Ognuno ha i suoi, sì, sono quei titoli che uno non capisce, sono un po' travisati, diciamo.
1: Andava letto e andava detto.
0: Andava detto, esatto. Stiamo parlando di questo, anche in questo caso, vedi, è un titolo che puoi usare in diverso modo, no?
1: Tu prima, quando abbiamo iniziato, hai fatto... Sì. La senti, no?
0: Sì, l'odore del weekend.
1: Esatto, l'odore, sì. L'aria del weekend, io ti faccio... La senti l'aria del cappotto?
0: Ma non è che devi iniziare così, no? Guarda che questo è molto brutto da parte tua.
1: Sì, questo potrebbe...
0: Molto brutto, sì.
2: Tornarmi indietro. Forse abbiamo trovato qualcuno che viene col gatto lunedì, nel caso.
0: Ah, sì?
2: Sì.
0: Ma, ragazzi,
2: ho tramato alle tue spalle, Dario.
0: Adesso, questa roba qui, io sapete che sono molto allergico, potrebbe anche, come dire, portarmi alla morte. È quello che volete?
2: Beh, certo.
0: Vi
1: e
0: voglio
1: qualcuno
0: bene.
1: Qualcuno nell'indovina chi dello speaker scrive Brian.
0: Potrebbe essere.
1: Perché sanno che ha il gatto.
0: Vedremo, vedremo. 342 41 15 105. Intanto utilizzi di oggetti che avete comprato per uno scopo e poi usati per tutt'altro.

0: Moving to the Sun, si chiama così il disco di Ugel insieme a Imale Angle e Ultranate, primo disco della seconda ora di 105 Music and Cars. Stanno arrivando tanti messaggi, adesso
1: c'è stato un termine che ha deviato tutto, dai, sì, possiamo dirlo.
0: Sì,
1: dai.
0: Sì, Cappotto ha deviato tutto ed è un disastro.
1: E non solo Cappotto, però.
0: E non solo Cappotto, no, quello non, l'altro non lo vogliamo ripetere. Poi ci sono tutta una serie di varianti regionali per il nome di alcuni oggetti. Anche questo potrebbe essere un bell'argomento, perché noi chiamiamo delle cose in un modo, da altre parti le chiamano in un altro. Ma non rientrerò su quell'argomento lì.
1: Comunque sì, c'è un ascoltatore, forse
0: sì,
1: ci scrive la zia.
0: Abbiamo Raffaele da Venezia al telefono. Raffaele?
2: Pronto, buonasera. Buongiorno.
0: Mamma, che bella voce, Raffaele. Complimenti.
2: Grazie.
0: Prego, prego.
2: Ho appena bevuto un caffè, sarà quello.
0: Ah, potrebbe essere quello. Attenzione al caffè però, perché macchia i denti, poi devi usare il bicarbonato con limone per pulirti i denti.
2: No, vado dal dentista, lascio fare a lui.
0: Va bene, fai bene. Bisogna affidarsi alle persone competenti. Io sono di quelle idee. Sì, sì. No, anche perché io devo dire la verità, nella vita ho provato a fare alcune cose. Cioè io sono uno di quelli che quando ha un piccolo problema, per non dover scomodare magari i professionisti per una...
1: C'hai il problem solving?
0: No,
1: diciamo,
0: cerco di farlo io, per cui un po' chiedendo adesso a YouTube i tutorial, quelle cose. Il problema è che io sono talmente una scarpaccia a fare le cose, manuali proprio, che il 90% delle volte poi peggioro la situazione da cui sono partito.
1: Ma porca miseria.
2: Peggio il taccone del buco.
0: Esattamente, e quindi ho imparato a chiamare le persone giuste... per il momento giusto, diciamo. Senti,
2: bravo,
0: Raffaele,
2: bravo.
0: Raccontaci invece del tuo utilizzo diverso.
2: Io ho acquistato questo computer per andare via in bicicletta, che adesso non vado quasi più via in bicicletta.
0: Aspetta un attimo, aspetta un attimo.
2: Per andare a correre.
0: Quindi il computer, quello che si aggancia, diciamo, al manubrio,
2: che attacchi, che ti dice la velocità,
1: la
2: dopo
1: distanza,
2: la potenza, la cadenza della pedalata, il battito cardiaco, quindi in modo ti tiene un po' monitorato. E siccome lo uso quasi più per andare in bici, lo uso adesso per andare a correre.
0: Ah, ok.
2: Riesco a usarlo anche per fare quella roba là.
1: Non si butta via niente.
0: Aspetta un attimo, no, io devo capire un paio di cose però, Raffaele. In teoria quel coso lì non ha un sensore che metti sulle ruote?
2: Allora, no, perché va con GPS.
1: Capito, lui rileva solo il percorso.
0: Ah, okay,
2: ha il sensore di cadenza, che se hai il pedale con la cadenza ti dice quanti watt fai mentre pedali.
0: Okay.
2: La velocità la prende da col GPS, e se hai il cardiofrequenzimetro ti dice i battiti cardiaci.
0: Okay.
2: Però
3: adesso noi vogliamo sapere dove hai messo il sensore di cadenza.
0: No, secondo me non lo usa quello, perché
2: non te lo posso dire.
0: Pipati, oggi sei strano, io te lo dico. So che stai rifacendo casa, per cui hai tutti gli oggetti, quelle robe lì. Però
1: le fantasie arrivano.
0: Stiamo cascando un po' male. No, del sensore che ti dice i wattaggi non ci interessa. Io volevo capire.
2: Sulla bici vai, perché ce l'hai nel pedale. Quando vai a correre uso il cardiofrequenzimetro, mi dice battito cardiaco.
0: Ok.
2: Però basta lo sforzo che fai col battito cardiaco.
0: Sono d'accordo, però tu il computer della bici comunque è anche piuttosto grossino, non è proprio piccolissimo.
2: Ma no, è il diametro da quello piccolo, non sono uno che ha speso il milione.
0: Ah, ok, quello piccolino, quindi lo metti quello?
2: O lo giro in tasca,
0: sì?
2: O lo tengo in mano.
1: Ma sapere tutto.
0: No, beh, certo, perché sai che io sono un corridore famosissimo.
1: Certo.
0: Io ho fatto maratone, mezze maratone nella mia vita. No, quello è un'altra radio, però... In generale mi interessava capire. Io per esempio quando andavo a correre usavo il telefono con la fascia che metti al braccio, ma è talmente scomodo.
1: Metti un attimo il braccio così.
0: Ecco, sì, ma vado a cagare. Grazie. Comunque, vabbè, è un utilizzo. Diciamo che almeno i soldi che hai investito li stai comunque utilizzando. Posso farti una domanda però, Raffaele? Come mai non vai più in bicicletta?
2: È perché col bambino piccolo non ho più il tempo che avevo, e quindi ho delegato la bici, l'ho riposta in magazzino per il periodo adesso. Dopo
0: e quindi corri.
2: Ho iniziato a correre, corro, che così impiego meno tempo.
1: Corre, fa un quarto d'ora, torna a casa.
0: Esatto, dal bambino, perché ti chiama.
2: No, mezz'ora, 40 minuti di solito.
0: Bravo, Raffaele.
2: Se
0: e allora.
2: Un quarto d'ora, dove vai?
0: No, giustamente. Buona estate a questo punto, anche di corse, nonostante il caldo.
2: Intanto devo lavorare io quest'estate, perché lavoro qui. Qua a Jesolo.
0: Perfetto. Ah, quindi... beh, fantastico. Sì, esatto.
2: Ecco, la stagione estiva non si va in ferie qua.
0: Bravo, bravo. Corri sul lungomare di Jesolo.
2: Ecco, quella è una bella cosa con l'aria fritta.
3: Corri, Forest.
0: Vabbè, va bene.
2: Grazie, ragazzi.
0: Ciao, Raffaele, un abbraccio.
2: Ciao, ciao.
0: Buon estate.
2: A ciao.
0: Voi, ciao. Ho un secondo perché, vabbè, sono arrivati un po' di messaggi. Per esempio, io ho usato l'olio di semi come carburante. Si può usare, cioè abbiamo chiesto, sì, si può usare.
3: Sì. Tra l'altro non diamo idee, scandaloso strane. Perché ci sono alcuni paesi del Sud America che usano proprio
0: l'olio di colza. Assolutamente sì. Sì, adesso bisogna capire
3: un
0: pochino.
3: Sono delle macchine apposta.
0: Esattamente, non credo che faccia benissimo al motore così se lo metti dentro dopo aver messo la benzina.
3: Lo consiglio sulle Tesla.
0: Sì, perfetto. Per riempire le batterie vuote, sì. Mi sembra l'ideale. E poi volevo rispondere a un'ascoltatrice che all'inizio del programma si era un po' così dispettita perché ne avevamo un po' sorriso sul discorso farmaco per la stitichezza e depressione. Ha detto no, io non riderei visto che
1: abbiamo preso un po' la leggera.
0: Sì.
1: Lei dice,
0: allora io sì. Ti dico la verità, io conosco molto bene l'argomento perché il mio fidanzato comunque ha una malattia cronica dell'intestino, per cui so benissimo che alcune patologie molto importanti poi creano anche uno stato depressivo perché c'è un microbioma all'interno dell'intestino. Quindi assolutamente non volevo sminuire, pensavo solo alla stitichezza e alla depressione, che sono due patologie che uno penserebbe molto distanti e che invece a quanto pare possono essere anche legate, decisamente. Quindi mi scuso se sono stato irrispettoso nei confronti di chi soffre di queste cose.
1: Bravo,
0: di queste
1: Dario.
0: Bene, va bene, abbiamo terminato l'argomento.
1: Si avvicina
0: no,
1: quel momento lì.
0: Non mi devi rompere le scatole, Micolani, ti prego, che io già ho perso la settimana.
1: È l'ultimo giorno del gioco.
0: È l'ultimo giorno del gioco e potrei rischiare, perché se tu oggi dovessi vincere, sì, in quel caso mi hai fatto un bel 4-0.
1: Oh, non sai quante persone anche su Instagram, si sono gasate per questa diatriba.
0: Vabbè, dai, adesso proviamo, tra poco giocheremo. Basta con sto gatto!

0: Quanti anni avevi, Dario, quando questo disco uscì? Era il 2000, te lo ricordi?
1: 8 anni.
0: 8 anni, caspita. All Saints, Pure Shores. Bellissimo, secondo me. Un disco prodotto anche benissimo. Loro erano fortissime in quegli anni. Era il periodo in cui...
1: Ma guardavo già MTV.
0: Certo, c'era... Questo era un video che girava tantissimo. Poi un pezzo che, insomma, ha funzionato tanto in tutto il mondo. Lo abbiamo ascoltato all'interno del nostro disco per ogni estate di questo giovedì 16 luglio. E se non è estate... Poi non credo che loro avevano fatto anche da colonna sonora per il film The Beach, quello con Leonardo DiCaprio, insieme a Moby, insieme ad altre cose. Non credo che fosse questo il singolo nello specifico, però c'erano. Va bene.
1: Sì, sì, colonna sonora del film The Beach.
0: Anche questo, vedi? Ecco, sapevo io. Guarda, senti il DJ che c'è in Anthony Pivati, come ha fatto la transizione tra una roba, tra la quinta di Beethoven e poi la sigla.
1: Ma no, sono professionisti, mica
0: certo.
1: Presi dalla strada.
0: Sì, comunque il mio mood adesso non è così. Il mio mood è più da Beethoven.
1: Ma questo anche... è il mio mood.
0: Sì, questo è un po' il tuo mood. Va
1: si
0: bene.
1: Riparte da 16 a 1.
0: Eh beh, sì, oh. Tanto non serve a niente il punteggio adesso, perché hai già vinto. Ma tu hai già vinto la settimana,
1: ok,
0: da.
1: Ma non è comunque bello tenere.
0: Sì, sì, sì. Poi a un certo punto avrebbe funzionato di più se noi fossimo arrivati al pareggio e comunque tu avessi vinto la settimana a punti.
1: Ma visto che ci sarà una turnazione di speaker, vediamo poi alla fine del mese chi ha fatto più punti. Io sono competitivo.
0: Comunque mi state facendo un mazzo a tarallo proprio, io lo dico. Comunque, amici, se volete giocare e volete scongiurare la possibilità che io settimana prossima debba trasmettere con un gatto in studio, per piacere, 342 41 15 105. I più forti scrivano: voglio giocare con Dario, di qua o di là. Va bene?
1: Giusto, sei già preoccupatissimo, non ti venivano le parole, sei andato in paralisi.
0: Sono in paranoia durissima.
1: In flamenco paranoia.
0: Cosa vuoi tu, Pivati?
2: Te lo chiedo per favore.
0: Sì, cioè, cosa vuoi? No,
2: zia,
0: pure l'appello.
2: Concentrati. Ci serve uno veramente scarso che faccia perdere spada.
0: Ma perché,
2: di spada?
0: Pivati?
2: Sì, faccia perdere spada. Ma così lunedì finalmente avremo un bel gattino in onda.
0: Ma Anto, ma scusami, adesso al di là, fuori dallo show, fuori dal programma.
1: Secondo me si sta attrezzando davvero.
0: Cioè, noi siamo amici, io credo, no? Cioè, ci vogliamo bene.
2: Certo, ma noi viviamo di ascolti, Dario.
0: Okay, ma gli ascolti li facciamo anche se io sopravvivo.
1: A volte lo show radiofonico va sopra l'amicizia.
0: Nicolani, guarda che veramente mi stai talmente sui... Cioè, ma tu... Ma come... Ma io... Ma voi... Ma tutti...

0: Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
4: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce. Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
7: Deghi arredare casa?
8: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
9: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
10: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
9: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
11: E te lo porto io!
9: Deghi provare!
7: Deghi fidarti!
11: Perché se non Deghi, non ci credi!
12: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
13: Che fame!
14: Mac!
12: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
15: Allora, vacanze?
16: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
15: Ma ne hai viste di tutti i colori?
16: No, solo quelli di Mini.
17: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
18: I'ma love you like you never been loved before. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
19: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
13: Radio 105. Proud to be different.

0: Carol G, Manu ciao, ciao ciao, viajando por el mundo in 105 sì. Music and Cars.
1: Posso dirti una cosa?
0: Però. Sì, dilla.
1: L'approccio fa tutto, cioè tu sei già sofferente.
0: No, io sono già terrorizzato, forse non è chiaro, voi non capite quanto questa cosa...
1: Ti porti fastidio.
0: No, sì. Mi dia proprio la... Come dire, il malessere di vita proprio. Vabbè, giochiamo, dai.
2: Ma tu, Dario, sei un po' malessere, secondo me.
0: Io, no, beh, non ero così tanto malessere. Adesso lo sto diventando.
3: 105 Music and Cars presenta.
2: Dai!
4: Una, fatemela vincere. Una, dico, una.
5: Dove la risposta andrà?
0: Questo balla pure, capito?
6: Di qua, di là, di qua. Solo su Music Cars.
0: Claudio da Bassano del Grappa, il primo a giocare con noi.
1: Ciao Claudione.
7: Ciao.
0: Ciao.
7: Ciao.
0: Come stai, Claudio?
7: Tutto bene, appena tornato a casa dal lavoro, il piccolo in braccio e riguardiamo la TV.
0: Bellissimo. Ciao. Che immagine meravigliosa. Senti, che lavoro fai, Claudio?
7: Io lavoro in una multinazionale che si occupa di edilizia.
0: Oh, caspita, ok. Quindi un lavoro impegnativo?
7: Impegnativo.
0: Impegnativo, però ti piace? Cioè, quantomeno.
7: Sì, mi piace, okay. Mi piace molto quello che faccio.
1: Solo bene. Per capire, così, una cosa, no? Quanto sei stanco? Perché noi vogliamo, cioè, per capire come schierarci. Quanto sei stanco?
7: Beh,
1: da
7: considera
1: questa
7: che è giovedì, quindi siamo già un 7-7 e mezzo.
1: 7-7 e mezzo, cioè il piccolo in braccio, no, per capire, ok.
0: Sì, intanto è lui che si deve schierare, non sei tu che ti devi schierare, mio caro. Cioè,
1: come qua ormai è un complotto.
0: Ma che complotto? È complotto perché hai vinto sempre tu.
1: Dobbiamo capire come farti il cappotto.
0: State molto calmi. Chiediamo a Claudio. Claudio da Bassano, vuoi giocare con Dario Micolani o con Dario Spada?
7: Guarda, giusto perché abbiamo lo stesso cognome con Dario Spada.
1: Dai, capito? Vediamo se almeno così.
0: Qua gli spada, uno schifo. Vabbè, proviamo. Senti, come si chiama il piccolo che hai in braccio in questo momento?
7: Alessandro
0: Spada, mi piace, capito? Mi piace tanto. Va bene, allora aspetta lì Claudio che conosciamo Luca da Torino che gioca invece con Dario Micolani. Luca!
8: Ciao Luca.
7: Ciao ragazzi.
8: Ma tu sei di Torino, Doc?
0: È una domanda che fai spesso ai torinesi. Sì, sì.
8: Sì, perché mi ha contagiato Edo in questa cosa. Sì?
7: Torino.
0: Torino. Senti, cosa fai invece tu, Luca? Anche tu hai finito di lavorare da poco?
7: Sì, io sto tornando a casa, lavoro per una multinazionale, sono un capo area, facciamo materiale da costruzione per edilizia.
0: Vabbè, non ci credo.
1: Beh, questa è una sfida nella sfida.
0: È un derby dei costruttori edili, incredibili, fantastici. Bravi ragazzi. Senti Luca, tu non hai nessuno in braccio in questo momento.
7: No,
1: bravo. Luca, tu bello concentrato, prenditi il tuo tempo, accosta, insomma, se sei in macchina, prenditi proprio la concentrazione giusta.
0: Ammazzo.
1: Ok? Abbiamo una responsabilità.
0: Mi sono fatto malissimo.
1: Cioè, Dario Spada ha provato a darmi un calcio, per chi ci guarda su 66, si è infortunato lui.
0: Mi sono fatto malissimo, ho sbattuto contro la sedia, mannaggia. Va bene, allora pari o dispari, Dario? Vai, sì. Tu sempre dispari. E invece io dispari, mi dispiace.
1: Vai,
0: va
1: vediamo.
0: Bene. Bim, boom, bam. 3-4 pari. No, io dispari, ma mannaggia. Ma no.
1: Pari, hai voluto cambiare, pari vado io.
0: Ma non,
1: allora,
0: non funziona sta roba.
1: Caro Luca, possiamo scegliere la categoria. Quindi o personaggi storici italiani nati al nord o al sud, oppure fiumi italiani che sfociano nell'Adriatico o nel Tirreno. Su che cosa ti senti un po' più sul pezzo?
7: Facile, devo dire facili tutte e due. Proviamo con i personaggi storici.
1: Ok, la cosa che voglio dirti è non ti soffermare tanto su il cognome, capire cosa hanno fatto nella storia, ma...
0: Ma cosa? Dai, avanti, diamogli un'altra imbeccata.
1: Cioè vai un po' distinto, ecco.
0: Vai distinto, va bene. Cioè vai a culo fondamentalmente. Cioè,
7: esatto.
1: Mi sento di dirti questo.
0: Vabbè, e allora cominciano adesso i vostri 30 secondi.
1: Alessandro Volta.
7: Nord.
1: Guglielmo Marconi.
7: Nord.
1: Giordano Bruno.
7: Sud.
1: Antonio Gramsci.
7: Sud.
1: Tommaso Campanella.
7: Nord.
1: No. Alessandro Volta.
7: Nord.
1: Guglielmo Marconi.
7: Nord.
1: Giordano Bruno.
7: Sud.
1: Antonio Gramsci.
7: Sud.
1: Tommaso Campanella.
7: Sud.
1: Ok, 5
0: è un
1: bravo,
0: buon risultato, dai. Sì, no.
7: È più facile sentirlo che farlo.

0: del vero, quindi
1: certo, perché poi puoi andare anche un po' in confusione quando il tempo, perché tu, voi non sapete quando il tempo sta per scadere, esatto. E quindi è un po' quello.
2: E poi non hai neanche, insomma, il foglio davanti scritto.
1: Sì. Vai. Va bene, state lì.
0: No, assolutamente.
3: Comunque, sai cosa voglio dirti? 5 punti, sono soddisfatto. Cazzo io.
1: Va bene. Claudio Spada. Sì? Dai, Claudio Spada.
3: Claudio Spada fa molto ridere.
1: Claudio Spada, noi abbiamo i fiumi italiani che sfociano o nell'Adriatico o nel Tirreno.
0: Proviamoci.
1: Vabbè, come sei messo come geografia?
0: Cambia domanda.
1: Perfetto, mi sembra perfetto. Allora, mi rispondi chiaramente Adriatico o Tirreno in base a quello che tu pensi sia corretto. Sei pronto?
0: Sì.
1: Giochiamo. Po.
0: Adriatico.
1: Tevere.
0: Tirreno.
1: Volturno.
0: Tirreno.
1: Adige.
0: Adriatico.
1: Piave.
0: Adriatico.
1: Ombrone.
0: Tirreno.
1: Metauro.
0: Adriatico.
1: Sele.
0: Adriatico.
1: No, Po!
0: Adriatico.
1: Tevere.
0: Tirreno.
1: Volturno.
0: Tirreno.
1: E allora?
2: È incappottissimo!
1: È incappottissimo! 5-3, anche oggi, signori!
2: Cappottissimo.
3: Per un totale.
2: Lo diciamo.
1: Dillo, fai il conto, no? Perché se sei lì a scrivere.
2: 21 a 4.
1: Allora, aspetta un attimo, perché era veramente bravissimo,
3: Claudio. È diventato, signori, un punteggio di una partita di ping pong. Sì.
1: Allora, devo dirti che sei stato bravissimo, Claudio, perché hai beccato tutto fino a sele. Quindi molto molto bene, però questo non è bastato perché siamo dovuti tornare indietro per un errore e quindi ti sei fermato a 3 punti. Però,
2: sei stato il migliore della settimana.
0: Hai fatto più punti con me che in tutta la resta della settimana.
1: Infatti ti devo dire, io sono veramente molto contento di aver giocato con te, un po' per la cognonimia e poi in generale perché mi stai molto simpatico. Claudio, però purtroppo è andata così.
3: Secondo i dati statistici,
1: non mi devi rompere le palle.
3: Grazie a Claudio Spada sei riuscito ad avere una media di un punto. Punto a giornata.
1: Tutte e due. Scusate. Ciao Claudio, saluta chi vuoi.
0: Saluto tutta la mia famiglia, tutti i colleghi e tutti quelli che non mi conoscono, che sono solo amici che mancano da riconoscere.
1: Va bene, bravo, mi è piaciuta questa cosa. Sono ancora amici da conoscere. Bravo Claudio.
2: Bravo, sei simpatico. Grazie.
1: Un abbraccio Claudione.
0: Ciao.
2: E noi, Luca, che dire? Grazie a te abbiamo totalizzato 21 punti, abbiamo fatto il cappottone a Darione Spada. Voglio vedere chi farà meglio degli speaker che arriveranno nelle prossime settimane. Dedica la vittoria, il cappotto, e a tutti ovviamente gli ascoltatori di Musica in Cars, a chi vuoi. Vai.
0: Vabbè, contentissimo, l'abbiamo puntata sul culo, ci è andata bene.
2: Visto?
0: La dedico a mia moglie Monica, ai miei figli Ludovico e Simone e i miei amici di una vita, Marco, Mauri, con i loro figli Alberto, Amalia e Lorenzo. Grazie.
2: Ne voleva salutare 21 come i punti.
0: Ho dovuto fare una selezione.
1: Questa è la cosa più divertente che hai detto in questa settimana. Bravo Dario. Va bene,
2: grande Luca, ti arriveranno i nostri gadget.
1: Bravo Luchino.
0: Grazie.
1: Ti si vuol bene, ragazzi. Lo stesso, lo sai, sì. Tanto
0: grazie,
1: qui è tutto per lo show oramai. Ciao.
0: Ciao.
1: Pure.
2: Mi sono divertito molto.
1: Certo che ti sei divertito, cornuto.
2: C'è da dire questo.
1: Pivatico, tu vuoi aggiungere qualcosa? Tanto staranno mandando 826 messaggi.
2: Esatto, mandateli.
4: Sto pensando alla punizione di lunedì.
2: Lunedì voglio anch'io contribuire. Adesso pensiamoci insieme.
4: Allora, il top sarebbe il gatto. Però ma se no, quello si dimentica l'antistaminico, non andiamo in onda.
1: Ma non solo, ma poi non lo puoi portare in radio il gatto.
4: Sì, con il libretto sì.
2: Con una richiesta speciale facciamo.
1: Ma scriviamo all'altissimo. Se visto che io ho perso.
2: Se fa parte dello show.
1: Paolo, allora portiamo il gatto. Vabbè,
4: gratis.
1: Ragazzi. Certo.
2: Va bene, che dire?
1: Niente, non ho niente da dire. Ti dico la verità, sono per una volta nella mia vita io logorroico per natura.
2: Io però ormai me la porto dietro da questa esperienza in 105 sì. Music and Cars. Ti dico godo.
5: 105 Music and Cars ha presentato. Di qua.

0: Hai sentito?
1: Dai, Dario, non far così.
2: Sono un po' preoccupato, amici, sono un po' a pezzi perché la mia buona stella si è spenta. C'è stato un momento in questo gioco della seconda ora di Music in Cars in cui io comunque ho performato da grande campione, no?
1: Quale?
2: No, c'è stato un momento, adesso quale non me lo ricordo, però c'è stato, fidati. C'era un'ascoltatrice anche che ha mandato un messaggio vocale da Biella con cui avevo fatto 10. Cioè in una botta sola, 10. E niente, e questa cosa si è un po' spenta. Fabiola, dove sei? Cioè, amica mia, salvami.
1: Da quando questo declino?
2: Ma ormai da mesi in realtà, però infatti. Va bene. Non abbiamo
3: Pivati, fategli mettere un cappotto di quelli da montagna.
1: Bello.
3: E fatelo stare 21 minuti al sole a 36 gradi.
1: Bella idea questa.
3: Godo. Cappotto.
1: Qua diventiamo virali.
3: E adesso arrivo a 21 secondi. Perché mi piace di più. 20 e 21.
4: Spada più spada, figurati in mezzo quadrato.
5: Dario S. Dai, su. Un bel cappottino con queste temperature, l'ideale.
2: L'ideale, sì, è proprio bello. Sì, bravo. Non sono contento.
4: Ma io lo faccio ciao, per voi. Sono tornato.
2: Delicatissimo.
4: Oh, madonna, che freddo che fa. Sono qua vicino a Milano, ma fa freddo. Poi che ti porto.
2: Come ti odio, amico.
4: Io godo.
2: Io l'odio lui.
4: Io godo. Amore.
2: Cosa si deve sopportare per questo programma?
4: Bravo Daniele, grazie. Mi hai fatto godere.
3: Darione!
2: Sì, ignoranza, dica.
3: Umiliato anche sto giro.
2: Sì, sì.
3: Cappottone da Dario Micolari.
1: Bravo!
3: Ma io non ho parole.
2: Manco
3: ormai.
2: Io.
3: Sei veramente una vergogna.
2: Ha ragione.

0: anche questo un braccio fuori dal finestrino che però ha una bellezza e una classe incredibile, Silicon Soul.
1: Prima ti citavo MTV e ti dico Top of the Pops.
0: Anche questo era il periodo in cui i dischi dance che si suonavano poi nelle serate funzionavano.
1: Se arrivavi lì vuol dire che il disco aveva spaccato.
0: E poi vendevano, cioè ci hanno fatto un bel po' di soldini, Silicon Soul con Ride On, che chiude la puntata di questo giovedì 16 luglio di 105 Music & Cars. Amici, grazie, dovrei dirvelo, grazie a te Dario, devo dirlo, anche se noi abbiamo ancora domani.
1: Esatto, ma domani non si giocherà, sarà prettamente musicale la puntata da quello che mi hai detto, quindi
0: sì,
1: basta, domani arriva col sorriso, dai.
0: Domani giocano gli ascoltatori perché facciamo l'angurione, però questo nella prima ora, ma lo scoprirete ascoltandoci, quindi intanto grazie a Antonio Pivati per la regia, grazie mille alla zia che purtroppo non essendo stata qui non mi ha dato i nomi nasuti e quindi non mi ha portato bene, grazie alla Pinnetta, grazie Dario.
1: Grazie soprattutto a te Darione, patron, patron.
0: Ci sentiamo domani alle 16 per l'ultima puntata della settimana di
1: 105 Music & Cars.
0: Adesso linea Senigallia.
1: Hello, ciao.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
3: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
4: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
3: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
5: Una nuova birra Forst 00.
6: Assaggiala.
7: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
6: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
8: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
9: Sono cose che vorresti tornassero.
10: Come le vacanze.
9: O un bel vantaggio.
10: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
11: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
12: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
13: Cosa?
12: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
13: Ma arriva per le vacanze?
12: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
14: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
15: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro.
16: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco.
17: Devi trovare il prezzo migliore.
15: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
18: Devi scegliere, cliccare.
17: E devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
19: Devi provare.
17: Devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
20: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
21: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è una delle nostre web radio.
22: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
21: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
23: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
24: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
23: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
0: Sì, sì, come no?
21: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Radio 105. Proud to be different. Radio 105. Proud to be different.
1: Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
7: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
8: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
9: Adesso le mie labbra sanno solo di te. È un gusto dolce amaro tra rossetto e caffè.
10: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 23 luglio, petto di pollo a fette Aia, confezione famiglia, a 9,89 euro al chilo. Negli iper e market aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi!
16: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però! Quanto mi manca il calcio vero!
17: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
18: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
19: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
20: Arredissima.
21: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
22: A Radio 105 sono le 6:04. Sasa Kato!
23: It doesn't.
0: Germania.
1: 22 to Kelly.

0: avanti, c'è posto!
1: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. Summer, nasce la nuova mattina per te. La musica più fresca dell'estate. Le notizie sotto l'ombrellone. I giochi in spiaggia. Il giusto risveglio per iniziare la giornata.
2: Avanti, avanti, c'è posto!
3: Dai, Marco Galli, vieni al mare!
1: Marco Galli presenta Avanti, avanti, c'è posto 2.0 Summer. La carica di cui hai bisogno per partire alla grande. Solo su Radio 105. 105.

0: 342 41 15 105.
1: Buongiorno, sono Fabio da Torino. Vorrei sentire per cortesia Don't Cry dei Guns N' Roses. Grazie, a colazione!
2: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Summer! Tu scegli la musica.
3: Noi la suoniamo.
0: Solo su Radio 105.
4: È arrivata l'estate!

0: Avanti Avanti C'è Posto 2.0 Summer.
1: E dalle 7.
0: Dalle 7 è tutto esaurito.
1: È tutto esaurito.
0: Solo su Radio 105. 105.
2: Attenzione, il vostro smartphone. Eh? Chi di voi lo spegne almeno una volta alla settimana?
3: Io mai.
2: O neanche.
4: Io
2: o neanche
4: no.
2: Uno.
4: Okay. No.
3: È un problema.
4: E andrebbe fatto.
2: Boris.
5: È necessario, lo consiglia la National Security Agency dopo 168 ore, cioè una volta a settimana. Il motivo è molto semplice, perché alcuni spyware e malware, cioè stiamo parlando di virus,
4: certo,
5: che si annidano nei vostri cellulari, magari possono essere debellati in alcuni casi con un riavvio.
2: Chiamiamo Luigi, grazie. Sono professionista del settore, se volete posso darvi qualche consiglio. Luigi, benvenuto, buongiorno.
6: Buongiorno.
2: Tu sei specializzato tecnico attacco e difesa alle comunicazioni, Luigi?
6: Esattamente, noi facciamo questo mestiere da quasi 20 anni e lavoriamo sia per privati che per le istituzioni. Consigliano di spegnere il cellulare perché molte modalità di attacco prevedono l'intrusione nel telefono cellulare senza l'installazione di file. Tutto quello che viene inserito rimane nella memoria RAM, la memoria RAM è volatile, quando il telefono viene spento e riacceso viene cancellato il contenuto della memoria, compreso l'eventuale materiale di attacco. Quindi chi sta dall'altra parte e ha infettato il telefono è costretto a ripetere l'infezione. Questa è la ragione per cui l'NSA suggerisce di spegnere il telefono. Ovviamente cosa ne dice anche un'altra, cioè che tutti i telefoni, non importa quale sia il sistema operativo, Android o iOS, non cambia nulla sostanzialmente, sono vulnerabili.
7: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Il protagonista sei tu.
8: Buongiorno esauriti, buongiorno capitano. Vabbè, io sono a posto allora, perché lo spengo regolarmente tutte le sere prima di andare a dormire, quindi la mia sicurezza è attiva al 100%.
9: Buongiorno capitano, buongiorno ciurma. Pensate un po', la Apple ha fatturato milioni, forse miliardi negli anni con questa storia del iOS, è impenetrabile, non potrà mai venire a essere colpito da niente, da nessuno. E poi pac, grande.
10: Ciao Marco, ciao ciurma. Allora, io lo spengo tutte le sere e cerco in realtà anche di limitare l'uso durante il giorno. Il problema è che tra chat di mamme, le banche online, vuoi fare un pagamento, vai sulla banca, c'è lo speed e tutti i codici possibili e immaginabili, puoi fare tutto dal telefono e sinceramente io cerco di non usarlo, però non è facile, anche perché qualsiasi cosa devi usare il telefono. Simona da Perugia.
11: Ciao Marco, io faccio di peggio, cioè nel senso io lo formatto una volta alla settimana. Ciao Francesco da Fidenza.
12: Capitano, ma il problema non è il malware, il problema è se prende in mano il cellulare mia moglie.
13: Ragazzi, il cellulare bisogna spegnerlo tutte le sere, non solo per quello, ma anche perché fa male avere attaccato al comodino un campo elettromagnetico costante di ronzola sulla testa. Dunque, spegniamolo sempre la sera, almeno la sera, liberiamoci. Anch'io sono uno che il cellulare ci vive, però alla sera bisogna staccare. Saluti, Emanuele da Genova.
14: Ragazzi, buongiorno, ma ci pensate adesso quante migliaia di persone stanno spegnendo il telefono e poi lo riaccendono?
15: Capitano, non glielo dicono, ma meglio mettere anche un po' di stagnola, così gli alieni non ci spiano, bro.
16: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0
1: Summer!
0: Lo fai tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105. Prova ora!
17: È arrivata l'estate!
1: Solo su Radio 105.
16: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Summer! Sono le 6 e 15. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105, hai richiesto di essere svegliato così. Così, così, così.
18: Buongiorno capitano, buongiorno ciurma. Vorrei richiedere, se possibile, la canzone del sole di Lucio Battisti per le 6 e un quarto, che mi mette un po' di buon umore. Vi ringrazio.
16: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Summer.
1: Decidi tu la canzone.
0: Noi la suoneremo quando vuoi tu.
1: Quando vuoi tu.
17: È arrivata l'estate.
3: Dai, andiamo al mare.
0: Solo su Radio 105.

0: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. Summer, nasce la nuova mattina per te. Solo su Radio 105.
2: Hai fame?
3: Sì.
2: Molta?
3: No.
2: Hai voglia di uno sfizio?
3: Sì.
2: Fritto?
3: No.
2: Croccante?
3: Sì.
2: Dici sempre sì e no?
3: Sì.
2: Sì e no fiorentini?
3: Sì.
4: Ci vuole fiorentini, le gallette, gli snackini.
5: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
7: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
8: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
9: Una nuova birra Forst 00.
10: Assaggiala.
9: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
10: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
11: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X-Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
12: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: E quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Quest'estate, viaggia con le tue fragranze maschili preferite firmate Rabanne. Scegli l'iconico One Million, audace e speziato, o Invictus, fresco e marino, amato dai vincenti, o il misterioso Phantom Parfum, con note di lavanda e vaniglia. Ti aspettiamo nei negozi Douglas e su Douglas.it. Acquista la tua fragranza e ricevi subito in regalo l'esclusivo telo mare firmato Rabanne.
15: Ave, pizza croccantis!
16: Meglio che faccio io, Benvenuti da Giulio Cesare. Qui trovate la vera pizza romana, scrocchiarella. Perché a noi piacciono le cose autentiche, la tradizione. La vera pizza romana. Sottile, croccante, fatta con prodotti genuini e cotta nel forno a legna.
17: Vieni da Pizza Romana da Giulio Cesare. Finalmente anche a Milano in Brera. E ti aspettiamo al 105 X-Masters per farti provare la vera pizza romana.
18: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
19: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
20: Devi trovare il prezzo migliore?
18: Devi semplicemente andare su deghi.it.
19: Devi scegliere, cliccare
20: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
19: Devi provare.
20: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Allora, vacanze?
21: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue. Vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica!
3: Ma ne hai viste di tutti i colori?
21: No, solo quelli di Mini.
22: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.

regole del riciclo perfetto su coreve.it. Quest'estate il regionale di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da vivere e dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X-Masters, musica, sport ed emozioni da vivere insieme. Con le promo Young e Senior del regionale di Trenitalia, se sei iscritto a X-Go, viaggi con lo sconto del 20% su tratte selezionate. Offerta a posti limitati e riservata a clienti under 30 o over 60. Lo sconto si applica sul biglietto di corsa singola. Info su trenitalia.com. Clienti under 30 o over 60. Lo sconto si applica sul biglietto di corsa singola. Info su trenitalia.com.

0: saluta Nanai e Annalisa. Grazie Andrea da Reggio Emilia.
1: Avanti, avanti, c'è posto.
2: Summer, tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105. 105.

0: Avanti avanti, c'è posto 2.0 Summer. Solo su Radio 105.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona giornata da Boris Mantova. Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Notizia di qualche istante fa: missili sull'aeroporto di Iran Shahr. Teheran alza il tiro e dopo Hormuz minaccia di chiudere anche l'accesso al Mar Rosso e la rotta di Suez se gli Stati Uniti dovessero attaccare le infrastrutture iraniane. A quasi 8 anni di distanza dal crollo del ponte Morandi che causò 43 vittime, l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci condannato a 12 anni e 5 di reclusione per Mauro Coletta, ex direttore vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero. Presidente Mattarella richiama il guardasigilli Nordio sulla Grazia. Mario Roggero, il gioielliere, condannato a 14 anni e più per aver ucciso 2 ladri dopo una rapina. Il ministro Nordio aveva già avviato l'istruttoria per la Grazia. Il capo dello Stato ha puntualizzato: spetta a me. La matematica resta la bestia nera delle elementari, col 40% degli allievi che ignora le conoscenze di base, ma gli studenti italiani, secondo i dati Invalsi, zoppicano anche in italiano e raggiungono livelli accettabili solo nelle competenze digitali e in inglese. Nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65, ondate di calore, i dati del Ministero della Salute. Torino, la città più calda, oggi sono 16, quelle da Bollino Rosso, Sardegna sulla Graticola, 46 gradi nel Nuorese. La Corte di Giustizia Europea dà ragione a Agnelli, arriva bene sul caso plusvalenze Juventus. D'ora in poi la sentenza della giustizia sportiva dovrà passare sempre al parere di un giudice indipendente. ATP Finals Torino ospiterà il torneo anche nel 2027. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Cocco bello, cocco!
4: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto! 2.0 Summer.
5: E dalle 7.
0: Dalle 7 è tutto esaurito.
5: È tutto esaurito.
0: Solo su Radio 105.
6: Le rughe si possono togliere con gli schiaffi. Attenzione, attenzione, Boris, spiegaci.
2: Face slapping, in italiano schiaffoterapia. Il primo servizio estetico di questo tipo fu offerto a San Francisco, gestito da una tata che era una donna thailandese che si proclamava esperta in materia. Tutto nacque perché la donna stava accompagnando i bambini a scuola e la mamma dei bambini davanti allo specchio si lamentava del suo invecchiamento. La donna posò i bambini.
6: Si è rotta le balle.

0: Nicolai l'ha gonfiata come una zampogna
1: e diede sei schiaffi alla signora, la quale rimase basita, pronta a licenziarla. Dopodiché la signora disse: questo è un metodo antico che proviene dai miei nonni e quotidianamente questi schiaffi hanno aiutato la signora in questione a ridurre le rughe. Nel caso specifico tutto questo è diventato mercato, per cui il costo di una sessione per reidratare la pelle a suon di sganassoni è di $350, circa 270 euro.
0: Capito? Tieni senza creme, la faccia così, esatto, senza una crema. Tu esci come Rocky Balboa alla sesta ripresa, gonfio come un pallone.
2: Avanti, avanti, c'è posto!
3: Il protagonista sei tu. Sei tu.
4: Fatemi capire, se lo facessi di lavoro sarei pagato per prendere a schiaffi qualcuno per almeno un anno? Vabbè, ora so che cosa voglio fare da grande, ho un nuovo lavoro. Ciao ciurma, Roberto da Cuneo.
5: Buongiorno capitano, sono Davide da Cesena. Questo metodo lo usava anche la mia mamma negli anni 70. Adattate quelle sberle in faccia che c'ha una pelle liscia e neanche una ruga. A colazione!
6: Ma quindi quelle come sport si schiaffeggiano, non hanno manco una ruga. Ciao, Diana da Firenze.
7: Ciao.
4: Beh ciurma, trovate una ruga su Mike Tyson.
8: Capitano, anche mio padre l'adoperava, ma aveva sbagliato perché me li dava quando avevo 5 anni e le rughe non ce le avevo.
4: Capitano, ma quando si va dall'estetista e che ti mettono la crema sul viso, mica ti prendono a sberlettine e dicono così subentra la crema più bene nei pori? A schiaffi? A voglia come entra? Un saluto da Luca, provincia di Lecco.
9: Bene, bene, oggi allora in riunione tolgo le rughe a tutti, mi saranno grati. Massimo da Brescia.
10: Buongiorno capitano, buongiorno ciurma. Pensate un po' al trattamento per i glutei e i sodi. Andrea.
11: Avanti, avanti, c'è posto.
3: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. Summer. Lo fai tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105. Prova ora.
12: È arrivata l'estate.
13: Solo su Radio 105.
11: Avanti, avanti, c'è posto.
3: Summer. Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105. 105.
4: Buongiorno, vorrei ascoltare Colpa d'Alfredo di Vasco Rossi. Un saluto a tutti i volontari della Vabbè Toscana.
2: Avanti, avanti, c'è posto.
3: Summer, tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.
14: Ho perso un'altra occasione buona stasera. È andata a casa con il negro la troia. Mi son distratto un attimo

0: Big Smile Champions.
1: Sono Luca da Firenze. Ciao Ciurma, ciao capitano, o mio capitano. Questa è la mia barzelletta. Muore un operaio, ma in paradiso l'accoglie San Pietro. Dietro le spalle di San Pietro c'è un muro pieno di orologi. L'operaio è incuriosito e gli fa: San Pietro, ma tutti questi orologi a cosa servono? Questi sono gli orologi che segnano le bugie degli esseri umani. Sì, è per vedere quanto è bugiardo nella propria vita e se si merita di venire in paradiso. Bene, dice: mi scusi, ma quell'orologio che è dietro le sue spalle di chi è? È quello l'orologio di Madre Teresa di Calcutta. Ah, ma lo vedo sempre fermo, cioè è fermo. Dice: sì, infatti Madre Teresa di Calcutta non ha mai detto una bugia. Fa l'operaio: porca miseria, buono, una grandissima donna. E quell'accanto vedo che ha le lancette leggermente spostate. Ecco, quello è l'orologio di Nelson Mandela. Si è mosso soltanto due volte, perché due volte ha detto una bugia. Ah, porca miseria. E gli fa: mi scusi San Pietro, ma l'orologio di Renzi, per curiosità, se no quello ce l'ha Gesù in ufficio perché gli fa da ventilatore.
0: Big Smile Champions. Dalle 7 è tutto esaurito.
2: Il quesito.
3: Di tutto esaurito.
2: Di tutto esaurito.
4: Parliamo di materiali oggi nel quesito di tutto esaurito. Buongiorno. Serve sia per sistemare una frattura che per scrivere sulla lavagna. Stiamo parlando del...
5: Sai la risposta?
6: Sai la risposta?
3: Manda un messaggio.
6: Manda un messaggio al 342
5: 41 15
3: 105.
5: Alla fine della pubblicità
6: scoprirai se hai indovinato.
7: 105 Traffic.
8: La situazione su strade e autostrade: sulla A1 verso Napoli code per un veicolo in avaria tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano, sulla diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, un chilometro di coda fra Torre Nova e l'innesto sul grande raccordo, sulla statale 163 Amalfitana rallentamenti per materiali dispersi all'incrocio Positano. Prudenza e buon viaggio.
7: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
9: Ho fatto salti di gioia! Ho trovato come risparmiare e avere il massimo. Sono passata a O-Mobile. 100 giga a 5,95 euro al mese. Vai sul sito e passa anche tu a O. Ora ho tutta l'estate davanti. Costo di attivazione da 2,99 euro. Info e condizioni su omobile.it.
10: Quando è...
11: pesca.
10: È la colazione. Quando è...
12: alla pera.
10: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
13: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
14: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
15: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
16: Benvenuto da Rodhouse. Desidera?
17: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
16: Arriva subito.
18: Da Rodhouse la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi. Ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodhouse.
0: 105
7: Radio 105. Proud to be different.
3: La soluzione?
2: La soluzione?
3: Al quesito di tutto esaurito!
2: Al quesito di tutto esaurito.
4: La risposta al quesito di oggi, eccola, serve sia per sistemare una frattura ma anche per scrivere sulla lavagna. Che cos'è? Il gesso. È questa la risposta corretta.
19: Il vincitore è...

0: Non va, non va. Vado io, vado. Il vostro non va. Venite di qua, vieni di qua.
1: Buongiorno a te, cara Ilenia, e un bel buongiorno al nostro Fabio Luzzamalan e Max Madia Rom.
2: Senti, dobbiamo soltanto incoronare il King o la Queen del quesito di questa mattina, fermo restando che si sente che è venerdì 17.
1: Lascia stare.
2: Ma avremo tempo di parlarne.
1: Ma certo.
2: Tolto questo, dischi buongiorno.
1: Ne vogliamo?
2: Sì, tanti.
1: Richiedeteli subito al 342 41 15 105 tramite WhatsApp vocal.
2: Sai che mi sta piacendo questo modo di andare in onda?
1: Anche a me.
2: Dal microfono di Liuzzi, io e te, Chini.
1: Ah, Chini.
2: Prostrati davanti a Fabio.
1: Ah, caro. E ci siamo.
2: E ci siamo, ma non lo sappiamo.
0: Non so io chi è. Giacomo.
2: Giacomo.
1: Giacomo.
0: Da Azzano Decimo.
2: Azzano Decimo.
1: Ciao.
2: Provincia di Nono.
1: No, Pordenone. L'avevo detto, io ho visto che lo sapevo.
0: Adesso aggiustiamo, ciao.
3: Avanti, avanti, c'è posto.
4: Marco Galli presenta Disco sotto l'ombrellone. Disco sotto l'ombrellone, sull'onda della tua estate. Solo su Radio

0: dalle 7 è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
1: Furti d'auto in Italia è in costante crescita, è una cosa pazzesca, ma non solo. Poi ti sciolano la macchina, te la smontano,
2: i pezzi.
1: Ti rubano le robe,
3: ma non ci credo.
1: E abbiamo addirittura, se non sbaglio, Boris, confermami, la classifica dei modelli più rubati, perché ci sarebbero delle auto più nel mirino.
4: Sì, è corretto, nella top 5, partendo dal quinto modello, Smart Fortune,
1: è quella di Ilenia. Sì,
5: capitano, non ce l'ho più, me l'hanno già rubata.
4: Allora, quarto posto.
1: Sì. Sei al numero 5, Ile. Sei al numero 5, al quarto posto, Boris.
4: Lancia Y.
1: Terzo posto.
4: Citroen C3.
1: Numero 2.
4: Sì. Fiat 500. Un grande classico.
1: È un classico. Aiuto, qual è la prima?
4: Per la gioia anche della nostra ciurma che ne ha acquistate più di una, la Fiat Panda.
1: Vedi? Avanti, avanti, ci posto!
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
6: Buongiorno ragazzi, a me non hanno fatto distinzioni, hanno direttamente rubato tutta l'auto. E sul fatto che non gli fanno niente è vero, soprattutto nei paesi mettono le telecamere ma non le accendono. E sull'altra auto per 3 volte mi hanno rubato l'antennina, quella che si smonta. La 4ª volta l'ho attaccata con l'ATA che non l'hanno più presa. A colazione!
7: Ragazzi, voglio darvi una dritta. Sono Marco da Torino e guido carattrezzi. A me è capitato di caricare una Panda che è stata rubata, completamente smontata. Al posto del sedile gli hanno messo una sedia di plastica. Vi dico solo questo.
8: Ai nostri amici a Nizza, tanti anni fa, hanno rubato di notte il vetro della Golf. Se ne sono accorti quando siamo tornati, che fumavano e davanti usciva tutto il fumo. Uno spettacolo. Ciao, buongiorno.
9: Ciao ragazzi, a me a Genova hanno rubato le spazzole dei tergicristalli di una 500 che ha 26 anni e io adesso mi chiedo come farò a tenere sul vetro.
10: Buongiorno ragazzi, modestamente ho 40 anni di esperienza nel mercato dei ricambi e vi posso dire che quello che avete detto non è una cavolata, nel senso che da studi fatti certi, se uno avesse la voglia di comprare un veicolo, smontarlo completamente e vendere tutti i ricambi, sicuramente guadagnerebbe 8 volte quello che è il valore iniziale dell'auto, compreso il costo di smontaggio. Mario da Modena.
11: Buongiorno, a me su un X3 BMW hanno rubato tutto l'impianto di aria condizionata, compreso il cambio automatico. Solo 10.000 euro di danni, così.
12: Sì, ma siamo in Italia, ragazzi. Attenzione che molti la macchina se la fanno rubare, pigliano i soldi dell'assicurazione e poi vengono messi sulle bisarche in accordo, prendono i soldi 2 volte.
13: Ciao Marco, a me hanno ciulato la Y10 con i cerchi in lega nel parcheggio della polizia, pensa te. Ciao, abita da Milano.
14: Ragazzi, per forza, ci rendiamo conto di quanto costa un'auto nuova adesso? Anche la più piccola, sono 20.000 euro.
15: Cocco bello, cocco!
16: Avanti, avanti, c'è posto! Summer!
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. 2.0. Oggi, il protagonista sei tu, con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
17: Solo su Radio 105. 105.
18: Tra poco su Radio 105.
19: Come?
5: Buongiorno, buongiorno amici.
19: Buongiorno.
5: Dalla ciurma completa di tutto esaurito. Tutto esaurito, il mio, il tuo programma preferito. E grazie per essere con noi. Come grazie. Sempre, un bacio, un abbraccio enorme al nostro capitano Marco Galli.
19: Ciao,
5: ti vogliamo bene.
19: Sì.
5: Come ieri Betty ha sparato un The Final Countdown all'Europa. Veramente, insomma, pazzeschi. E Pizza ci ha detto: mi ricordo quando avevo i capelli lunghi alla Joy Tempest.
19: Certo, sì,
5: e io desideravo una foto, desideravo un'immagine. Niente, lui non ce la fa vedere, ma ci pensano gli esauriti che sono sempre sul pezzo.
19: Ma davvero?
5: E oggi sì, ci mandano una foto di pizza. Adesso non i capelli lunghi,
2: spettacolo,
5: proprio come Joy Tempest,
2: belle.
5: Però un bel caschetto con frangia. Ma
2: sì, sì.
5: Ah, che bellezza!
2: Più un Nino D'Angelo.
5: Ma sì, bravo.
3: Ho pensato anch'io.
20: Ah, sì. Era una foto del 2008 al Motor Show. Grazie, credo.
5: Mamma mia.
20: Scattata da me.
2: Hai sbagliato di qualche anno.
21: Ah, io me lo ricordo pizza così.
2: E infatti, anch'io me lo ricordavo così.
21: Eravamo in camera insieme, me lo ricordo benissimo.
5: E tu che capelli avevi, Fabio? Anche tu il caschetto?
21: Uguale adesso.
2: Lui
21: io.
2: Aveva i baffi. Aveva questi baffi lunghi.
21: Sono uscito pelato dalla stanza, però non so
5: come mai.
21: Combinazioni.
3: E chiudo con il proverbio. Sì. Quando è duro,
20: cosa?
3: Non tirarlo fuori.
21: No.
20: Ma perché?
3: Il tuo carattere ti porta a fare errori.
5: Certo.
3: Che significa che se siamo delle persone troppo rigide, sì, troppo dure, sì, rischiamo spesso di sbagliare l'approccio col prossimo.
21: Allora, secondo me no, però fa niente.
5: Quanta saggezza, ragazzi. Quante freddure che stanno arrivando. Quante freddure.
3: Sì.
5: Betty, un uomo entra in un caffè.
21: Dai, la sappiamo tutti.
5: Splash.
22: Ma tu lo sai. Tra poco, tutto esaurito con Marco Galli, solo su Radio 105.
23: C'è tutto esaurito.
20: Funziona.
22: Buongiorno, buongiorno.
20: Buongiorno.
22: Buongiorno.
20: Per tutto il giorno.
22: Per tutto il giorno.
20: Ci siamo, Elena.
5: Siamo pronti, amici. C'è il disco Buongiorno che avete richiesto voi. Come, dove, quando?
20: Adesso al 342 41 15 105. Anche tramite WhatsApp vocale.
5: È il primo squillo, vi stiamo già chiamando. Non dite pronto?
21: Dai, dillo. Dai.
24: Buongiorno.
20: Buongiorno.
5: Mamma mia, ma che soddisfazione.
20: Ma
5: ciao, benvenuto, chi sei?
24: Buongiorno.
5: Buongiorno.
24: Sono Davide.
5: Ciao Davide.
24: Dalla provincia di Padova.
5: Dalla provincia di Padova, dove esattamente, Davide? Se ci vuoi dire il nome del paese.
24: Mestrino.
5: Perché...
24: Mestrino.
5: Ah sì sì, perché pizza li conosce tutti.
20: Ma certo, la conosco, sì, è Cintata.
5: È Cintata.
20: Sì.
24: No, Davide. Non è Cintata, Mestrino.
20: Ma aspetta un attimo.
5: Ma
20: che
5: la cinteranno, Davide,
20: certo.
5: Non lo sapevi?
20: Devono aprire un cantiere mega galattico lì.
5: E a te poi ti chiudono dentro le mura di cinta. Occio, che poi non puoi scappare, oddio. Davide.
24: Sarebbe bello.
5: Ti piacerebbe. Senti, ma tu che fai? Che stai facendo?
24: Allora,
5: stai andando al lavoro?
24: Sto andando al lavoro. Sono un caricatore di distributori automatici.
5: Ah, sì? Ecco. Ti stupirò, Davide. Le vending machine.
20: Porca.
24: Esatto.
5: Giusto? Quelli bravi le chiamano così.
20: Cosa hai
24: esatto,
20: detto?
5: Bravo, bravo Davide. Vacanze?
24: Vacanze agosto.
5: Agosto,
20: ma
5: dai.
20: Sì, come fai, tutti.
5: Stai
20: dai.
5: Facendo il conto alla rovescia, insomma.
20: Sì.
24: Esatto, sì.
5: Come non molti italiani. L'ora. Bravo, bravo.
24: Esattamente.
5: Allora, venerdì, ecco. Abbiamo bisogno di carica. Davide, poi è un venerdì particolare.
20: Lascia
5: oggi
20: stare,
5: perché
20: sì.
5: Esco a romantico, oggi è 17. Cosa scegli? A chi la dedichi?
24: Allora, io ho scelto One More Light dei Linkin Park.
20: Ah.
24: La dedico a me, più che altro, in ricordo del cantante che non c'è più.
20: Certo.
5: Sì,
24: e basta.
5: E noi la dedichiamo.
24: A chi piace il Linkin Park.
5: A chi piace, certo. Ma a tutti, ci piacciono
22: buongiorno,
5: molto. Davide, un abbraccio enorme.
22: Buon weekend.
3: Buongiorno.
22: Buongiorno.
3: Per tutto il giorno.
22: Per tutto il giorno.
20: Hai questa?
5: Sì. Vuoi uno strumento?
20: Ma certo.
5: Quale ti passo?
20: Il piffero.

0: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
1: No, Arabia 105, sono 704 Sassacato. È 17, rigore.
2: Se magna?
1: Hai se magna che...
3: Niente se magna.
2: Proccio.

0: Malocchio, Malocchio, prezzemolo e Pinocchio. E come battizzo contro il Malocchio. Con il peperoncino e un po' di insalata mi protegge la Madonna dell'Ingoroneta. Con l'olio, il sale e l'aceto mi protegge la Madonna dello Sterpeto. Corno di bue, latte scremeto, proteggi questa casa dall'innominetto.
1: Allo studio centrale di Radio 105 in Milano.
2: Oggi il rito era necessario.
3: Per forza.
2: Metti, tu pensa che la giornata è appena iniziata ed è già successo di tutto.
3: Aiuto.
4: Se non l'hai capito.
2: Se posso salutare anche Comollo, che è inginocchiato davanti a noi perché il computer di Mitch non va più.
5: No. Grazie Comollo.
2: Grazie Marchino.
5: Ma tanto non va, è rotto.
6: Come è rotto, scusa.
7: Vuoi dire?
2: Anche il computer.

0: Fabio.
1: Comollo, prova con le maniere forti, dai, sì. Pum. Ti lo rompi del tutto.
0: Non va, non va.
2: L'estate. Restate. Se ne va.
1: L'estate se ne va, è appena iniziata, dove va?
3: L'estate. Venerdì 17.
4: Pestate, pestate.
2: Grandinate.
4: No, non parlare di grandi. Non parlare di grandi.
0: Coccione!
2: Buongiorno, amici! Buongiorno a tutti voi!
1: Buongiorno! Non è una bella giornata!
2: Buon venerdì 17! Buon venerdì 17! Dalla ciurma!
0: Sì.
2: Di tutto esaurito alle 7-8 minuti, noi ci siamo. Primo messaggio che riceviamo da Massimo. Ciao Massimo! Ciao!
4: Bello, mi piace quel messaggio, leggilo.
3: Ti piace?
2: Pizza, non sarai mica uscito in moto di venerdì 17!
3: Ma nemmeno se mi pagano, Cucò! Lascia stare che mi è successo di tutto!
2: Allora, signori! Faccio io la premessa, poi naturalmente vai avanti tu nel racconto. Non è uscito in moto anche perché la moto era ben protetta in garage.
3: Certo.
4: E la macchina?
0: La macchina che era fuori!
2: No!
3: Lasciatemi stare. Alle 3:30 sento questo gran rumore che arriva dal cielo.
2: Sì. Quindi stiamo parlando delle 3:30 di notte.
3: 3:30. Tanto non c'ho niente da fare, mi sveglio, ero in disabille. Apro la finestra a un certo punto e non dico buona festa, dico perbacco, che grandine sta arrivando.
4: Stanno giocando a ping pong.
3: Sì, a ping pong. E poi ho guardato il parcheggio.
2: Sì.
3: Parbleu, la mia macchina è lì, parcheggiata lì.
1: Dove abiti a Parigi?
2: Scusa, ma tu esatto, di notte non parli francese.
3: Ma per forza.
4: L'interalice della corrente è la Tour Eiffel.
2: Sì. Scusa, ma quale francese? Te lo dico io in che lingua stava parlando. Tarantino. Pensando che la macchina non era in box e stava grandinando. Pugliese, sicuro.
3: A un certo punto si alza anche la mia mogliettina.
2: Amore.
3: E dice: Gra, ma hai lasciato la macchina fuori?
4: La serata giusta.
1: Il nome Gra si abbina a grandine, quello che...
2: Esatto.
3: Ma come mai? Ma perché tu non c'hai mai voglia di fare niente?
2: Ma anche litigato alle 3:30.
1: Non lo so, ha mezzo condominio di boss, solo lui.
3: Ma non vedi che grandina? Ma sì, tanto è protetta dagli alberi, amore mio, tranquilla. Stamattina
2: un albero addosso.
4: C'erano i rami sopra
2: la macchina. Stamattina erano le 3:30, alle 5, dopo un'ora e mezza.
3: Dopo nemmeno un'ora, perché sono
1: dormito ancora dopo. Comunque.
3: No, ma che dormito? Oh, io già vedevo il danno. Scendo giù, vabbè, vado in macchina, prendiamo, ci vediamo dopo. Ciao, vado in macchina. Apro la macchina e non c'è più l'unotto davanti.
2: Il vetro davanti. Come?
3: Non c'è più. Tutto spaccato.
2: Il parabrezza.
3: Parabrezza.
1: E non te l'hanno rubato.
3: Ma tutto rotto, tutto.
2: Vetri ovunque.
3: Grandine sul sedile.
2: Pizza, tu hai provato a entrare lo stesso nella macchina e ti sei ferito tutto.
3: Sì.
1: Ma lui sta benissimo.
2: Poi ti sei cucito da solo, come ti ha insegnato il capitano.
3: Certo.
1: È Rambo, scusa.
2: Come Rambo.
3: A un certo punto mi vergognavo ad andare su in casa a dirgli: amò, mi presti la tua macchina? Allora sono entrato in casa piano piano.
2: Sì, di soppiatto.
3: Patatina.
1: Cosa c'è?
3: No, guarda, no.
4: C'è un problema.
3: No, si è fatto un graffietto sull'un otto.
2: Un graffietto, certo.
3: Mi presti la tua macchina, per piacere. Te l'avevo detto io! Devi mettere la macchina nel box!
1: Praticamente non è più il parabrezza, pizza.
3: No, no, va bene.
2: Ma povero!
3: Ma la fortuna è!
1: Che fortuna c'hai?
3: Che ho quelli che mettono i vetri di fronte casa.
2: Volendo guardare il bicchiere mezzo pieno,
3: sì,
2: bravo,
3: sì, ma anche l'altro.
4: Che fortuna!
2: Sono quelli che dicono parabrezza scheggiato.
3: No,
2: vieni
3: no,
2: da noi, altro
3: no,
2: che scheggiato.
3: Non c'è più, ma lo dovete mettere nuovo.
1: No, sei sicuro che non è stato qualche bambino a cui hai bucato il pallone?
3: No, ma poi sai cos'è la faccenda? Che quelle a fianco alla mia
4: tutte
3: sane, solo la mia.
1: Allora te l'hanno rotto.
3: E io dico, ma è possibile mai?
2: Ma come mai, scusa?
4: Ma non è che è stato quello di fronte lì, no, che mette i vetri, che scelta le tre, se me lo faccio cliente.
2: Pizza, non è che è stata veramente una pallonata di un bambino, è il karma!
3: Vuoi dire?
1: Ma ve l'ho approfittato buco della grande per darti a pallonata la macchina.
3: Comunque, ragazzi,
2: insomma, chi più chi meno, ma signori, sì, questo venerdì 17, almeno per noi, per i componenti della ciurma, è iniziato, sì, diciamo, con un po' di trambusta, con tutte, certo, cose risolvibili. Però il vostro invece, chiediglielo, dai.
3: Cosa?
2: Come è partito il vostro venerdì 17? Siete scaramantici?
3: Ma ditecelo e datecelo al 342 41 15 105. Ma siete veramente, ci credete ancora?
4: Dato che sei grandi nave e non hai spostato la macchina, più che Rambo, sei Rimba.
3: Appunto. Ma in effetti ho detto,
4: perché non sei sceso?
3: Ma in mutande, volevo scendere in mutande, bello, scalzo.
5: Ma scusa, ma si fa male anche lui? A quel punto lascia la macchina al suo destino.
3: Tanto è assicurato, ragazzi, dai. Solo il vetro.
1: Sì, assicurato. Ti ridanno tutto.
2: Vedi cosa ti scrive Boris? Chiedi pallone, perisce. Di vetro, perisce. Ma in tutto questo, arriviamo ad un altro componente della ciurma.
5: Chi?
2: Colui che siede alla mia destra.
5: Ah,
2: amici.
5: Destra e sinistra.
2: No, perché ha un parco secolare.
4: Sì.
2: Una villa immensa con 800 stanze e 27 bagni. Ma attenzione, non ha un box.
4: Animali ovunque.
2: Animali da compagnia, da cortile. Ma non ha un box. Quindi anche la sua macchina è esposta alla grandine.
4: Adesso lo devo comprare il box. È proprio questione di giorni. Ma la grandine è arrivata prima, vedi, che sfortuna. Niente,
2: quindi?
4: Ho sentito, anch'io ho sentito un boato.
3: Mamma mia,
4: bom, bom, bom, bom, sì, bom. Ho detto, tocca a posto. Ancora i pannelli solari se ne sono andati via. Rimarremo al buio quest'estate. Poi incomincio a sentire, siccome ho anche le galline, incominciano a saltare le galline.
2: Ma poverine.
1: Una magione, che cos'hai?
4: Accendo le luci e incomincio a guardare, cioè, alberi che cadono, di tutto e di più.
2: Veramente?
4: Sì, un disastro.
2: Si sono abbattuti sulla tua macchina?
4: No, la macchina no, perché l'avevo messo nel corsello. Però ho preso tanta di quella
2: corsello?
4: Grande.
1: È vicino al borsello,
2: sì, è il corridoio.
4: Sì, una sorta di corridoio che ti porta non al box, ti porta da un'altra parte.
1: Sono 800 metri quadri il corridoio.
2: Vabbè, ragazzi, ma arriviamo.
4: Però vedi, io sono uscito in mutande.
3: Vedi?
4: Sono uscito in mutande, ho fatto il video, guardato.
1: E dove hai messo la macchina?
4: No, la macchina l'ho lasciata là. L'ho ripresa per l'assicurazione, perché ho detto almeno così.
2: Ah, certo! La carta canta.
1: Non apro niente. Sassaiola.
2: Dai, al volo che sono le 7:15, abbiamo già il disco del Bagnino. Che incombe, che Betty!
5: Non solo da voi ha piovuto, sentite. Sì, piovuto.
6: Buongiorno Giurma, buongiorno capitano. Ciao. Bomba d'acqua, Lodi vecchio, è venuta giù la grandine, ci sono anche rami in mezzo alla strada. Buona giornata, Matteo, l'operatore dei bagni chimici da Pavia. Ciao. Oggi siamo a Lodi vecchio.
2: Certo, ci ricordiamo di te. Sì. Ciao Matteo. Chi è Flipper?
3: Sì.
2: Ma poverino, c'è la grandine.
1: No, magari chiediamo a Boris come andate.
2: Oh, amore. No, ditemi voi, abbiamo ancora tempo?
1: Sì, chiedilo, dai.
2: Boris, allora veniamo da te, buongiorno.
3: Buongiorno.
7: Serena giornata Elenia, buongiorno Ciurma. La grandine è ampiamente annunciata, bastava ascoltare TGCom 24 o semplicemente la diretta.
4: Ma è 3 di notte, uno si aspetta di svegliarsi con la grandine. Tu hai dato l'orario?
5: No, non ha dato l'orario.
7: Sono
5: dato
7: due giorni che annunciamo che nel tardo pomeriggio e in piena notte, basta riascoltare le registrazioni, sono previsti fenomeni violenti temporaleschi di passaggio. La Brianza si è svegliata questa mattina sotto acqua e grandine in piena notte.
2: Violenta, molto violenta.
7: Considerate che i chicchi di grandine avevano un diametro tra i 2,5 cm e i 3
4: pallini da ping pong.
7: Quindi stiamo parlando, no, anche di più di pallini, anche una pallina da tennis. Molto violento il fenomeno temporalesco. Al momento l'allerta è previsto fino alle 14 per la Lombardia, ma continuerà il maltempo appunto sulla giornata di oggi per quanto riguarda il nord Italia, mentre il sud resta sotto la cappa d'afa che durerà fino al fine settimana. Poi diciamo che le temperature torneranno molto calde anche al nord fino a domenica, lunedì, quando al momento sembrerebbe chiudersi il picco di questa terza ondata di afa.
2: Allora, grazie Boris, al volo. Ciurma anche sul lago di Garda, alberi divelti, impressionante, ce lo scrive Elena, provincia di Brescia. anche a Novi Ligure, per esempio, parecchi danni dall'idraulico Danilo. Ti salutiamo naturalmente. Insomma, dovrebbe essere adesso meglio, no? In fase di miglioramento sentivamo la situazione. Fate sempre attenzione, naturalmente, se siete in strada.
8: Te lo metti un disco?
3: Ma certo.
8: Bagnino!
2: Moshi, dai, ma dove ce ne andiamo, ragazzi?
3: Andiamo a Torino da Carmen.
2: La nostra bagnina. Attenzione, perché Carmen non ci sta.
3: A cosa?
2: Sarà pur sempre venerdì 17, ma per lei, a quanto pare, è il giorno più bello dell'anno. Carmen, benvenuta.
4: Ciao Carmine. Carmen.
9: Ciao ragazzi.
2: Ciao Carmen. Ciao. Buongiorno. Senti, ma è il giorno più bello dell'anno perché?
9: Perché oggi è il compleanno della mia mamma.
3: Amore!
4: Auguri!
2: Che bello, Carmen! Grazie. Come si chiama la mamma?
9: Giulia.
2: Giulia!
4: Auguri, Giulia!
2: Auguri! Auguri, mamma Giulia!
3: Auguri!
2: Carmen, come la festeggi? Come la festeggi la mamma?
9: Stasera mangeremo insieme, tutta la famiglia.
2: Sì? Bello.
4: Si fa festa.
2: Giusto? E si fa festa.
9: Sì, stasera grande festa.
2: Ma senti, ma il dolce lo fai tu, Carmen? Lo prepari tu con le tue manine?
9: No, direi di no. Non è proprio il mio forte.
2: Tu dici meglio di no, se non voglio avvelenare tutti i commensali.
9: Esatto, meglio di no.
4: Ieri era il tuo onomastico, giusto? San Carmen era ieri.
2: Non era Carmelo?
4: Carmela, sì, ma si festeggia San Carmen.
9: No. Uguale.
2: Ah. Non vabbè, auguri allora anche a te.
5: Carmelo e Carmela ieri.
4: Carmela. E oggi è nata la mamma, pensate alle coincidenze.
2: Bellissimo. Senti Carmen, che canzone dedichi alla mamma?
9: Vorrei dedicare Somebody to Love dei Queen.
2: Somebody to Love dei Queen, mi sembra, insomma, perfetta. Tanti auguri a mamma Giulia e buoni festeggiamenti allora da tutti noi. Per questa sera, Carmen, ti abbracciamo forte.
4: Auguri.
9: Grazie, un abbraccio anche a voi.
3: Ciao,
8: ciao. Ciao.
10: Il disco del Bagnino. Dai che si parte.
4: Che bella sta canzone.

0: 5 tutto esaurito Summer con Marco Galli. La tua estate con noi.
1: Chiova, mi sentite nel fondo?
2: Se anche tu ti svegli stordito, ascolta tutto esaurito.
1: Sentite bene? Ah ah!
3: Che radio ascoltate?
0: 105 tutto esaurito Summer.
4: Non ce n'è per nessuno.
5: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
6: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
5: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
8: Benvenuto da Rodhouse. Desidera?
9: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
8: Arriva subito.
10: Da Rodhouse la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi. Ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodhouse.
11: Ho deciso. Torno in acqua. Se si tratta di mare, scelgo solo GNV.
12: GNV, il tuo traghetto.
13: Sicilia, Sardegna, Marocco, Tunisia. Scopri il Mediterraneo. Parti con GNV.
14: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
16: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: no.
1: Non puoi dirtelo. Da...
2: è contagiata, Pippo.
0: Sì.
1: Posso leggere un messaggio che mi fa tanto ridere?
3: Sì.
1: Arriva da Massimo e scrive: per far vedere che azzecca le previsioni, Boris ha tirato una vuvuzela sul parabrezza di Pizza.
3: Oh, no.
1: Metti la tua macchina a posto?
3: La mia macchina è a posto, ma qui a Milano in centro ha piovuto stamattina verso le 6 e non così forte.
1: Come mai in centro non?
0: Perché in centro abitano solo i signori, non piove.
1: Ok,
2: siete. Il mio paese non ha neanche piovuto.
0: Pensa.
4: Non
2: vedi?
4: Arriva.
2: Gaggiano è così, è protetta.
3: Ogni modo.
1: Buongiorno Betty.
3: Buongiorno, oggi è venerdì 17 luglio 2026.
1: Sì.
3: Si festeggia Sant'Alessio.
4: Auguri, Alessio. Auguri.
3: Ed è la giornata mondiale degli emoticon.
1: Ma dai!
3: Sì, infatti una delle versioni tra le più diffuse è quella del calendario che indica casualmente il 17 luglio, la giornata di oggi.
1: Sì.
3: Per il viaggio nel tempo, una grande invenzione. Nel 1902, 124 anni fa, viene presentato il primo progetto al mondo di aria condizionata.
0: Ma dai!
3: Sì, lui è Willis Carrier, un 25enne americano, neolaureato in ingegneria meccanica.
1: Grande!
3: Invece, 50 anni fa esatti, nel 1976, la TV italiana avvia le trasmissioni a colori.
0: Ma dai!
3: Sì, con la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Montreal. E nel 1994 parliamo
5: signore
3: ancora.
5: Signori, buon pomeriggio. Ci colleghiamo in Eurovisione con Monaco di Baviera per la telecronaca di apertura dei giochi della 20ª Olimpiade. Telecronisti Paolo Valenti e Paolo Rosi.
0: Questa era Mario.
5: La trasmissione viene diffusa su tutti e due i canali.
1: Senti,
5: sul
1: dice,
5: secondo, a titolo sperimentale, anche a colori, con il sistema PAL.
2: A colori.
1: Wow. Tu te lo ricordi?
0: Ma certo che me lo ricordo.
1: Piccolino.
0: Era un
1: momento insomma di svolta,
0: ma
1: no?
0: Certo.
1: Epocale.
0: Ma scherzi.
3: Invece
1: te lo ricordi?
0: Ma certo che me lo ricordo.
1: Piccolino.
0: Era un
1: momento insomma di svolta, no?
0: Certo.
1: Epocale.
0: Ma scherzi.

0: Si è tagliato il codino dopo. No, scherzo, non è vero.
1: Per l'angolo musicale, invece, 18 anni fa, nel 2008, tra le prime posizioni di vendita in Italia c'è Viva la Vida dei Pizza
2: Coldplay.
3: Grazie Fabio.
1: E ora andiamo a vedere l'oroscopo del venerdì
0: 17.
1: I segni propizi. Al primo posto il Capricorno.
4: Sei sicura, Betty? C'è un parabrezza spaccato.
1: Ma al lavoro invece riuscirete a risolvere un rompicapo.
3: Ah sì.
1: E vi sentirete invincibili.
0: Cioè, oggi non facciamo le sottute. Oggi dire? La trova.
3: Certo.
4: Sicuramente la sa.
0: No,
1: chi lo sa?
3: No, la so.
1: Ma anche il segno dell'acquario.
4: Che bello.
1: Unghie dei piedi. Forti e resistenti come quelle degli armadilli. Oggi, ce li avete presenti?
4: Sì, sì, io oggi infatti mi sento acquario.
3: Ah, sì.
1: Sì.
0: Armadillo, cos'è?
5: Armadillo.
1: È la stessa cosa. Invece il segno nefasto, ahimè, è il segno della Vergine.
0: No! Ma ci non sei vergine.
3: Sono vergine.
1: Delusione amorosa alle porte. Forse è vero che sei vergine.
3: È vero, sì.
1: E chiudo con il proverbio. Questo lo dedico a te, pizza.
3: Grazie, tesoro.
1: Non vuoi darmela? Affari tuoi. Lo sai? L'amicizia vera non si compra mai.
5: Bello, brava.
1: Che significa che dobbiamo fregarcene di chi non vuole stringere un vero rapporto con noi, se non per interesse.
2: Brava Betty!
1: Grazie.
5: Sì, sì, io lo so.
6: Sì, lo so.
5: Le so tutte.
4: Le so tutte, amici precisi e puntuali. Più o meno, dai, sono le 7:32 minuti. Diamo una mano anche questa mattina,
3: certo,
4: per Ipizza,
3: dai,
4: a completare il suo cruciverba. Nell'appuntamento dedicato, appunto, le so tutte. Oggi cosa non sai?
3: Oggi non so, 11 verticale.
4: Attenzione, facile, dai, che facile. Ti aiutiamo.
3: Il capoluogo della Sicilia.
4: Vabbè, ma questo è facile, però, facile, se non facilissimo.
0: Ma non lo so,
3: Sai che si confondono certe volte.
4: Ma va, il capoluogo della Sicilia.
3: Sì, allora dillo.
4: Vabbè, sentiamo. No, non lo dico, sentiamo le tre opzioni. No.
0: Allora fallo tu, cruciverba.
4: Allora incacchiati con me perché la grandine ti ha spaccato la parabrezza. Lo so.
5: Uno, Minchillo. Due, Palermo. 3, Catania.
4: Dai, capoluogo della Sicilia, amici, è Minchillo. È Palermo. È Catania. Lo sai o pensi di saperlo? Scrivilo.
3: Adesso
4: mandalo.
3: Adesso al 342 41 15 105.
4: Posso dirti una cosa in siciliano?
3: Sì. Mi.
5: No. Sì, no. Sì,
6: lo so.
5: Me.
6: Me.
5: So.
6: Torna tra poco.

0: 105 tutto esaurito Summer. Con Marco Galli.
1: Per ovviare al caldo e per stare tutti freschi.
2: Buon estate a tutti.
3: Buon estate!
0: 105 tutto esaurito Summer. L'estate più bella che c'è.
2: Avete bisogno di ferie. Tutti.
4: Amici, ma quanto è bello arrivare a venerdì e uscire un paio d'ore prima dal lavoro. Inizia il weekend e tutto diventa bello, divertente e facile. Come scegliere di cambiare operatore telefonico e passare a O-Mobile? L'operatore è conveniente, semplice e vicino, senza sorprese, perché per passare ad O basta andare sul sito. L'estate è la stagione migliore, non si misura in giorni, ma in momenti

0: felici. E passare a Homobile è uno di questi. Passa ad O. Vai su homobile.it.
1: Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
3: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
5: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
6: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
5: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
9: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
10: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
11: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Ci sono cose che vorresti tornassero.
13: Come le vacanze.
12: O un bel vantaggio.
13: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
14: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di vitello 2 per 100 grammi, 100% carne italiana a 1,99 euro, e anguria coltivata in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
16: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
17: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
18: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
19: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
18: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
19: Grazie, mi sento già più carico.
18: Info su toyota.it.
20: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, Icnusa non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
21: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
22: Ma tu lo sai?
23: Sì, sì, io lo so.
24: Sì, lo so.
25: Le so tutte.
26: Le so tutte!
27: Gli straordinari racconti di pizza fuori onda, ragazzi. Una. Qualcosa di sublime.
28: Ma sì, è divertente.
29: Dai. Ieri hai lavato le persiane?
28: Sì, tanto stanotte grandinata.
29: Benissimo.
30: Le sporca.
29: Il pismo perfetto. Allora, amici, le so tutte. Ci avete risposto. Il capoluogo della Sicilia, giusto oggi? La 11 verticale.
28: Era 11 verticale. Il capoluogo della Sicilia.
30: 1 Minchello. 2 Palermo. 3 Catania.
29: Allora, attenzione, perché vi stiamo già chiamando. Saranno 5 gli squilli. Potete rispondere come volete. Ho c'è la domanda, però.
28: Tu le sai la risposta?
30: Le
28: è...
30: so tutte.
29: Secondo.
31: Pronto?
28: Sì, pronto.
29: Ciao.
30: Buongiorno.
29: Buongiorno.
31: Ciao.
29: Ciao. Benvenuto. Chi sei?
31: Benvenuto! Io sono Alex, da Pusiano.
29: Da ciao. Pusiano? Dov'è Pusiano?
30: Sul lago, c'è
31: già
30: lago,
31: nella provincia di Como.
29: Provincia di Como, c'è il lago, no? Il laghetto di Pusiano. Lago, grande
31: sì.
29: Alex.
31: Sì, c'è il lago, c'è il lago.
30: Molto
29: vedi,
30: bello,
29: vedi
30: molto
29: che
30: bello.
29: Vedi che lui le sa,
30: È un lago cintato.
31: Io sì. le so tutte.
29: Grande! Io facevo finta, ma ci sono stata diverse volte al lago di Pusiano. È molto molto carino. C'è anche un locale lì,
28: È vero.
29: Cioè, bello, bello. Sì, all'aperto, sì. Con la spiaggetta.
30: Non c'è più.
31: Ah, non c'è più. Non c'è più il locale.
30: No,
29: non c'è più. Vedi, lui le sa tutte.
30: Ho confuso i laghi.
29: Alex, cosa fai a Pusiano?
31: A Pusiano niente, adesso sto andando a lavorare.
29: Che lavoro fai?
31: Però vado. Faccio il piegatissimo, ragazzi. Ma che bello sentirmi.
29: Ma che bello sentire te.
28: Ma dillo chi sei.
31: Io sono 105ista da quando avevo 17 anni.
28: Ma pensa.
31: Mi svegliavo la mattina con Gianni Riso che con la radio sveglia. Adesso ne ho 56 e 39 anni che ascolto 105.
29: Mamma mia, ragazzi, cioè qua ci vuole un premio soltanto per la sua fedeltà, a prescindere dalle sue tutte. Perché mica è scontata questa cosa. Grande Alex, noi ti ringraziamo dal profondo
31: grazie.
29: Del nostro cuore. Senti un po', qual è il capoluogo della Sicilia? Dai, facilissimo.
31: Palermo.
29: Allora, super Alex, attenzione, attenzione alla prossima definizione.
28: Visto che tu le sai tutte, Ciccino, ascolta bene. Vai. 8 spaziale. La sua temperatura di superficie è circa 5.500 gradi centigradi.
30: Non la so.
28: Wow. Cos'è?
29: Allora, aspetta, Alex, magari ci puoi arrivare con la logica. Allora, mi sembrano tanti 5.500.
31: Sì.
29: Ma sentiamo le opzioni, dai.
30: Brava. 1 Mercurio. 2 il Sole. 3 Venere.
29: Prova a ragionare, Alex, tra Mercurio, Sole e Venere.
31: Sarà il Sole.
29: Ma è giusto, ma le sa tutte.
31: Va bene.
29: Una medaglia a questo
30: bravissimo,
29: uomo, dai.
30: Bravissimo. Complimenti.
31: Vabbè,
29: senti, Alex, visto che vieni più o meno dalle nostre parti. No, dico la tua
31: mamma. No, è stato Varese, più o meno.
29: Non ha grandinato da te stanotte?
30: L'hai presa la grandine?
31: No, ha piovuto fortissimo, ma no grandine.
29: Ah, vedi, ah, vedi, vedi.
0: Lago non grandina mai.
30: Sul lago è difficile.
29: Pizza solo a te.
28: Sì, sì. Ma, fei, ma sì, ma è giusto che sia così, ragazzi.
0: Ma te lo dico io, te l'ha rotta qualcuno in parabrezza. Ma che cuore.
29: Alex, chi saluti da Pusiano?
31: Beh, saluto le mie due gioie, mia moglie e mia figlia, che tanto non mi stanno ascoltando, forse mia moglie, mia figlia sta già lavorando, e tutti quelli che mi hanno riconosciuto, e voi soprattutto che mi fate una compagnia durante tutto il mio tragitto mentre vado al lavoro tutte le mattine.
29: È un piacere, solo un piacere, grazie, grazie a te Alex, ciao, bello!
1: Ciao, ciao Alex,
28: ciao, buon Natale!
29: Tiriamoci un po'.

0: Ciao.
1: Tu Macarena, tu Macarena, il singolo estivo di Baby K. Buongiorno amici, ce la giorno. Sono le 7:46 minuti. Mi fa molto ridere il messaggio che manda Boris, le sue stringhe. I racconti di Nonno Pizza, edito da Palloni Editore. Un libro che è un box di emozioni. Pensaci. Chi è Betty?
2: Buongiorno Ciurma, buongiorno Ilenia,
1: buongiorno.
2: Ciao capitano, bomba d'acqua a Pavia, Siziano, alberi caduti, la Vigentina completamente bloccata. Fate attenzione perché non sono stati ancora tirati via gli alberi dalla Vigentina.
1: Mamma mia. Ti ringraziamo molto per questi aggiornamenti, fate attenzione, preziosi per tutti gli amici che insomma si metteranno chiaramente in viaggio a quest'ora. Ragazzi, poi ci torniamo perché sono le 7:47, c'è la finale di Big Smile.
3: Sì.
1: Però è molto carina la domanda che è stata posta agli italiani. Se dovessi rivivere lo stesso anno per sempre, quale sceglieresti?
0: Bello!
4: Che difficile però anche.
1: Attenzione, risposta che potrebbe ingannare, dicono gli esperti. Beh, intanto noi lo chiediamo ai nostri esauriti. Quindi se
4: il marketing
1: doveste rivivere lo stesso anno per sempre, quindi finisce e ricomincia, finisce e ricomincia, quale sarebbe e perché?
3: Ma ditecelo al 342 41 15 105 anche tramite WhatsApp vocale, scrivete anche. Patatini,
5: ecco. Non risposto l'italiano.
1: Sì. Voi quale rivivreste, per esempio?
0: Beh, ce ne sono tanti.
1: Ci dovete pensare o lo
5: ci
1: sapete già?
5: Pensare.
1: L'anno, tutto l'anno.
0: No, in realtà io vorrei rivivere tre momenti della mia vita che sono stati.
1: No, i momenti è l'anno, amici.
0: L'anno.
1: No, i momenti non vale. Sì. Io posso dire che ci devo pensare. Vivrei sicuramente un anno come dire d'azione, nel senso che io odio la noia,
0: anche.
1: Sì, anche i cambiamenti pure forti,
0: cambiamenti, sì,
1: che ti devastano, però odio quegli anni noiosi dove tutto scorre, non cambia mai niente, che barba, che noia, che noia, che barba.
5: Ma io rivivrei l'anno in cui è nato il mio primo figlio, 2012.
1: Bellissimo.
5: Perché ero sempre in movimento e poi hai avuto la bella novella.
1: Certo. Bellissima,
5: ecco,
1: risposta.
5: Quello è un anno che rivivrei.
1: Bellissima risposta.
5: Sì. Sinceramente.
1: Betty Pizza.
3: Tu guardi me, sempre me.
1: No, ho detto Betty Pizza.
4: Io difficile, sinceramente, però forse i 18 anni, non lo so.
0: Quando eri giovane.
3: Amore.
1: Chissà com'era Betty a 18 anni, che faceva.
3: Io lo so.
4: Tante cose.
5: Era una bella donna, sicuramente.
3: Io lo so. Era una sgarzulina patatina.
1: Vabbè, Pizza, tu lo sai, ci hai mai pensato?
3: Sì, con Garibaldi. Quando ero con...
5: Quando fu ferito sulla gamba. Hai salvato tu Garibaldi.
3: Ma
5: però,
3: certo.
1: E Max Maddi ci ha pensato?
0: Max?
6: Ma dunque allora, non lo so. Sono due anni, diciamo, il 2005.
1: Ah, che precisione. Ci dici anche l'anno?
6: Sì, no, il 2005 o il 1998.
1: Ok, 2005 è quando sei arrivato a 105?
6: Sì, più o meno, sì.
1: Immaginavo. E 98?
0: Il 98 perché? Adesso vogliamo saperlo. Perché il 98?
1: 98, diccelo dai Max.
4: Hai conosciuto Rosaria, no?
6: No, no, 98. Beh, ho conosciuto Pizza.
3: È vero.
0: Ho conosciuto Pizza.
3: Da lì è nato l'amore,
1: Hai capito, ragazzi? Ah, ma è dal 98 che vi conoscete? Lui ancora non lavorava in radio?
0: L'hai portato tu in radio Pizza, ecco, adesso si spiega.
6: No, no, abbiamo fatto una serata e da lì poi ho conosciuto Marco. Però da lì, ecco, quindi il 98 per quello.
1: 98, la serata tutti... con Pizza, scusa amici, io non indagherò, cioè io non andrei oltre alla radio.
5: In Calabria, sai cosa è successo di tutto.
0: Non andare avanti, non andare avanti. Comunque tutti gli anni dove siete cioè maturi, già adulti comunque.
3: Ma certo.
0: Non tornare da bambino.
4: Io non tanto, perché ero comunque il passaggio tra 17 e 18, dai.
3: Da quando sei indipendente.
0: Io tornerei bambino, se potessi mi godrei l'innocenza, il fatto di non avere pensieri, problemi.
5: Non ho avuto una super infanzia.
1: No, io no. Comunque vi leggiamo, stanno già arrivando dei messaggi bellissimi, poi ci facciamo spiegare tutto da Boris, naturalmente, frutto credo di un esperimento. Sono le 7:51, c'è la finale.
3: Tocca a voi decidere qual è la migliore, chi si porterà i premi oggi, la 1, la 2, la 3 o la
0: 4.
1: Grazie.
7: Smile. 1.
8: Buongiorno.
7: volevo mandarvi una barzelletta.
8: Sì.
7: Allora, c'è un bambino che dalla stanza del babbo e della mamma sente dei rumori strani, voci che ansimavano. Praticamente entra all'improvviso dentro la stanza del babbo e della mamma e trova la mamma sopra al babbo e gli dice: ma che state facendo? E la mamma risponde: ti stiamo facendo un fratellino. Allora, io non voglio nessun fratellino, capito? Il bambino risponde: io non voglio nessun fratellino. Tutto arrabbiato, sbatte la porta e se ne va. Passano un paio di giorni, la stessa cosa. Si sente rumori, gente che ansima, sbattimenti vari. Entra dentro la stanza dei genitori e trova il papà sopra la mamma. Ma che state facendo? E il babbo: che stiamo facendo? Stiamo facendo una sorellina. Io non voglio nessuna sorellina. Sì, ma devi bussare quando entri dentro questa stanza. Non voglio nessuna sorellina, capito? Non voglio nessuno. Prende, sbatte la porta e se ne va. Il giorno dopo, stessa storia, rientra dentro, all'improvviso dentro la stanza del padre e la madre, trova la mamma messa in posizione canina davanti al padre. Se li guarda: non voglio manco il cane!
8: Bella.
9: Due.
10: Ciao, sono Daniela D'Acchieri e questa è la mia barzelletta. Ciao. C'è un signore che tutte le mattine va dal giornalaio, prende il giornale, apre, va alla pagina dei necrologi, scorre col dito e dice: niente, oggi non ci sono. Il giornalaio lo guarda un po' stranito. Comunque, grazie, arrivederci, arrivederci. Giorno dopo, di nuovo, un giorno, entra, apre il giornale, scorre la pagina dei necrologi, col dito, niente, anche oggi non ci sono. E va avanti questa tiritera per diversi giorni. La domenica il giornalaio non lo vede arrivare, allora si stranisce un po', apre il giornale, va nella pagina dei necrologi, scorre col dito, guarda e fa: ma guarda te sto cretino, oggi che c'era non è venuto.
8: Bellissimo anche questo.
9: Tre. Ciao, sono Isabel, ho 5 anni, sono la mia barzelletta. Le mandarini stanno litigando e l'altro dice all'altro: io ti spicchio adesso.
8: Spicchio. Ciao.
9: Quattro.
11: Ciao, buongiorno.
12: Ciao.
11: Gabriele da Mondavio. Allora, ci sono tre bambini in un parco che giocano, no? Esce il primo bambino e fa agli altri: sapete che i miei genitori fanno l'amore in francese? Chissà, come fanno a fare l'amore in francese? E niente, babbo gli dice a mamma: je t'aime. Esce la seconda, la bambina: invece i miei genitori fanno l'amore in inglese. In inglese? E come fanno a far l'amore in inglese? Niente, babbo dice a mamma: love you. Scappa Pierino, il terzo. I miei genitori invece fanno l'amore in cinese. In cinese, non ci crediamo. Come fanno? Babbo dice a mamma: to ciucciacchi.
12: Ma vota la barzelletta migliore per te al 342 41 15 105, e se ne hai una a disposizione registrala subito col WhatsApp vocal.
5: Come fai l'amore? In che lingua?
12: È greco proprio.
13: Vota la barzelletta che ti piace. Alle 8 attraverso il nostro barzellettometro. Barzellettometro. Scopriremo qual è la più bella della settimana. Della settimana.
14: Big Smile.
15: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
16: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. TV QLED TCL 75 pollici a €499.
17: Expert, gli esperti sempre con voi.
16: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 260 pezzi disponibili.
18: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
20: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da €15.950. Vai su Ford.it.
2: Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice «Hai 10 minuti?» Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
21: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
22: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
23: Lo scegli perché è Chateau Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Chateau Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Chateau Dax, stay together. Mi manchi ma
24: domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
25: Yeah, uno c'è!
26: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
25: Piacere, Calzolone!
26: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
25: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
27: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
28: Motori, adrenalina, elettrobits. Dal 17 al 19 luglio, Misano World Circuit ti aspetta per un weekend esplosivo. GT World Challenge Europe. E sabato 18 alla gara serale si aggiunge l'energia di Electron Fest con Planet Funk, DJ Ralph, Leumas, Fresco e molti altri. GT World Challenge Europe. Supercar leggendarie, piloti di fama mondiale, sfide all'ultimo sorpasso. Info e biglietti su ticketone.it.
29: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
30: Hai dimenticato i costumi da bagno.
29: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
31: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
32: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
33: Radio 105 presenta
34: lo show
35: estivo
34: tutto
35: esaurito ogni giorno
33: solo su Radio 105.

0: Io 105.
1: Ero nudo sul balcone a fare l'elicottero.
2: Addirittura.
1: E devo aver preso freddo.
2: No. Chissà le vicine di casa, Marco.
1: Erano entusiasti.
3: 105.
1: Urlavano.
4: Dovete capire che Betty ha avuto una nottata complicata, ecco, certo. È stata presa in un vortice di festeggiamenti. Capito? È andato lì un plotone di alpini con la penna.
5: Ben giù, Betty!
2: Ma scusa, non posso festeggiare adesso.
4: Lei avvolta nel tricolore.
6: Tutto esaurito!
4: Stile Anna Magnani si è presentata.
5: Le sa più o meno è anche quella, ma.
4: Arrivo!
2: Parla per te, Fabio. Sai che tu non scherzi. 105 tutto esaurito? Summer! Tutta l'estate! Con te!

0: dance, no more. Il nostro
1: 105 selection.
0: Ma dove eravate?
1: Nascosti.
0: Ma la scrivania.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49€ al chilo.
6: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189€ fino al 26 luglio, solo da 1 euro.

0: 17, non so. A Radio 105, sono 8.05, Sassacato!
1: Io inizierei a grattare.
0: Non so, io... Ecco,
2: sapevo. Ma è un malocchio questo! E questo no?
1: No!
3: Studio centrale di Radio 105 in Milano!
0: Il capitano!
4: Max Matic è più scaramantico tra di noi! Sta trasmettendo con le mani in là da quando è iniziata la giornata?
5: Chi lo sa?
0: Se non l'hai capito,
4: io ho il cornetto che mi ha regalato Boris, che mi protegge. Voi ce l'avete?
0: Cosa?
4: L'aveva regalato a tutti, eh.
0: Ah, sì?
5: Sì, tanti cornetti erano 5 o 6.
4: Sì.
1: Ma io me lo sono mangiato, non era da mangiare.
4: No, no.
1: Ah,
0: io li ho rifonduti.

0: casa di pizza.
1: Ma certo,
2: centro sud Italia, no, giusto, è andato bene.
1: Estate
3: solo qua al nord.
1: Vabbè. Coccione!
0: Eccoli qua, buongiorno!
1: Buongiorno!
0: Ma di tutto esaurito, 17, ma è pur sempre venerdì. Allora, buon venerdì, amici da noi!
3: Buon venerdì, 17!
0: 17! Certo. Sì, purtroppo sì!
1: Mio nonno quando faceva l'estrazione, la tombolel, usciva il 17, faceva 17.
3: Ma a me il 17 ha sempre portato bene.
1: Ma sì, ma infatti...
3: Ricordo che era il numero a scuola dell'elenco e non usciva mai.
1: Si vede che 17 era superstizioso. È nato il nostro capitano, quindi è un giorno. Però è abbinato al venerdì, che comunque estraeva su 17, lo guardavo, ci fissava tutti, facendo 17. Ah, disgrazia.
3: Ah, disgrazia.
0: È la disgrazia. 17?
3: Sì.
2: Cabala è la disgrazia.
1: Nella smorfia napoletana, Boris lo sa bene. Lui proprio faceva così, 17, guardava tutti qua nell'occhio, faceva disgrazia. Ma vero, Boris?
4: Sì, perché ritrova le radici nelle tradizioni della sfortuna legata al numero 17.
5: E al venerdì.
4: Sì, il venerdì, che poi abbiamo spiegato varie volte, insomma, essere più una credenza associata a una serie di coincidenze che fanno parte anche della...
3: Continua, Boris, continua.
4: Secondo te un giornalista parla sul trick e ballack?
1: Ma c'hai ragione, Boris.
4: Sotto c'è il trick e ballack.
1: Diglielo.
4: Quindi sono credenze popolari che tra l'altro trovano fondamento nella religione, nella Bibbia, nel venerdì. Venerdì, morte di Cristo, 17, certo. L'orario, insomma una serie di cose. E quindi nella Cabala partenopea il 17, come diceva correttamente il nonno di Lenia, è la disgrazia.
1: Ah, disgrazia. Vabbè.
0: Allora, attenzione, non parliamo di questo, Boris. Chi e perché ha chiesto agli italiani se dovessi rivivere lo stesso anno per sempre, quale sceglieresti? Noi l'abbiamo chiesto a voi e tra poco vi leggiamo. Intanto, dando una rapida occhiata, viene fuori che la maggior parte delle persone indica un anno compreso tra i 15 e i 25 anni.
1: Ma dai,
4: Questo era il sospetto dei ricercatori.
0: Ok.
4: E per questo hanno messo in moto il meccanismo che vi spiego subito dopo il messaggio di Betty.
5: Vado?
1: Vai!
6: Io vorrei 2006 perché l'Italia ha vinto i mondiali. Giulia, 9 anni in mezzo da Biella. Ciao!
0: Amore, che se tanto pida tanto, essendo piccolina, non li ha neanche mai visti. No?
2: Per quello vorrebbe riviverla.
0: Sì, vai Boris.
4: Tutto nasce dal fatto che... la voglia di rivivere un anno in loop, cioè a continua in maniera ripetitiva, nasce dal fatto che noi oggi invece abbiamo l'incertezza del futuro. Cioè noi non sappiamo come andrà a finire il 2026, come sarà il 2027. Individuando un anno sappiamo bene cosa accadrà.
0: Come va a finire.
4: Già immagino che molti di voi diranno sì, ma che seccatura poi rivivere sempre le stesse cose. In realtà no, perché nel nostro cervello quel decennio, 15-25 anni, diventa iconizzato perché abbiamo vissuto l'apice della felicità, per dire, che è diversa dall'apice della felicità di un figlio o del matrimonio, è la spensieratezza.
3: Esatto.
4: Mentre ad oggi noi siamo portati a vivere con lo stress quotidiano delle nostre incombenze della vita di tutti i giorni. Quando siamo tra i 15 e i 25 anni, probabilmente stiamo affrontando, sì, per esempio il mondo del lavoro con tante incertezze, ma lo facciamo con l'entusiasmo dell'inizio.
3: Siamo belli carichi, dai.
4: Esattamente, ed è diverso. Il nostro cervello ha immagazzinato e registrato quel decennio, 15-25 anni. Sicuramente tra i 15 e i 25 anni, se ci ragionate, trovate un momento apicale. Tra l'altro i ricercatori hanno... messo insieme le persone a blocchi di a gruppi venerdì sera di fronte a un calice di vino a ragionare amabilmente a voce
2: bello così in amicizia.
0: Io mi sarei sottoposta volentieri al test.
3: Chiamateci la prossima volta che veniamo.
0: Di un calice. Esatto. No, stavo pensando dai 15 ai 25, oltre a quello che hai detto tu, Boris, che è emerso, che è il periodo in cui fai le prime cose per la prima volta, proprio le prime esperienze. Di solito
2: lavori,
0: le prime cose.
3: Abbiamo in cui sei ottimista sul futuro,
4: tranne alcuni di noi che non lo erano neanche al primo bacino.
0: Sì, ce la comandi sicuro.
2: Ovviamente.
4: Attenzione, però, quando ricorderete questo anno fatidico della felicità, ricordate che lo avete idealizzato perché è passato e probabilmente nell'anno che verrà ci sarà un momento meraviglioso che non riusciamo a vivere e a capire come meriterebbe, ma tra 2 anni diciamo, ah però che bello quando nel 2025 e 2026 accadde quella cosa. Certo. Perché tendiamo a idealizzare il passato, sì, più che vivere il presente e guardare con ottimismo al futuro.
1: La vita, certo, il brodo, certo, della vita. E chi ha più passato che futuro?
7: Appunto, quello vabbè.
4: Si organizza per lasciare.
2: Ma no, scusatemi, Pinza ha più anni da ricordare, no?
7: Sì.
2: Facciamone scegliere due a lui, che ne ha di
3: perché?
2: Più.
3: Perché? Ma sempre uno.
7: Vabbè, no? Vabbè, giusto, uno è il più bello, è quando ho conosciuto Marco.
1: Oh, no, il nostro capitano.
3: Che tenerezza.
7: 93,
3: che
7: bellissimo. Beh, quel giorno lì
2: è cambiata la vita.
7: Beh,
2: no?
7: C'è un via. E poi mia moglie, giustamente, quando ho conquistato mia moglie. Con
2: 2011, quando
5: sei
2: ti sei
5: romantico.
7: Prima,
5: pizza.
7: Sì, 2000, sì, 2010.
1: Quando dopo tante proposte ti ha detto sì, possiamo.
7: Ah,
1: sì,
7: finalmente.
1: Dai, che vi leggiamo, vi ascoltiamo. Vai, Betty.
8: Buongiorno,
1: buongiorno.
8: Io tralascio le nascite delle figlie perché sarebbe troppo scontato.
1: Okay.
8: Io direi l'anno della terza media, la prima grande cozza e le prime emozioni, bellissimo. Sempre lì, Marco.
1: Vedi,
8: camionista.
1: Ciao Marco, ciao. Vedi che si torna alle prime volte in qualche modo. Nel lontano 95, quando avevo 25-26 anni, senza pensieri, ci scrive Muccio da Monza, pensavo solo a fare cose, diciamo, a go-go, e dice ritornerei, insomma, volentieri lo rivivrei, perché probabilmente ci dava tanto.
7: Certo.
3: Giovane e spensierato.
1: Beh, in quei periodi lì, no?
3: Ormone
1: proprio
2: però
1: bello.
2: Quello può essere in ogni periodo dell'anno, non è che adesso
3: quando sei giovane che scopri, dai.
5: Scusa, pensa solo a te, prima di essere sposato. Non eri un po' più attivo?
3: Che ci davi,
2: sì, ma cioè, non è che dopo da sposato non lo ero, ecco. Io penso a cose che magari mi sono capitate solo una volta nella vita, allora le rivivrei. Se devo vivere una roba che ho vissuto tutti gli anni, tante o poche volte.
5: Vabbè, siamo belli perché siamo tutti diversi.
7: Esatto. Ah, sì, cara.
1: Allora, sentite la risposta di Gaston, di Ravenna. Non c'entra niente col Veneto. 2021, quindi scrive piano COVID, cassa integrazione, sì, casa in campagna, giocare con i figli tutti i giorni.
7: Che bello.
3: Che bello.
1: Quindi, insomma,
3: vissuta
1: per lui, nonostante tutto,
3: così,
1: invece è stato proprio un bel periodo in cui ha avuto tempo per sé e per i figli. La natura, insomma.
2: Direbbero no, il periodo del COVID non lo rivivrei.
1: Siamo a Sestri Levante adesso da Elena. Dice: rivivrei l'anno della maturità, ultimo anno, ultima estate di libertà e spensieratezza, poi prima delle responsabilità noiose degli adulti. Un po' quello che evidenziava Boris, no?
2: Sì. 18-19 anni.
1: Rivivrei l'anno del militare nei Vigili del Fuoco, 94, Cristian da Imola. A proposito, voi maschietti, l'anno del militare lo rivivreste?
3: No, io no.
1: Voi no, Pizza sì?
7: Io sì.
5: Perché? Sì, Pizza.
7: Perché mi sono divertito.
5: Sì.
3: Con tutti quei maschioni.
7: Ah, sei caro.
2: Poi Pizza ne ha fatti 12. Ah, te, no, ne hai fatti 10, te,
3: No, ne ho fatti 12
2: anche
3: anch'io.
2: Anche tu.
3: Certo.
1: Ah, vedi. Ma Pizza, ma tu stavi a pelare le patate tutto il giorno, giusto? Perché eri in cucina?
7: Sì, sì. Nocera inferiore.
3: Chissà come si mangiava in quella mesa.
7: Scuola di cuochi, cucinieri.
1: Ah, vedi. Dai. Vabbè, quindi bello. Sì. Avrai imparato anche tante cose.
7: Ciumbia.
3: Tu hai fatto il militare in cucina, praticamente.
7: Ho fatto il militare in cucina, poi abbiamo fatto. Vabbè,
3: come il padre di Checco Zalone quando che racconta.
1: Sì, è vero. Poi gli ha detto:
3: ehi, con le cozze.
1: E poi gli ha detto: sei bravo in cucina, do 10. Vai, Betty.
9: Buongiorno, Ciurma.
1: Ciao,
9: io rivivrai il 1994,
1: sì,
9: anno in cui fui lasciata da un fidanzato veramente rompiballe e ho fatto un anno spettacolare. Discoteche, spiaggia, eccetera, eccetera. Rivivrei quello.
3: Sei divertita.
7: Certo.
1: Ha fatto solo bene. Rivivrei il 2006, ma tanti ce lo stanno scrivendo, ragazzi. Campioni del mondo a Berlino e da luglio a Natale a cantare.
3: È stato un anno bello, dai. Il 2006 comunque è stato un anno bello.
2: Solo per quell'episodio,
7: No.
1: Max ci scrive: Pizza rivivrebbe stanotte per sempre con il suo lunotto davanti, tutto spaccato dalla grande. Non penso, Max.
7: Ma sai che non vedo l'ora di tornare a casa per vederlo bene questo lunotto. Gli farò anche una bella foto.
5: Ma tu sei strano, Pizza.
7: Perché?
5: Lo sai?
7: Perché?
5: Così.
7: Ma scusa, tanto almeno sperando che non paghi niente in generale.
3: No, qualcosa
7: no?
3: pagherai.
7: Cosa devo pagare?
3: Qualcosa,
5: ma al di là di quello, comunque, solo portarla e aspetta che e ma, fai cioè, e disfa.
1: Ma almeno si tiene la giornata
7: certo,
1: impegnata.
5: Dici?
2: Sì. Ma uno che ha 8 case, secondo te non ha lo chauffeur che riporta la macchina?
7: Sì, certo.
5: Perfetti.
1: 1980, avevo 22 anni, il grande amore della mia vita che ho rimpianto per sempre. Oh, scrive wow. Marina da Bari. Pazzesco, ecco.
5: Sì.
1: Cioè, ci pensa ancora, quindi insomma è stato veramente un grande, grandissimo amore travolgente. Chi è Betty?
3: Un rimpianto.
10: Ragazzi, primi anni 90, Radio 105, sì. 99 anni, Marco Galli, che sono andato a trovarlo in studio, quello nuovo dove siete adesso.
1: È bellissimo.
10: Abbiamo fatto la diretta, sì, la 125, i paninari, un mondo completamente diverso, ragazzi. Tanta roba. E questa radio, ragazzi, mi sta accompagnando veramente da più di 40 anni.
1: Ma che bello.
10: Complimenti Fabrizio da Brescia.
1: Ma grazie. Ciao, Fabrizio, fratello. Complimenti a te, cioè, certa anche pazienza che ci sopporta Betty, no? Da tanto tempo. Oh, ma tanti citano degli anni che hanno a che fare con il calcio, con
7: ma
1: la
7: dai,
1: loro
7: sì. Ah, che bello.
2: Il triplete dell'Inter,
1: per esempio. No, Donatino ci scrive: io sicuramente il 2005 con il Siena in Serie A.
5: Ah, vedi?
7: È bene, una soddisfazione, ragazzi.
3: Vede che è un
1: tifoso. Assolutamente, sei una grande passione.
2: Certo. Il calcio unisce.
1: Il calcio
3: beh,
1: unisce.
3: Erano belli comunque quegli anni, 2005-2006, erano gli anni in cui iniziavano, cioè c'era quella vita, c'erano i social che stavano partendo e quindi riuscivi.
7: Ah, sì? No,
3: sì, dai, era un periodo bello. Dai. C'era una sorta di boom ancora.
2: La Juve era in Serie B, mi sembra.
3: Ma vaffanculo.
1: Benissimo. Allora, dai, Max, corriamo da te. Sì, dai, chi ha vinto questa batteria?
11: In linea.
1: Anzi, proprio la barzelletta più forte della settimana, ragazzi.
11: Tutto esaurito. Sto computando i dati.
1: Computazione.
11: Attendere, prego. Completato. La barzelletta più bella della settimana è la numero 1.
1: Numero 1, il bambino, ma è il fratellino.
12: Buongiorno. Volevo mandarvi una barzelletta. Allora, c'è un bambino che dalla stanza del babbo e della mamma sente dei rumori strani, voci che ansimavano. Praticamente entra all'improvviso dentro la stanza del babbo e della mamma e trova la mamma sopra al babbo e gli dice: ma che state facendo? E la mamma risponde: ti stiamo facendo un fratellino. Allora, io non voglio nessun fratellino, capito? Il bambino risponde: io non voglio nessun fratellino. Tutto arrabbiato, sbatte la porta e se ne va. Passano un paio di giorni, la stessa cosa. Si sente rumori, gente che ansima, sbattimenti vari. Entra dentro la stanza dei genitori e trova il papà sopra la mamma. Ma che state facendo? E babbo, che stiamo facendo? Stiamo facendo una sorellina. Io non voglio nessuna sorellina. Sì, ma devi bussare quando entri dentro questa stanza. Non voglio nessuna sorellina, capito? Non voglio nessuno. Prende, sbatte la porta e se ne va. Il giorno dopo, stessa storia, rientra dentro all'improvviso dentro la stanza del padre e la madre, trova la mamma messa in posizione canina davanti al padre, se li guarda, non voglio manco il cane!
1: Bravo, te ne vai a casa con i nostri regali. Sì. Naturalmente sei il vincitore di Big Smile di tutta la settimana. Sì, gli regaliamo Pedrita. La fidanzata di Pepito, e tu portati avanti, hai tutto il weekend se vuoi.
7: Registra subito la tua barzelletta al 342 41 15 105.
1: Volano Pedrita dal cielo.
7: Ecco
13: il capitano Marco Galli presenta
7: Gioco nuovo.
13: Ha tutto esaurito il tuo programma.
1: Vedi cosa ci scrive Sebastiano dal Salento. 92, anno del militare, partito ragazzo, tornato uomo.
7: Bravo. Ma io ne ho conosciuti tanti che sono tornati anche donne.
1: Ma veramente?
2: Qualcuno è rimasto lì, non è proprio tornato.
13: Su gioca insieme a noi.
1: Voi come siete tornati dal militare?
7: Diverso.
5: Pizza metà uomo e metà donna.
7: Addirittura.

0: Ci siamo ragazzi!
1: Pronti? Il gioco nuovo di Tutto Esaurito Amici. Anche oggi divertitevi a formare le parole insieme a noi. Due le lettere, ve le diamo tra poco. Voi scrivete una parola, piacere, di lunghezza, piacere. Certo. Deve contenere quelle lettere, ce la mandate e noi vi richiamiamo. Tac, il gioco è fatto, è semplice.
0: Vi ricordo che non valgono nomi propri, nomi di città, inglesismi, patata e banana. Vogliamo solo bravi, ragazzi, che oggi... Oggi è massiccio il gioco, eh.
1: Oggi è massiccio.
0: Sì.
2: Massiccio incalzato come il militare.
1: Ah, bravo. Ok.
0: Attenzione.
1: Allora,
0: andiamo.
1: Le lettere di oggi sono
3: la I di Imola.
1: Yes,
3: e la L di Livorno.
1: I di Imola, L di Livorno. Andiamo, le vostre parole in effetti si al
0: 342 41 15 105.
2: Sono attenti.
4: Gioco nuovo, gioco nuovo.
0: Il gioco nuovo
5: torna tra poco.

0: agitare Coca-Cola, nuovo singolo.
1: Io vorrei vivere l'anno in cui si agitava la Coca-Cola.
2: Ah, sì?
0: Non puoi farlo anche adesso,
1: era.
0: Eh?
1: No, agita, agita.
0: Non in studio, però. No. Sconsigliato.
1: Questa sera apriamo?
0: No. No. Gioco nuovo, gioco nuovo.
3: Gioco nuovo, gioco nuovo. Ecco il gioco nuovo.
0: Lo sapete il nome, Garrido?
2: Sì.
0: Sì, dici no, dici a te.
3: Ecco il gioco nuovo.
0: Il gioco nuovo di tutto esaurito, amici. Sì. 8 e 26 minuti. Buongiorno, buongiorno. Buon venerdì a tutti voi. Allora, attenzione perché vi stiamo già per chiamare. Quindi, se avete mandato le vostre parole, adesso fissate il cellulare. Se squilla, siamo noi pronti a rispondere direttamente con la parola che avete scritto nel messaggio.
2: Entro il quinto squillo.
0: Bravo, patatino. Oggi con queste lettere:
4: la I di Imola e la L di Livorno.
2: Sono forte, eh?
0: Saluti da Bari, estate 2006, partita dell'Italia, ultimo anno delle superiori e prima fidanzata. Nottata in comitiva fino all'alba in spiaggia e poi puntini, puntini, puntini. Oh, questo è l'anno. Il nostro amico vorrebbe rivivere in loop.
2: Ah sì? Bravo.
0: Attenzione, eh?
4: Tutti gli anni in cui eri bello giovane.
0: E spensierato.
4: E spensierato.
0: Primo squillo.
2: Secco?
4: Nessuno vuole rivivere la pensione.
2: Ancora deve arrivare.
0: Terzo.
4: Quarta.
5: Latticini.
0: Brava.
2: Ma dai.
0: Latticini. Bravissima. Presa. Sì, al pelo, eh. Stavamo per perdere le speranze. Ma poi sei arrivata tu. Come mai latticini?
5: Così mi è venuto latticini.
0: Ok. Ciao Flavia da Bergamo. Così ci scrivono.
5: Esatto, sì.
0: Presa,
5: sì, della provincia di Bergamo.
0: Provincia di Bergamo. Dove, Flavia?
5: Brembate sopra.
2: Nella notte. Ecco, sì, sì, sì. Certo, Brembate. Certo.
0: Flavia, che fai? Che fai? Stai andando a lavorare?
5: Sì, sì, sto andando a lavorare, esatto.
0: E che lavoro fai?
5: La piegata.
0: La piegata, la piegata. Però Flavia, oggi è venerdì.
5: Per fortuna sì, meno male.
0: Vuol dire che scatta ufficialmente il fine settimana tra qualche ora.
1: Andrà anche in vacanza.
5: Esatto, esatto. Sì,
1: quando
5: sì,
1: vai
5: sì.
1: in vacanza, Flavia?
5: Già fatto, purtroppo già fatto.
4: E dove sei stata di bello?
5: A Kos.
1: Ah,
0: bella,
1: Grecia.
0: Però. A Kos?
2: Sì, sì.
0: Ah, Kos,
5: sì, a Kos.
2: Bella.
0: Hai capito? Quindi scusami, pizza Flavia è l'undicesimo scaglione?
2: È l'undicesimo di ritorno.
0: L'undicesimo di ritorno.
2: Sicuro,
0: Flavia.
1: Tutto chiaro.
0: È tutto chiarissimo. Allora, Flavia, sei la prima concorrente ufficiale del gioco nuovo di oggi. Vediamo un po' chi arriverà dietro di te, che giocherà in realtà in coppia con te, insieme a te. Vi ricordiamo che si gioca poi sempre anche da casa,
2: con i salvatori, ragazzi, attenzioni.
1: Adesso chiamiamo uno scaglione che parte, credo.
2: Sicuro, il dodicesimo.
0: Eh sì, perché ci so, adesso siamo nel dodicesimo di quelli che partono.
1: Sì, sì,
0: l'undicesimo che tornano.
1: È già tornato l'undicesimo.
2: C'è anche il decimo e undicesimo.
1: Quelli che fanno due settimane.
2: Certo.
0: Giusto, giusto.
4: Complicato, complicato.
2: Sì.
0: E quanti giorni mancano a Natale?
2: 118 giorni.
4: Primo squillo.
0: Sbaglia un colpo.
2: Tolti sabato e domenica.
4: Secondo squillo. Terzo. Quarto.
2: Quinto.
4: Quinto.
0: Eravamo a Viterbo con Fabio, ma Fabio non ha risposto alla nostra telefonata, mannaggia.
2: Quinto.
4: Quinto.
0: Eravamo a Viterbo con Fabio, ma Fabio non ha risposto alla nostra telefonata, mannaggia, quindi aspettiamo la

0: Un bel limoncello. Senti, ma perché l'hai bevuto ieri sera?
1: Esatto.
0: Ah, ecco, vedi, quindi era particolarmente buono, mi sa, perché ti è rimasto in testa.
1: Sì.
0: Ele, che fai a Biandrate?
1: Impiegata.
0: Impiegata, come Flavia.
2: Sì.
3: Esatto.
0: La concorrente che gioca insieme a te, in coppia con te. Allora, Eleonora presa, Flavia c'è, possiamo partire se tutto è pronto. Fermo restando che ricordiamo ancora una volta il numero, mandate le parole Salvatori Scatenati.
2: Ma certo, al 342 41 15 105.
4: Ma non ho capito se sono brave o no.
2: No, no, sono brave.
4: Brave.
2: Sì, sì.
0: Potrebbero riservare delle super Brava. Sorprese le nostre ragazze questa mattina.
4: Andate
0: con... Diglielo, diglielo. Flavia!
1: Sì, eccomi.
0: Partiamo? Sei concentrata, pronta, carica? Andiamo!
3: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la E di Empoli e la D di Domodossola. Aia.
1: No, mi è venuta.
0: Purtroppo è scaduto il tempo, Flavia. Purtroppo è scaduto il tempo. Poco male, male, perché come dice Boris, non è determinante. Giusto, dice così?
4: Sì. Voglio sentirlo.
0: Ce lo dici, Boris?
5: Non è determinante ai fini del gioco.
0: Non è determinante ai fini del gioco, perché in questa prima manche è tutto nelle mani di Eleonora. Ele!
1: Sì.
0: Molto bene. Partiamo?
5: Forte, forte.
1: Ok.
0: Andiamo. Dai.
3: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la U di Udine e la S di Sassari.
1: Sputo.
3: Sputo.
5: Corretto.
0: Mica noi, Ele, non ti abbiamo fatto niente. Mica faccio a noi.
1: Scusate, non è
0: bellissimo. Specificare, diciamo.
3: Vanno avanti, bravo.
0: Cosa fa uno sputo sulle scale?
2: Cosa fa?
0: Saliva.
3: No, beh, questa
0: faceva.
3: È bella.
4: Te l'ha insegnata la Betty.
0: Grazie. Ah, allora, siamo nel giro del nonno. Attenzione, seconda manche.
4: La capita.
2: Adesso la capita.
3: È capita dopo, è arrivata.
6: Fa ridere.
0: Cioè, qualcuno che apprezza in questo studio. Cioè.
6: Brava Elenia.
0: Grazie, grazie Betty. Ho imparato dalla maestra. Ovviamente tu. Allora, attenzione, si invertono le nostre ragazze. Il giro del nonna Eleonora. Quindi ripartiamo proprio da te. Attenzione, ultimi 5 secondi.
3: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la E di Empoli e la F di Firenze.
1: Goloso.
5: Corretto.
0: È corretto, Ele, sei proprio brava. Complimenti. Allora, Eleonora salta l'ostacolo. Però adesso il lavoro, diciamo, grosso, quello proprio sporco, lo deve fare Flavia.
4: Venga, mani basse.
2: Ma sicuro.
0: Non ditelo, che porti sfortuna.
4: Flavia è molto brava.
3: Dagli un'altra possibilità.
0: Flavia!
1: Dai, speriamo.
0: Dai, incrociamo le dita,
7: dai,
0: mi raccomando.
7: Un'altra possibilità. E
0: gliela diamo, certo, da regolamento, da contratto, rimani concentrata, sì.
3: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la O di Olbia e la G di Genova.
1: Manica.
2: Certo.
5: Corretto.
3: Sì!
0: Di squadra, così Flavia,
1: evviva!
0: Complimenti, complimenti. I nostri regali per te arriveranno lì, insomma, in provincia di Bergamo, Bermate di sopra. Speriamo molto presto, entro l'estate. Vuoi approfittarne? Vuoi fare dei saluti?
1: Saluti tutti quelli che mi hanno riconosciuto e voi che ci tenete tantissima compagnia.
0: Ed è un piacere, immenso. Ciao Flavia, buon lavoro e buon weekend.
3: Ciao,
0: Eleonora.
1: Sì.
0: Hai vinto. Vedi che lo sputo ti ha portato fortuna anche in barba venerdì 17.
1: Esatto.
0: Saluti qualcuno?
1: Saluto tutti quelli che mi conoscono, soprattutto mio figlio Elia, che di solito gioca con me, ma stamattina è già entrato all'oratorio.
0: Ah, ok, però tu glielo dirai. Mi dirai, ho vinto, la mamma ha vinto anche per te.
1: Esatto.
3: Arriva il pacco.
0: Brava Ele, un bacio enorme, buona estate.

0: Gioco nuovo?
1: Torna lunes! È già lunedì.
0: Lunes. Pensa. Ma quello è il supermercato.
2: Già lunedì, hai proprio qua il supermercato.

0: questo è 105 tutto esaurito Summer.
1: Avete presente il barattolo di Frisk Sours super colorato? Mette allegria solo a guardarlo. Beh, che aspettate? Provate il gusto esplosivo della frutta nella versione fragola o limone, con quel tocco Sours che dà un twist pop alla vostra giornata. Frisk Sour è freschezza, colore, è voglia di stare insieme e godersi il momento. È l'esperienza senza zucchero più esaltante di sempre. Frisk Sours. Prova il gusto esplosivo della frutta.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app o su mcdonalds.it.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style, tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando,

0: Segui le regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Ciao patatina!
2: Ciao patatina!
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
6: Yuhu! C'è nessuno?
7: Yeah! Uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere! Calciolone!
8: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 512 giga a €249,90.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1000 pezzi disponibili.
11: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare €50. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare €150. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a €200 di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso.
14: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Sono pronti per regalarti una splendida estate.
17: Radio 105 Tossi!
16: 105 tutto esaurito Summer con Marco Gatti.

0: e
1: Radio 105, tutto esaurito.
2: Annuncio a reti unificate.
3: Siamo tutti esauriti.
0: 105, tutto esaurito, Summer con Marco Galli.
4: 105, Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 30, code per un incidente tra Mercato San Severino e l'allacciamento a raccordo Salerno-Avellino in direzione di Salerno. Traffico congestionato in A14 tra Bologna-Borgo Panigale e l'allacciamento con la A13 verso Ancona. Sulla A4 traffico intenso tra Cormano e l'incrocio Viale Certosa in direzione di Torino. Sulla stessa autostrada ma sul tratto Venezia-Trieste, code per un mezzo pesante in avaria tra Roncade e Cessalto. Per traffico, rallentamenti lungo la 7 tra Genova Bolzaneto e l'innesto con la 12 in direzione della capoluogo ligure. Infine, sulla strada statale 1 via Aurelia, segnalati rallentamenti per un mezzo in panne all'incrocio La Foce. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
9: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfitta nei negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
10: Ufficio Casa Smarrite?
11: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
16: Sì, certo.
17: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
18: Quest'estate, Intercity di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da scoprire. Mare, montagna, città d'arte. E dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105X Masters. Musica, sport, emozioni da vivere insieme. Su Intercity e Intercity Notte, con l'offerta Senior, se sei iscritto a XGO e hai 60 anni o più, viaggi con sconti fino al 50%. Lo sconto si applica al prezzo base del biglietto, offerta a posti limitati. Info su trenitalia.com.
19: Quando è...
20: pesca.
19: È la colazione. Quando è...
21: alla pera.
19: È ricreazione. Tu che dici...
21: ma è buonissimo.
19: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
21: è senza zuccheri aggiunti.
19: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
21: scusi, me ne dà un altro?
19: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
1: Voce generata in AI.
16: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
22: Kia. Movement that inspires.
23: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
24: Arredissima.
25: Ho fatto salti di gioia! Ho trovato come risparmiare e avere il massimo! Sono passata a O Mobile! 100 giga a 5,95 euro al mese! Vai sul sito e passa anche tu a O! Ora ho tutta l'estate davanti! Costo di attivazione da 2,99 euro. Info e condizioni su omobile.it.
26: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica! E questo pulsante a cosa serve?
27: È il Select Rain! È impostato su fango e sabbia!
26: Ah, certo! Anche il mio SUV ce l'ha! Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
27: Sì, sì, come no?
28: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.

0: Infatti, presto al mattino, se vuoi gabbare il tuo vicino.
1: Ma quello dorme. Certo.
2: Tutto sorrito, come me.
3: Si fa le perfaghe.
4: Intanto quello si sveglia riposato.
0: Anche se gabbato, però.
4: Anche se gabbato, però riposato.
0: Guardiamo il lato positivo.
1: Ma dov'è?
4: Sì,
1: dov'è?
4: Provalo.
5: Per esempio, che trovi parcheggio prima di lui.
1: Ah sì, quello
3: vabbè,
1: è vero.
3: Che soddisfazione.
5: Ma brava.
4: Vabbè, è vero.
2: Tutto sorrito.
4: Capitano, ci devi spiegare perché quando c'è pizza a fare l'agenda non lo...

0: Cristiano.
1: Non è vero.
0: Beh, c'è un motivo, Cristiano. Poi vabbè, magari è brutto da dire.
1: No, bravo Marco.
2: Vai, capitano!
0: Però quando fa la gente la pizza non interrompe nessuno, perché noi andiamo fuori, cioè proprio andiamo a farci il caffè, chi va in bagno, cioè c'è libera uscita, tutti liberi. Quando c'è la Betty c'è molta attenzione, molto seguito. Vabbè, per dire. L'hai già detto il proverbio?
3: Sì, l'ho detto.
0: Ah, scusa, no, era talmente preciso.
3: Sentire la donna che canta a notti,
0: ma... Basta, un incubo. Quella donna è un incubo.
3: 105 tutto esaurito. Summer.

0: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova. Gli Stati Uniti attaccano di nuovo l'Iran, colpiti diversi ponti. Teheran risponde lanciando droni su obiettivi militari americani in Siria e Bahrain. Donald Trump ha parlato questa notte alla nazione accusando la Cina di aver interferito nelle elezioni presidenziali che vinse Biden nel 2020 e, consapevole forse di aver perso fiducia anche nel suo elettorato, denuncia possibili brogli alle elezioni di midterm di novembre. Il tycoon minaccia poi di togliere le concessioni a quelle TV che non hanno trasmesso il suo discorso. Integrale. In Italia ora l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, già in carcere per un'altra tragedia, è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi del 14 agosto 2018. A Genova morirono 43 persone. Anche gli ex vertici della società sono stati condannati. Le reazioni alla sentenza, che riguardano ovviamente i parenti delle vittime, cominciamo però con l'ex amministratore illegale dell'ex AD di Autostrade, Castellucci.
2: Pare che si riattualizzi, che si possa risolvere i problemi delle tragedie criminalizzando la figura dell'amministratore delegato.
3: Ho sentito tante volte assolto.
4: È veramente sgradevole, hanno ucciso mio fratello.
5: Le posizioni apicali sono stati coinvolti nelle pene.
1: Legge elettorale approvata alla Camera, ora passa al Senato, tensione istituzionale però sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il ministro della giustizia aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, ma è stato convocato al Quirinale. La Costituzione assegna questa prerogativa esclusivamente al Presidente della Repubblica. Nella tarda serata di ieri a Collegno, Torino, un automobilista ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo del presunto responsabile. La vittima aveva 80 anni. La Lombardia questa notte alle prese con il maltempo, grandine in Brianza, nubifragio su Milano, alberi caduti e danni, il resto d'Italia invece nella morsa del caldo. Le città da bollino rosso oggi sono 16, sarà un fine settimana di calore intenso e secondo i dati del Ministero della Salute, Torino a giugno è risultata la città più calda, Sardegna sulla graticola 46 gradi nel Nuorese, nelle ultime 36 ore boom di consumi di energia elettrica. Lo sport mondiale di calcio cala il sipario, domani alle 23 Francia e Inghilterra per il terzo posto, domenica sera alle 21 una tra Spagna e Argentina alzerà al cielo la Coppa del Mondo. In Italia la prossima settimana determinante sarà la scelta del nuovo CT della Nazionale di Calcio, rosa ristretta e contatti in corso da parte del presidente Malagò con Maldini. Tennis ATP Finals a Torino anche nel 2027. Queste le Breaking News di TGCom 24.
0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Deghi arredare casa?
7: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
8: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
9: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io! Deghi provare!
6: Deghi fidarti!
8: Perché se non Deghi, non ci credi!
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Non è lunedì.
12: A Radio 105 sono le 9:05. Sassacato.
13: Che lavoro schifoso. Potrebbe essere peggio.
14: E come?
13: Potrebbe piovere.
12: Ecco. Può grandinare.
15: Si è sempre fatto.
16: Allo studio.
11: centrale di Radio 105.
14: Venerdì 17, amici, tutto corso fino a
11: insomma. Lo show radiofonico estivo
14: tutto esaurito. Se non l'hai capito, ma tu l'hai capito.

0: ciurma di tutto esaurito, un po' a Milano, un po' a Roma.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorni. Ci siamo, pronti, amici, fuori lo smartphone, perché tra poco si vota. Stiamo per spalancare le porte. A Setanda.
2: Otanda.
0: Tufanda.
2: Chi vince? Salakanda.
0: Esatto, il gioco dell'estate di tutto esaurito. Anche oggi tre canzoni, tre decadi andranno in sfida. Voi il compito, naturalmente, di scegliere, di votare quella che vi piace di più e poi, naturalmente, di portarla alla vittoria.
2: Ma
0: come
2: certo,
0: rispondendo alla nostra telefonata correttamente.
2: Esatto.
0: Quindi non con un pronto, ma o con 70 o 80 o 90, in base a quello che avete votato. Ma prima, visto che è venerdì 17, disgrazia, visto che abbiamo già raccontato in apertura un po' di sfighe, ci sono capitate.
2: Mi ha mandato una foto mia moglie, c'è una fila pazzesca.
0: Dove? Cosa?
2: Dove, giusto, dove cambiano i vetri.
0: C'è tutta la Brianza che sta correndo ai ripari.
1: Chissà come sono contenti i carrozzieri.
3: Potevi immaginartelo, pizza, no?
2: Vabbè, sì, ma troppa fila.
1: Non ci puoi andare più avanti, devi andarci per forza oggi.
3: E che sta senza il vetro dell'auto?
0: E che fa? Scusami.
1: Sì, ormai hai fatto 30, fai 31.
0: Ma sì, ma si mette in coda, tanto abituato, pizza, no? Tra la posta.
4: Hai sempre la moto, ricordatelo.
2: E se piove lunedì, piove, danno di nuovo temporale.
1: E la usi cabrio, capito? Ma l'effetto col vento.
0: Pizza, dai retta a me, sistemalo subito il vetro, non rimandare, che non si sa mai.
3: Guarda il lato positivo, se fumi non puzzo di cera.
0: Hai toccato un tasto dolente, sei una brutta persona, Fabio. Perché lui ha dovuto prendere la macchina della moglie questa mattina. Oltre il danno alla beffa, è arrivato ingazzato nero perché dice: nella macchina di mia moglie non si può neanche fumare.
3: Fabio, meno male, brava Nadia.
0: Dai, allora parliamo proprio di un po' di sfighe, diciamo. Più che altro superstizioni, cose che portano male. Pare che raccontare i sogni porti male.
2: No,
3: come? I sogni non sono desideri, scusami.
0: Oh, ma poi io questa non la sapevo.
4: Nemmeno io.
1: Porti male nel senso che il sogno non si realizza, forse.
0: Probabilmente sì.
1: Molto probabilmente.
0: Ma intanto, Boris, stiamo parlando dei sogni che facciamo di notte quando siamo in fase REM, o dei sogni inteso come desideri, cose che vogliamo realizzare, progetti?
5: I sogni di notte. Quando magari dormiamo riposati senza sentire il rumore della grandine che ci spacca il vetro. In quel momento noi siamo in una fase per cui il cervello sta elaborando i suoi sogni. Non so se vi è capitato di guardare Inside Out, il film della Disney.
0: Sì.
5: Forse ricorderete che per dimostrare come si fanno i sogni c'erano dei veri e propri attori che nella mente interpretavano qualcosa mentre la ragazzina dormiva. In realtà è un po' così, cioè nella nostra mente ci sono delle proiezioni. Il problema del non raccontarli è un misto tra folklore e tradizione. Nella tradizione ebraica del Talmud, ad esempio, si legge una frase emblematica: Un sogno non interpretato è come una lettera non letta. Nel folklore antico invece si pensava che le parole sminuissero il sogno, cioè il fatto di raccontarlo a voce alta a qualcuno andava a svanire quell'idea che si poteva realizzare, perché oramai l'hai detta.
1: Lo rovini praticamente, impedisci che si avveri il sogno. Dai,
5: sapete che è una questione più dell'Europa meridionale, cioè se tu vai in Finlandia sognano e ti raccontano tutto. Nell'Europa meridionale vige la regola di non parlare prima di aver fatto colazione. La spiegazione era legata alla transizione tra notte e giorno, sostanzialmente, cioè rivelare il sogno prima di aver interrotto il digiuno significava lasciare che le forze oscure rimanessero intrappolate nella mente durante il sogno.
1: Però se fai un incubo a quel punto invece serve per esorcizzarlo, per scaricarlo. Tu
5: sì,
1: dici,
5: ma in realtà
1: faccio l'incubo, lo racconto e so che sicuramente non saprà.
0: Scusami,
1: mai.
0: E se lo racconto allo psicologo? Sai che spesso, no veramente, spesso lo psicologo ti dice raccontami i tuoi sogni, che da lì magari possiamo capire delle cose.
1: Lì può essere utile, dai.
5: Sì, ma magari difficilmente si vanno a fare le, diciamo, le sedute prima di colazione. Quindi se vogliamo stare alla tradizione, in realtà folklore, tradizione, vecchi miti, la verità sta nella biologia, che ci dà tante risposte. Cioè quando ci svegliamo di soprassalto da un brutto sogno, i nostri livelli di cortisolo, cioè l'ormone dello stress, è al picco giornaliero.
0: Certo.
5: Tocca l'apice. E condividere un incubo in questo stato di vulnerabilità chimica tende a fissare l'emozione negativa nel nostro cervello.
0: Ok. No. Poi crediamo.
5: Questa
0: anche
5: è una spiegazione scientifica ufficiale.
0: Sì.
5: Quindi io racconto il sogno, lo fisso e a quel punto l'incubo diventa costante nella mia mente e non lo dimentico più.
1: Ma voi da adulti fate sogni di paura? Cioè,
0: incubi? Può capitare.
1: Capita?
0: Sono mangiato pesante. Sono mangiato la peperonata. No, quello non era un sogno, è reale. Pizza, sì.
2: Che peccato.
0: Ci dispiace.
1: Non è solo da bambini
0: questa delusione. Allora, senti, Lorenzo da Iesi scrive: sapevo che gli incubi non vanno raccontati prima di mezzogiorno, altrimenti si avverano addirittura. No dai.
1: Ma c'è sto rischio?
0: Ma
1: non lo
0: sapevo. Ma non penso. Però tu nel dubbio non dire niente a nessuno.
2: Certo.
0: Tienitelo dentro. Chi è Betty?
6: Ciurma Franco da Capri. Allora Boris, il fatto di non dover raccontare i sogni perché porta male è legato al gioco del lotto. Cioè si giocavano i numeri dei sogni che si fanno ancora, si giocano ancora,
0: sì.
6: E non devi raccontarlo però, perché se lo porta male non escono, che poi invece non lo racconti e non escono lo stesso.
0: Allora,
6: però è legato a quello.
0: Allora com'è un fatto qua? Tu lo sapevi?
2: È come i desideri, diciamo.
5: Sì, ma sono due cose diverse, perché questa è una tradizione prettamente popolare, napoletana, campana, diciamo, a tratti anche sicula. Però non ha un fondamento dal punto di vista ovviamente oggettivo.
0: Sì.
3: Per te, per Mongiardo no.
0: Tu Max fai i sogni di numeri, sogni numeri e poi li giochi?
2: Sì, fa
7: no,
2: dei
7: no,
2: numeri.
7: Mai fatti. No, io. Mai. No. Mai. No. Lui non ci credo. A sta robe non ci credo, no.
0: Non sei più scaramantico, attenzione ragazzi, magari abbiamo veramente la notizia del giorno.
7: No, aspetta. Quella, quella c'è, quindi tutti gli scongiuri che vuoi che...
1: Fai vedere le mani, alzale, falle vedere tutte
7: adesso
1: due.
7: Le tiro fuori, bravo. Sono qui, però poi le rimetto lì. Ma in generale, ecco, alla sfiga ci credo, a tutte le altre robe collegate che potrebbero portare fortune magari, no, non ci credo perché tanto sono sfigato.
0: Amore, vabbè, ma che esagerato, com'era la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo.
7: Appunto.
0: Domenico Bologna, i miei sogni me li racconta la mia compagna, perché io parlo nel sonno e litigo con le persone e al mattino poi mi sveglio e non ricordo niente.
2: Sì, è vero.
0: Beh, per esempio Tony, mio marito, spesso parla nel sonno, io riesco a volte a interagire proprio con lui, certo, trabocchetto. Ovvio.
1: Ci hai conosciuto
0: e so
1: oggi.
0: Che, no, mi hai mai tradito, cioè, cose così, capito?
4: Però per ora si è sempre comportato bene, vero?
0: Sì, a meno che non mi pigli per un culo.
4: No,
0: lui, cioè, tutto è possibile, no?
1: Fa finta di dormire.
0: Non lo so, ancora lo devo capire. Rinor, il camionaro non c'entra con i sogni, ma c'è una piccola comunicazione, diciamo, di servizio interna, visto che è un po' il fatto del giorno. Ti scrive: ricordati pizza che l'assicurazione ti copre un vetro all'anno.
2: E io uno all'anno ne rompo.
1: Ancora l'anno è lungo, eh.
2: No, vabbè.
1: L'ultima volta che l'ho detto ne ho rotti tre.
2: Sì?
0: Vabbè. Sì, chi è Betty? Chi è?
8: Buongiorno, ciurma. Buongiorno. Un sogno che mi tormenta ultimamente è che durante la notte vengo quasi sempre chiamato dal direttore della banca che mi dice: guarda che sei a posto, che sei a posto.
0: Mamma mia.
8: Ogni notte. Ma quando eri in verde questo non mi ha mai chiamato. Com'è
0: stufato qua? Ciao.
1: Ce l'abbiamo il numero che lo chiamiamo. Guarda che sei
0: povero.
4: Ce l'abbiamo, te lo lascio poi.
1: Dopo lo chiamo, faccio il direttore.
0: Vedi, anche Nina ce lo dice. Mia madre diceva sempre che i sogni si raccontano dopo aver mangiato.
2: Magari.
1: A stomaco pieno.
0: A stomaco pieno.
2: Io voglio vedere te, Elenia. Senza aver fatto colazione la mattina inizia a parlare di sogni, fare, disfare. Dopo mezzogiorno di raccontare. Ciccino.
3: Dopo mezzogiorno non ti vede, però come fa a raccontarti?
2: Me li racconta alle 5:30.
0: Sai cosa ti racconto
2: cosa
0: adesso?
2: Racconti?
0: Cosa ti racconto? Tre canzoni, una più bella dell'altra, si sfidano 70, 80, 90.
2: Chi vince? Solo canta.
0: Giochiamo. 90.
2: Chi vince se la canta.
0: E allora pronti a votare anche oggi, amici e amiche, vi garantiamo musica di qualità.
3: Calma Elenia.
0: Di gran qualità. Oh. Partiamo dagli anni 70, come sempre, presentati da Pizza.
2: Capolavoro del 1978, ha superato non so quanti milioni di copie, pazzesco. Stiamo parlando della grande Gloria Gaynor. Questo è un inno di resilienza e forza interiore che me la dedico a me stesso, amiche. Oggi è il giorno giusto. I will survive.
9: 70.
0: Che meraviglia.
2: Ciao Priscilla.

0: ottima scelta, signori. Sì. Disco 70, Gloria Gaynor, I Will Survive. Voliamo negli anni 80, presentati da Betty.
1: Pietra miliare dell'Italo disco anni 80. Ancora oggi, appena parte il ritornello, è impossibile stare fermi. Spagna con Easy Lady.
2: 80!

0: Crazy Lady direttamente dagli anni 80, ma attenzione, scoverchiamo anche la cloche, sembrava in cucina, la categoria dei 90.
1: C'è la pentola,
0: presentati da Mitch.
2: Vi chiedo un aiuto, chiudete gli occhi per un istante.
0: No, io mi addormento.
2: E pensate alla persona che ha cambiato la vostra vita.
0: Sì, ce l'ho.
3: Ce l'ho.
2: Se quell'emozione avesse una colonna sonora.
3: Sì.
2: Probabilmente questo è il brano Eros Ramazzotti, Più bella cosa.
4: 90. Più bella cosa non c'è.
0: Beh, bella anche questa. Ma come si fa?

0: ed esistere.
1: Adesso separare
2: dagli anni. C'entra, scusa, è universale.
3: Ognuno la dedica a chi vuole.
2: Dagli anni 70 I Will Survive, Gloria Gaynor. Dagli anni 80 Spagna, Easy Lady. E direttamente dagli anni 90, Eros Ramazzotti, Più Bella Cosa. Amici, votate adesso
1: la vostra decade preferita al 342 41 15 105, anche tramite WhatsApp vocale. Anni 70.
4: Giubà, d'estate.
2: D'estate. Io avrei votato Riri.
1: Riri?
2: Sì. Rihanna. Rihanna.
1: Questa.
4: Canta e balla.
5: I successi di sempre.

0: Ale da Crema. Ciao ragazzi.
1: Chi è Becky?
2: Anni 90, vinciamo e me la canto. Andrea da Brindisi.
3: Ciao.
0: E mandiamo un bacio anche a Fiammetta, 80, chi vince se la canta. 90 invece per Ludmilla da Montegrotto Terme. Ciao.
3: Ciao.
0: Chi è Betty?
4: Ciao, sono un uomo di Carglass. Ti auguro un buon venerdì 17 a tutti.
3: Ciao, siete tutti pieni oggi.
0: Avrete un gran da fare, signori, oggi.

0: vota gli anni 70.
1: E anche Cristian da Perugia vota gli anni 70.
0: Ah, grande!
2: Ciao Flavio, il giardiniere di Comabbio, tanta, sì. Vince Betty e se la canta. E insomma, vedremo un po', perché dagli anni 70 c'è Gloria Gaynor, I Will Survive. Negli 80 invece abbiamo piazzato Spagna con Nis.

0: anni 90, Daniele da Massa e poi ancora Katie da Belluno, vota 90.
1: Come stai? Tutto
2: sto bene, grazie.
3: Dopo, sì, adesso.
4: Cosa fai?
2: Sapessi.
1: Qui da me.
2: Ma vieni da me, tu.
1: Entra, dai. Se ti va.
2: Oh, mamma mia.
5: Che Betty?
6: Mitch, ma oggi è venerdì. Pizza, ti vuoto sul

0: Sissi da Riviolo.
1: Ciao Carmelo, ciao Bologna, tanti auguri, vota Setanda, forza pizza, Ivano, Ravenna, ciao belli, oltre che ciao. Si canta, oggi la si balla, anni 80. Ciao.
2: No. Lo sapevo.
1: Ti già!
3: Attento! Auguri!
4: Una volta sorpresa,
0: No!
3: Chi amiamo?
0: Gira la ruota.
4: Sai che l'amica di prima fa vincere pizza, te lo dico.
1: No.
2: Sì, sì.
3: Oh, tanta!
1: Oh. Ok, escono subito così, sì. D'amblea, sorpresa, in velocità oggi gli 80.
4: Sono pronta.
1: Allora, avete votato Spagna, Easy Lady, avete scritto 80 nel vostro messaggio, tenetevi pronti. La nostra telefonata potrebbe arrivare da un momento all'altro. Cosa devono rispondere?
5: 80, chi vince se la canta? 80.
6: Easy Lady,
5: primo squillo.
1: Sì. Non vi sto dietro oggi.
0: Aia.
1: Secondo.
0: Aia. Che peccato.
5: Terzo, dai.
7: Pronto?
0: Sì. Ha detto pronto?
2: No.
1: Deborah. Ha detto pronto.
3: Niente da fare.
1: Debora.
7: Oh, caspita.
1: Buongiorno.
7: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Signora Debora,
1: tu confermi, hai votato gli anni 80, hai votato Spagna.
7: Esatto.
1: E come mai ci hai detto pronto, Debora?
2: Ero distratta.
7: Ero concentrata che stavo facendo dei lavori e non ho visto dopo. Mi dispiace.
1: Porca miseria.
0: Non va bene così, signora Debora. Un
7: saluto a tutti, siete grandi.
1: Debora, ti lasciamo andare le tue cose. Un bacio enorme a
2: ciao.
1: Te.
2: Ciao.
1: Allora, signori, il pronto secco di Debora butta fuori subito. Sì. Spagna. Quindi la categoria La decade degli 80 non è più in gara.
2: No.
1: Non si può votare.
4: Ciao, un lato positivo, Betty. Puoi già partire per il mare. Ciao.
2: Sì, sì.
4: Può partire per il mare.
8: Mi vedo sulla mia macchina senza vetro che sbaggio per la città.
5: Tanto vento.
0: Sai moscerini tutti in faccia.
2: Che è Betty?
9: Anni 70, chi vince se la canta? Mauri da Ripe San Ginesio.
2: Ciao Mauri.
1: Ciao bello. Allora, attenzione.
4: Sono
1: dei moscerini di sui dinti. No, allora, attenzione, se avete votato gli 80, adesso potete, già che gli 80 sono usciti in scena, votare o Gloria Gaynor with Survive, quindi siamo nella decade dei 70.
2: Sì.
1: Ora Mazzotti, la musica italiana, più bella cosa, e siamo nei 90.
8: Al 342 41 15 105.
2: Chi è Betty?
10: Visto che gli 80 sono usciti, anni 90 e la pecora la canta. Andrea da Mantova.
2: Ciao Andrea.
1: Ciao bello. Anni 70 per Michele, il pastaio di Imperia.
2: Ciao.
1: Da Bergamo 90 Simona e 90 tutta la vita anche per Vito da Palermo.
0: 90 per Alex da Verona e 90 per Anna e Giovanni.
1: Oggi questo vale doppio. Voto dall'estero, Terry da Londra vota i 70.
2: Brava. Doppio.
1: Chiamo
2: Betty.
11: Pizza 70.
2: Sì.
11: Ed è subito studio 54. Romano da Bologna.
2: Ciao.

0: Ma chi è Betty?
1: Pizza senza vetro, metti il casco e gli occhiali.
0: Ci proverò.
2: Attenzione.
3: 70.
2: Potento uffuori.
4: Chi esce adesso?
5: Allarme.
2: Chi amiamo?
4: Chi?
3: Chi
5: la ruota gira.
2: Settanta.
5: Settanta.
3: No.
0: Amiche.
5: Che settanta mi dà tanto.
0: E amici.
3: Sì.
0: Mi raccomando. Sì. Rispondete entro il quinto squillo. Settanta. Chi vince se la chiente.
5: No, anche perché andate a casa con i nostri regali, eh. Vi facciamo tantissimi regali. Cosa aggiungi oggi?
0: Oggi dei pezzi di vetrini.
6: Bello.
7: Parabrezza rotto per fare collage.
5: Oggi in aggiunta, signori, pezzi di parabrezza di pizza.
4: Mi fanno male.
3: Beh, no, utili, no. Dai, utili.
0: Li coloro.
5: Allora, attenzione. Fissate il vostro cellulare.
0: E non solo.
3: Ma ce la fanno a fissarlo?
4: Nessuno vuole i tuoi vetri, pizza.
5: Guardalo, amore, intensamente. Sì. Se arriva la nostra chiamata, non dire pronto.
0: No. Sì.
5: Urlaci in faccia.
0: Settanta, chi vince se la cante. Adesso
5: è. Adesso è il primo squillo, sì, sì. Già.
3: Aia.
0: Vedrai.
3: Aia.
5: Secondo.
8: 70.
0: Ma certo.
5: Beh, ragazzi, qua c'è del professionismo.
0: Ma certo.
5: Ma bravo.
0: Ma ciao, bell'uomo, come ti chiami?
8: Ma ciao, pizza.
0: Ciao.
8: Ciao, Ilenia, sono Massimo da Sedico.
5: Ciao, Massimo,
0: anch'io
5: da Sedico.
0: Sì.
5: Posso leggere il tuo messaggio?
0: Sì.
8: Dimmi.
5: Posso leggere il tuo messaggio, sì, quello che tu hai scritto?
8: Puoi leggere il mio messaggio, certo che puoi leggere.
5: Tu hai scritto 70 perché il venerdì è zarro e quindi Ramazzotti dice di venerdì no, e dunque ti sei buttato direttamente su pizza, sui 70.
3: Ah, hai capito. Bravo,
5: certo.
3: Massimo, bravo.
0: Buon gustaio.
5: Allora, Massimo, intanto sei stato bravissimo, sì, ti mandiamo i nostri regali, tieni in vita Gloria Gaynor, tieni in vita i 70 e quindi questa decade è bellissima.
8: Grazie. Grazie,
5: attenzione, perché Pizza ha detto che va in aggiunta,
0: sì,
5: ok? Quindi nel pacco butta dentro anche dei
0: pezzi di vetro.
4: Cosa se ne fa?
8: Pezzi di vetro di pizza, non vedo l'ora.
0: Vedi,
4: no, te li vuole, vabbè.
0: Te l'avevo detto.
3: Che entusiasmo che ha Massimo.
0: Te li dipingo, dopo mi dici di che colore li vuoi.
8: Rosa pizza, okay, li voglio rosa.
0: Va bene, intanto erano rosa lo stesso.
5: Va bene. Senti, amore, tu chi saluti da Sedico? No.
8: Allora, io saluto la mia compagna Daniela.
5: Sì.
8: I miei tre figli.
0: Ciumbia.
5: Ok.
8: Daniel, Alex e Gabriel.
5: Faccio anche
8: tutti quelli che mi conoscono.
5: Da parte nostra. Grazie, Massimo.
3: Ciao, Massimo.
5: Un bacio enorme. Buon venerdì. Mark Galley. Sì.
0: Qui posso alzare
5: mamma
0: le casse
5: mia
0: della macchina.
3: Sì, sì, sono le casse che sono rimaste.
5: Quelle ci sono, però.
0: Forse.
4: Salta.
5: Amici, ma scusa, non potevi scegliere questa nei no fonda?
3: Sono le casse che sono rimaste.
5: Quelle ci sono, però.
0: Forse.
4: Salta.
5: Amici, ma scusa, non potevi scegliere questa nei no fonda?

0: Scusa, chi è Betty?
1: Salve, sono lo Iettatore. Salve. Sono di una volta.
0: Prego.
1: Un bello millennio. Non lo possiamo dire.
2: Non puoi votare.
0: Non puoi votare, però puoi bufare. Lo Iettatore.
3: La merda. Successi di sempre. Summer is
4: crazy. Signori, non si scherza più.
5: No.
4: Il jukebox è terminato, sì. E tra poco fermeremo il tempo. Non potrete neanche più votare. Ultimissimi secondi. Attenzione, piccolo recap delle uniche due decadi rimaste in gara. A partire dagli anni 70. Gloria Gaynor, I Will Survive. Per gli anni 90 invece arriva lui.
6: 90. Più bella cosa non c'è.
5: Sì. Bravo.
2: E questa
5: Fabio
2: si canta.
4: Rossi Ramazzotti, più bella cosa. Gli anni 70 contro i 90 è un face to face.
2: Face to face.
7: Chi la gira la ruota oggi?
3: Giro io.
4: Artuale. Sì, Betty, sì, certo.
7: Allora, io non la farei girare la Betty, non è sempre tua.
2: Posso girarla io.
4: No, tu sei in gara, la gira Fabio piuttosto.
7: No, la gira la Betty.
4: Vai, Betty.
3: Vado?
4: Sì.
7: Vai.
3: Subito?
7: Vai, sì. Gira.
4: Quando vuoi.
3: Issa.
8: Attenzione!
5: Adesso è.
4: Cos'è?
7: Io
3: mi amo! Sì, perché pesa.
2: Beh, chiameremo i 90, immagino, no? Non sono
6: 70!
2: Ecco, appunto.
4: Ma non erano appena usciti.
2: Ma scusa, ma i 90 non, oggi non giocano. Oggi non gioca.
7: Sì, magari ha ricevuto più voti prima e più dopo.
4: Ragazzi, non basta più una chiamata sola, eh.
5: Ce ne vogliono due,
4: ce ne vogliono due.
7: Basta che dice pronto, i 90 giocano.
2: Anni 70, Susanna. Dalla casa albergo anziani.
3: Primo squillo. Secondo.
4: Terzo.
9: 70. Tu la canta.
4: È donna, e che donna, da Udine, Giulia, è brava Giulia!
2: Complimenti Giulia!
4: Ciao Giulia!
5: Ciao patatina!
4: Giulietta, sei stata fantastica, brava, i nostri regali per te da Udine. Cioè, anzi, arriveranno a Udine.
5: No, glieli porto io.
4: Te li porto a pizza personalmente.
5: Sì.
9: Grandissimo, ci aspettiamo. Cioè, io ho un'osteria, quindi vuoi mettere.
5: Faremo un bel raduno allora.
4: Giulia, vogliamo sapere tutto di questa osteria. Sì. Come si chiama? Dov'è esattamente?
9: Allora, si chiama Osteria Trinchetto.
4: Sì.
9: Siamo a Paderno, nella primissima periferia di Udine.
4: Sì.
9: E la gestiamo io e mia sorella, che adesso però è già in vacanza, quindi sono da sola oggi.
4: Da sola, Giulia, ti mandiamo pizza. Bene. Ti mandiamo pizza, lo vuoi?
7: Sì.
4: Ti viene a dare una mano al trinchetto?
7: Ma certo. Lava i piatti.
9: Lo voglio assolutamente. Poi noi siamo friendly con i motociclisti.
5: Grande,
9: quindi
5: Giulia, organizziamo un radunone a colaccione.
4: Tutti esatto. Al trinchetto, Giulia, va che bello. Allora, ci vediamo lì, tu chi saluti?
9: Molto bene, io saluto tutti e mia sorella che le dispiacerà un casino non avervi sentito, però insomma.
4: E vabbè, in vacanza, se la sta godendo.
9: Sì, noi partecipiamo sempre a tutti a tutte le cose, quindi siamo contenti.
4: Grazie,
9: quindi saluto
4: Giulia.
9: Proprio lei.
4: Come
9: saluto,
4: si chiama?
9: Sai chi? Francesca si chiama.
4: Sì. Ciao Francesca.
2: A chi vuoi salutare? Chi?
9: Saluto anche Stefano, che è stato il primo a dirci di ascoltarvi. Credo tipo 30 anni fa.
2: Grazie,
9: e quindi lo saluto con tanto affetto che sicuramente mi sta ascoltando.
4: Grande. Grazie. Stefano!
5: E
4: bacio
5: tutti
4: enorme.
5: Al trinchetto!

0: ciao Udine.
1: Volevo complimentarmi.
2: Sì, di che cosa?
1: Con te hai vinto.
3: Dai, che ne manca uno. Dai, dai.
2: Non ci credo.
1: Ma non è venerdì 17?
2: Sì, lascia già la sfiga mi ha visto bene a me oggi. Lasciatemi stare.
0: Pensa che la giornata è lunga ancora, adesso.
3: Primo squillo.
2: Per me è già finita. Si co?
3: Terzo.
2: Non ci credo. Aia.
4: Pronto?
1: Sì!
3: No.
0: Che dolore!
1: Forte, chiaro, un bel pronto. Pronto?
0: Ciao Maria!
2: Sì, pronto.
0: Maria,
3: ciao,
2: ciao Maria.
3: Maria,
2: con questo nome dici pronto, bella tutta mia, Maria. Tesoro mio.
0: Sono
2: sei anche di Lecce.
4: Cosa sei di Lecce? Io mi prego sempre, mi prego, mamma mia. Porta.
1: Si capisce.
0: Maria, ti sentiamo male.
2: No, la capisco
0: Maria.
2: Io.
0: Maria.
4: Ciao, Elena.
0: Ciao,
4: ciao
0: Maria.
4: Tutti.
0: Ti
4: ciao.
0: Sentiamo malissimo.
1: Maria, Maria.
0: Mannaggia, Maria, muoviti un poco nella stanza.
4: Sì. Infatti, non si sente bene.
0: Adesso.
4: Mi sposto da questa parte, vediamo.
0: Ferma.
4: Adesso senti...
0: Ferma lì.
4: Qui?
0: Qui, okay. Qui dove okay. Sei? Sei oh. Perfetta. Maria, ma perché ci hai detto pronto?
2: Patatino.
4: No. Mannaggia, la miseria. Mannaggia. Tu perché devi lasciare la spesa? Devi lasciare la spesa e c'erano delle signore. Non potevo... Ma poi mi sono confusa. Dopo forse ho capito che eravate voi.
0: Mannaggia. Maria, no, ma sei dentro al supermercato no. Adesso?
1: Che peccato.
4: Sì, un alimentare. Io vivo in un paesino piccolino.
0: Sei super. Sì. Cosa hai comprato, Maria, stamattina?
4: Un po' di frutta, ma le pesche, le banane.
0: Mannaggia, mannaggia, noi ti volevamo
2: fa
0: mandare
2: niente,
0: un bel
2: Maria,
0: pacco
2: dai.
0: Pieno di gadget e di regali, ma è andata male. Vabbè, Maria.
4: Ma no, ma dai, sì. La prossima volta.
0: Prossima volta rispondi bene la prossima volta.
4: Certo. Mi sono tanti anni che vi seguo. Un saluto al capitano.
0: Grazie Maria, noi riferiremo. Ti abbracciamo amore. Forte. Un bacio ciao. A Lecce.
2: Ciao, ciao Maria!
1: Oh, gli ascoltatori che ti seguono hanno i tuoi stessi interessi.
2: Certo.
3: Dai, aspetta che rigiro, ecco.
2: Lo sanno, no?
5: Anche la stessa età.
0: Guarda che è tremendo.
2: Sì. Adesso voglio vedere.
0: Allora, sì, intanto sì. Betty ha girato la ruota, sono usciti ovviamente i 90, che perché sono rimasti solo i 90.
5: Ma
0: sono
5: pronto,
0: Il pronto
1: adesso.
0: Di Maria butta fuori ufficialmente sì, Gloria Gaynor. Due conferme, se volete sentire, Eros Ramazzotti. Primo squillo già andato, secondo.
5: Ma chiaro, sentiamo il millennial.
2: Ma anche.
6: Pronto?
0: Eccola, sì, è San Juan, famiglia di Gara. Stefania da Milano risponde
6: no,
0: con un pronto
6: sì.
0: Buongiorno.
1: Ma come hai fatto?
6: Buongiorno.
1: Ma perché?
6: No,
1: hai detto
6: dopo pronto? 3000 voti che ho fatto anni 90, anni 90, ma cado su vero, se non è possibile.
0: Ma che peccato, Stefania. Ma dai, non l'hai immaginato.
6: Non me l'aspettavo.
0: Ma non l'hai
6: no,
0: immaginato.
6: Ho Milano, ma vi ho il numero memorizzato, pensavo di vedermi Radio 105.
0: Ma noi siamo furbacchioni e chiamiamo con un altro numero.
6: Esatto.
0: Se no è troppo facile. Mannaggia, mannaggia.
1: Che peccato.
6: No, no.
0: Stefania, stai lavorando? Dove sei?
6: Sono in ufficio, sì, lavoro qui in Piazza Vittori.
0: Ah, vabbè, siamo vicini.
6: Tutti i giorni vi passo sotto.
0: Amore, strombazza la prossima volta che ti salutiamo dalle finestre, dalle vetrate sulla strada.
6: Sì,
0: Stefania,
6: sì.
0: È andata così, butti fuori anche i 90, vuoi salutare qualcuno?
6: Ma saluto tutti quelli che mi hanno riconosciuto.
0: Ciao.
2: Un bacione.
0: Buon estate.
2: Ciao. Ragazzi, è così.
1: È giusto, è giusto. Vi meritate il disco millennio.
2: Ma sicuro.
0: Ragazzi, avete buttato fuori Gloria Gaynor. Avete buttato fuori Vanna Spagna. Avete buttato fuori Eros Ramazzotti. E quindi oggi in 70-80 non fa andare.
5: Lo buttiamo dentro noi.
0: E lo buttiamo dentro noi. Il banco vince Millennium tra poco.
2: 70. Eccolo.
0: No, no, che eccolo. Dopo scopri.
2: Non fa
0: oggi un disco.
1: Ucianovia.
0: Ucianovia. Sì.
2: Se la canta.

0: chiamata a tutti gli appassionati di motori. Dal 17 al 19 luglio a Misano World Circuit vi aspetta GT World Challenge Europe, un weekend esplosivo di motori, musica e adrenalina, tra supercar leggendari e piloti di fama mondiale e sfide all'ultimo sorpasso. E sabato 18 alla gara serale si aggiunge l'energia di Electron Fest, con Planet Funk, DJ Ralph, Leo Mas, Fresco e molti altri. Non mancate al GT World Challenge Europe, trovate info e biglietti su ticketone.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
2: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert! Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 550 pezzi disponibili.
4: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
5: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
4: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
5: Sì, sì, come no?
6: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
7: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco! Ora ti va largo. Relax.
9: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
8: OVS. Love people, not labels.
10: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un click e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
11: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
12: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
13: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
14: devi andare su deghi.it.
15: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
16: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
13: E poi devi cucinare per 16.
15: Devi credermi. Devi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
17: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Devi provare. Devi fidarti.
13: Perché se non devi, non ci credi.
18: Una nuova birra Forst 00.
19: Assaggiala.
20: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
19: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
21: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
22: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
4: 70, 80, 90. Chi vince se la canta. E se non vince, allora Millennium.

0: Bello il millennio.
1: Bravi.
0: Molto bello. Allora, qualche messaggio al volo, se abbiamo un pochino di tempo. Fabio, ti scrivo: hai riciclato il disco che hanno messo a Music and Cars, Riccardo da Vercelli?
2: Sì, e pensa che lo metterò anche domani sera a Gaggiano. Saremo là, io e Mitch. Suoneremo tutto il tempo gli All Saints.
0: Fantastico. Sarà il vostro primo disco.
2: No, l'ultimo
3: proprio,
2: anche.
3: Non credo proprio. L'ho appena rotto, così
2: andiamo. Io volevo suonarlo. Vabbè, vi aspettiamo domani sera a Gaggiano, Gaggiano Summer Festival. Io e Mitch.
3: Vi aspettiamo domani.
0: Bravi,
3: sì.
0: Noi intanto ne approfittiamo, già che sono stati citati, per salutare gli amici di Music and Cars.
1: Ciao,
0: ciao
2: Dario.
3: Ciao, ciao ragazzi.
0: Poi attenzione, abbiamo una new entry. Si affaccia così in chiusura al volo.
2: Metto la base, vai.
0: Ovviamente 80, Betty, amore della mia vita. Quando ci sposiamo? No, non è Luigi, attenzione, è Andrea da Aci Reale.
4: No. Andrea da Aci Reale.
0: Novità.
1: È andato giù pesante. No. Quando ci sposiamo?
4: Ci penso, Andrea. Comunque sì, sei molto gentile.
3: Ragazzi, si è palesato di venerdì 17, però.
4: Quindi cosa vuol dire?
3: Betty, io
2: ci andrei comodo,
3: ci andrei piano.
4: Mi sta prendendo in giro, dici?
0: Betty, pensaci, una bella relazione a distanza.
1: Ognuna a casa sua.
0: Allora dai ragazzi, noi torniamo anche domani mattina, se vi va a 7-9, inauguriamo il weekend di 105, tutto esaurito replay per tutti gli altri, buon fine settimana, ci risentiamo lunedì ore 7 naturalmente,
5: con tutto esaurito.
0: Arrivano i friends, grazie.

0: 105 Traffic.
1: La situazione su strade e autostrade: sulla A30 verso Salerno 3 km di coda per traffico tra Mercato San Severino e l'immissione sul raccordo Avellino-Salerno; sulla A14 verso Taranto 4 km di coda per un veicolo in avaria tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord; sulla A1 verso Napoli 4 km di coda per traffico tra l'immissione sulla tangenziale ovest e la barriera di Milano Sud; proseguendo verso Napoli, 1 km di coda per un veicolo in avaria tra Aglio e Barberino di Mugello; sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, carreggiata chiusa per incidente all'incrocio Piona verso l'incrocio Passo dello Spluga, confine con la Svizzera; sulla statale 121 Catanese, rallentamenti per incidente all'incrocio Leonforte. Prudenza e buon viaggio.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi! Fino al 23 luglio pasta alla molisana 500 grammi a 69 centesimi, da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti e online.
4: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
5: Benvenuto da Rodhouse. Desidera?
6: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
5: Arriva subito.
7: Da Rodhouse la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni, con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodhouse.
8: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
9: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
10: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
11: Non voglio essere fritto!
12: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
11: E gli altri?
12: Gli altri vadano a farsi friggere!
13: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
14: Le vacanze iniziano con le mani al volante! Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
15: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it, salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
16: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
17: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
18: Deghi aprire la pagina deghi.it.
19: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
16: Poi deghi solo cliccare.
19: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
16: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
20: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
17: Deghi provare.
16: Deghi fidarti.
17: Perché se non deghi, non ci credi.
21: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
22: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
23: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
24: E quella lassù?
23: È la costellazione del benzinaio.
25: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
0: Ho comprato una perla nera.
1: E perché?
0: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
1: E perché?
0: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
2: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
3: Quest'estate il regionale di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da vivere. E dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105X Masters. Musica, sport ed emozioni da vivere insieme. Con le promo Young e Senior del regionale di Trenitalia, se sei iscritto a XGO, viaggi con lo sconto del 20% su tratte selezionate. Offerta a posti limitati e riservata a clienti under 30 o over 60. Lo sconto si applica sul biglietto di corsa singola. Info su trenitalia.com.

0: Giacola.
1: Oggi iniziamo domani?
2: Sono infastidita io oggi, ve lo dico.
0: Ma dal ritardo in generale?
2: No, sono infastidita, poi vi racconto perché, ma molto infastidita.
1: Vabbè, allora...
2: allora non andiamo in onda, cioè... allora basta.
1: Chiudila subito. Le 10:02 minuti, ragazzi, oggi andiamo in onda domani, però visto che iniziamo in ritardo...
0: Ci pigliamo 2 minuti. Come fanno quelli in TV che, esatto, che litigano.
1: Litigano.
0: Noi no, noi in radio.
1: Allora, quelli del TG che ci hanno preceduto.
0: Allora...

0: con la faccia.
1: Com'è che fa?
2: Sono 20 minuti che mi fai il dito, cazzo. Scendo ti spacco il culo, vai vedere.
3: Vabbè, non esagerare.
4: Indovinate chi
3: così
4: è?
3: Ha detto. Cioè, ma veramente ha fatto così? Ma sì, c'era uno che...
2: Ed è sceso veramente. Ma, cioè si vede solamente il suo braccio che fa così in faccia.
3: Così, che gli dà un pugno.
5: Saluto a Fabri Fibra. Per querele, Cautero Igor.
4: No, cioè. Sì, ma Igor, ma c'è, non noi.
3: Ma perché andare a un concerto e mettersi in prima fila a fare il dito?
5: Per la stessa, anzi, posso dire, in un certo qual modo ho più stima verso chi lo fa dal vivo, perché almeno rispetto all'hater della tastiera... Almeno ha il coraggio di farlo.
2: Sì, ma tu stai pagando un biglietto per andare a fare il dito e dare del figlio di buona donna.
4: Che vita, assolutamente
5: che vita vuota devi avere, perché sì, quello sia l'highlight della tua settimana.
3: Quante volte abbiamo ricevuto messaggi? Manolo, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Che tempo c'è a Roma? Perdona, io parlo, poi apro delle parentesi. Tutto
4: allora,
3: posto.
4: C'è un tempo bellissimo, però sono molto infastidita da una cosa
3: allora,
4: che è
3: aspetta
4: successa.
3: Un attimo che finisco la mia e poi ci racconti.
4: Sì, sì,
3: ok, chiusa. Quante volte abbiamo ricevuto messaggi di... quasi insulti, abbiamo risposto della serie, non sono tanto d'accordo, però va bene, adesso che leggo la tua opinione, e quello dopo averci detto le peggio cose dice sei un grande
5: Tony, mi hai
3: risposto,
5: Ross!
3: Grazie.
4: Ma perché era tutto lì, capito?
5: La richiesta di attenzione, richiesta di attenzione.
3: Vabbè, che ti è successo?
4: Allora, è successa una cosa incresciosa, signori. Io con la mia automobile sono un maschio medio. Ci tengo molto. Cioè,
5: nel senso che
4: tengo.
5: Fai il dito medio? No.
4: No, no, ci tengo molto. La curo, la lavo. Sto lì che le parlo anche. No, non hai capito. La porto a lavare dopo giorni che insomma l'avevo lasciata un po' abbandonata a se stessa. Poi è nera, quindi si impolverà subito. Vabbè, la porto a lavare, ma non mi rendo conto che è piena di bozzetti da grandine. Cioè, a me, ragazzi, mi sta prendendo un ictus stamattina.
5: No,
4: ho visto.
5: Ma non hai la polizza, quella atti, cos'è?
4: Ma figurati se non ce l'ho.
5: Eventi atmosferici.
4: Però, ma santo cielo, a proposito di cambiamenti climatici, ma io posso essere vittima di una grandinata?
3: Ma il peggio non è questo, che innanzitutto ci rimani male perché...
4: Malissimo!
3: Chissà quanto tempo fa è successo, però
4: ma
3: tu non
4: sì,
3: l'avevi
4: esatto.
3: La stessa cosa è successa a me.
4: Mamma.
3: Pensa alla grandinata di aprile, me ne sono accorto tipo a giugno.
4: Dai!
3: E quindi, ma non c'è problema, Basta rivolgersi
5: ma scusa, il parabrezza è salvo, perché sennò, ciao!
4: Parabrezza salvo, però cofano,
5: ciao, sono Carmelo di Carglass, con una piccola schiuma ripariamo subito il tuo...
3: Scusami, adesso che, adesso che anche è libera dall'onda, io mi rivolgo a Fabiola. Cioè, scusami, anche
5: Fabiola di Carglass.
3: Ora poi non va manco più in onda, è più libera.
5: Ma scusa, ma quindi l'evento atmosferico
3: torna, Fabiola?
5: Cioè, lo ha individuato, sai quando è successo?
4: Beh,
5: oppure
4: sì, so quando se sono andata a ritroso, ovviamente. No, è successo mentre ero in diretta, qualche fine giugno più o meno.
3: Ma non è un problema, adesso devi soltanto individuare. Basta andare su internet. Individuare il giorno in cui è successo.
4: Ho già fatto tutto.
3: Ecco, allora
4: sono avantissimo.
3: Se lo porti da uno loro, hai una franchigia bassissima.
4: Sì,
3: però
4: sì,
3: ci impiegano tipo ti chiameranno a gennaio perché aspettano che finisca tutta la stagione della grandine.
4: E qui casca l'asino, perché esiste la riparazione a freddo.
5: Rialzati, Igor.
4: Esiste la riparazione a freddo, lo dico in soldoni, diciamo. Con una specie di ventosa tirano su la carrozzeria.
3: Ma se vai
4: esatto,
3: se vai da uno convenzionato da loro, non paghi franchigia, non paghi pochissimo. Se vai da uno tuo, la franchigia aumenta, ma ti fa subito il lavoro. La differenza
4: sì,
3: è questa.
4: Certo. No, no, vado da loro. Ok, cioè la pago.
5: Devi sopportare,
4: Vabbè, basta così, mi sono sfogata.
3: Io direi, ti sei sfogata abbastanza,
4: sì,
3: hai parlato quanto una giornata era di vita. Quindi per oggi sei a posto. Sei a posto.
4: Va bene, ok. Oggi tutto bene, nessun fastidio,
3: parlando di gente che
5: avevo
3: scrive,
5: proprio un sorriso da orecchio a orecchio stamattina, perché avete visto che freschetto che c'era a Milano stamattina.
3: E beh, stanotte è venuto giù l'inferno.
5: Bellissimo.
3: Alle 5 del mattino c'erano fulmini e lampi, un vento.
5: Sembrava San Diego, sembrava la California stamattina a Milano. Una meraviglia.
3: Finestre che sbattevano, alberi che cadevano.
4: Era tempesta praticamente.
5: Un po' di casino stanotte. Sì,
4: ma
5: sì,
4: peccato,
5: un po' di casino.
4: Cioè, peccato, mi dispiace perché poi noi ridiamo e scherziamo, però pensate ai raccolti, no? Alle campagne, cioè tutti questi eventi atmosferici creano dei disastri immani.
5: Ma perché ci dobbiamo abituare un pochino, come abbiamo detto in tutte le salse, a questi eventi
3: un po' estremi. A questo clima
5: un po'
3: di Dubai.
5: Un po' tropicalizzato, un po' tropicalizzato.
3: Senti, ma stamattina mi raccontavi che praticamente ancora una volta nel tuo libro...
5: Non è come dici tu.
4: Complimenti per ieri, Ross.
5: Ah, sono stato a Max Briganti.
4: Sì, complimenti, io ho seguito. seguito. Grazie. Molto interessante.
5: Grazie, grazie.
4: Adesso finisco il libro di Roberto Vecchioni, inizio il tuo.
5: Va bene, grazie, che bello.
3: Che tu ancora una volta hai utilizzato me nel tuo libro senza poi darmi niente. Cioè,
5: stamattina mi ha scritto un ascoltatore che mi ha postato un dialogo tra il personaggio, personaggio principale e il suo collega, diciamo, dove lui scriveva: sembra di sentire parlare te e Tony in radio, perché in questo libro ho messo la mia famosa battuta sulla morte, cioè battuta, la mia tu Igor, visto che sei nuovo nel programma, vorresti morire con un colpo secco o come? Cioè, se
3: o lentamente
4: così una
3: dopo 15 giorni
5: un colpo secco di notte, come vorrei, cioè, se potessi scegliere
2: sì
5: quello.
2: Addormentarmi e non svegliarmi più.
3: Bravo. Questa si chiama la morte del principe,
5: ecco.
4: Certo,
5: io no, io dopo una breve malattia, e l'ho fatto dire al personaggio del libro a sto giro, e quindi lui l'ascoltatore fa: ma questa cosa la dici in radio? Beh, sempre io sono,
3: non è che... io non ce la faccio più a ricevere questi ascoltatori che mi scrivono: si ricapisce che queste sono le tue battute. Sì. Avete domande da fare all'uomo? Ieri vi abbiamo promesso che ne avremmo parlato e avremmo aperto i microfoni anche a voi della serie. Se avete domande da fare al
4: anche
3: nostro
4: scomode,
3: autore, sì, anche scomode, cioè sì. Leviamoci dalle palle stasera.
5: Anche domande tipo: ma perché continui a
4: perché l'ho sperato, ragazzo mio?
3: Ho letto il tuo secondo libro, speravo smettessi. Ho letto il tuo secondo e tu mi fai il terzo. Al terzo ho detto: vabbè, avrà capito.
5: E invece
3: tu mi fai il quarto. Come bisogna batterti? Cioè, domande...
5: Ma scusa, ma le domande di chi ha già letto o le domande di chi è indeciso sull'acquisto?
4: Bravo, potrebbe essere interessante anche la seconda ipotesi, no? Perché dovrei acquistare il tuo libro?
5: Perché è bello.
4: Ma questo lo dici tu che l'hai scritto.
5: Oste, com'è il vino?
4: Renditi accattivante.
5: Va bene, dai, io ci sto. Sono qua sotto la lente di ingrandimento.
3: Poi alle 11, per curare il tutto, arriva il dottor Bini e gli dà una pillola. Tranquilli.
5: Esatto.
4: Le goccine.
3: Il nostro numero,
5: Lidia,
3: Igor.
5: Lidia, vai Lidia.
2: 342 41 15 105.
5: Brava Lidia.
4: Un po' scura stamattina, Lidia.
5: Un eccesso di testosterone. Sterone improvviso. Ha mangiato il pollo con gli estrogeni.
3: Ha dormito col culo scoperto.

0: Oh, non ne sbaglia uno, eh. È il 34esimo singolo dall'album, uno più bello dell'altro.
1: È la frase che dici ogni volta che passi vicino ad una palestra: my body isn't ready.
0: Sì, o quando Vero? Arriva il caldo, il mio corpo non è pronto. Io lo dico più per la seconda.
1: Più per la seconda, va bene.
0: Anche
1: va
0: perché
1: bene.
0: Non entro in palestra, come si vede. Da
2: guarda alcuni... quante domande gli amici di 105, eh?
0: Io non le posso domande. Leggere perché non riesco a entrare. Amici del computer,
2: dedicherai mai un libro a tua figlia? L'ha già dedicato, questo è dedicato alla moglie e alla figlia.
0: Ma dedicato come esergo, come frasetta all'inizio, o argomento del libro? Argomento del libro ci ho pensato, però mi sembrerebbe un po' così. Cioè, non lo so, magari sì.
1: Ma anche perché, scontato.
2: Ma anche perché i tuoi romanzi sono di fantasia, no? Non sono
0: il primo vere. È abbastanza autobiografico, gli altri sono di
2: un
0: fantasia.
2: Un pochino, sì. Ma nemmeno autobiografico, hai preso uno spunto.
0: Lo spunto e poi ci ho aggiunto un'invenzione letteraria.
2: Scusa se io da ottimo.
0: Bravo.
1: Visto che è una secondo me. Tony è il tuo ghostwriter.
2: Guarda, per come scrivo io non potrei essere ghostwriter neanche di Fabio.
1: Ok, domanda per Ross. Ma quella volta che eri sul divano e ti sei svegliato dal pisolino di 3 ore che fai tutti i giorni e ti è venuto in mente di scrivere il primo libro, te la ricordi? Potresti descrivere la sensazione? E soprattutto, perché non ti sei girato dall'altra parte ed hai continuato a dormire?
0: Ma infatti non è andata così.
2: È quello che ha fatto.
0: Non è andata così.
1: Scusa, com'è sta cosa delle 3 ore di pisolino?
0: No, okay. Non è vero. Allora, io ogni tanto faccio un piccolo pisolino, se non ho impegni.
1: Cadi in letargo.
0: Ma doveva essere un'intervista sul libro, no, non sulle mie abitudini.
2: Scusate un attimo, poi se l'ha scritto il suo primo libro mentre stava e si è svegliato sul divano, anche lì è colpa mia perché sono io che lo sveglio normalmente.
0: Perché tu non hai mai fatto un pisolino nella tua vita?
2: Sì.
0: Perché tu una volta eri proprio...
2: Da piccolino.
1: Io li faccio ancora tutto.
2: No.
1: Insomma.
2: Io non lo faccio perché mi sveglio in casa. Cazzato, peggio di prima.
0: Perché lì
1: perché sei un po' rinco quando ti svegli. Ma sai che
0: lì è A o B. Ci sono quelli che si rigenerano
2: e quelli che
1: io mi ricarico su una molla. Poi
2: io non essendo una persona serena, se mi addormento l'inconscio ha il sopravvento sul conscio e quindi mi sveglio incazzato.
0: Però lo chiamano power nap.
1: Certo.
0: A me funziona proprio così.
1: Sì,
0: la cosa più bella della vita è fare il pisolino lungo di pomeriggio, svegliarti e passare i primi 10 secondi a non ricordarti se è pomeriggio o mattina.
2: Sì.
1: O se hai un impegno e l'hai saltato, se è mai capitato?
0: Sì.
2: A me capita di svegliarmi il sabato e dire che giorno è. No, è sabato.
0: E anche quello è bellissimo.
2: Cioè, quando non ti ricordi il giorno della settimana.
1: Io mi sveglio con il cuore in gola e penso: allora, Dio, quale appuntamento ho saltato? E
0: pisolini,
1: no,
0: è più interessante.
2: No, ma parliamo dopo di pisolini.
1: No, di dove? Esatto.
2: Domanda di Mimmo: non ho ancora trovato da scaricare sui Mule il tuo libro.
0: Vaffan bagno.
2: Poi ancora, vediamo.
1: Ah, interessante questa. Sì. Ross, volevo chiederti una cosa: hai smesso di cantare per scrivere libri o scrivi i libri perché non vogliono più farti cantare? Max da Belluno.
0: Una domanda seria, io lo sapevo che sarebbe finita così. A parte che non ho smesso di cantare, l'anno prossimo forse faccio un pezzo nuovo, va bene?
1: Che bello, posso partecipare.
2: Come fa a mettere dentro le mie battute in un disco?
0: In un disco, potrei anche farlo.
1: Non lo sottovalutare, sai.
2: Ma io gliela devo far pagare perché mi tocca andare in spiaggia per colpa sua. Vai avanti.
0: Finita lì.
1: Cioè, una cosa non esclude l'altra, questa è la risposta.
2: Sei ancora in giro da qualche altra parte perché vorrei venire a vederti quando parli del libro.
0: In realtà ho scoperto, visto che è la prima volta che esco in estate, che dal l'ultima decina di luglio chiude tutto chiuso per ferie. Cioè ho fatto un bel giro.
2: E tu non puoi fare la presentazione con una serranda chiusa fuori.
0: No, ho fatto un bel giro. Ne ho una il 17 agosto in una libreria di Milano che si chiama Scatola Lilla, una libreria bellissima.
2: A settembre ne avrai?
0: A settembre ne ho tantissime. Ma stiamo davvero facendo.
2: Perché sei uscito adesso che si va tutti in vacanza? Perché il momento
0: perché vi comprate il libro e ve lo leggete sotto l'ombrellone.
1: Esatto, è il momento ideale.
0: Come si chiama questo libro? Come si intitola questo libro?
2: Vabbè, chi se ne fotte?
1: Così doveva andare.
0: Ma di che parla sto libro? Parla dei ricordi, degli oggetti, di quanto siamo legati alle cose, di un signore che è finito a lavorare in una piattaforma ecologica, crede di annoiarsi a morte e invece scopre che le persone che vanno a buttare via gli oggetti gli fanno fare molte riflessioni perché pensateci un attimo.
2: Beh, ma quante volte ci siete andati anche voi?
0: Io sono rimasto folgorato e ho deciso di scrivere perché quando sono entrato in questo posto ho pensato: tutti questi oggetti raccontano una storia, ognuno di questi oggetti è stato toccato da un bambino,
2: ma chissà da quanto
0: regalato
2: tempo, per quanto tempo,
0: capito? Cioè. E poi verranno riciclati perché attenzione, non lavora in una discarica dove gli oggetti muoiono, lavora in un posto dove gli oggetti hanno una seconda possibilità, possono avere una seconda vita, che poi okay. è un po' il senso del libro, perché quello succederà anche ai personaggi.
2: Come tutte le cose, come quando andate a un mercatino delle pulci o quando vai a uno di questi centri, io nel momento che butto dentro una roba guardo giù e vedo un servizio di tazzine.
0: Succede nel libro questo?
2: Sì?
0: Sì.
2: E che tu rimani lì e dici, ma quelle tazzine lì erano di qualche nonno, chissà da che per...
1: E tu non sai, non le butti perché ti si spezza il cuore.
2: Ma qualcuno le ha buttate, io vorrei sapere la storia di quell'oggetto lì.
0: Il mio libro te la racconto un po'.
2: E me...
0: Il mio libro un po' te la racconto.
2: E quella roba lì, va bene.
0: Bene, grazie amici, vado.
2: Come... No, no,
1: no, no, resta,
2: continuare, fate altre domande.

0: Avete presente quella voglia di staccare a fine giornata? Beh, dopo aver corso tutto il giorno, sentiamo il bisogno di ritrovare le cose più vere, i piccoli momenti con gli amici, l'essere noi stessi, quella leggerezza magari davanti a una Aperol Spritz. Ah, a proposito, non basta che sia arancione per essere l'originale. Chiedete sempre l'originale Aperol Spritz. Con la sua ricetta originale dal 1919, ormai più di un aperitivo. È un rito, una tradizione tutta italiana. E allora, se volete l'originale, chiedete Aperol Spritz.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
3: Attenzione prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Quest'estate viaggia con le tue fragranze maschili preferite firmate Rabanne. Scegli l'iconico One Million, audace e speziato, o Invictus, fresco e marino, amato dai vincenti, o il misterioso Phantom Parfum con note di lavanda e vaniglia. Ti aspettiamo nei negozi Douglas e su Douglas.it. Acquista la tua fragranza e ricevi subito in regalo l'esclusivo telomare firmato Rabanne.
6: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
7: Quando è...
8: pesca.
7: È la colazione. Quando è...
9: alla pera.
7: È ricreazione. Tu che dici...
10: ma è buonissimo.
7: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
10: è senza zuccheri aggiunti.
7: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
9: scusi, me ne dà un altro?
7: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
11: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.
12: De Fonseca.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 23 luglio, petto di pollo a fette Aia, confezione famiglia, a 9,89 euro al chilo. Negli iper e market aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi!
14: Con il sottocosto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da Uni Euro.
15: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
16: Infit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
17: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
18: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
19: Mi manchi ma domani torno. niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: domanda da fare al vostro ospite?
1: Sì, questa è bellissima.
0: Questa è bellissima.
1: Solo da Genova poteva arrivare questa domanda. È quella, no?
0: No, non lo so, qual è che dici tu? No,
1: mi saprebbe dire le misure.
0: Okay. No, quella lì.
1: Le misure esatte del suo libro. Perché
0: mi manca.
1: Lo vorrei utilizzare sotto la gamba del tavolo della cucina. Grazie, buona giornata.
0: No, no, no, ce n'è uno molto carino che dice. E volevo capire perché, per quale motivo hai detto da qualche parte, probabilmente l'hai detto nell'intervista da Brigante o in giro, che è il tuo libro più bello, Ross.
1: Allora, do la stessa risposta che ho dato ieri sera. Perché io credo che tutti e quattro i libri che ho scritto sono carini, perché sennò non li avrei pubblicati. Però la prima volta aveva il primo aveva un bellissimo tema, una bellissima trama, anche autobiografica, parlava insomma di una mamma con la demenza senile e del figlio che cerca di salvarla, no? Attraverso uno stratagemma buffo, bizzarro. E però ero appena partito con quel nuovo campionato, quindi diciamo che dovevo ancora affinare, no? Delle cose che poi ho imparato dopo. Il secondo, che è quello che si intitola Le balene mangiano da sole, era secondo me molto bello, ma ancora dovevo imparare delle cose. Il terzo, quindi il penultimo, secondo me aveva un tema meno largo, era più una cosa di nicchia, diciamo, parlava tanto di musica nera, insomma, aveva secondo me un argomento meno largo, però era scritto molto bene. Questo secondo me è bello tutto.
0: Quindi il quarto è scritto male?
1: No, il quarto è scritto benissimo ed è bella anche la trama, cioè credo di aver. Chiedimi se è il libro della maturità.
2: Perché... Senti Ross, ma è il libro della maturità?
1: Sì.
0: Sì, senti, ma volevo dirti, come fai a dire che è scritto molto bene? C'è. Perché il ghostwriter c'ha,
1: perché
0: infatti ci chiedono chi è.
1: Si è impegnato.
3: Però io avrei una domanda tecnica, vai, se mi permettete.
2: Cioè, ma ti
3: allora,
2: prego, Igor.
3: L'uomo,
0: non l'uomo della strada, l'uomo sotto il ponte.
3: Esattamente, ignorante tra l'altro, permettete.
2: Ma ti prego, Igor.
0: Non l'uomo della strada, l'uomo sotto il ponte.
3: Esattamente.

0: una persona che sa scrivere.
1: Mi vengono consigliati degli interventi, devo dire pochi nel mio caso, cioè la versione finale del libro assomiglia alla versione iniziale all'85%. Mi vengono consigliate delle cose che io miglioro. Cioè c'è un editor, una figura all'interno della casa editrice
2: che dice, questa cosa non la capisco bene,
1: questo personaggio devi svilupparlo di più, questo personaggio
2: c'è quello che corregge anche gli errori
1: e
2: di stampa,
1: poi c'è la correzione di bozza, alla fine si fa l'ultima lettura dove leggono in quattro per beccare i refusi che comunque in questo libro ci sono, ce ne sono quattro.
2: Igor, è un gioco anche questo.
3: Non confondere mio collega, esimio collega, con qualunque influencer che si improvvisa, perché scrittore e che utilizza un ghost, punto.
0: No, io non ho
2: confuso.
0: Nel
2: mondo dell'editoria, comunque è così.
1: Alcuni fanno come dici tu.
2: Nulla è vietato, non è che c'è.
3: Tanti.
2: È una questione di voglia, di etica, di orgoglio, di quello che fai. Ci sono persone che scrivono il libro interamente e come fanno la maggior parte degli scrittori, ci sono quelli che raccontano una cosa a una specie di scrittore, chiamiamolo ghostwriter perché non compare, che prende tutto quello che gli hai detto e lo rende un libro. Ci sono quelli che lo fanno e ci sono quelli che comprano, mettono il loro nome a un'opera di un altro.
3: Esatto.
2: C'è tutto.
1: Ci sono anche quelli che scrivono a quattro mani. Un calciatore si fa
2: aiutare.
1: E lì però compare anche sulla copertina. Compare.
0: È esattamente come con la musica.
3: Perché quello aiuta a vendere poi a un certo punto.
2: No, certo, perché voglio raccontare la mia storia, ma non sono... La mia storia è interessante, però non sono la persona più giusta per scrivere un libro e quindi mi faccio aiutare da qualcuno che possa scriverlo con me. Nel caso di uno scrittore come lui non
0: esiste.
2: Un'altra
0: domanda, quando dici dopo quattro libri...
3: Ma falla te la diretta allora, scusa.
0: Sono curioso perché fuori onda non mi caga, quindi adesso deve per forza cagarmi, capito?
2: Sì, cioè, cos'è meno che male imparato? Che torna con Mollo lunedì. Perché...
3: Mamma mia.
0: Era già qua stamattina.
1: Cos'è che ho imparato? Ho imparato per esempio nel mio caso, ho imparato a scrivere tutto quello che serve, a eliminare tutto quello che secondo me è superfluo. Cioè io credo che in questa storia che ho raccontato ci sia quello che serve. Cioè il libro è molto scorrevole e... c'è tutto quello che serve, non so dire in un altro modo. Sai che Hemingway diceva che bisogna usare un linguaggio semplice, bisogna usare solo le parole che servono, come diceva anche
2: suo collega
1: Miles Davis per la musica, no? Cioè non ci sono robe inutili, non ci sono pagine secondo me che non aggiungono niente al racconto nella sua complessità.
2: Scrivi di getto oppure è uno schema di base?
1: Io non faccio la scaletta, molti scrittori la fanno, io no. Io ho un'idea di base che non è ancora definita, per esempio il finale quando comincio a scrivere non ce l'ho. Quindi piano piano nello stendere la storia mi viene in mente.
2: Sviluppi i personaggi di volta in volta oppure...
1: Personaggi, l'unica cosa che faccio di schema è le date, le parentele, l'aspetto fisico.
3: Sono tecniche.
1: No, perché sennò poi magari mi dimentico e scrivo una cosa che conflitto con un'altra.
3: Tranquillizziamo Manuela dalla Versilia che dice: io l'ho comprati tutti, l'ultimo lo devo ancora leggere, gli altri mi sono piaciuti tantissimo, vedremo questo.
2: Ti dico il finale. Andrai a Trento?
1: Speriamo.

0: Dai, concludiamo su 105 Friends questa ignobile farsa.
1: Questa farsa.
0: No, mi è piaciuto però.
1: Invece
0: perché
1: comprarlo solamente persone di sinistra il tuo libro?
2: Ross, tu ti tradisci sempre.
0: Sì.
2: Perché dice bellissima l'intervista di ieri sera. Soltanto a momenti Ross ci raccontava tutta la storia.
1: Sì,
2: ma perché
1: tanto.
2: Lui è un entusiasta.
1: Ho detto tanto ieri. Se ieri ho raccontato più del consentito.
0: No, perché fa questi due lavori. Quindi l'uno dei due ha un sdoppiamento di personalità.
2: Certo.
0: Lui ha bisogno di parlare.
1: Comunque
0: c'è
1: un messaggio che mi fa impazzire. C'è un signore che dice: non li compro i libri, leggo solo il libro della vita. E poi scrive: Lorenzo, maestro falegname ebanista. E sai cosa mi fa impazzire? Che il papà del personaggio principale del libro, sai che mestiere fa?
2: L'ebanista.
1: Sì, quindi te lo devi comprare. Sei rovinato con le tue mani. Cioè, l'ebanista è un personaggio del libro.
0: Comunque dicono che ieri sera è stata una bellissima intervista.
1: Posso fare un complimento a Max Brigante?
0: No, Max Brigante è molto bravo.
1: Allora, io credo che noi siamo molto bravi a fare le interviste. E credo che insieme a noi, Max sia a sua volta forse il più bravo in radio a fare le interviste. Ha un metodo diverso dal nostro, perché noi siamo forse leggermente più incalzanti e cerchiamo anche l'effetto un po' comico, un po' umoristico.
2: Abbiamo anche meno tempo a disposizione, se vuoi.
1: Mentre Max è proprio accogliente, ti fa proprio parlare, ti fa proprio esprimere. È molto bravo, grazie, lo ringrazio davvero.
0: Volevo dire che c'è un ascoltatore che dice: se compro il libro, Tony, me lo autografi. Non te lo devo autografare io.
2: Non solo.
0: Ma Ross. Se poi volete anche la mia, non c'è problema. Però
2: non fai la scaletta perché attendi i suggerimenti di Tony?
0: Ma no.
1: Facciamo così, allora. Visto
0: ma che sapete che io non la so la storia? Lui non mi dice neanche il titolo, non mi dice niente. Io sono costretto a uscire con la moglie per sapere come.
1: Con mia moglie dice. Cioè, ce lo dice?
0: No.
2: Devi chiedere a Sofia, alla piccola Anna Sofì.
1: Quella spiffera tutto.
0: Come che si dice?
2: Tutto.
0: Quella non si tiene niente.
1: Si tiene un cecio. Un sassolino.
2: Un cecio in bocca.
1: Comunque, facciamo così: voi lo comprate tutti.
0: Uno l'abbiamo venduto.
1: Diversi. Ah, no, è l'ebanista che scrive. No, tu lo devi comprare per forza. Allora, venerdì, che è l'ultimo giorno, l'ultima puntata che facciamo. Sei a Milano, Manola?
2: No. Sono a Malta.
1: Ah, è vero che sei a Malta.
2: Sennò
1: potremmo fare una specie di piccolo raduno dei Friends dove tutti comprate il mio libro, 15.000 persone qua sotto, tutti con la loro copia, ciascuno con la sua copia, e io faccio autografi a tutti.
0: Non solo, comprate tutti un mio orologio e io ve lo carico a tutti.
1: Ma facciamo l'offertona per ogni copia in omaggio.
0: Come in omaggio? Oh. Vabbè, ci
1: guarda
0: piaceva fare questa cosa per ridere.
1: I tuoi orologi cominciano a diventare. Io ho 2 o 3 persone che mi dicono: ma alla fine, Tony, non sto scherzando, sti orologi li vendi o no? Tu non hai mai detto se li vendi o no.
0: No. Cioè, sai perché non li vendo?
1: Metti scuorn.
0: No, ma perché poi perché incontri sempre quello, uno su 10, uno su 100, che torna lì e ti dice: ma stanotte si è fermato. Ma tu l'hai caricato? No.
1: Ma perché devi istituire un piccolo servizio clienti finto con tua moglie che risponde.
0: E tu ci rimani male, come andare dal pittore, compri il quadro, poi dici: prima lo compri, poi fai: ma non c'è lo spazio vicino al caminetto. E tu dici: ma cazzo, l'hai comprato per tenerlo sopra il caminetto? Uno schifo. Cioè, ci rimani male da artista. Vabbè, cose
2: se
0: mie.
2: Se compro il tuo libro, me lo fai autografare da brigante?
1: Se vuoi, sì.
2: Bruno?
1: Sì.
0: Va bene, chiuso l'argomento.
1: Ma
0: tra poco
1: Bundle? È una specie di posto dove sono i libri scaricabili gratuitamente, credo.
0: Sai, non lo
2: sì.
0: so. Neanche
2: sì, è proprio quello.
0: E Bundle. Tra poco arriva il professor Bini. Tra meno di un quarto d'ora sarà con noi per la puntata di Let's Talk About Sex.
1: Chissà di che parliamo oggi?
0: Del tuo libro. No, parliamo
2: pure lì delle scene di sesso del tuo libro. Che non ci sono.
1: No,
2: ci
1: in questo no, in quello precedente sì, devo dire. In questo
2: ah
1: no.
2: Sì, hai
1: capito. In quello precedente sì.
2: Bravo.
1: C'è.
0: Beh, per esempio, nel caso di Bini, vedi com'è la storia. Gli hanno chiesto di andare a fare un documentario, di filmare delle cose, proprio tipo giornalisti. Cioè, erano partiti così. E in un ospedale italiano per parlare della sanità italiana.
1: Ed era, credo, parte di un altro documentario.
0: Sì, di un altro documentario.
1: In lavorazione.
0: Ma capita spesso. Per esempio, in un film che ha avuto tantissimo successo, un autore ci raccontava.
1: Perfetti Sconosciuti.
0: Bravo, Perfetti Sconosciuti. Noi siamo partiti per fare un film, poi a metà di questo film ci è venuta un'altra idea e abbiamo fatto Perfetti Sconosciuti.
1: No, peggio. Era una scena, cioè. nell'altro film che stava girando lui,
0: una scena era quella?
1: C'era una scena dove facevano quel gioco dei telefoni, ma quando l'ha girata lui l'ha rivista e ha detto no, buttiamo via il resto.
0: Chi è l'autore di non mi ricordo il regista,
1: Manola, come si chiama il regista?
2: Ah, boh, non
0: che
2: mi ricordo,
0: ha detto una volta tanto non mi ricordate voi,
2: non mi ricordo proprio, cioè ho in mente chiaramente il film ma non ricordo,
1: in mente anche lui,
0: effetti sconosciuti.
3: Mettiamo un disco, magari lo cerchiamo mentre va il disco.
1: Paolo Genovese.
0: Nel caso di Bini hanno fatto un film e invece di girarlo su un qualsiasi nosocomio, in qualsiasi ospedale, l'hanno girato nel suo, ma casualmente perché qualcuno lo conosceva, e alla fine hanno deciso di fare un film su di lui.
1: Eh sì.
0: È una roba incredibile.
1: Bellissimo,
0: no?
1: Eh?
0: È una roba
2: pazzesca. Di materiale effettivamente Bini ne ha tanto.
0: Sì.
2: Ma anche lui
0: di
2: è
0: filosofia,
2: un personaggio incredibile.
1: Va bene, thanks for this opportunity. I would like to thank my producers.
0: Ma
1: I dedicate
0: God.
1: This prize to my father and
0: Manola,
1: mother.
0: Manola, 33 e 33. Finalmente possiamo dividere.
1: L'1% a Comollo.
2: No, lascia stare.
1: Spy niente.
0: Spine come al solito niente, ma poi
1: passato di qua, non è che
0: poi è un sindacalino.
1: Esatto.

0: Dall'11 al 19 luglio torna a Senigallia 105 X Masters, musica, sport ed emozioni da vivere insieme. Raggiungeteci in treno con Intercity e regionale di Trenitalia, partner dell'evento. Con il collegamento Senigallia Beach Link arrivate direttamente in spiaggia acquistando la combinazione treno più bus sui canali Trenitalia come l'app o sito web. E per non perdere le novità seguite intercity.official e Trenitalia regionale su Instagram. Vi aspettiamo!
1: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Ma arriva per le vacanze?
1: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
7: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Ok, calma. È il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè. Liberi la mente. No! Te lo sei rovesciato sulla giacca! Relax! Coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini. Li hai messi di due blu diversi. OVS. Love people, not labels.
9: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce. L'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta. Acqua Santa Croce. Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati. Povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce. Il meglio di ognuna. Lo trovi tutto in una.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
13: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
14: Mitsubishi elettrica, il piacere del clima ideale.
15: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
14: Mitsubishi elettrica, il piacere del clima ideale.
16: Motori, adrenalina, Electro Beats. Dal 17 al 19 luglio, Misano World Circuit ti aspetta per un weekend esplosivo. GT World Challenge Europe. E sabato 18 alla gara serale si aggiunge l'energia di Electron Fest con Planet Funk, DJ Ralph, Leumas, Fresco e molti altri. GT World Challenge Europe. Supercar leggendarie, piloti di fama mondiale. Sfide all'ultimo sorpasso. Info e biglietti su ticketone.it.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, Icnusa non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
17: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
19: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
18: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
19: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
18: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
19: Vi aspettiamo!
20: Gli Squizzati di 105.
21: 105
22: 105
23: 105
21: Che storia!
24: Radio 105.
23: Che storia!

0: Quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105X Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.
1: Bello spot, bella produzione, belle voci.
2: Bella, bella. Voci.
1: Chi l'ha fatto? Bello, bello.
3: Sono le 11.
4: Cazzo, c'è da ridere.
5: Ridete. Radio 105. Proud to be different.

0: ieri sono andato a fare la spesa, c'era questo signore originario del Ghana che mi ha controllato.
1: Perché devi dirlo in onda?
0: I sacchetti. E poi mi ha detto: ah, ti ascolto in radio, sai che sono stato al concerto di Bruno Mars. Poi sono andato a mettere la macchina in garage e il mio garagista mi ha detto: oh, bellissimo il concerto di...
2: Tu questa cosa non la supererai mai,
0: vero? Poi a un certo punto ho incontrato due signori.
1: Ma chi ha dato i biglietti a questi?
0: Non lo so. Ho incontrato due signori, tra l'altro non udenti, non udenti, che sono stati
1: al concerto di Bruno
2: Mars. Cioè, noi avevamo un tot di biglietti, però la condizione era: dateli a tutti tranne che a Rosario Pelletti. Mi raccomando,
1: chiunque li chieda,
0: divorziare,
1: tranne
0: divorziare.
2: Sì, tranne a...
1: Parliamo di cose serie. Metti la sigla, va? Metti la sigla. Let's talk about sex. Sa che non sappiamo più come presentarla, professor Bini, perché come professore, come medico,
0: attore,
1: come
0: attore,
2: luminare, salvatore del genere umano,
1: Mimmo ha trovato un modo. Sua sanità.
3: Sua sanità. Esattamente. Adesso metto questo anello. Allora, la volta prossima
1: dobbiamo baciarlo.
3: Vengo con l'anello del pescatore.
0: Esatto. Anche se devo dire carino sua sanità, ma mi fa pensare un po' a Formigoni.
3: Ecco,
0: lo cambierei subito.
3: Il celeste.
1: Non so se l'ha scritto Mimmo. Sto verificando, non vorrei aver dato a qualcun altro.
3: Vabbè. No, questo però la dice lunga sulla vostra capacità mnemonica.
1: No,
3: perché
1: in
3: conseguenza della giornata
1: noi non ricordiamo nulla.
2: Ah, ma perché il professore ha una certa età, i miei colleghi
3: lo so,
2: allora,
3: però quella roba
2: dico, vabbè, ma bisogna
1: non
2: avere
1: è l'età
2: pazienza.
1: Lo so. Non è l'età, Manola, perché tu sei almeno 10 anni che mi devi dei soldi e non ti ricordi.
0: Ragazzi, non è l'età,
1: non è l'età,
0: non è l'età, non è l'età.
1: Io la capivo vabbè, in altro modo. Non è letale. Non è letale.
3: Però devo dire che quando mi hanno detto come ha trovato questa cosa, mi hanno detto come ha fatto a trovare questa cosa.
1: Perché ha trovato una cosa incredibile.
3: L'ho messa nella cartella scemi, se eravate voi, e l'ho trovata subito.
2: L'ho trovata subito.
1: Stiamo parlando di uno spezzone.
3: Stiamo parlando di una cosa. Due o tre puntate fa, forse.
0: Non mi ricordo nemmeno di quando hai detto questa cosa. Figurati.
3: Allora, parlavamo della gente. Parlavamo di Je t'aime non plus, parlavamo di la Jean Birkin, e poi vi ho detto: ah, l'abbiamo usato per la sigla di Let's Talk About Sex.
0: Dammi la chiave che non vale.
3: Perché lui ti ha detto: ma hai fatto? Ma assolutamente
1: non
3: no.
1: È vero,
3: non è
1: vero che abbiamo fatto questa cosa sulla sigla.
3: Ma mai.
1: Ha sprecato due
3: secondi nella cartella scemi. Ho trovato immediatamente la sigla che loro hanno fatto. E di qui non si ricordano minimamente. A me quel dramma di Dante che dice che non fia scienza senza lo ritenere aver inteso. Cioè, sono 12 anni che vi parlo e che voi non ritenete.
2: Le mie parole
3: vanno al vento.
0: Quando sarebbe stata registrata questa boutade a cui lei si riferisce?
3: Circa 8 anni fa.
1: Facciamo sentire una cosa di 8 anni fa. Che
2: non si ricordano manco che hanno mangiato
1: che
2: ieri
1: quando
2: sera.
1: Il professor, infatti, il professor Bini ci ha fatto sentire. Io ho detto, ma non mi ricordo minimamente. Rosario ha detto intelligenza artificiale. Come se c'è,
0: no,
1: eravamo noi due, ma non ricordo proprio questa. E sei pronto, Igor? Oppure
0: prova
1: chiamiamo
0: sentirla.
1: Un tecnico vero?
0: Dai,
1: dimmi tu perché.
0: Prova a sentirlo.
1: Ci stiamo.
4: Allora, sei pronto? Andiamo di là.
5: No, scusami Tony, ma oggi proprio non mi va.
4: È un po' che ti inventi questa scusa.
5: Sì, sono in un momento strano, io mi sento un po' confuso, ecco.
4: C'è un altro?
5: No, te lo giuro, non c'è un altro, no.
4: E allora ti manca qualcosa?
5: Mi manca qualcuno.
4: Il professore?
5: Mi manca il professor Bini.
4: Da quando non c'è più il professor Bini, il sesso non è più lo stesso. Let's talk
0: about sex. Quando l'abbiamo fatto?
2: Ma
3: non è finita.
4: 16 alle 11,
2: stupenda.
4: Ritorna.
6: Let's talk about sex, l'approfondimento sessuale di 105 Friends con il professor Maurizio Bini. Let's
1: talk about sex. Sei tu. Sex.
7: Perché agli italiani piace farlo solo con Bini.
1: E chi è lei? E lei chi è?
3: È tutta questa roba.
0: Simona.
3: È tutta questa.
0: Marrinello.
3: Ecco, e voi tutta questa roba l'avete dimenticata. Cioè,
1: allora era montato da Flavio.
0: Era una promo di ritorno in onda dopo
3: le vacanze.
2: Ma è una roba da veramente sentirsi male. Stupenda. Stupenda.
1: Non ricordarmi di questa cosa di cui ho preso una nomination agli Oscar.
3: Esattamente.
1: Un Golden Globe ho preso per la recitazione.
3: Bravissimo.
2: Ma quello
3: bravissimo.
2: Lì che ti dice: no, scusa, mi manca una persona.
0: Cioè,
3: poi dice intelligenza artificiale, fatto con intelligenza artificiale, vero? Per cui questa cosa bella.
0: Io la voglio mettere sul mio Instagram.
1: Una volta eravamo bravi,
3: per
1: una volta eravamo.
2: Non possiamo rifarla a 3, a 4 a questo punto.
3: Ecco, è una
1: senti che rubrica. Pausa, che gelo. Senti, senti,
2: no, no, paura,
3: era per l'aspetto polisemico della frase.
0: Sì, esatto, la mia pausa ero già operativo, cioè volevo capire che come inserirti. Facessi. Esatto, come inserirti.
1: Cioè, come diventa un casino, non si capisce più. Vabbè,
2: quello è il bello, capito?
0: La fedeltà e la memoria sicuramente migliore della nostra, di molti ascoltatori, mi commuove, perché alcuni dicono, io me la ricordo.
3: Ecco, se la ricordano loro.
0: Zero, proprio zero.
1: Ma allora
0: zero.
1: Ditelo, che voce impostata, che non c'è. Allora diteci quand'era, perché veramente noi non ce lo ricordiamo.
3: Sono
1: 2001.
3: Sì, può essere, può essere, può essere.
0: 2001?
3: No, non lo so. È di
0: ma non c'era ancora il programma nel 2001. Bini no, è arrivato nel
1: nacque nel 2001 il programma
0: il nostro.
3: No,
1: sì.
3: Lui è arrivato sì, non lo so. Però insomma, una decina d'anni fa.
0: 2010,
8: ve lo dico io.
3: Ve lo cerca lui.
8: Giovedì 29 maggio 2008.
3: 2008. Vedi. Ecco, vedi.
0: Pensate.
3: Bene.
0: Quindi stiamo parlando
8: di un altro tecnico adesso.
1: Basta leggere.
8: Un altro tecnico.
2: Dai, dillo adesso del tecnico che vuoi, quello
1: certo quello che voglio un altro tecnico, dai, perché tu l'hai scaricato e non funzionava.
0: 18 anni fa?
1: Sì.
0: Ma di che cosa stiamo parlando?
1: 18 anni fa, io riconosco la mia voce che avevo 18 anni.
0: Penso che ieri ho detto a una giornalista bravissima che saluto, che ringrazio, che mi ha intervistato. E la cito?
3: Beh, sì. Cita.
0: Chiara Maffioletti, il Corriere della Sera.
1: Ah, la Chiara!
0: Non la conosci?
1: No.
0: Siamo creativi. Io ho detto che tu hai tu hai il dipinto della tua voce che invecchia in soffitta. Chi? Io ho detto che tu hai la voce sempre uguale perché hai un dipinto.
1: Ah, di me parli.
0: Hai un dipinto
1: e magari, voce che magari.
3: Diciamo che questo riferimento l'ha visto guardandole e gli ha fatto pensare a Oscar Wilde.
1: Sì, esatto,
3: immediatamente la tua virilità prorompente gli ha fatto pensare a Oscar Wilde.
1: Professore, di che parliamo oggi?
3: Allora, prima cosa volevo dire questa frase: dun, sì. Dun dun dun, la mucca rossa è nel prato, la mucca rossa, ripeto, la mucca rossa è nel prato.
1: Cos'è?
2: No. Ha preso le goccine, prof, stamane.
3: No, perché ho parlato a Radio Londra martedì. Ho parlato a Radio Londra martedì. Allora sognavo di dire questa cosa.
1: Bisogna avere una certa età per capire questa cosa. Perché
3: questa
1: Radio
3: cosa.
1: Londra, per trasmettere durante la guerra,
3: diceva così.
0: Era un linguaggio in codice.
3: Questo voleva dire bombardiamo Dresda, bombardiamo Dresda. E la mucca rossa stava nel prato. Allora il mio sogno era andare lì e fare dun dun dun e dire questa cosa.
1: Il lupo, il sui monti.
0: Hai parlato a Radio Londra.
3: Sì, ho parlato a Radio Londra martedì. Mi hanno intervistato per delle cose che ho sentito al congresso mondiale che c'era a Londra proprio su questo argomento, di cui volevo mettervi a parte.
0: Argomento?
3: L'argomento è spaventevole futuro, che se spaventa me, figuriamoci quanto può spaventare altri. Ho fatto recentemente una conferenza a Verona alle gerarchie militari. E dopo che l'ho fatta, loro hanno detto: no, teniamo le bombe, sono meno pericolose.
2: Oh,
3: ecco,
2: mamma.
3: Diciamo così. Ecco, hanno fatto queste una serie di relazioni a questo congresso. Io ho fatto un percorso di antropologia della riproduzione, perché in questo corso hanno presentato delle cose talmente fuori scala.
0: Distopiche.
3: Fatte, non distopiche. Cominciamo da una, magari poi.
1: Sì. Cioè, cose che sono state fatte, ma sembrano veramente.
3: Cominciamo da questa prima cosa. Ve la dico subito. C'è un.
8: Io metterei un disco.
3: Ah, va bene, ve lo dico dopo. Allora.
0: Oddio, è una. Come si può dire? Un
2: in sospeso.
0: Esatto, è un coming up. Qua ci sono furgonisti che non consegnano, vigili che non fanno multe, uffici che si fermano. Come si fa qua? Oh,

0: Chissà se Achille Lauro, che insomma è un lettore, uno che guarda film, uno che si informa, che si nutre di suggestioni, chissà se si è ispirato alla Città degli Angeli, film che abbiamo raccontato anche noi nei Morriconi, quello con...
1: Sì. Quello con Nicolas Cage.
0: Una brava e uno scarso, che però a volte è bravo.
1: In quel caso non è stato bravo. No. Cioè, in quel caso era bravo perché doveva essere.
0: Lui è stato
1: fermo,
0: bravo
1: uno stucco.
0: Via da Las Vegas. Sì. Lui ha fatto quel film lì.
1: E doveva andare via.
0: Tutti gli altri sulla scorta, diciamo, sulla scia di quello. Lui era bravissimo.
1: Nicola la scheggia, ma ritorniamo a noi.
2: Poi però ha le spalle protette, no?
1: Come
2: zio di Coppola, sì, zio
1: Il nipote di Frank
0: Coppola. Chi è che ci aveva detto, personaggio del cinema italiano intervistato, dice, ma lui deve fare tanti film perché è uno che spende tanto, te lo ricordi?
1: No, non mi ricordo.
0: Qualcuno ci ha detto di Nicolas Cage che lui doveva
1: lavorare. È uno spendaccione.
0: Diciamo, è uno che si gode la vita e quindi deve lavorare perché ad alto mantenimento, ha una vita ad alto mantenimento.
1: Dove eravamo rimasti?
2: Eravamo rimasti che volevo dirvi le cose che hanno detto in questo congresso. La prima la dedichiamo a Manola. Perché sono capaci dalle cellule della pelle delle donne di fare gli spermatozoi, quindi per le
3: ne sto per andare. Il
1: problema di Manola in particolare è che è coperta da altro seme, quello dei salmoni.
3: Sì, ma al di là di questo, io già lo produco, cioè io già produco spermatozoi.
2: Già per conto suo, però.
3: Non bisogna nemmeno della...
0: Metaforicamente è una roba molto femminista questa.
2: Dopo poi ci arriviamo, perché
0: la donna autosufficiente, come
2: Nel senso,
3: mi spieghi bene questa cosa, esatto. Perché mi interessa.
2: Allora, partendo dal fatto che noi deriviamo da una cellula sola, quindi quella cellula lì che poi farà fegato, rene, cuore, spermatozoi, uova e così via, è capace di fare tutto, se no non potrebbe fare tutto. Quindi quando si specializza in un settore, per esempio il fegato, non è che ha imparato a fare il fegato, ha disimparato a fare tutto il resto.
3: Okay.
2: Abbiamo trovato dei derepressori, che sono quindi da una cellula della pelle che ha imparato a fare la pelle, si aggiungono delle sostanze che gli tolgono i blocchi sulle altre cose.
1: Diventano cellule generali.
2: Quindi diventano cellule che possono fare qualsiasi cosa. A questo punto viene aggiunto la sostanza che la indirizza verso la cellula che voglio io, quindi lo spermatozoo in questo caso. Quindi da una cellula cutanea di una donna è possibile fare degli spermatozoi e con questi spermatozoi inseminare la sua compagna.
3: Cioè l'unica cosa in cui erano utili viene meno,
2: viene
3: è incredibile,
2: meno.
3: Il genere maschile praticamente inutile.
1: Perché della donna, dell'uomo no?
2: Ma adesso ci arriviamo, poi volevo finire con la donna.
0: Sì. Non può autoinseminarsi.
2: No, invece sì, e addirittura può produrre spermatozoi e inseminare le sue uova.
3: Servite
2: le sue
3: più
2: uova,
3: niente.
2: Quindi senza bisogno.
0: Non lo trovo così scandaloso.
2: Questa è una cosa che scandalizza me, ma molta gente dice, vabbè, ma dov'è il problema?
3: Cioè, è geniale, è un'innovazione incredibile.
1: Ma allora una donna che prende la propria pelle e la inserisce, sta tentando di...
2: Non lo so. Diciamo così, l'unico problema vero che esiste è quello che è capitato già con la pecora Dolly, cioè che il bambino che nasce ha di età reale l'età in cui è nato, ma di età profonda l'età della donna dalla quale è stata presa la cellula.
3: Cioè se io lo facessi adesso il mio bambino avrebbe 42 anni.
2: Esattamente.
0: E tu lo vedi perché lì il neonato è poi si gira e comincia a giocare a scala 40.
3: È tutto sbagliato.
2: Gioca a scacchi dalla culla che fa queste cose.
1: Dopo
2: appena si risolve questo problema, cioè di ringiovanire la cellula per farla tornare non solo indietro, ma farla tornare anche, perché voi sapete che noi abbiamo sopra i nostri cromosomi, come le penne bic, il cappuccio che si chiama telomero. Questo telomero protegge dall'invecchiamento, solo che passando gli anni il telomero si accorcia progressivamente e quindi quando a un certo punto è finito il cappuccio si comincia a consumare l'abiro e quindi noi invecchiamo. La differenza fra le singole persone, quelle che invecchiano bene e invecchiano male, dipende dalla lunghezza dei telomeri. Ci sono persone che nascono con telomeri molto lunghi, quindi la loro penna non si consuma.
0: E questa è completamente randomica.
2: Randomica. Tutti gli studi che erano stati fatti dai potenti politici per aumentare i loro anni di vita erano tutti legati all'allungamento dei telomeri. Cioè se tu riesci ad allungare i telomeri è ovvio che hai tutto il pezzo in cui non stai consumando la birra ma stai consumando il cappuccio in cui le tue cellule non invecchiano.
0: non invecchia. Allungare i telomeri.
2: Allungare i telomeri.
3: Quindi, telomeri.
2: Quindi questa è una cosa che è stato fatto sulle donne e così via. Allora ovviamente c'è stata poi una seconda relazione dei maschi,
1: certo,
2: che hanno protestato vistosamente.
3: Beh, qualcuno scrive pelle, infatti così si elimina la parte divertente, no? della fecondazione.
1: Boh, divertente.
2: No, allora però diciamo così che uno potrebbe fare figli in questo modo, sì, e visto che non ha più relazione il fare figli con la sessualità, potrebbe darsi la sessualità sfrenata. Quindi non necessariamente,
3: certo,
2: una,
3: certo,
2: diminuzione.
0: Ovviamente
2: di...
0: quando la scienza fa questi salti quantici bisogna fare molta attenzione, può essere pericoloso. Quindi, attenzione a usare la pelle di Manola, potrebbe nascere un essere metà uomo e metà salmone.
1: Chiaro,
0: metà salmone.
1: Cioè, non, ma quindi non è, chiaro, una clonazione.
2: Vabbè,
1: non è la clonazione.
2: No, adesso poi vi spiego nel dettaglio.
1: Io voglio sapere dell'uomo.
2: Dopo vi dico, dopo la canzone vi dico dell'uomo.
0: Dopo la pubblicità in questo caso.
2: Scusa,
0: tra poco.

0: Let's talk about sex.
1: Fino a domenica 19 Radio 105 vi aspetta Senigallia e grazie a Jeep, partner ufficiale 105 X-Masters, potrete vedere e provare la nuova Jeep Compass. Nata per le avventure all'aria aperta ma altrettanto a suo agio nel traffico urbano, scoprirete una versatilità senza pari, una spaziosità a dir poco eccezionale ed un livello di tecnologia e sicurezza superiore. Insomma, nuova Jeep Compass è il nuovo punto di riferimento come perfetto equilibrio fra capacità off-road e fruibilità quotidiana. Venite a scoprirla, vi aspettiamo!
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da €109 al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo €6.870, 36 rate, rata finale €14.691. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
7: Ave, pizza croccantis!
8: Meglio che faccio io, eh? Benvenuti da Giulio Cesare. Qui trovate la vera pizza romana, scrocchiarella. Perché a noi piacciono le cose autentiche, la tradizione. La vera pizza romana. Sottile, croccante, fatta con prodotti genuini e cotta nel forno a legna.
9: Vieni da Pizza Romana da Giulio Cesare. Finalmente anche a Milano in Brera. E ti aspettiamo al 105X Masters per farti provare la vera pizza romana.
10: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
11: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
12: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
11: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
12: Sì, sì, come no?
10: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da €33.900 con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a €1,49 al chilo.
16: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare €50. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare €150. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a €200 di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
17: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
18: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
19: Devi trovare il prezzo migliore?
17: Devi semplicemente andare su deghi.it.
18: Devi scegliere, cliccare
19: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
18: Devi provare.
19: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
20: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano.
21: Lollo, caffè, gusto e passione.
22: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di €150 sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
23: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Il segreto delle estati più belle?

0: Io volevo andare a vedere Carol G.
1: Professore.
0: Sono andati tutti, ma non sono riuscito perché era a Città del Vaticano.
2: Purtroppo
0: quel
2: sì,
0: giorno
2: sì, sì.
0: Era ospite del Papa.
1: Professore, come se la spiega questa attrazione che provo nei confronti di Carol G?
0: Come se la spiega?
3: Ma la spiego benissimo. Me la spiego. Come?
1: Giustamente.
3: Cioè, sarei molto disco... preoccupata se non ce l'avesse.
0: Ci ricordo, non ce l'ho.
3: Non ce l'hai, lei non ce l'ha. No.
1: Se, ma guarda, ma,
2: io sì,
1: ma,
2: esattamente. Ma io anche nei confronti del professor Bini.
3: Sì. Qualsiasi cosa, tira dentro
1: lo
3: tutto.
1: Lo sai che anch'io un pochino.
3: Ecco, un filino, sì.
1: Perché siamo... mi affiderei, capito, totalmente. Siamo... So che lui sa. So che
2: siamo sapio sessuali. Perché...
0: Esattamente.
3: Sai, sapio, sì. Faccio venire duro il cervello.
2: Questa, sì. Diciamo, coda spagnola, cioè tutto il disco è spagnoleggiante, spagnolo, appunto, è cantato in spagnolo, ci fa ricordare quello che succede domenica. Domenica sera è un bordello, ragazzi. Spagna-Argentina, finale dei mondiali.
1: Ma siamo interessatissimi, io il prof, sì, guarda. Sì, sì.
2: No, il prof è interessato
3: molto,
2: al calcio.
3: Molto, molto, molto.
1: Ah,
3: molto. Sì. Certo, ne hanno imbroccata una, dicevo, vinceva la Norvegia.
2: Anzi, se è da solo, ce la guardiamo insieme?
3: Potete, quando è domenica.
1: Ma è un invito questo.
2: Domenica sera. Vieni a casa mia.
0: Ma finisce.
2: Prendiamo un
1: che
2: delivery.
1: Paura.
3: Sì, ma è una cosa come il suo secondo libro, vero? Un casino.
0: Ragazzi.
3: Lei non si ricorda neanche cosa ha scritto, ma me lo ricordo io.
0: Posso
3: cosa
0: venire
3: scritto,
0: anch'io? Porto cosa. Le donne?
3: Porti le donne, porti le donne. Porto l'acqua, va bene. Allora, torniamo a noi. Superando quello che si chiama effetto Yak. Voi sapete cos'è l'effetto Yak, no? È l'effetto di... disgusto automatico che avviene quando una cosa appare fortemente innaturale.
2: Yuck non dall'animale.
3: No, yuck, è scritto yuck. Nel senso che questo effetto è normale in tutte le specie. Cioè le specie quando vedono una cosa fortemente innaturale hanno paura, cioè inconsciamente paura, quindi tendono a sviluppare disgusto. E questa cosa che effettivamente di cui abbiamo parlato, un po' di effetto yuck lo dà a me moltissimo, però vedo che a lei un po' meno. Ma insomma, un po' di gente.
2: No, a me piaceva l'aspetto un po' femminista della.
3: Ma adesso arriviamo alla parte maschilista della questione. Sì. Perché i maschi hanno protestato durante la cosa dicendo così: allora i maschi non servono
0: più.
3: Degli
0: uomini.
3: Dalla pelle degli uomini si possono fare le uova. E fino a qua siamo pari.
1: Non ho capito.
3: Dalla cellula cutanea di un maschio si possono fare gli ovociti, il problema è che due maschi, uno fa le uova e uno fa gli spermatozoi, ma non sanno dove metterli. Questo è il vero problema.
1: Perché non hanno l'utero.
3: Cioè, di differenza.
2: Quindi in questo senso la donna è autosufficiente.
3: È autosufficiente. Allora hanno fatto quest'altra relazione sull'eterogenesi, cioè sulla possibilità di sviluppare un feto fuori dall'utero. L'hanno fatto sulle pecore, hanno preso questo embrione di pecora, l'hanno messo in un sacco di plastica con liquido amniotico di pecora, hanno incannulato le arterie della cosa e hanno pompato dentro le cose e la pecora è cresciuta diventando una pecora. E la pecora è cresciuta diventando una pecora.

0: dalla sua cellula della pelle si possono creare sia lo spermatozoo che l'ovulo,
1: certo.
0: autofecondarsi, e che cosa nasce? Se stesso.
1: Nasce se stesso, sì, nasce se stesso. È una forma di clonazione, però tutti i cromosomi replica i suoi stessi cromosomi.
2: Cioè nasce una persona esattamente identica a me, se lo faccio?
1: Questo molto, mi dà molto effetto yak.
2: Molto interessante.
1: Questo fatto che possa nascere un'altra persona.
0: Molto. Però può nascere io uomo, creo questi due, ma può nascere una donna.
1: Tendenzialmente se lo fa con cromosomi maschili è più difficile da... Perché tu lo rimandi indietro, però non so, è un po' difficile, è più facile per le femmine, più facile per le femmine che per i maschi. Ah, però rimandata sulla cellula totipotente, cioè che può fare tutto.
2: Totipotente?
1: Totipotente.
0: Che è tua figlia?
2: Mia figlia Totì.
1: È totipotente, e glielo può dire, poi è possibile fare qualsiasi cosa. Però insomma, questi sono i due elementi.
3: Io
1: elementi.
3: Non la trovo innovazione, eh. No, è una roba certo. che è veramente no, spaventosa.
1: No, no. Io non ho che fare ho con proposto l'innovazione. Moratoria certo, su certo. questo, cioè se vale la pena o no di proseguire su questa linea di ricerca. E io ho votato contro,
3: ma
1: ho
3: bravo,
1: votato,
3: prof,
1: ho votato contro
3: veramente...
1: questa linea di ricerca. Però noi italiani stiamo sempre in questi congressi,
0: sempre
1: quelli,
0: contro,
1: sempre contro, sempre contro. Ci mettono a parte,
3: ma meno male,
1: no, nel
3: meno male.
1: Senso
0: quelli
1: che
0: vicini a Città del Vaticano li mettiamo lì,
1: no, ma così
0: sì,
1: li mettiamo,
0: lo so.
1: Noi siamo sempre a parte perché a parte. Abbiamo delle complessità, un po' perché viviamo in un paese difficile, no? Dove dobbiamo sempre fare un sacco di curve per raggiungere le cose che invece in altri paesi possono essere raggiunte in via diretta. Una cosa che ho detto a Radio Londra che li ha un po' agitati è il fatto, per esempio, che in Italia non si possono utilizzare cellule embrionali per ricerca, perché l'embrione è considerato un individuo, quindi mm-hmm. non può essere distrutto, quindi non può essere... Però gli inglesi invece considerano che la vita comincia 14 giorni dopo la fecondazione, quindi per 14 giorni loro non considerano l'embrione un essere umano. Quindi loro usano le cellule dell'embrione.
0: Soprattutto per curare delle malattie adesso.
1: Certo, fanno tutte le ricerche certo, sulle certo. cellule embrionali. E noi italiani importiamo le cellule inglesi. Capito? Allora,
0: era così facile,
1: gli ho spiegato, cioè... mi scusavo con gli inglesi dicendo che noi non li consideriamo esseri umani fino in fondo, no. quindi fino in fondo, perché compravamo da loro le cellule.
0: Quindi le nostre sono esseri umani, loro no.
1: E loro no, perché no. noi possiamo studiare certo. quello che vogliamo utilizzando le loro.
2: Mettiamo una canzone e poi chiudiamo la puntata di oggi scoppiettante col dottor Bini, una canzone che io sogno annunciata dalla Puccioni.
0: Sì.
2: Agitare Coahola.
3: Agitare
2: Coahola.

0: Sì, caro amico Max da Brescia, è vero, Paradiso sembra Umberto Tozzi, lo abbiamo già detto in varie occasioni ed è vero, la tua impressione è giusta, è sensata. Diciamo.
1: Abbiamo anche chiesto ai due, sembra che Umberto Tozzi abbia detto che è lui che assomiglia a Tommaso Paradiso.
0: Tra l'altro li avete
2: poi
0: mai visti nella stessa
2: avete mai visto nello stesso
0: Facciamo flick e flock, dai.
1: Ci rubi le battute.
2: Dottore, una domanda seria. Con l'eterogenesi si annullerebbero tutte le complicanze derivanti dalla gravidanza, perché non sarebbe utile se fosse accessibile a tutti per il futuro?
3: Diciamo che si è molto discusso se un essere umano ha diritto di nascere da un essere umano, cioè nel senso che questa cosa è una forzatura molto forte. È chiaro che in alcune condizioni, per esempio nelle persone che partoriscono feti troppo presto per poter sopravvivere, quell'eterogenesi avrebbe il senso di fargli proseguire una gravidanza fino a un'epoca nella quale il feto può sopravvivere senza danni. Cioè io la vedo più in questa indicazione.
1: Cioè se uno al terzo mese
3: ma 20, normalmente si può sopravvivere dalle 23 settimane in su. Supponiamo che a 20 settimane la donna abbia un parto, attualmente viene classificato come aborto, ma in realtà il feto a 20 settimane ma non può respirare perché il polmone non è pronto e così via. Allora in questa visione io l'eterogenesi la vedo positivamente, cioè è nato lì, lo rimetto dentro, non posso rimetterlo nella madre ovviamente, ma lo posso mettere in una specie di incubatrice grande che è praticamente è un po' la stessa forma avanzata delle incubatrici che abbiamo per i prematuri.
1: Quindi più vicino all'utero?
3: Sì. Okay. Però insomma diciamo la vedo in quell'occasione lì. Invece in farlo per evitare la gravidanza, un po' con lo stesso sistema con cui ci sono donne che fanno la surrogata perché non
1: hanno
3: vogliono...
1: Hanno paura delle smagliature?
3: Delle smagliature, capito?
0: Succede anche questo.
1: Per essere estremi.
3: Ci sono addirittura nella mia lunga vita ho visto persone che hanno voluto, che volevano far fare la gravidanza a un'altra persona per non allargare la vagina in modo tale che diminuisse il piacere del loro partner. Quindi certe volte fanno un cesareo per questo motivo anche. Cioè nel senso che ci sono
2: motivi. Il cesareo lo posso capire un po' di più personalmente.
3: Ma fare la
2: maternità surrogata per questo motivo mi sembra
3: esagerato. Sono per i danni che possono derivare al corpo personale dovuti a una gravidanza.
0: Devo dire... Allora, dire che è assurdo non va bene, perché una donna fa quello che vuole col suo corpo.
2: No, infatti dico, è un punto di vista personale.
0: No, dicevo a te, dicevo in generale. Però mi viene da dire che, e non lo dico per dire che la gravidanza è bellissima, tanto perché sono uomo e non lo posso capire.
3: Non si allarghi.
1: E non possiamo dirlo.
3: Non si allarghi, sono
1: non
3: uomo.
1: Non possiamo capirlo, non possiamo neanche dirlo.
0: Voglio neanche dire che è oggettivamente una cosa bella. Dico solo che tante, compresa mia moglie, tante donne con cui ho parlato mi hanno detto che è un momento che è parte dell'esperienza, no? Avere in grembo un bambino, che è una cosa bella.
1: Però non lo so, molte donne, secondo me, se si potesse fare esternamente.
2: Sì, ci sono molte donne a cui quei 9 mesi per.
0: Vale tutto.
1: Datemi quella cosa lì, la tengo io
0: sto
1: a casa.
0: Sto proprio dicendo che vale tutto.
1: Non lo so.
3: Voi sapete che io questa lunga lista che devo dire al Signore, perché andrò sicuramente in paradiso.
1: Certo.
3: E quindi mi sono portato avanti, devo dire alle donne voglio che facciano le uova nei vasetti con la masturbazione.
1: Certo.
3: Voglio allargare di 2 centimetri il buco per far uscire un figlio, perché cavolo deve passare una testa in un buco più stretto rispetto
1: perché
3: a quello.
1: Perché devono farsi male così.
3: Devono farsi male così. E la gravidanza è troppo lunga, 5 mesi.
0: Chi l'ha detto questo?
3: Pensavo
0: avesse raccolto delle cose.
1: Se facessimo come i canguri, al quinto mese lui esce, te lo porti in una sacca e lui continua, sarebbe meglio.
3: Sì, come un po' così col marsupio, lo sviluppo del marsupio della nostra specie. Io le cose che devo dire sono queste, quindi sappiatevi regolare. Va bene? Basta per oggi.
1: Grazie.
3: Chiedo scusa per la puntata che è stata un po' difficile, insomma. Nel senso che quando si parla di cose così avanzate c'è una frangia di ascoltatori che la prende come se siamo contenti di. Ecco,
0: i nostri non leggono niente,
3: quindi lo dico a quelli che la prendono in quel verso, no, non siamo contenti di, anzi cerchiamo in qualche modo di dire che c'è questa cosa per vedere se si può fermare un po'.
1: Quante ne abbiamo oggi? Ci vediamo un'altra volta, vero professore?
3: Forse 31 ci dovrebbe essere un'altra puntata.
1: Ok, però.
0: L'ultima della stagione.
1: Grazie professor.
2: Grazie,
3: arrivederci a voi.

0: Talk about sex.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
1: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
0: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Climatizzatore Daikin, 12.000 BTU in pompa di calore a 399 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1.100 pezzi disponibili.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
7: Ufficio cose smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice qui c'è un problema. Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
10: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
11: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
15: Radio 105.

0: Radio 105, proud to be different.
1: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X Masters.
2: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive,
1: workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili
2: e le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
1: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
2: 105 X Masters, fino al 19 luglio.
1: Solo
2: con Radio 105.
1: In collaborazione con
3: Jeep. Ti aspettiamo in spiaggia tra caccia al tesoro e sorprese per il test drive della nuova Jeep Compass, l'auto versatile perfetta per la città.
4: Hai fame?
5: Sì.
4: Molta?
5: No.
4: Hai voglia di uno sfizio?
5: Sì.
4: Fritto?
5: No.
4: Croccante?
5: Sì.
4: Dici sempre sì e no?
5: Eh sì.
4: Sì e no fiorentini?
5: Sì.
6: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
10: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
11: Deghi trovare il prezzo migliore?
9: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
10: Deghi scegliere, cliccare.
11: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Deghi provare.
11: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: Quando è...
13: pesca.
12: È la colazione. Quando è...
14: alla pera.
12: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Attese infinite, codici, sigle e procedure che sembrano un rebus. Fermati, respira.
2: Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3x100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Scopri tantissime offerte. E se cerchi un frigorifero, in abbinata il gasatore Smeg.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte sottocosto valide dal 16 al 25 luglio. Abbinata valida su una selezione di frigoriferi fino al 29 luglio.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
12: 105 Summer Festival.
13: 105 Summer Festival.
12: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
13: 105 Summer Festival. Venerdì 24 luglio, Malta, Fosos, Floriana. I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale.
12: Per firmare la colonna sonora della tua estate.
13: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
12: 105 Summer Festival.
13: 24 luglio, Malta, Fosos, Floriana.
12: Solo con Radio 105.
14: 105.
15: 105.
16: 105.
17: Che storia.
18: Radio 105.
19: Che storia.

0: e noci di macadamia.
1: Sentiamo, sentiamo.
0: Pistacchi della Natolia.
2: Natolia. You wanna
3: make Ero uguale.
0: Noci di macadamia.
1: Comunque l'ho visto lo spot di che voi prendete sempre in giro. Ti viene proprio voglia di mangiare
0: noci di macadamia.
1: No, lo so, però ti viene voglia di.
0: Perché
1: di
0: io credo.
3: Io però vado più sui pistacchi dell'Anatolia, lo sai, così a occhio e croce.
0: Ma io credo che tutta quella roba lì, dimmi se sbaglio, sì, maestro delle pubblicità, è un affonda un po' nel mondo dell'ASMR, AMSR. Io sbaglio sempre,
3: cioè,
0: ASMR.
3: AMSR.
0: Cioè i sussurri, le cose, tutta quella roba lì.
1: Io
3: che fastidio, mamma mia.
1: Amo più i pistacchi del nosocomio e...
3: non dell'Anatolia.
1: No, no, no. Qual erano le altre? Le
3: noci di macadamia e pistacchi dell'Anatolia,
0: no, frutti rossi del nord.
3: Frutti rossi del nord,
1: i pisci dell'Himalaya. Grazie Igor.
4: Grazie a voi ragazzi.
1: No, dico grazie Igor di non
4: grazie
1: tornare lunedì,
4: ragazzi.
1: Di non tornare lunedì.
4: Lo so che vi mancherò.
0: Se vuoi aggiungere al tuo Wikipedia che hai fatto una settimana con noi, puoi farlo, ti autorizziamo, non ti preoccupare.
3: Aggiungendo anche che è stata la più bella della tua vita professionale, se vuoi.
1: Se vuoi denunciarci,
4: l'ho già fatto ieri.
1: Se vuoi denunciarci ai sindacati per quello che hai fatto.
0: Anche quello vuoi pure.
1: Ciao Tony.
3: Ciao
1: Rosa.
3: Ciao, ciao, ciao, ciao. A domani. Anzi, lunedì.
0: Lasciamo con take away, buon weekend.
5: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it. A Radio 105 le 12 in punto. Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buona giornata da Boris Mantova. Tragedia a Spoturno, un 15enne morto ieri sera folgorato al Luna Park. Secondo una prima ricostruzione giocava con un calciometro in cui i partecipanti misurano la potenza del proprio calcio sferrato a un pallone, quando è stato investito da una scarica elettrica. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un acquazzone che poco prima ha colpito la zona e potrebbe aver raggiunto la centralina elettrica dell'impianto, ora sotto sequestro. Ancora nel Savonese la cronaca non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante domenica scorsa. La famiglia ha autorizzato la donazione d'organi. Un uomo di 69 anni ucciso a Palermo al termine di una lite tra vicini. La vittima si chiamava Vito Petrino, rappresentante in pensione. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato accoltellato dall'assassino poi in fuga dopo aver strattonato la moglie della vittima. Trump accusa la Cina di aver interferito nelle elezioni perse contro Biden nel 2020 e Pechino risponde immediatamente. Sono pure invenzioni e calunnie dimostrate da tempo infondate. Il presidente americano stanotte ha anche lanciato l'allarme sul voto di metà mandato che rischia di perdere, ha paventato brogli. Un cambio di passo nell'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, la quindicenne svanita nel nulla ormai dal 23 giugno 1983. Il fotografo Marco Accetti, 71enne, indagato per sequestro di persona a scopo di estorsione, è stato interrogato per 6 ore dai carabinieri, rispondendo a tutte le domande, precisa il suo legale. Mentre Lombardia, in particolare Milano e Brianza, fanno i conti con il violento nubifragio di questa notte, vediamo quali sono le previsioni del tempo per il fine settimana. Andrea Giuliacci da Meteo.it.
7: Fine settimana in gran parte soleggiato, anche se non mancherà un po' di instabilità, quindi qualche temporale, soprattutto sulle Alpi e sabato anche sulle Venezie e in Emilia. Ma il vero protagonista sarà ancora il caldo, intenso, nonostante un lieve calo delle temperature al centro e al nord.
6: Lo sport, Spagna-Argentina, inedita finale del Mondiale 2026, domenica alle 21, l'albiceleste ha esperienza, le furie rosse freschezza, i sudamericani puntano sull'uomo faro Messi, gli europei si presentano come una vera cooperativa dove ognuno sa cosa fare e quando. Domani alle 23 Francia-Inghilterra si contenderanno il terzo posto. Calcio è morto, Osvaldo Bagnoli, storico allenatore dell'Hellas che conquistò lo scudetto, aveva 91 anni. Formula 1, tra poco più di un'ora le libere del Gran Premio del Belgio che si corre domenica alle 15, la Mercedes sulla carta resta favorita, la Ferrari punta a sorprendere ancora. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Ci sono cose che vorresti tornassero.
10: Come le vacanze.
9: O un bel vantaggio.
10: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.

0: Amici, buongiorno e ben ritrovati su Radio 105, 105 Takeaway da una location che mi preme ricordare per coloro i quali ci stanno seguendo in televisione sul canale 66. Mi vede un po' in controluce, però non so come vi state approcciando al mio segnale video in quel di Milano. Saluto e ringrazio Maurizio e Lauretta. Mi dite
1: buongiorno.
0: Come mi vedete? Mi vedete bene?
1: Ma molto bene
0: direi. Bene, perfetto.
2: Allora, ti vedo bene, ti vedo un po' scuro.
0: Ok, sono diciamo in controluce,
2: sì, in
0: anche
2: controluce.
0: Se sono in controluce, quindi sembro diciamo un po' più scuro di pelle rispetto alla mia carnagione, ma non vi preoccupate, tutto questo è permesso grazie, fatemi salutare per una volta il Grand Hotel Trieste Victoria, dove vi sto in questo momento trasmettendo. Non è una marchetta, giuro, non mi denunciate, ma soprattutto e sti cazzi, infatti. Bene, Maurizio, oggi sono l'unico grande conduttore del programma, quindi è una puntata dove facciamo veramente quello che ci pare. Musica, saluto tutti subito gli ascoltatori che sono pronti.
3: Buongiorno amici, ciao a tutti.
0: Ciao Dile, come stai?
3: Vi auguro veramente un inizio di weekend spettacolare, straordinario.
0: Sì, grazie.
4: Camilla, sei ignota.
0: Sì, grazie, sono un po' in controluce.
5: Ciao capo.
0: No, sono in controluce.
6: Capo.
0: Cosa?
7: Ciao capo.
0: No, adesso sono in controluce, ma non così tanto.
3: Buona giornata a tutti, mi raccomando, inviatemi le vostre palle.
0: No, no.
8: Rubavo collana.
9: Cosa mi fa piangere?
0: Tutto. Non avevo dubbi in questo senso. Ragazzi, lo sapete che giorno è oggi? Anche a Milano? Che giorno è oggi?
2: È il 17 luglio, venerdì.
0: Una sfiga,
2: no!
0: Guarda,
2: no!
0: Gesto delle corna verso il basso, ragazzi.
10: Non vedo, l'ora di salire.
11: Ciao, manda paffanculo questo, si scureggia il cervello, capirai, c'è pure l'inizio d'estate. Già so fuori di testa, Santa Micuccia, Santa Rosalia, San Salvatore, San Sebastiano.
0: Posso dire? Venerdì 17 oggi non porta sfiga. Subito, così, anatema.
12: Se vuoi le farfalle nello stomaco,
0: dimmi.
12: Metti un rugo nel culo.
0: No! Allora, scusate. No.
2: Ma io voglio le farfalle per sentire l'emozione.
0: Sei una grande.
13: Sei l'orgoglio di papà.
2: Grazie.
0: Prendiamo il droppino. Dai che è venerdì! No, scusate che sono in Veneto. Dai che è venerdì!
14: Hai preso o ripreso anche a bere?
0: No.
15: Anzitutto una notizia, quel signore prima che ha lanciato un'accusa gratuita e grave nei miei confronti è stato già arrestato.
0: Subito così, secco, in questo venerdì 17 luglio qui a Radio 105, a 105 Takeaway, in diretta da remoto. Oggi sono solo, vi siete chiesti perché dall'altra parte dello studio di Milano? Lo sapete perché?
2: Io stamattina mi aspettavo Camilla, ma non l'ho vista arrivare, ma tu hai notizie?
0: Perché come dice il programma, ogni giorno si cambia, resta solo battaglia e soprattutto il fulcro dei nostri ascoltatori, ok? Coloro i quali determinano il vero successo di questo programma. Quindi grazie a voi.
2: Sì.
0: Grazie, Graziella,
16: oggi,
0: e grazie.
16: Oggi è venerdì 17, ci ha portato fortuna a noi che non abbiamo Camilla che ci racconta il concerto di The Weeknd.
0: Mamma mia.
16: A cui ha assistito ieri sera.
0: Mamma mia, pensate che asciugone sarebbe partito con non potete capire di qua e non capite di là. Insomma, se non capiamo, meglio non capire.
2: Ma che è successo? Ha perso l'aereo? Che è successo?
0: Non lo so, ma godo qualsiasi cosa sia successo.
2: Ma no,
0: perché?
2: Ma povera Cami.
0: Allora, amici,
16: Bevi due colpi, ho perso l'aereo.
0: C'è una trasmissione da portare avanti. Io sono arrugginito nel fare il comandante in capo, ma soprattutto chiedo ai nostri ascoltatori di interagire. Musica triste, scusate,
16: no.
0: Ragazzi. Sì. Aiuto, ho bisogno di voi, amici. Se mi state vedendo, sono in controluce, lo so, però ho bisogno di voi. E adesso è il momento che si vedono i veri uomini. E adesso che non si lascia da solo il vostro Danielino. Perché Danielino è qui da solo. Danielino ha bisogno di voi. Danielino crede in te. Danielino aspetta una nota vocale e tu dirai: sì, ma su cosa? E sti cazzi? No, Danielino aspetta un qualcosa di sfrugugliante da questa Maurizio News. Oh, è la prima volta che sei in timing. Ho capito che è Camilla che ti destabilizza.
16: Sì.
0: In Finlandia il supermercato è il nuovo Tinder. Amici, diciamoci la verità. D'estate cosa si fa, Maurizio?
16: Si va al supermercato.
0: Esatto, per fare cosa?
16: Per ciulare.
0: No, la spesa, la spesa, la spesa. Ma come per ciulare?
16: Voi ci andate per quello?
0: Ma no, perché no, scusa... Vabbè, tu
16: io
0: giustamente...
16: Con l'ananas nel carrello.
0: Sì, sai l'ananas dovete... Vabbè, dai, ma allora... Una roba alla volta. Okay. Una roba alla volta. Parleremo di questo tra pochissimo, però già vi dico, cari amici, parliamo di ciularelle. Iniziamo così. Con la musica qui a Radio 105, a 105 Take Away. Io in diretta da remoto e tu ci sei.
2: Io?
16: Tu?
2: Ho già l'aneddoto, eh?
0: Sì?
2: Sì.
0: Tipo?
2: Al supermercato. Non posso dirlo, dopo ve lo dico.
0: Ok, io nel frattempo sento
2: storie
0: che è partito...
2: biglietti.
0: Ah, vabbè, allora va bene. Ascoltiamo...

0: Danielino è l'unico
1: Dimmi tutto.
0: Caso di solo e male accompagnato. Ma
1: Verissimo.
0: Quanto c'è nella radio sentirti dire che Danielino vuole tutto, tutte ste cose vuole.
1: Sì, effettivamente. Debbie, sono un po' ingordo. Sono ingordo perché oggi mi sento solo, ma ben accompagnato dagli ascoltatori, male accompagnato dai co-conduttori di questo programma. C'è altro, Maurizio?
2: Ciao ragazzi, buongiorno. Ma non sentite che armonia, che felicità che c'è oggi? Il programma ha avuto una svolta terribile. Si sta benissimo senza quell'asciugone.
1: È giusto. È giusto, se è vero, ma giustissimo. A volte è importante ricordare che i protagonisti sono i nostri ascoltatori con le loro storie e non per forza quelle che sono le storie dei mondi paralleli di Camilla Ghini e non solo, anche di Diletta Leotta. Di Jake no, devo dire, di Jake no, è l'unico che salvo. Ancora note prima di entrare nella notizia, nel cuore della notizia?
3: L'ultima, dai.
1: Okay.
4: Ragazzi, ciao. Guardate, siete una formazione perfetta. Andate avanti così.
1: Grazie. Grazie. Cioè, formazione perfetta quale? Questa o quella
5: no,
1: di solito?
5: No, secondo me quando siamo al completo.
1: Ah, ok, dai. Comunque fammi salutare Diletta che ci ascolta.
6: Ci vediamo più tardi.
1: Ciao Dile, grazie. Allora, abbiamo una notizia che di solito legge Camilla, tanto se ce la fa lei ce la faccio anch'io, vero Lauretta?
5: Ma certo, poi legge se tu glielo permetti.
1: Sì, effettivamente sì. Però
5: sai che
1: voglio
5: vorrei avere il tastierino sotto le mie mani?
1: Guarda, mi autotastierizzo. Posso? Faccio questa roba qua. Vado?
5: Vai.
1: Allora, anche perché in Finlandia
7: con la droga.
1: No.
7: Io
1: no,
7: non è
1: no.
7: che sempre trovo.
1: Quando dimmi.
7: Mi capita o quando sono
1: sì.
7: felici, quando
1: dimmi.
7: Ascoltami,
1: dimmi,
7: io
1: dimmi,
7: non
1: dimmi,
7: vado in discoteca.
1: Dimmi, dimmi,
7: quando i miei amici mi dicono
1: sì.
7: andiamo in discoteca, io gli dicono andate, andate
1: sì.
7: in discoteca.
1: Vai,
7: io
1: vai,
7: quello
1: vai.
7: Soldi devo spendere in discoteca. Vado
1: Lui
7: nascosto con mia ragazza, faccio un bello scopata
1: no.
7: con mia ragazza.
1: No,
5: dai,
1: no,
5: ma...
1: no, vado. Allora, in Finlandia non si usa più Tinder per conoscere un potenziale partner sullo schermo. Se mi metti gli schiaffettini, non è male, Maurizio. Mi autotastierizzo da solo. Le conoscenze avvengono dal vivo. Ah, pensa, solo in Finlandia, è incredibile, perché
5: finalmente.
1: Invece noi in Italia cosa facciamo? Stiamo qui a guardare la vastità. Vabbè, spesso nel quartiere, infatti, avvengono nel supermercato dove tanti single vanno a fare la spesa. Cioè, in Finlandia, se tu sei single, cosa fai? Decidi di andare a fare la spesa. Incredibile. Invece in Italia noi no, non ci nutriamo e andiamo in giro
5: perché
1: così.
5: Perché i single la fanno online, non hanno più neanche voglia di andare al supermercato a scegliere i prodotti... e a provare anche delle cose nuove. No, sono lì svogliati e quindi fanno tutto online.
1: Ma chi l'ha detta sta roba?
5: Te lo dico io perché ho tanti amici single che fanno così, che mi dicono che palla andare a fare la spesa.
1: Allora,
5: no,
1: allora amici single all'ascolto e non solo, trombeur de femme, sappiate che invece in Finlandia è sufficiente scegliere il cestino rosa
5: sì.
1: per fare la spesa. Ma chi è che c'ha un cestino rosa in Italia per fare la spesa? O è giallo,
5: o è rosso,
1: rosso,
5: o è blu.
1: O è blu.
5: Sì.
1: Vabbè, insomma, sti finlandesi devono per forza fare le robe diverse. Comunque, è attraverso questo stratagemma che si comunica senza parlare il fatto che si è in cerca di compagnia. Cioè, basta andare lì, prendere il cestino rosa e dire, oh raga, ce n'è. Voglio anche sapere l'approccio poi, come funziona. Ah, vedo che anche tu hai il cestino rosa. Come ti chiami? Ciao. Cosa fai mentre sei lì nel banco di frutta e verdura?
5: Vabbè, secondo me due con il cestino rosa. Tu quando sei nella corsia di fronte a te vedi questo ragazzo che arriva col cestino rosa. Tu hai il cestino rosa, dici, eccolo lì.
8: Anche tu il cestino rosa?
1: Anche tu?
5: Lì, quindi fai un sorrisino, fai così con la mano, ciao, e poi ci si ferma a parlare, ovviamente.
1: Ma che approcci strani, cioè fai un sorrisino e se... Cioè io vedo Diletta Leotta con il cestino rosa, lì mi avvicino, anche tu col cestino rosa? E rido, e lei sai cosa mi dice?
5: Vabbè, fai...
6: Ma che cazzo te ridi?
1: Infatti, ma che cazzo te ridi?
5: Vabbè, magari ti puoi fermare, fare una battuta, fare un... Insomma, non è che ve lo devo spiegare io come fare, eh?
1: No, ce lo devi spiegare... No, non ce lo devi spiegare tu,
5: Allora, io ti dico cosa piacerebbe a me.
1: Oh!
5: Allora, se io sono al supermercato col mio cestinello bello rosa, quindi anche tutta preparata perché... Non è che vado al supermercato.
1: Infatti,
5: certo.
1: Brava, ma questa è la domanda, cioè, se vai lì, oltre al cestino rosa, vai un po'... Cioè, non mi vai col tacco 12, però dai.
5: Vabbè, facciamo un 8. Beh, se non vai, dico 12 perché quello è per la serata, però un bel tacco 8. Prendo il mio cestino, quindi vestita tutta carina, pettinata, truccata, e inizio ad aggirarmi, poi mi frutta e verdura, tutte le cose.
1: No, scusa, no, frena, scusami Laura. No, frutta e verdura è l'unico posto dove io fossi in una donna non andrei, perché c'è, cioè, ma scusami, adesso non mi fate fare il volgare di turno, però se sei lì tutta ghindata con il cestino e sei nel banco frutta e verdura, è un attimo che subito uno arriva lì e dice la famosa frase che vorrei che dicesse per una volta una persona che viene licenziata. Maurizio, prego.
8: L'ho appena detto, non mi hai sentito.
1: No, meno male.
8: Vuoi la melanzana?
1: Cioè, no, Maurizio, Maurizio, ragazzi, sei veramente volgare. Sei una persona greve e volgare.
5: Veramente come i bambini della.
1: Come i bambini, proprio. Ma scusa, no, io mi aspettavo più.
8: In mano, comunque.
1: No, mi aspettavo di più. Mettiti il naso da pagliaccio e di quella della banana, se è possibile. Grazie, Maurizio. Vai.
5: No, no.
8: Prendo due banane. E una ce la mangiamo in costiera amalfitana.
1: Va bene.

0: Pronti per le vacanze? Quest'estate fate viaggiare la vostra auto al massimo. Scegliete il carburante prestazionale Q8 High Perform. Massima efficienza, meno emissioni e più cura per il vostro motore. E fino al 31 luglio c'è un regalo per voi. Con almeno 25 litri di Q8 High Perform in modalità servito, voi iscritti al Club Q8 riceverete in omaggio l'esclusivo materassino gonfiabile per la vostra estate. Cosa aspettate? Passate da Q8. Q8, muoviti più liberamente.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
4: Quando è...
5: pesca.
4: È la colazione. Quando è...
6: alla pera.
4: È ricreazione. Tu che dici...
7: ma è buonissimo.
4: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
7: è senza zuccheri aggiunti.
4: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
7: scusi, me ne dà un altro?
4: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
8: Quest'estate il regionale di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da vivere e dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X-Masters, musica, sport ed emozioni da vivere insieme. Con le promo Young e Senior del regionale di Trenitalia, se sei iscritto a X-Go, viaggi con lo sconto del 20% su tratte selezionate. Offerta a posti limitati e riservata a clienti under 30 o over 60. Lo sconto si applica sul biglietto di corsa singola. Info su trenitalia.com.
9: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
10: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, macchina per sottovuoto a 14,99 euro e cuscino memory rinfrescante a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
13: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
14: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
15: Una nuova birra Forst 00.
16: Assaggiala.
17: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
16: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
18: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X-Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
19: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
6: Parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
20: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
21: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
22: Allora, vacanze?
23: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
22: Ma ne hai viste di tutti i colori?
23: No, solo quelli di Mini.
24: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
25: Centocinque Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Questa è Radio 105, state ascoltando 105 Takeaway e avete appena ascoltato Harry Styles con Dance No More, il nostro 105 Selection. È la prima volta che rifaccio un disannuncio da speaker radiofonico, avevo perso l'abitudine. Oggi sono orfano, seppur mai orfano per quanto riguarda il tour dei Pooh che sto seguendo, ma abbiamo perso Diletta Leotta, Camilla Ghini e Jake La Furia tutti in un colpo, ma fortunatamente ci sono gli ascoltatori. Stavamo parlando di che cosa, Lauretta, che mi sono perso nel frattempo?
1: Stavamo parlando del supermercato, di fare la spesa al supermercato, degli incontri
0: dei single. Ok, c'è una serie di persone che hanno l'immagine di Lauretta con un tacco 8 lì in mezzo al banco frutta e verdura e battute grevi che non vorrei ascoltare mai più, se fosse possibile. Maurizio, sei veramente... Guarda, quella della melanzana ancora riecheggia nella mia testa. Cioè. Ci sono delle note?
1: Certo!
0: Vai!
2: Mando vai, se eccola, la banana non ce l'hai.
0: Esatto, grazie.
2: Oh, bella Guyana.
0: Sì, attaccata sta banana. Perfetto,
1: no,
0: grazie mille.
1: Però io dalle ragazze come me
0: non me l'aspetto.
1: No, me l'aspetto. Già ho voi due e tutti i nostri ascoltatori maschi che non ti dico quanti messaggi hanno mandato, le zucchine, il cetriolo, la banana, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Io,
1: almeno
0: cioè,
1: noi ragazze.
0: Esatto, io vi prego, ripristiniamo un attimo.
3: Che schifo.
0: Che schifo. Ce la fai a mettere altre due note, Maurizio? Grazie.
4: I clienti di quel supermercato sono 60% dello clientes che non chiede usare preservativo,
1: no.
4: Non chiede usare de bocca o de culo.
0: No. De nada.
4: E la sigla per le offerte? Ehi, tu? No, sputanella. Ciao!
0: Ragazzi, ma perché abbiamo creato dei mostri?
1: No, hai creato. Prenditi le tue responsabilità.
5: Alziamo il livello. Con una
0: prego.
6: Ragazzi, vai. Io lavoro in un supermercato, non abbiamo i cestini rosa, ma adesso che sta venendo il caldo c'è tanta di quella figa che viene a fare la spesa che non aspettavo.
0: Allora, facciamo solo una cosa. Cancellate tutto quello che abbiamo fatto fino adesso, ok? Concentriamoci per un istante, facciamo questo esperimento. Parliamo di single che trovano opportunità di... Parliamo di single che trovano opportunità di

0: grandi e poi dice no, no, no, no, mi dia quelli piccoli che il mio amico tanto poi sono per
1: L'extra
0: te,
1: small.
0: poi sono per te, prego.
1: Allora, no, funziona così. In una catena di supermercati noti qui, diciamo, in Italia, praticamente se tu prendi un ananas,
0: Quale catena, scusami?
1: non si può dire.
0: No, non si può
1: No,
0: dire. Non si può
1: non si
0: dire.
1: può dire, ma abbiamo
0: Ok.
1: capito tutti.
0: Beh.
1: Prendi un ananas, che tra l'altro fa molto bene ed è
0: E dove
1: anche
0: te la
1: molto buono.
0: metti?
1: No, l'ananas la prendi e la metti però
0: Ah.
1: capovolta nel carrello.
2: Ecco perché non ha
0: Scusami.
2: mai funzionato, perché non l'ho
0: Scusa.
2: mai capovolta.
1: No, devi
0: Ma
1: metterla
0: scusami.
1: capovolta.
0: Ma capovolta non c'è. Come fa a stare capovolta un
1: Vabbè,
0: ananas?
1: tu la metti capovolta e l'appoggi al lato del carrello, cioè sicuramente anche perché se metti un ananas la devi mettere dalla base per farla stare su in piedi, ma se tu la devi mettere capovolta perché il codice è quello, Daniele,
0: Sì.
1: allora tu la metti capovolta e l'appoggi un po' al lato destro, al lato sinistro del carrello.
0: E uno dice, ma come mai solamente un deficiente metterebbe l'ananas al contrario in un carrello? E no, è lì.
1: È lì proprio il
0: Cioè.
1: trucchetto, perché l'ananas la comprano tutti e la mettono normalmente nel carrello. Se tu la
0: Ma
1: metti
0: certo.
1: capovolta, lancio il segnale. Sono qua,
0: Ah.
1: sono single, voglio conoscere altre persone e creare situazioni.
0: Quindi,
1: Funziona, eh?
0: tu mi confermi, anzi, tu no, perché non
2: Funziona,
0: l'hai mai
1: sempre.
0: fatto.
1: No, io
0: Tu,
1: no.
0: Maurizio, dell'ananas hai fatto un altro utilizzo, non lo voglio
2: Sì.
0: sapere, non mi
2: No, la mangio,
0: interessa. La
2: certo.
0: mangi, ok? Ma è da lì la famosa frase che è nata in vino veritas, in shampoo badidas, con in culo
2: Scarpe
0: una...
2: Adidas.
0: Ah no, scusate. Vabbè, amici, mi potete confermare l'esistenza di questo codice o è frutto dell'immaginazione di Lauretta?
1: No,
0: E
1: no.
0: se sì, ci sarà qualcuno? Oggi ci dedichiamo solo al supermercato. Io vorrei avere storia di vite vissute di gente che ha avuto un flirt al supermercato, perché secondo me è impossibile, anche perché immagino la scena, Lauretta, cioè io sono lì con il carrello vuoto a fare la spesa con un ananas girato, già uno mi guarda e dice questo è fuori di testa, perché
1: Perché, scusa?
0: sei lì vaghi, vaghi senza comprare niente, perché se anche sei lì e metti dentro un, non so, uno yogurt, uno gli viene il dubbio se ha messo l'ananas sbagliato o se è lì per fare la spesa
1: No,
0: veramente.
1: dai, il codice mi sembra chiaro, dai, Daniele, chi è che mette l'ananas al contrario?
0: Ho
1: Cioè, il
0: capito, ma
1: codice è
0: se
1: chiaro.
0: metti che sei sovrappensiero e ti vuoi mangiare un ananas e vai a fare la spesa, arrivi lì, ti arriva una o uno che ti dice: Ehi, ciao, come stai? E tu gli dici: Cazzo vuoi, scusami, non ho capito. Cioè, nel senso, sono qua a fare la spesa, ma perché mi devi importunare? No?
1: No, vabbè, ma no, dai, dai, veramente, chi è che mette l'ananas al contrario? La metti se vuoi lanciare quel messaggio lì, che si avvicina qualcuno, dice ciao, come stai?
0: Vabbè.
1: Buona l'ananas?
0: Sì, ecco, ne parliamo tra pochissimo, 342 41 15.

0: Il corvo da Pordenone, a me sì. Una volta è successo, senza volerlo, ho messo l'ananas che era andato a far spesa, l'ho messa al contrario e ho conosciuto, sì, una bella donna, sì.
1: Sì? Ma per caso? Questa è la storia che mi incuriosisce. Prima però, visto che è la prima volta che ascolto questa canzone di Giselle, Dimanche with the Pile, abbiamo da disannunciare il disco, ricordare l'argomento del giorno qui a 105 Takeaway, che è al supermercato, amici. Sembra un'offerta. Al supermercato, amici, avete mai flirtato? E se sì, avete utilizzato il famoso ananas? Questa è la domanda, lo so che sembra da un pazzo squilibrato, però mi sembra di capire che sia uno degli ultimi baluardi di contatto fisico e non online per cercare di trovare il partner. Maurizio, altre note, grazie.
2: Ma no, Dani, ti leggo io un messaggio.
1: Non lo voglio sapere.
2: No, questo è interessante. Da lavoratore nel supermercato capita spesso con i clienti.
1: Ah.
2: Hai visto che mettono l'ananas al contrario?
1: Ma ragazzi, ma quindi è ufficiale? Io voglio solo sapere una cosa. Io non posso chiudere la trasmissione senza avere la conferma che se io vado in un supermercato che non vi posso dire, anzi... Ok? E metto l'ananas al contrario, non mi pigliano per pazzo se vago vestito anche elegantemente, perché uno si tira un attimo, giustamente,
2: certo.
1: Ok? Ma c'è una fascia oraria anche per
2: sì,
1: fare questo?
2: Sì, c'è una fascia oraria, pare che sia quella tra le 19 e le 20, quando ovviamente più o meno quasi tutti finiamo di lavorare, ritorniamo verso le nostre case, quindi andiamo a fare la spesa, no? Per la cena.
1: Ok, però
2: quindi
1: 19:20,
2: ananas al contrario.
1: Ananas al contrario,
2: sì.
1: Allora, ananas al contrario com'è, Maurizio? Provaci. Vai.
3: Come fa? Cioè fai il verso dell'ananas?
1: No, ananas al contrario. Perché l'ananas fa un verso, Maurizio? Allora, l'ananas fa un verso, Maurizio?
3: Sì, fa.
1: Perfetto, allora, quello no. Ananas è scritto A-N-A-S
3: sì. Sì.
1: T-R-C-Q-R, giusto?
3: Sì.
2: Come
1: perfetto,
2: DRC.
1: Quindi al contrario è
4: Sanana.
1: Vai. Anal, no, dai, ma, no, scusa, no, Maurizio, no.
3: Sanana.
1: No. Sanana, Sanana.
3: Comunque, va bene. Guarda, c'è un messaggio di un signore che chiede delle spiegazioni.
1: Prego.
5: Sì, scusate, salve, sì. Ma fatemi capire, l'ananas è per incontrare e relazionarsi con qualcun altro.
2: Sì.
5: Ma
2: sì.
5: Se io voglio solo ciulare, che frutto devo mettere?
1: Allora, questo io non lo accetto, perché forse stiamo veramente esagerando, stiamo forse andando veramente in un burrone, ok?
2: Ma no.
1: E quindi cantiamo tutti insieme, l'unico frutto dell'amor è...
2: No, è l'ananas a quanto pare,
1: è l'ananas,
2: è la banana.
1: No ragazzi, scusate, ma io faccio altre domande così per capire, per informarmi, ma... C'è una... Chi è che bussa?
6: Io sapevo che l'ananas capovolta è per gli scambisti.
2: No, Daniele,
1: allora,
2: no,
1: scusate.
2: Giuro.
1: Allora, già no. Mi va in pappa il cervello.
3: No,
1: ma scusa,
3: che cosa hai fatto?
2: No, ve lo giuro.
1: No, Lauretta. No.
2: No, ragazzi,
1: Lauretta.
2: No.
1: Lauretta, ma io ti chiedo sempre di verificare le notizie.
2: No, ma le ho verificate, te lo giuro, è per i single, non gli scambisti, ma che dite?
1: No, ragazzi, ma adesso tu hai creato in un momento in cui c'è un caldo particolare. La gente va a fare la spesa. Tu pensa a quel povero disgraziato che si vuole mangiare un ananas, ok? E malauguratamente va lì con la sua compagna, mette nel cestino un ananas capovolto perché è distratto e arriva uno e dice tua moglie mi piacerebbe fare una cosa così, cioè tu stai creando delle problematiche alle persone.
2: No ragazzi, siete voi che interpretate male, perché il messaggio è chiaro: se vuoi conoscere qualcuno sei single, ananas al contrario. Tutte le altre robe, trasgressioni e perversioni che avete voi non riguardano l'ananas, scusate, io stavo facendo un discorso serio, carino e anche romantico. Comunque
1: è arrivato un consiglio per quanto riguarda gli ascoltatori che al 342 41 15 105 ci dicono che quando siete al supermercato, mi raccomando,
7: quando fai la posizione a pecora non fare così.
1: Ok, perfetto, perché al supermercato almeno.
2: No, con voi non si può comunque, veramente ragazzi, no dai, con voi due non si può, non è possibile.
1: E poi un'altra cosa. Un'altra cosa, non vi avvicinate mai al mercato ittico perché...
4: Ti piace il pesce?
1: È la prima domanda che vi possono chiedere.
2: Cioè, ragazzi, ma tu ti immagini veramente se io col mio cestino rosa sono lì al banco del pesce e mi si avvicina uno e mi dice ti piace il pesce?
1: Lo so, ma se hai messo l'ananas al contrario.
2: Vabbè,
1: io
2: ma
1: ripeto,
2: che modo è di
1: io ripeto, Lauretta, tu assumiti la responsabilità di aver rovinato coppie serene che vanno a fare la spesa, che sono magari ghiotte di ananas, che da questo momento avranno problemi perché si avvicinano quelli con gli occhiali scuri, l'impermeabile, si avvicinano guardandoli dicendo e allora e quindi, cioè, questi vanno tutti in carcere per direttissima. Ho paura a chiedervi se c'è altro oppure no, perché
3: mettiamo un disco,
1: non lo decidi tu, Maurizio.
3: No, era un suggerimento. Potremmo mettere
1: allora,
3: un disco volendo.
1: No, facciamo una cosa, mettiamo un disco Cioffi con Carmela.
3: Ok, vabbè.
1: Mettiamo
8: lo
1: un
8: sapevo,
1: disco.
8: Io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Premiate i vostri amici a quattro zampe con i Monge Monoprotein, gli alimenti per cani e gatti prodotti in Italia e preparati con una singola fonte proteica animale. Tutte le ricette contengono superfood e sono formulate per essere altamente appetibili e digeribili, senza coloranti, conservanti né zuccheri aggiunti. Trovate Monge Monoprotein solo nei pet shop e negozi specializzati. Per saperne di più, visitate monge.it.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
2: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Ciao patatina!
5: Ciao patatino!
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè?
4: Buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
9: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
10: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
11: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
12: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio pasta la Molisana 500 grammi a 69 centesimi. Da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
5: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort. De
6: Fonseca. Voce generata in AI.
7: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Ho comprato una perla nera.
10: E perché?
9: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
10: E perché?
9: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
11: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
12: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
13: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
14: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
13: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
15: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
16: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
17: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
18: Devi trovare il prezzo migliore?
16: Devi semplicemente andare su deghi.it.
19: Devi scegliere, cliccare
18: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
19: Devi provare.
18: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
20: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
21: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
22: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
21: E il signor Alessandro Volta?
23: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
21: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
0: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Lava pavimenti Tineco S7 che lava, aspira e igienizza con vapore a €479.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 250 pezzi disponibili.
2: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
10: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
2: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
10: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
2: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
10: Vi aspettiamo!
24: Gli Squizzati di 105.
25: 105
26: 105
27: 105
28: Che storia!
29: Radio 105,
30: che storia!

0: soprattutto alla
1: sì.
0: Dicono che ci sia affluenza abbastanza cospicua a quell'orario. Al contrario, carrello vuoto, e generalmente si fa un mini frontale con chi ha il frutto, ecco, diciamo, e lì poi parte il tutto. Comunque il frutto è bananas. Ciao Michi da Brescia.
1: Perfetto, con questo grande contenuto che abbiamo trattato quest'oggi per permettere a tutti i singoli all'ascolto di trombare quest'estate, mi sembra di capire che, tranne per un piccolo incidente di percorso con Lauretta e gli scambisti, si può tranquillamente utilizzare questa tecnica che, ricordiamo velocemente, ananas al contrario, micro tamponamento che fa precedere un CID, una constatazione amichevole, per un tamponamento poi magari più grande. Noi siamo arrivati al termine.
2: Ciao capo.
1: Ciao, grazie mille a Lauretta, grazie mille a Maurizio. Ci ritroviamo lunedì. Buon weekend da parte mia con 105 Takeaway. Ciao!

0: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. Make Arthur Glenn Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
1: E sono le ore 13 puntuali qua sugli Squizzari di 105.
2: Oh, senti oggi. Ragazzi, è venerdì 17.
1: No!

0: 105.
1: Buongiorno a tutti gli squizzari d'Italia, buongiorno a Ludovica Frasca, buongiorno a Rebecca Papi, ma soprattutto, ragazzi, mi sono reso conto soltanto adesso che oggi è venerdì 17. Però una cosa voglio dire.
2: Dici.
1: Io sono molto superstizioso. Se si fa una gara tra i superstiziosi del mondo, forse arrivo tra i primi 10 nel mondo. Però ho una teoria su venerdì 17. Ve la volevo esporre.
2: Dici, vai. Dici.
1: Siccome adoro i numeri, 17 è 7 più 1. 7 più 1, 8 è l'infinito. Giusto?
3: Bello.
2: Mi hai stupito. veramente.
1: Ti stanno facendo una super cazzo, l'ho già capito. Mia figlia che fa bello, quell'altra mi hai stupito. Cioè, sto dicendo una cosa intelligente.
2: È vero, 7... no, non ti stavo prendendo per i fondelli, è vero.
1: 7 più 1, 8, l'infinito. Quindi oggi è venerdì.
3: Infinito!
1: Infinito! Buongiorno a tutti, dobbiamo scegliere l'argomento con il quale giochiamo. Vi ricordo che ogni giorno mettiamo in palio 2.000 euro. Voglio fare una piccola parentesi. Scusate, l'aria condizionata. Allora, se volete partecipare, perché abbiamo molte richieste, però ci arrivano da parti sbagliate. Allora, vi dico, per partecipare e poter vincere 2.000 euro, che d'estate vi fanno molto comode, ripeto, siamo l'unica trasmissione in Europa che mette in palio dei veri dindini, dovete andare sul sito di 105, di Radio 105, che è 105innumeri.net. Poi trovate la sezione degli squizzati e poi dentro mettete quello che volete, messaggini vari, eccetera, e vi iscrivete e noi vi richiamiamo. Allora, scegliamo l'argomento di oggi, ragazze, vai!
2: Allora, io vorrei parlare di Sicilia.
1: Bene,
2: perché
1: bene.
2: È su tutte le pagine dei giornali la sfilata di Dolce Gabbana di Alta Moda.
1: Vabbè, già c'è stata.
2: A Taormina, nel parco botanico di Radice Pura.
1: Sì, ma hai visto come è arrivato...
2: Cosa? Chi?
1: Uno dei Gabbani. In pigiama, praticamente.
2: Ma no, era
1: moda. Ho capito, ma sei stilista, ma che t'arrivi in ciovatte? Come se lo faccio io mi mandano a cagare, no?
2: Ma tu sei sempre col pantalone lungo e elegante.
1: Ma che vuol dire? Ma mica con la ciovatte. Andiamo avanti con la notizia.
2: E vabbè, quindi loro hanno evocato veramente queste donne maestose come divinità siciliane, e in particolar modo comunque Enrico Taormina sta diventando un posto molto importante per la moda. Hanno girato anche una serie un po' di anni fa che era White Lotus.
3: Sì, è vero, bella.
2: E dedicherei quindi questa puntata alla Sicilia in generale.
1: Ok, la Sicilia. Sicilia è bellissima. Tra l'altro, io direi al sindaco di Taormina, che è una città meravigliosa, che quando fanno sti eventi si devono vestire bene. Perché se tu vai a Taormina, migliaia di anni, ma migliaia di anni di storia, un posto che lo preparano perfettamente, quello mi arriva che le ciabatte.
2: No, le ciabatte no, dai, non ce la posso fare.
1: Quattro vecchie invitate, ma dai, andiamo avanti. Quindi Sicilia.
2: Era piena di Sicilia, star, era piena di star la sfilata.
1: Ma quale starletta c'erano due vecchie? Dai, andiamo avanti.
3: Mi dissocio. Andiamo, dai, parliamo...
2: Dai.
3: Parliamo di ricchezza.
1: Ah, pure questa, bella notizia sarà. Sentiamo. Allora,
3: tra i super ricchi americani c'è una nuova tendenza che si chiama land maxing.
1: Perché?
3: È land, cioè terreno, e maxing, un termine usato sui social per indicare la massima espansione possibile.
1: Cioè? Che succede?
3: In pratica, non si accontentano più della villa di lusso.
1: No.
3: Comprano anche le case e i terreni vicino, fino a creare enormi proprietà senza vicini di casa. C'è chi lo fa per avere un po' di privacy o come investimento, e chi semplicemente lo fa per evitare rotture dai vicini.
1: Ma certo. Ecco perché hanno comprato tutto intorno a noi, mo' capito.
3: Esatto. O ci cacciano pure a noi. Va bene.
1: Quindi la puntata la facciamo sui rompipalle? No.
3: No. Così la nuova frontiera del lusso non è più soltanto la dimensione della casa, ma anche lo spazio che ti separa dal resto del mondo. Per i ricchi, il vicino di casa, il vicino ideale di casa è quello che non c'è, ma direi anche per tutti, e soprattutto i vicini nostri.
1: Infatti, ci abbiamo il vuoto intorno. E quindi la tua
3: ricchezza.
1: Quindi abbiamo, ragazzi, Sicilia. Ah, bella la Sicilia, quanto mi piace, meravigliosa. E la ricchezza, pure questa ci piace, ovviamente, la ricchezza. Ma secondo voi, ragazze, uno brutto coi soldi è meglio di uno bello povero? Una domanda.
3: Di sicuro è meglio di uno brutto povero, però.
1: L'ho detto
2: la
1: io.
2: La voce per... della verità.
1: Sì, arrivate, brave.
2: Ma no,
1: brave.
2: Devi essere innamorato, conta solo l'amore.
1: Oh,
3: conta solo l'amore e le addominali, dai,
1: oh,
3: andiamo.
1: Bravi, pinocchiette tutte e due. Allora, ragazzi, possiamo partire? Possiamo partire con la prima bombetta di oggi, di venerdì 7 più 1, 8?
2: Mandala, manda, spara sta bombetta,
1: Ma così a sorpresa?
3: Sì, no.
1: A sorpresa?
3: No,
1: allora vai.
3: No, andiamo a sorpresa.
1: A sorpresa o no?
2: Ha deciso così, a sorpresa.

0: Ed era questa bombetta, ragazzi, che canzone bene. Che ci ha bene, bene. Sparato Summa, eh? Sì, siamo in diretta con gli Squizzati.
1: Ma quale
0: di
1: Summa? 105. Lo sceglie il Bombetta, Summa non fa nulla, Summa vabbè, starà solo con le manine. Ma no, Bombetta non è Summa, lei non hai capito.
0: No, ma non era Cilaccio, una vabbè. Bombetta. Spiega Bombetta, ma io sono nuova, mi dovete spiegare.
1: Allora, Bombetta è Maurizio, responsabile delle scelte delle nostre canzoni.
0: Allora, un applauso a Bombetta.
1: Ho capito, mo l'hai capito. Ma sembrava una rincoglionita, adesso
0: lo capisci.
1: Ma
0: senti, ma se tu mi dici, mi lanci, lanciamo una bombetta... Non è che te la lanciamo vabbè, l'essere umano, mannaggia.
2: Allora, intanto, prima non mi insultare la mia Ludovica.
1: Vabbè, non insultare. Non l'ho insultata, però era ricoglionita veramente.
0: Ma non è vero!
1: Dai. Ma è un anno che sta lavorando qui agli Squizzati, ancora che... non ha...
0: Vabbè, guarda, dopo facciamo analisi grammaticale di quello che dici. Allora, va siamo bene, sempre ragazzi. In diretta con gli Squizzati di 105. Stiamo per andare a scoprire il tema della puntata. Bene, ricchezza, bene. Quello di Rebecca o Sicilia, che è il mio.
1: Bene, allora, avete scritto al 342 41 15 105, ormai lo sapete, qual è l'argomento che vi piace di più. E è uscito un argomento che, secondo me, oggi... in questo venerdì è giusto. E quindi rullo di tamburi, ladies and gentlemen, oggi si gioca con il tema, ditelo voi,
0: ricchezza.
1: Ci sta. Poi sono arrivati tantissimi messaggi, ragazzi, che non li vado nemmeno a leggere, alcuni vi riguardano, però io andrei subito con lo squizzino.
3: Gli Squizzati di 105 presentano lo squizzino.
1: Chi abbiamo? Primo
2: abbiamo
1: concorrente.
2: Claudio, 45 anni, vive in provincia di Lecco, è sposato con due figli, fa l'operaio e poi questa cosa mi ha un attimo incuriosito, dice che prepara bagni schiuma e creme.
1: Perché ti ha incuriosito?
2: Perché voglio capire un attimo
0: come lo prepara.
2: Come lo prepara?
1: Bello, avete equalizzato. Sentiamo, pronto Claudio? Claudio?
4: Pronto, ciao Enrico. Senti. Ciao.
1: Allora, Rebecca vuole sapere come prepari questo bagno schiuma, ma da quanto capisco pure Ludovica lo vuole sapere. Quindi racconta a queste due sarapiche come si fa questo bagno schiuma.
0: Sagaci.
1: Sagaci, dai.
4: E si mischiano un po' di componenti chimici tutti assieme e niente, escono queste miscele di,
1: Claudio,
4: di bagno schiuma, shampoo.
1: Niente. Ma tu prendi l'acqua, ci metti il sapone, fai il bagno schiuma, cioè fammi capire, fai un po' una romanella come diciamo a Roma oppure fai una cosa fatta bene?
4: Come si dice da noi, si fa un mese d'oz. Ecco. Un mese d'oz.
1: Si fa una doccia. Da fare una doccia, quindi ho capito.
2: Sì. Ma Claudio, questi li vendi? Olio. Li vendi o lo fai per te?
4: No, no, dopo lì io sono un dipendente, quindi sì, li faccio per come si chiama? Per il settore alberghiero.
1: Senti, ma sono profumati? Sì. Perché io delle volte vado in degli alberghi c'hanno un profumo di fogna, cioè nel senso non si capisce tipo.
4: No,
1: è
4: no,
1: vero.
4: No, quelli che faccio io sono profumatissimi.
1: Ma tipo dimmi un'essenza, profumo di?
4: Non so, bambù sambuco, ecco.
1: Sambuco, quello devo pure al sambuca, devo pure bere volendo. Il sambuco.
4: Ecco.
1: Ludovica, qual è il profumo che preferisci quando vai in hotel? Cosa ti piace?
0: Oddio, ma tu mi devi fare queste domande che io sono indecisa cronica. Mi viene in mente la lavanda.
2: Anche io stavo per dire vaniglia.
0: Molto rilassante.
1: La lavanda, due vecchie
0: ma
1: siete,
0: tu,
1: la lavanda.
0: Tutti i profumi gourmand.
1: Sì, gourmand. La naftalina questi. Ma come? Siete giovani, la lavanda, Claudio. Vabbè, andiamo avanti,
2: vaniglia.
1: Ti faccio una domanda sulla ricchezza. Dai. Chi è l'uomo più ricco del mondo? Elon Musk? La nuova legge, cretini. Oh, il sottoscritto, ma che cretini. Ma è ovvio.
4: Elon Musk.
1: Ma no, è sbagliato. Elon Musk, sì. Claudio, primo concorrente. Dai,
0: va per
1: secondo,
0: il trivione,
1: vediamo,
0: tra l'altro. Allora, il secondo è Francesco, ha 25 anni, vive a Ruvo di Puglia, in provincia di Bari, trasporta merci, convive, ma soprattutto suona la chitarra elettrica e ama la musica metal. Ciao Francesco.
1: Ciao Francesco, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno. Francesco, tu invece non produci i bagni schiuma come fa il nostro Claudio? No. E come suoni? Come suoni? Dimmi un pezzo che ti viene bene.
5: Allora, Fade to Black dei Metallica.
1: Bello! Fade to Black, mi piace tantissimo. Francesco, ti faccio una domanda sulla ricchezza. Quale pietra costa di più, il diamante o sto sasso?
5: Il diamante.
1: Le scrive Uzi ste cose, ragazzi, mi dissocio.
0: Sto sasso.
1: L'ho scritto Uzi, adesso poi Uzi non ci ha dormito stanotte per questo. Comunque abbiamo Claudio contro Francesco, ragazzi, andiamo al Mi manca la parola, vai.
6: Mi manca...
7: L'amore? I soldi?
6: No, la parola.
7: Ah! la parola.
1: Ok ragazzi,
8: mi manca la parola.
1: Basta. Comunque ragazzi, questo è il programma veramente più scemo che c'è nella radio mondiale. E noi però vi diamo 2000 euro. Quindi attenzione Claudio Francesco, si stoppano le canzoni, mi dovete dire la parola che viene stoppata. Parola esatta a un punto, eh. Chi arriva a 5 va avanti. Allora, Frankie High Energy, non è facilissima, però Claudio ci puoi arrivare, vai.
9: Sono intorno a noi, in mezzo a noi, in molti casi siamo noi a far...
4: Promette.
1: Bravo!
4: Siamo
1: bravo! Frankie High Energy. Ora tocca a te Francesco, andiamo sul classico, Soldi Mahmood, vai.

0: Te ne fotti, sì! Punto! Uno passo! Claudio, andiamo alla grande con Diamanti Grezzi, con Clara!
1: Finita?
0: Che detto? No, sola. Sola. Punto a Francesco. Francesco, ora tocca a te però, E andiamo da Viola Valentino che diceva: comprami, non sono in vendita. Vai.

Oh, Francesco, un attimo. Un attimo. Un attimo. Che canzone, ragazzi, due pari, due per Claudio, due per Francesco. Andiamo da Claudio. Claudio, Zucchero cantava Diamanti, vai.

0: Peri? Dai, Claudio. Peri?
1: Le guai.
0: No, per i fornai, Hai dato il punto a Francesco, 3-2 per Francesco. Francesco, FedEx e J-Ax non volevano proprio pagare, vai.

0: o indovini la prossima oppure a Francesco dai il punto e lui va avanti. E abbiamo il grande Renatone che tanti anni fa cantava questa canzone e parlava appunto di dindini. Vai.
1: Avere tanti soldi, che gioia, senza problemi vivrei, soddisfare qualunque.
2: No, non la so, Enrico,
0: no,
2: mannaggia.
0: Soddisfare qualunque voglia.
2: So. Mannaggia.
0: No! Claudio, con questa onore ha dato punto a Francesco, no? Che mi va a 5. Siamo contenti per Francesco, ci dispiace ovviamente per Claudio, perché con tutto questo bagno schiuma che produci.
3: Peccato, Claudio, però ci sei stato veramente simpatico, quindi.
0: Dai, vero,
2: grazie,
0: è stato simpatico. Grazie.
2: Posso fare un saluto?
0: Sì, ormai sì, vai.
2: Volevo salutare mia moglie Luisa e i miei figli Dario Agnese.
0: Anche da parte nostra. Bene, anche da parte nostra. Claudio, spero ti sia divertito. Francesco, rimani in linea. Noi adesso andiamo in pubblicità.
4: Quest'estate il divertimento vi aspetta con Nintendo Switch 2. Schermo Full HD fino a 4K in TV e i nuovi Joy-Con 2 magnetici. Nuovi modi di giocare, anche a distanza, e un vasto catalogo di videogiochi Switch e Switch 2. Inoltre potrete provare titoli amatissimi come Mario Kart World, Pokémon Pocobia, Mario Tennis e Star Fox. Venite a scoprire Nintendo Switch 2 a 105 X-Masters, dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Nintendo Switch 2, passa al livello superiore.
5: Finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
6: Hai dimenticato i costumi da bagno.
5: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
7: Mi manchi ma domani torno.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
9: Quest'estate, viaggia con le tue fragranze maschili preferite firmate Rabanne. Scegli l'iconico One Million, audace e speziato, o Invictus, fresco e marino, amato dai vincenti, o il misterioso Phantom Parfum, con note di lavanda e vaniglia. Ti aspettiamo nei negozi Douglas e su Douglas.it. Acquista la tua fragranza e ricevi subito in regalo l'esclusivo telo mare firmato Rabanne.
10: Yuhu! C'è nessuno?
11: Yeah! Uno c'è!
10: Ma ho bevuto!
11: Piacere, Calzolone!
10: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
11: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
12: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
13: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
14: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3x100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
18: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
19: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
20: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 23 luglio, petto di pollo a fette Aia, confezione famiglia, a 9,89 € al chilo. Negli iper e market aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi!
21: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
22: Motori, adrenalina, Electro Beats. Dal 17 al 19 luglio, Misano World Circuit ti aspetta per un weekend esplosivo. GT World Challenge Europe. E sabato 18 alla gara serale si aggiunge l'energia di Electron Fest, con Planet Funk, DJ Ralph, Leumas, Fresco e molti altri. GT World Challenge Europe. Supercar leggendarie, piloti di fama mondiale, sfide all'ultimo sorpasso. Info e biglietti su ticketone.it.
23: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Bentornati, siamo gli Squizzati di 105 e stiamo giocando per 2000 euro con il tema ricchezza.
1: Ebbene, bene, bene. Vi ricordo, siamo qui nello studio io di Roma e mentre Ludovica Frasca e Rebecca Papi da Milano, salutiamo in regia il nostro Sum, che è il nostro Sicco. Salutiamo anche Paolo Uzzi, che è il nostro Uzzi, e tutta la nostra redazione, che è Asaia.
0: Bene, ragazzi. Asaia.
2: Bene. Le sue varie personalità.
1: Allora, abbiamo Francesco. Francesco, sei in linea?
3: Sì, sì.
1: Ma Francesco, dimmi una cosa, ma te stai a fare una pennica oppure sei stanco? Che hai combinato? Ti sento stanco, Francesco, dimmelo.
3: No, papà. No, oggi sono abbastanza rilassato oggi.
2: Perché Francesco, tu hai... te voglio però carico, eh. Ti ho scelto io, non mi far fare brutte figure con Enrico, per favore.
1: Appunto. Francesco, no. Tu hai 25 anni e vivi in Ruvo di Puglia, giusto? Francesco!
0: Dai, è Francesco!
1: Dai, devi svegliare, per amore mio!
2: Non è che stai dall'altra parte del mondo, arriva facile!
1: Francesco!
2: Rispondi!
1: No, vabbè, ragazzi, già la posso fare! Già la posso fare! Senti, Francesco, ma mi senti?
3: No, vi sento, non so se voi mi sentite bene.
1: Ma no, che te sentiamo bene? Te sentiamo proprio, tu non parli, come ti faccio a sentire? Vabbè, ti metto alla prova. Mia figlia vuole venire in Puglia, dove deve andare secondo te per trovare un bel posto, bello?
0: Un bel posto, un bel ragazzo, dimmi te.
1: Sì, mo, vabbè, bel ragazzo.
2: Io parto, se vuoi venire con me, Rebi, perché io parto fra poche ore.
0: Vabbè.
2: Finiamo e parto.
0: Dai, andiamo.
1: Vabbè, capisci qua,
0: dai,
1: come sono messo io, Francesco, capisci? Fammi capire, dove deve andare, sentiamo.
3: Porto a Lecce.
1: Non si capisce niente.
0: Lecce.
1: Io non ho capito, avete capito voi?
0: Lecce,
1: però non si sente benissimo, Francesco. Andiamo con lo squizzino e proviamo a risolvere il problema della linea, ragazzi.
4: Lo squizzino!
1: Chi abbiamo, ragazzi?
0: Bene, abbiamo Erika, 32 anni, dice che sono portati bene. Vabbè, 32 anni, sei ancora molto giovane, dai. E vive in provincia di Cuneo, e fa la postina e è singleissima da un annetto. Un annetto.
1: Erika, buongiorno!
5: Ciao!
1: Senti, ho finalmente una bella squizzata. Come sei singleissima? Che vuol dire? Che hai mollato lui e hai detto, ma vedi dannata, era brutto!
5: No, brutto sicuro.
1: Brava, era
0: mi
1: brutto.
0: Mi sei troppo simpatica, Erika.
2: Sento del rancore.
1: Quindi scusa, era brutto lui?
5: Non si può dire.
1: E beh, mo l'hai detto, però era brutto, l'hai lasciato così. E lui ci ha sofferto tutte queste cose oppure ha già un'altra? Fammi capire.
5: Boh, non lo so.
1: Tu guarda che... il compagno di Asaia, la nostra redazione, quando l'ha lasciata, sì, n'ha trovato nessuna, è dovuto tornare indietro, capito? È dovuto tornare da Asaia perché ha detto io più di te non posso trovare. Nel frattempo si è tricchettato mezzo quartiere qua a Milano, poi è tornato da Asaia. Quindi occhio che potrebbe tornare dopo un annetto indietro il tuo ex, eh?
5: No, le minestre riscaldate non mi piacciono.
1: Bravo, applauso, ragazzi, applauso, questo merita l'applauso.
2: Grande.
1: Questo merita l'applauso. Perché secondo voi, ragazzi, la minestra riscaldata non va bene?
0: No, fa schifo.
5: No.
1: La miseria, la gravità. Ti faccio la domanda, parliamo di ricchezza, questo è lo squizzino, vediamo se riesci a sfidare Francesco. Che moneta usano gli inglesi, la sterlina o i sestersi?
5: La sterlina.
1: Brava, Erika! E quindi noi abbiamo Erika che sfida Francesco e giochiamo all'indovina chi o cosa.
4: Indovina chi?
6: Ma chi?
4: Indovina chi? Ma anche cosa?
1: Allora, Erika, partiamo con la ricchezza. Mi devi dire di cosa parlo. Duro.
5: Testamento.
1: Ma sei veramente?
2: Squizzata.
1: Sei veramente squizzata, lo sai. Ma proprio di brutto. Francesco, minerale. Sì. Non medi acqua, eh. Minerale.
3: Pietra.
1: Però... sei ricco, non è una pietra. Erika, taglio.
5: Diamante.
1: Il diamante, sì. Francesco, se tu fai la dichiarazione d'amore alla tua lei e porti una pietra, non ti dirà mai di sì, capito? Ti devi presentare con un diamante. Ah, senti, c'è sto dei diamanti tarocchi, poi ti consiglio una cosa meravigliosa. Andiamo avanti.
0: No.
1: Ma come, ma no? Ci stanno che uno presenta il diamante e poi è sintetico.
0: Ci sono sicuro. Sì. E adesso vanno anche tanto di moda.
1: È vero.
2: Anche
1: tu...
2: perché sennò te lo frega. È un rischio.
1: A parte quello, no? Io ti regalo un bel anello, bello impacchettato. Tu lo tiri fuori, ti sembra vero che è andato a fare l'espertise.
0: Io vado subito in gioielleria e faccio fare il test.
1: Ma non si fa
2: il valore.
0: Dice che Dice che è tarocco e non mi vedi più.
1: Ma non si fa, ma ho capito, più, ma non si fa, che uno va a fare l'espertise, devi fidare, tu dell'uomo ti devi fidare, ti devi lasciare andare. America 1-0, andiamo da Francesco. Francesco, partiamo con te. Fall, allora, soldi. Volevo dire fold, però capito. Soldi?
3: Sì.
1: Francesco.
5: Ma chi o cosa?
3: Quanto, no?
1: Francesco, è cosa? Mo ci si mette pure Ori che a rimproverarmi, Francesco, dai.
3: Conto?
1: Pronto? Sì. Allora, soldi.
3: Conto.
1: Conto. Erika, plastica. Dai.
5: Plastica.
1: Niente. Francesco! Plafon. Niente. Torno da Erika. Oro. Beh, può essere.
5: Le monete.
1: Ma quale monete? Francesco. Anticipo. Beh, si può usare.
3: Stipendio.
1: Ma no, ma no. Erika. Platino. Soldi, plastica, platino, oro. Di che parliamo?
5: La carta, la carta di credito.
1: È la carta di credito, brava Erika. 2-0. Si arriva a 3, Erika, ora tocca a te. Di chi parlo? Ragazzi, di chi, eh? Americano! Di chi parlo?
5: Elon Musk.
1: No, non è americano. Francesco.
5: Ah, no.
1: Occhiali. Niente, torniamo da Erika. Microsoft.
5: Steve Jobs.
1: Ma quale Steve Jobs? No. Come non devi dire parolacce, Francesco, programmatore.
3: Ce l'ho, però Steve Jobs.
1: Ce l'hai. Erika, informatico.
5: E ce l'ho, non mi viene.
1: Ma come non vi viene? Andiamo da Francesco. Melinda.
3: Steve Jobs.
1: Ma questo Jobs è morto. Andiamo da Erika, Seattle.
5: E l'Apple.
1: Ma che cacchio, mi devi dire chi? Ma questo è già morto! Andiamo da Erika, Seattle!

0: Erika, Inghilterra.
1: Rolls Royce.
0: Ok, yeah. Rolls Royce 3 per Erika, 0 per Francesco. Quindi Erika passa il turno. Ciao Francesco.
2: Ciao Francesco, ci dispiace
0: niente,
2: tanto.
0: Francesco non ci sente, ragazzi. Allora andiamo con la bombetta. Ragazzi, rimane in linea Erika, poi sistemiamo il problema di audio.
2: Bombetta,
0: allora
2: ci manda Google e Imagine Angel, Ultra Nate, Moving to the Sun.
0: Ma che ha detto?

0: bentornati, siamo gli squizzati di 105 e oggi si gioca per 2000 euro con il tema ricchezza.
1: Bene, bene, oggi squizzati più che mai, abbiamo Erika dall'altra parte. Erika, ci senti?
2: Sì.
1: Ok, mi senti bene? Perfetto, audio ripristinato, sì. Allora andiamo con lo squizzino e scopriamo chi ti sfida, perché adesso è una manche delicatissima. Chi passa questa manche?
3: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino.
4: Abbiamo Matteo. Ciao Matteo, ha 25 anni, vive a Viareggio, è un designer nel mondo dell'illuminazione ed è single da qualche mese. Potrebbe stare.
0: Ciao Matteo.
1: Ciao. Buongiorno.
5: Ciao. Buongiorno.
1: Buongiorno,
5: buongiorno.
1: Anche tu single, anche sai che anche Erika è singleissima, due single quindi.
4: All you need is love.
1: Ma come mai sei single?
5: Diciamo che si avvicina l'estate. Ormai siamo già in estate.
0: Che grande.
1: Com'è che è grande? No, tu no, lasci, scusami, la tua fidanzata
5: così.
1: Ma fammi capire, tu hai lasciato la tua fidanzata così poi sei libero d'estate di far trick track e di andare in giro. Questa cosa qui
4: è deluso.
5: Non vorrei dirlo davanti a tutti, però diciamo che la scusa più semplice è questa.
1: Bene, ti faccio la domanda sulla ricchezza. Mi devi dire quale di questi due modelli che ti vado a dire è una Ferrari? Testa rossa o testa di che quello là di Summa che sta in regia? Quello là, la testa di Summa.
5: Testa rossa.
1: Bravo! E quindi abbiamo il nostro Matteo che va a sfidare Erika e siamo arrivati al gioco più importante. O la sai o te ne vai?
6: O la sai
7: o te ne vai!
1: Bene, bene ragazzi, ascoltate delle canzoni, mi dovete dire il titolo, titolo esatto un punto, titolo sbagliato punto all'avversario. Chi arriva a 5 va allo squizzone. Erika, ci sei?
2: Sì.
1: Ok, Matteo, ci sei?
5: Sì.
1: Bene, siccome oggi sono molto buono, all'inizio facciamo così, non mi dite il titolo, ma mi dite la band che canta questi primi due brani. Allora, andiamo con il primo, Matteo, prima band.

0: I Jackson 5.
1: Ma no, i Pink Floyd.
0: I Pink Floyd.
1: Punto a Erika. Erika, anche per te mi devi dire la band che canta questa canzone, che suona ovviamente. Vai. Thank you for coming home. Sorry that the
2: chairs are... Non la so.
1: Ai. I Spandau Ballet. Restituito il punto a Matteo. La prima era Money di Pink Floyd e questa è Gold. Ora mi dovete dire invece chi canta. Andiamo da Matteo. Chi canta questa canzone? Matteo, Fields of Gold. Chi la canta? Vai. Voce inconfondibile. Dai. È Sting. Punto ad Erika. Erika, chi canta questa canzone? Inconfondibile, poi proprio nel tema di oggi che sono i soldi. Vai.
2: Rihanna.

0: 66 può vedere Ludovico e Rebecca che cantano. Povera grande.
1: Un concerto.
0: Matteo, devi recuperare, assolutamente. Mi devi dire chi canta questa canzone. E beh, ti anticipo che questa cantante, quando cantava questa canzone, era già ricca. E quindi dimmi il titolo della canzone. Vai. E chi la canta? Titolo e chi la canta?
2: No, dai. No.
0: Madonna, no, Material Girl, questa era proprio facile. Erika, attenzione, per andare allo squizzone 4-1 mi devi dire chi canta questa canzone e il titolo. Ti dico soltanto che non è difficile, la canzone è molto bella, ha una bellissima voce e quindi non puoi sbagliarti. Vai.
3: I Queen?
0: Sì, titolo?
3: Another Beat, no.
0: No, Killer Queen! Ai, brava però, Matteo ha guadagnato un punto. Ora tocca a te, Matteo. Sei pronto?
2: Vai, sì.
0: Qui mi basta il titolo, sì. Vai. Look at them yo-yos,
2: that's the way you do it. Non sono molto affermato con le canzoni in inglese.
0: No, è Money for Nothing. E quindi con questo errore, Money for Nothing, quindi Money per niente. Dai il punto ad Erika, che invece va allo squizzone. Complimenti Erika.
1: Brava,
0: Matteo.
1: Erika. Brava,
0: Erika. Matteo, mi dispiace, tutte canzoni inglesi oggi, ma sai quando si parla di Money, il nostro Sum è partito con tutte canzoni inglesi e lì si è sfogato.
2: Credo di averne due nella playlist.
0: Ciao Matteo. Ciao,
2: ciao
0: Erika,
2: ciao
0: attenzione
2: tutti,
0: adesso
2: ciao.
0: Ci ascoltiamo una bella canzone.
1: Baby K con Tuca Macarena.

0: Siamo tornati con gli squizzati di 105. Erika, sei pronta per lo squizzone?
1: Ci proviamo.
0: Lanciatelo.
2: Vai.
3: Tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2000 euro.
4: 2000 euro.
3: Riuscirà a portarseli a casa? Scoprilo adesso.
2: Dai.
3: Nel gioco de... Lo squizzone.
0: Erika, 32 anni, nata a Cosenza, vive in provincia di Cuneo, una postina, una portalettere per la precisione, ed è singalissima da un anno. Attenzione Erika, parliamo di ricchezza. 60 secondi di tempo. 5 risposte esatte ti porti a casa 2000 euro. Tempo. Come si chiamano comunemente i ricchi uomini del Medio Oriente?
1: Passo.
0: Sheikhi, come si chiama il ricco antagonista di Superman?
1: Joker.
0: Lex Luthor, qual è il nome della valuta svizzera considerata un bene rifugio?
1: Passo.
0: Franco svizzero, chi è lo sportivo più pagato al mondo?
1: Passo.
0: Cristiano Ronaldo, qual è il principale peccato del ricco zio Paperone?
1: L'avarizia.
0: Esatto, chi è l'uomo più ricco del mondo?
1: Elon Musk.
0: Esatto, dal 27 gennaio 2019 quale banconota ha smesso di essere prodotta?
1: 2000?
0: 19, 27 gennaio.
1: Stop.
0: Ok, stop. Era 500 euro. 15 secondi, soltanto due risposte. Devi essere più veloce a skippare. Attenzione. Tempo. In ambito economico e finanziario, cosa significa la sigla BCE?
1: Banca.
0: Stop. Banca Centrale Europea. Come si chiama il costruttore britannico di auto di lusso associato a James Bond?
4: 3, 2, 1.
0: Niente. Aston Martin, scaduto il tempo. Niente Erika, devo dire che oggi era veramente difficile per te. Ce l'hai messa tutta, dobbiamo andare di fretta perché siamo ovviamente proprio con il tempo messi malissimo. Il tempo è denaro e quindi ti salutiamo Erika, noi andiamo in pubblicità, poi torniamo e ci salutiamo.
5: 105.
6: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
7: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
6: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
8: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione, e con Hydro Force per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
9: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
10: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice «Hai 10 minuti?» Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
12: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
13: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
14: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X Masters.
2: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
1: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
2: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
1: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
2: 105 X Masters, fino al 19 luglio.
1: Solo
2: con Radio 105.
1: In collaborazione con
3: Jeep. Ti aspettiamo in spiaggia tra caccia al tesoro e sorprese per il test drive della nuova Jeep Compass, l'auto versatile perfetta per la città.
4: Una nuova birra Forst 00.
5: Assaggiala.
6: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
5: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
7: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, Icnusa non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
11: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
12: Arredissima.
13: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
14: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
15: Deghi arredare casa?
16: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
17: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
18: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
17: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
16: Deghi scegliere e poi deghi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
17: E te lo porto io! Deghi provare!
15: Deghi fidarti!
17: Perché se non deghi, non ci credi!
19: Benvenuto da Rodaus. Desidera?
20: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
19: Arriva subito.
21: Da Rodaus la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodaus.
22: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
23: E quella lassù?
22: È la costellazione del benzinaio.
24: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
25: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su slunga.it.
26: Che estate!
0: leggermente esagerata con il sottocosto di Expert. TV QLED TCL 75 pollici a €499.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 260 pezzi disponibili.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: siamo arrivati alla fine di questa settimana. Oggi è venerdì 7+1, 8. Vi diamo appuntamento a lunedì alle 13 puntuali. Ditelo voi con gli
1: Squizzati
2: 105. Ciao ragazzi,
0: Squizzati di 105. Ciao a tutti ragazzi, a lunedì.
1: Ciao ciao.
3: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
4: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
5: Buon pomeriggio a tutti, inizia Zoo Compilation, il meglio del peggio dello zoo, sono le 14 in punto.
6: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio. E non ha intento offensivo.
7: Cari amici, siamo arrivati alla fine di questa velocissima settimana radiofonica.
8: Sì, sì.
7: State bene?
8: Sì. No.
7: Benissimo. Male. Allora velocemente saluto Pippo Palmieri, la Chicca, sì. Letizia Puccioni, Fabio Lisei, Paolo Noise e al microfono peloso Marco Mazzoli.
8: Ma prima
7: di lanciare la sigla mi farò tirare un pugno nei coglioni dal mio amico Nano Bestemmiatore. Vai Nano, disintegrami i coglioni.
8: Adesso mi hai rotto le palle.
7: Fa malissimo. Sigla.
8: Welcome to the zoo. Vabbè, cioè, le palle di legno.
5: Ma siamo a dei livelli.

0: Lo Zoo di 105, il programma che non piace, ma il più ascoltato d'Italia.
1: Brutto venerdì Italia, brutto venerdì Italia, bruttissimo venerdì Italia.
2: Il venerdì è sempre bello.
1: No. Allora, uno, siamo registrati, voi sapete quello che penso degli speaker che registrano i programmi, mi fa schifo.
3: Sfondi una porta aperta, amico mio.
1: Ma la colpa non è mia, la colpa non è di Fabio Lisei, la colpa non è della Puccioni, è di Paolo Nois e quello stronzo di Pippo Palmieri.
4: È vero.
3: Ma perché è colpa mia?
1: È colpa tua, è colpa tua. Te per due spicci hai deciso di abbandonare la diretta, costringere i tre professionisti di questo programma a registrare perché devi andare all'X-Master a prenderti i soldi, capito?
3: A fare il DJ.
1: Ma in realtà la colpa peggiore, sapete di chi è?
3: Di chi è?
1: Del nostro bellissimo amministratore delegato, è lui. Allora, io sarei dovuto andare in quel posto, ho detto non rinuncio alla diretta, non spendo i soldi per un biglietto aereo per saltare la diretta e andare a fare
3: eroe,
1: sta roba, no?
3: bravo.
1: Io rimango a casa mia e faccio il mio dovere, e alla fine l'ho preso in culo, vedi? Perché oggi siamo registrati, è una vergogna. Ma la cosa peggiore di tutte
3: non è
1: la sensazione di depressione. Il venerdì di solito è allegria, gioia.
3: Certo.
1: La cosa più brutta è che abbiamo Antonio Suma in regia. Questa è la roba che...
5: Ciao cordoglio!
1: Mamma mia, quanti pugni in faccia!
2: Cordoglio, è scemo!
1: Ma sì. Ma sai che lui fa lo splendido quando sono distante.
3: Sì.
1: Poi vengo a Milano tutto cucciolone con le orecchie basse. Scusa.
5: Ciao, minuto di silenzio!
1: Ma quanto morirai male!
3: Comunque
1: guarda,
3: i rettili come lui lo fanno,
1: Cioè, sì. Senti, metti anche le basi stronze, guarda.
3: Cazzo di anfibio,
4: ovoviparo.
1: Tu stai zitto, Paolo, guarda, meno parli meglio è oggi, perché
3: scusa,
1: io e Fabio...
3: Non è colpa mia.
1: Io e Fabio abbiamo le mani che prudono, te lo dico, te lo dico.
3: Ieri sera si è inventato che fa anche il DJ, ma...
1: Scusate,
4: dove andare in quattro? Perché è colpa mia?
1: Perché gli altri li hai trascinati tu con l'inganno.
4: Trascinati con l'inganno.
3: Mi hai chiuso in macchina.
1: Il mio caro amico Fabio Borghini Alisei, persona che stimo tantissimo.
3: Deliziosa.
1: E amo la follia.
3: Di grande spessore.
1: Si sente in dovere di accompagnarti un po' come si accompagnano quelle persone col pulmino giallo,
3: perché
1: hai capito?
3: Ti devo spingere.
4: Scusa, Palmieri addirittura è già presente dal pomeriggio, quindi proprio se l'è andato a fare kite.
1: Pensa lui... quanto l'ha influenzato negativamente, pensa dalla depressione è partito prima per non stare con te durante il viaggio, la roba.
3: No, ma io scendo sotto la radio ieri, mi dice: oh, andiamo a cena stasera. Dico: cazzo, è tanto che non andiamo a cena, Muschio. Sali, hai preso un Uber? Sì, che andiamo a fare. Facciamo prima, mi ha chiuso dentro il furgone, mi ha addormentato come Pie Baracus. Mi sono svegliata a Sinigallia e ho anche dovuto esibirmi.
1: Che schifo.
3: Ho anche dovuto scopare dopo la serata. Cioè, roba.
1: Che schifo. Che schifo.
3: Cosa? Cioè, mi ha tratto in inganno su tutta la
1: amico
3: linea.
1: Mio del mio grandissimo cuore. Io mi se... guarda, ti faccio un bonifico di 5.000 euro perché mi sento in colpa.
3: Come hai fatto, Mario? Come hai fatto?
1: Importante
3: il pensiero.
1: Poverino, nessuno gli ha fatto neanche il regalo di compleanno questa splendida creatura di Dio, nonostante lui non ci creda.
3: E sono sempre quello che mette di più nei regali degli altri.
1: Comunque, caro amico, dobbiamo darci da fare io e te, perché spieghiamo agli ascoltatori per quale motivo tu scopi tanto, anche fuori casa.
3: Al di là dell'incredibile bellezza che mi contraddistingue, stai dicendo.
1: Cambia, sì, ovvio. Poi questo charme che hai, la tua lingua non solo viene utilizzata per espellere solo parole meravigliose, suadenti e acculturate, ma anche per leccare bene la fica, ricordiamo.
3: Sono mellifluo, Marco, chiamami pure mellifluo.
1: Mellifluo. Allora, caro Storpio in regia, puoi mettermi una base seria, per favore? Ecco. Questa è una notizia molto grave.
3: Dai, sfortunato, fai quello che dice il capo.
4: No. Giustamente.
1: Sento tipo gorgogliare, cos'è? Cioè, c'hai una pentola accesa di robe marce.
3: Non controlla gli sfinteri.
2: Ma lo sappiamo.
1: C'hai un pentolino che sta scaldando robe putrefatte.
4: Ma ce la faccio.
3: Niente, è così questo piccolo geyser.
1: Attenzione. La popolazione europea ha raggiunto il picco,
3: sì.
1: 50 milioni in meno nel 2100. Allora, intanto partiamo da un presupposto, ecco qua io sposo, l'unica cosa che sposo di Paolo Nois è il fatto che lui ha ragione, io ho passato anni a dedicarmi all'ambiente, pulire le spiagge,
3: sì.
1: E alla fine comunque la gente mi tirava le pietre in faccia lo stesso,
3: certo.
1: Perché poi mi danno dell'incoerente, quindi alla fine io devo sposare l'idea di Paolo, mangiamoci questo cazzo di pianeta, perché tanto noi al 2100 non ci arriveremo.
3: Ma mai.
1: E nel frattempo, cosa? Dimmi.
2: No, non ci arriveremo nel 2100.
1: No, non ci arriviamo.
2: Assolutamente
1: noi.
2: No.
1: Allora, in Europa l'età media continuerà ad aumentare, mentre la popolazione intera a diminuire. In realtà però non è tanto vero questo, perché comunque, per esempio, i musulmani vengono in Europa e chiavano come dei disgraziati.
4: Ma appunto, potevamo avere tantissime case sfitte, potevano crollare i prezzi... No, le dobbiamo riempire per forza. Ma non potevamo estinguerci nel silenzio globale. Poi quando ce ne eravamo andati tutti, venivano e facevano quello che volevano.
1: Allora, per esempio, in America le famiglie ebree... figliano proprio ma di brutto, cioè hanno 15 figli a testa. Siamo noi quelli alla fine sbagliati, no? Perché noi siamo eterosessuali, bianchi, cattolici. Viviamo in Occidente.
3: Ma forse il problema è Gesù a questo punto.
1: Ancora.
3: No, nel senso che se le altre religioni figliano, vuol dire che nella cristianità c'è un problema.
1: Però non è colpa, no, non è Gesù, è la nostra religione che secondo me ci ha un po' abbandonato, no?
3: Sì.
1: Poi non si è innovata, cioè proprio sempre le stesse. Io ogni tanto ci provo, no? Vado in chiesa. Mia moglie è credente, vado in chiesa, ascolto sempre quello, dice
4: io,
1: sempre quel libro legge.
4: Avrei inserito Gesù fra gli Avenger, questa è una cosa che ho sempre detto. Avrebbe imposto una nuova culture.
3: Fate la messa punk
4: anche.
1: No, allora il discorso è questo, che non stiamo figliando,
2: non è un problema solo nostro, addirittura in Corea del Sud il tasso di natalità è ancora inferiore rispetto al nostro.
1: Però sei d'accordo come Puccione, adesso io non voglio fare nessun tipo di discorso razzista, però cioè i coreani anche no, cioè no dai no, no, basta, sti occhi sono chiusi, ce ne sono troppi nel mondo, sono tutti uguali alla fine gli asiatici, no? Se guardi il cinese, anche il giapponese, comunque sono tutti uguali, è difficile distinguere, ce ne sono troppi, bisogna creiamo una specie nuova, ecco questo, tipo se tu ti accoppi con Paolo Noyes vengono fuori dei mostriciattoli.
4: Ma io faccio cucciolate lunghe,
2: senso
1: che... scusa, ti scopri la Puccioni rimane incinta, tu non l'ho capito.
4: No, nel senso che quando mi accoppio, se trovo un altro della mia specie, cioè, mi accoppio, vengono fuori.
1: Ma che specie sei? Non abbiamo mai
4: una ventina di cuccioli, poi purtroppo non ce la fanno tutti perché l'allattamento è difficile. Certo. Sai, il più forte.
1: Che razza sei, Paolo?
4: Poi tendenzialmente la mia specie tende a buttare fuori quelli un po' più deboli
3: dal branco.
4: Proprio dal dove coviamo.
3: Dal nido.
4: Sì,
1: ma che razza sei? Cioè, non abbiamo ancora capito.
4: Non lo so.
1: Non lo so.
3: Io propongo di creare i senegalluresi, cioè che sono longevi come i sardi, ma con la forza fisica del senegalese.
1: Bello, bello. Poi comunque sai che quando mescoli uno di colore e uno bianco viene fuori il
3: un
1: mulattino.
3: Ringo. Ah no, scusa.
1: No, è mulattino bello, ragazzi.
3: Sì, un po' alla Beyoncé così.
1: Ma anche tipo Bruno Mars, capito? Il mulattino.
3: Ce li darei due colpi a Bruno, dai.
1: Anch'io.
3: È luglio.
1: Però purtroppo sai che tra uomini dicono che il culo non faccia figli, perché altrimenti.
3: Ma per il momento, ma nel 2100 magari succede.
2: Lo dicono.
1: Comunque non capisco sto articolo, perché dice il picco ormai l'abbiamo raggiunto e siamo destinati a diminuire nei prossimi decenni. Non so se si riferisce agli occidentali che verranno sostituiti a un certo punto.
3: Certo.
1: Quando la popolazione dell'Unione Europea raggiungerà la vetta di 453,3 milioni di abitanti, secondo le stime, infatti, gli abitanti dell'Unione passeranno dagli attuali 450 milioni a circa 398
4: cosa
1: milioni.
4: Cosa che comunque è già successa nella storia. L'impero romano è successo. Nel senso che sono stati poi mescolati a tutti i posti che hanno conquistato.
3: Già mescolati prima.
4: Sì, però...
1: ma anche noi comunque, cioè non pensare, Sud Italia è stato scopato tutto, anche il nord dai tedeschi, cioè tutti
3: infatti
1: sti
3: sono uomini e donne bellissimi, vedi i valdostani che non l'ha scopato nessuno,
4: quando ci
3: sono ancora come i cromagnon
4: quando ci sono venuti a salvare dall'occupazione
1: salvare, usa le parole giuste,
4: ci hanno salvato, ci hanno chiavato tutte le donne, tutte le nazioni possibili,
3: tutte. Mentre i valdostani no.
4: No, anche loro.
3: Infatti sono lì uga baga. La loro fonduta, capito? Sono rimasti così come erano nel Medioevo.
1: Vabbè, comunque allora è parzialmente in diretta e parzialmente registrato il programma, nel senso che comunque è una puntata fatta apposta. Direi che oggi potremmo aprire, visto che è una specie di best in diretta, con una bella puntata di Sradio Italia. Io avviso gli ascoltatori, le scenette le ha scelte quello storpio mostrificato di Antonio Suma, quindi purtroppo
5: non è vero, le ha scelte Pippo Palmieri.
1: Non potete aspettarvi il meglio, capito? Ascolterete il peggio del peggio, come al solito.
5: Lancia la scenetta che vengo lì e ti ammazzo, vai.
1: Ma cosa vuoi ammazzare? Ma chi vuoi ammazzare?
5: Lanciala, ti prego, che sono caldo.
1: Sei in due, sei in due dimensioni, cosa vuoi ammazzare? Sei un adesivo.
3: Dai, pagina,
1: tu.
3: Schiaccia il bottone, dai.
1: Dai, andiamo, vai.
2: Queste cose a me.
6: Radio Italia, la radio italiana, dal sì. Principato italiano, che suona solo roba italiana, sì. Anche se fa schifo e anche sì. Se ormai gli unici cantanti italiani di successo hanno il papà ricco, presenta La Classifica Italiana con Italo Belpaese.
7: Ma ciao, ciao, ciao! Popolo ciao. Che non capisce un cazzo di musica!
3: Ecco,
7: sì!
3: Bene.
7: Un saluto italiano a tutti i connazionali all'ascolto delle frequenze abusive di Radio Italia!
1: Abusivissimi!
7: E come ogni settimana, il vostro Italo Belpaese vi porterà alla scoperta delle 10 italianissime canzoni italiane più ascoltate negli ultimi 7 italici giorni. Partiamo dalla numero 10, sì. Dove ormai mummificato troviamo Jovanotti con Piscio ogni quarto d'ora.
8: La numero 9.
7: No al Pitur, ai ai ai ai ai. Alla numero 9 invece una nuova entrata.
9: Nuova entrata.
7: Lui è Gianni Morente con Questo giovedì.
10: Ah. Disco nuovo solo perché ci pagano il pizzo.
3: Super synthwave.
11: Questo giovedì ho preso un palo in culo.
3: Ma come?

0: bello, eh? Bellissimo. Ah, sì.
1: Stai ascoltando la classifica italiana, composta solo da canzoni che ci hanno pagato per trasmetterle. Viva la mafia della musica.
2: Che altro è successo?
3: Ho fatto la pipì.
0: Fin qui.
3: L'ho fatta dentro al cesso, ma di colore rosso.
0: Aia, aia,
4: ma
0: cazzo.
3: Questo giovedì. Son corso all'ospedale.
2: Hai fatto bene.
0: Bravo.
3: Senza più lavoro e col culo e il cazzo rotti che continuavano a sanguinare.
2: Aia.
3: Ma poi, grazie al Signore.
2: Cosa?
3: Tutto sì. Si è tornato a posto.
2: Ah.
3: E lo sapete perché?
0: Perché?

0: Capolavoro! Alla numero 8, stabile come la paresi facciale che l'ha colpita 20 anni fa, c'è Giorgia con Sto sempre con la bocca aperta. Mentre alla 7, in leggera discesa, c'è il sempre affabile Piero Pedò con Ciao bambini.
1: Questa canzone vi è offerta dall'associazione Pedo Pedrazzi. Se ti senti solo, chiamaci. Gnam gnam.
2: No. Ciao.

0: Piero sei birichino. E al numero 6 troviamo infilzato in un tramezzino come uno stuzzicadenti Lucio Corsi e faccio i pesi coi grissini.
1: Zona calda, caldissima, così calda da infilarsi un gelato nel culo.
0: Alla numero 5 una nuova entrata. Lei è la faccioccosa Tana Tarchiona con mille smagliature.

0: Tatiana Tarchiona con Mille smagliature nelle tette. Alla numero 4 troviamo il O Re delle bancarelle. Lui è Joliet con Sembro un personaggio dei film di Garrone. Mentre alla numero 3 ci sono i Colons Colicia con Mi piacciono i cazzi piccini picciò.
1: Il disco gnam gnam della settimana.
2: Gnam gnam.
3: Mi piace.

0: Ciccio.
1: La numero una.
2: Siamo quasi giunti in vetta. Alla posizione numero due c'è dello sperma che non ha attecchito bene all'ovulo.
3: Questo è dura.
2: Ancora lui, Lucio Corsi con Forte come il diabete. E alla numero uno, una delle canzoni italiane più ascoltate della settimana. Aia. Un debutto assoluto. Lui è Tullio De Sbovvolo. Lui è Tullio De Sbovvolo con Scelgo la chicca in culo Puccioni.
4: Aia.
5: Puccioni, questi sono tutti dei chiari messaggi subliminali.
3: Manco tanto subliminali.

0: No!
1: Non è uscito comunque.
2: Stra le bacchette. No.
3: State ascoltando Zoo Compilation, il meglio del peggio dello zoo. Solo su Radio 105.

0: su Radio 105 c'è Zoo Compilation, il programma che regala le tue povere e usurate orecchie solo risate. Come? Ascoltando questa scenetta, ovviamente.
1: La mia domandona è la seguente: va bene tecnologia, avanzamento, tutto quello che vuoi. Poi, quando tu prendi il telefono e fai uno scherzo telefonico a una persona a caso, un numero a caso, trovi solo idioti. Io mi domando: ma questa gente qui come farà a sopravvivere con tutto questo avanzamento della tecnologia?
2: Guarda che il 51% della popolazione italiana non usa internet.
1: Bene, pensa a te. Ed è analfabeta.
3: L'altro è su Facebook, pensa. Perché poi devi vedere anche chi la usa, come la usa.
1: Bravo, bravo. E ve lo proviamo attraverso questo blocco che si chiama Quelli del 5G.

0: Oggi gli operai del 5 Gigi devono occuparsi di un'epidemia di comacose nella rete idrica. Per scongiurare la diffusione di cuoricini che può provocare infarti e collassi, devono sospendere la fornitura di acqua ed energia a tutta la popolazione mondiale. Vediamo.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi. L'avviso che dobbiamo staccare la corrente per qualche ora, signora.
1: No, va bene, sono tutte bugie, vai.
2: In che senso, ho capito?
1: No, sono tutte bugie, perché non è vero, vai.
2: Che cosa non è vero, signora? Non devo staccare la corrente, rimane senza corrente.
1: Ma chi è lei che per dire queste cose? Che dipendente è? Nemica dell'Enel?
2: Certo, sono 5 Gigi, siamo in subappalto all'azienda Enel. C'è stato segnalato...
1: A parte che io non ho l'Enel come...
2: A distribuzione dell'energia, signora, io non so che compagnia c'ha lei. Semplicemente c'è stato segnalato che c'è un'epidemia di comacose e dobbiamo intervenire.
1: Va bene.
2: Mi scusi se ci ho usato una gentilezza. Ci volevo usare una gentilezza per dirci che stacca la corrente. Ma se non vuole che ci usa la gentilezza, non ce la uso.
1: Ma dica l'orario che ora la stacca.
2: Adesso dobbiamo vedere. Stiamo intervenendo ora. È una questione di minuti. Adesso nel giro di 10-12 minuti stacchiamo tutto.
1: Va bene, arrivederci.
2: Sì, la deve riattivare poi, signora. Se deve segnare il codice per riattivarla.
1: No, io non segno nessun codice. Arrivederci.
2: Vai. Ma che Michele è un complottismo, signora, pronto? Pronto?
3: Quelli del 5 Gigi.
1: Pronto?
2: Pronto, buongiorno signora, sono un operaio del 5 Gigi, ci stiamo occupando di una sostanza che c'è nell'acqua.
1: Arrivederci. Arrivederci.
2: Stiamo facendo un'operazione di emergenza.
4: Sta stronza.
1: Pronto.
4: Signora, salve, sono un finto carabiniere che ci vuole rubare l'oro con l'intelligenza artificiale.
1: No, non mi interessa niente.
4: Voglio fare un furto ai suoi danni.
5: Finto carabiniere.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora. Sono un operaio del 5 Gigi, scusa il disturbo. Ci è stato segnalato una presenza di comacose nell'acqua.
6: Dice se si è lavata le zanne.
2: Ha sentito stamattina lei nell'acqua ha trovato le sostanze.
1: No, niente.
2: Mentre lavava i denti.
1: Era normale
2: l'acqua. Deve sentire il sapore però, signore, il sapore.
1: Sì, noi non beviamo l'acqua del rubinetto.
2: Allora, se mai potesse fare la cortesia di assaggiare un secondo l'acqua del rubinetto e mi dice se sente sapore di comacose. Se c'è proprio questo. Guarda, metti una datata, metti il dito sotto il getto dell'acqua.
6: Tipo
2: come se lo infilasse dentro un ano. E poi assaggi il dito e mi deve dire se sente odore di comacose, sapore di comacose.
1: Va bene.
2: Me lo può fare adesso al telefono, grazie, una gentilezza, così smarchiamo il problema intervento.
6: Dici tipo bamba.
2: Sta facendo tipo bamba?
7: Sta assaggiando.
1: A me mi sembra che sia tutto a posto.
2: È tutto a posto, signore.
6: Ci ha passato fra i denti.
2: Ha passato bene fra i denti gli incisivi, i gengivi?
1: Sì,
2: sì. E non sente come cose?
6: Tipo addormentato?
1: No.
2: Niente, non ha voglia di cuoricini, no. Cioè adesso c'è questo desiderio da cuoricini.
3: Quelli del 5 Gigi.
1: Pronto?
4: Pronto? Salve signora, sono un operaio del 5 Gigi. La sto disturbando, mi perdoni. Sto facendo un intervento stradale in cui stiamo vedendo la rete idrica per una piccola epidemia di comacose. Cuoricini.
1: Che cos'è? Che cosa vuole?
4: Per caso lei ha sentito un saporaccio nell'acqua stamattina quando si lavava le zanne e i denti?
1: No, niente.
4: Non si lava i denti lei, signora?
1: No, ciao.
4: Non le sto...
1: Che vuole da me?
4: Voglio solo sapere se lei qua con l'acqua, con i denti, se lavate i denti stamattina, ha sentito un saporaccio?
1: Certo. No, perché c'ho il dentifricio, perciò.
4: Ho capito, immaginate, mica se la lava con il carbone del fuoco, che siamo boscimani.
1: Ma lei chi è? Ma scusi, lei chi è?
4: Io sono, mi chiamo Franco Loietto, sono l'operaio del 5 Gigi.
1: Non ne so niente.
4: È ovvio che non sa una minchia, signora, sono io l'operaio, lei mi deve solo dire se quando si è lavate le zanne ha sentito come un sapore di comacose. L'ha sentito?
1: Ma c'ho il dentifricio, perciò non ho sentito.
4: Allora può mettere un dito sotto l'acqua, metterselo in bocca e dirmi se sente un sapore strano?
1: Signora,
4: ma mica sono un finto carabiniere che ci vuole rubare l'oro, sono un operaio.
1: Ma
4: deve soltanto mettere un dito sotto l'acqua e dirmi se sente sapore di comacose. Non è che ci ho chiesto niente. Ma guardate, la gente è veramente indisponente.
5: Sono mica il carabiniere.
2: Pronto? Sì, signora, pronto, sono Pino Cazzullo, sono capocantiere, so che ho parlato con l'operaio poc'anza.
1: ma io non le posso dare nessuna informazione, non so se ho capito, perché io non esco di casa, non faccio niente.
2: No, ma cioè, è una cosa che riguarda l'impianto idrico, signora. Dovrebbe...
1: E che cosa devo fare? Che cosa vuole?
2: Dobbiamo fare un test. Allora, c'ha il rubinetto lei dell'acqua?
1: Sì, certo, ci sono.
2: Allora, apra il rubinetto, metta il dito sotto e poi assaggia passandolo sulle gengive come bambati.
1: No, non lo faccio questo io.
2: E deve sapere se state come cose, signore, perché quando c'è come cose nell'acqua, cuoricini, vengono gli infarti.
8: No.
2: È questo, è per
1: ma
2: questo.
1: Ma qual è il problema, scusa, ma non si può rivolgere a un altro, per forza con me la stiamo a rivolgere.
2: Non lo so, signore, è qua il numero di telefono del suo, cioè, è una cosa di carattere sanitario, ha capito?
1: Sì, guarda, si rivolga a Caposcala, non a me, perché non è
2: un capo cazzo pure. Signore, è qua, è un secondo,
1: ma è abbastanza se lei sa.
2: Ma se ne è abbastanza lei, è cornuta e crastazza, scusi. Affanculo lei. Ma è stata vecchia Roma coglione. Date tutto l'acqua, c'è da dare.
6: Sta bastando.
2: Ah, è chi ha da fatende.
6: Bastaso.
3: Quelli del 5GG.
5: Capito?
8: Il clima di diffidenza.
5: Cioè, tu immaginati un mondo tutto tecnologico, robe, come fanno?
8: Colpa di striscia.
6: È possibile.
9: State ascoltando Zoo Compilation.
10: Solo su Radio 105.
5: E allora siete pronti a godervi il meglio delle vacanze? Se ho il mare ho tutto, ho il sole come dress code, ho la felicità sulla pelle. Questi sono i mantra dell'estate. Sole, musica, social e amici, le piccole gioie che contano davvero. E per vivere senza pensieri, O-Mobile, l'operatore telefonico semplice e conveniente per godervi l'estate al massimo. Niente male, vero? E allora scoprite le offerte su omobile.it e passate a O-Mobile perché ho tutta l'estate davanti.
11: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
12: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
13: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
14: Quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105 X-Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.
15: Ho deciso, torno in acqua. Se si tratta di mare, scelgo solo GNV.
16: GNV, il tuo traghetto.
17: Sicilia, Sardegna, Marocco, Tunisia. Scopri il Mediterraneo. Parti con GNV.
18: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 512 giga a 249,90 euro.
19: Expert, gli esperti sempre con voi.
18: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1000 pezzi disponibili.
20: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
21: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
22: Quest'estate Intercity di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da scoprire. Mare, montagna, città d'arte. E dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X-Masters. Musica, sport, emozioni da vivere insieme. Su Intercity e Intercity Notte, con l'offerta Young, se sei iscritto a X-Go e hai meno di 30 anni, viaggi con sconti fino al 70%. Lo sconto si applica al prezzo base del biglietto, offerta a posti limitati. Info su 3X-Go e hai meno di 30 anni, viaggi con sconti fino al 70%. Lo sconto si applica al prezzo base del biglietto, offerta a posti limitati.

0: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
4: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio, prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
8: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Allora, io non so che canzone sta andando in onda, ma sicuramente è una merda. Cioè, questo lo posso dire. Noi stiamo registrando gli interventi. Questo è un Zobest fortemente voluto da quel sacco di merda di Paolo Noise, lo ricordiamo.
1: Perché si è imposto, ha detto lo esigo, lo esigo.
0: Lo esigo. Se non lo fai, non sono più tuo amico.
1: Non lo sono mai stato.
0: E siccome, vengo tacciato di essere poco coerente, in realtà io lo sono. Io avrei potuto dire no, no, è tutto in diretta. Invece no, io dico la verità, è tutto registrato oggi. Così questo stronzo si spara il venerdì bello lungo, in tasca grano, macchine di lusso, piscine, puttane, cocaina. Questa è la causa.
2: E c'è anche qualcosa di sbagliato nella mia vita, ma la troverò.
0: Allora, purtroppo, sai, è stata una roba fatta all'ultimo minuto, quindi sto cercando di...
3: Hai visto il tuo idolo Tom Cruise come si è trasformato per il film che uscirà a... ottobre.
0: Bellissimo, ragazzi, è
2: quello che si mangia il cerume.
3: The Digger.
0: No, ma sembra Mugatu, sai l'attore quello che piace a noi, Will

0: Ferrell, sì, quando sì, fa sì. Mugatto spettinato, bellissimo, straordinario.
1: Beh, che già, film è? Che film è?
0: Già nel film, già nel film Tropic Thunder, quando, quando fa il manager, vedi che è il numero uno.
1: Ma
0: del
1: di cosa
0: mondo.
1: Parla il film?
2: Di questo petroliere, Digger, non mi ricordo il cognome, che ha fatto un disastro ambientale e cerca di porre rimedio al disastro ambientale che ha fatto.
3: E ne fa un altro.
1: Ma è un pezzo
0: però
1: di
0: ho visto, no, ho visto il trailer che non ho capito se salva gli animali o li ammazza, non ho capito.
2: Non lo so, ma credo che li sa, cioè nel senso lui cerca di, cioè li ammazza prima perché fa il disastro ambientale.
0: Sì, però capisci,
2: e poi,
0: cioè,
2: esatto.
0: Allora c'ha 65 anni ed è più in forma di tutti noi messi insieme.
2: Sì. Vabbè, sì.
0: Vabbè, è basso, però quello non lo decide lui, nel senso lì è stata la natura. Cazzo, allora fa gli stunt nei suoi film, si lancia da montagne con la moto da cross e il paracadute, rimane attaccato agli aerei. Cioè ragazzi, fa incassi record ogni volta che esce con un film. Cioè, come fai a dire che non è il numero uno del mondo?
2: E questo che è del regista Iñárritu, che ha vinto l'Oscar con The Birdman. Ci sta che vinca anche l'Oscar, anche questo.
0: Allora, capisci Puccioni? Poi tu me lo paragoni a Holly. Capisci che poi...
2: No, io non te l'ho paragonato.
1: Sì, ma hai detto, l'ho visto.
0: Ah, beh, se Holly avesse fatto il film Mission Impossible, avrebbe comunque avuto il suo grande effetto.
1: L'ho sentita dire, se Holly ci aveva le ruote era la Ferrari. L'ho sentita io, ci stavo io dietro.
2: Holly è l'involucro di Tom Cruise, perché è un uomone, un gigantone, bellissimo.
0: Pizzaiolo, dai.
1: Non sa recitare, non ho visto neanche un film di Holly.
2: Recita, canta,
1: anche Morandi canta,
2: lui recita anche.
0: Allora attenzione, estate come sempre escono notizie che parlano di troiate tipo il logorio della vita quotidiana. Per caso sta uccidendo il sesso con il tuo partner? Rilassatevi e leggete come accendere la passione. Ma che cazzo, ma che due coglioni, siamo onesti tutti noi, attraversiamo momenti difficili. Ma chi? Ma io appena mia moglie mi passa davanti dopo una bella doccia, che vedo sta bella mammelleria tutta un po' unta di olio così, ma altro.
1: Tua moglie si condisce dopo la doccia, non
0: ho capito. Mia moglie c'ha l'olio, l'aceto dentro la doccia.
4: Perché giustamente col pesce olio limone.
1: Vabbè, certo.
0: Cioè, affanculo.
1: Anche
0: vai.
1: Agli prezziemolo sta bene.
0: No, ma senti qua i consigli.
2: No, sono bellissimi.
0: Cuocere a fuoco lento, entra nel mood prima ancora di essere fisicamente insieme. Più siete eccitati prima di iniziare a toccarvi e più velocemente raggiungere l'orgasmo sarà più facile. Toccalo in pubblico. Ecco, l'altro giorno mia moglie voleva farmi scusate la volgarità,
1: certo,
0: sapete che non siamo
1: un
0: programma. Voleva farmi una sega mentre la mia Tesla guidava da sola.
1: Giusto.
0: E siccome c'è una telecamera che comunque riprende e secondo me manda i video alla centrale, non lo so, l'ho detto, non mi sembra il caso.
1: Ma che cazzo dici? Anzi, devi guardare fisso la telecamera negli occhi che ti stava fissando.
3: Io avrei aspettato l'applauso.
0: Cioè, mi sono immaginato Elon Musk che era in ufficio e gli arrivava sto video di mia moglie che mi fa la sega.
1: Aspettare la voce della testa e diceva dai non sprecare, ingoia, premiami.
0: Abbassa la testa piccola.
1: Dai fammi contenta, dai.
2: Comunque poi, sono belli perché toccalo in pubblico se sei fuori a cena, nel senso tocca la coscia, capito?
0: Con tovaglie lunghe, prova a toccarlo sotto il tavolo. Preferibilmente.
1: Ma mi devi rompere i coglioni mentre mangio, scusa, non ho capito.
0: Poi c'è baciolo in modo sexy mentre torni a casa, fermati per strada. Ecco, sta roba qua mi piace, nel senso, anche mia moglie ultimamente dice dobbiamo limonare di più. Effettivamente il limone riaccende poi tutti i motori anche sotto,
2: È vero.
0: Questa è bella. Indossa dei tacchi. Togliti le mutandine. Ecco, io porto sempre esempio mia moglie, ogni tanto dice che le prude la fica, quindi non mette le mutande. E magari siamo in ufficio, lei passa e mi fa vedere che
1: mentre
0: sotto
1: mentre se la gratta
3: e cadono delle piattole. Non è proprio il massimo delle rotture.
1: Ma io sto male coi tacchi.
3: E io col perizoma.
0: Non chiedere di fare sesso. Prenditi quello che vuoi e basta.
1: In vola.
0: Questa è bella. Guarda i porno con lui? No.
1: Certo.
0: No. Sì. I cervelli degli uomini sono allenati all'orgasmo guardando velocemente il porno, poiché molte donne si sentono minacciate.
1: Ma basta,
0: pensa. No. Sono d'accordo. Tu guardi porno con tuo marito, Puccioni?
2: No.
3: Io li guardo col mio padrone di casa.
1: Io con chiunque.
3: Sì.
1: Che non conosco.
2: Comunque io non li guardo, devo essere.
0: Poi gemere è qualcosa che scompare nelle relazioni a lungo termine. Associamo i gemiti al sesso sensuale ed erotico. Sentirli provenire dalla persona con cui si sta insieme da tempo ci fa pensare che ci troviamo ancora sexy. Quello beh, sì, a me piace. So che finge. Ah, com'è grosso, com'è grosso quelle robe lì.
3: Io alla fine le do un voto.
0: tocca.
3: Hai finto 7 e mezzo, hai finto 8.
0: Ecco, questo è un bel consiglio per le donne. Toccatevi davanti al vostro marito, al vostro compagno. Sì. Gioca col tuo seno, dice, dai dei colpetti anche tra le gambe.
3: Sì, ma anche la leccata di capezzolo.
1: Cioè, praticamente è tipo il circo Tony, devi fare il pagliaccio.
0: Ma ragazzi, ma è lunghissimo sto elenco.
1: Seguiamolo un attimo, però. Dai.
0: Aggiungi il dito, ecco, no. Allora, il dito nell'ano, no. Per me no.
1: Però sai cosa ti devo dire? Che la sciliegiata comunque ha sempre la sua funzione. La sciliegiata. Cioè? Allora, tu immagina il cazzo come due ciliegie col gambo, no?
0: Ah, ok.
1: Tu tieni le ciliegione belle per il gambo, no?
3: Sì.
1: E perché giochi con le ciliegie.
3: La dimensione delle ciliegie che acquisti tu, qual è?
1: Sì, ma perché io prendo quelle dell'orto.
2: Anche dei gambi.
0: Qua parla di dito nel su Rai 2, capito?
1: Ah, allora devi ciliegiare. Intanto tieni il gambo e con una cerchi il verme.
3: Sì, questo piace anche a me.
1: E poi quando spieghi la Torah,
3: ma tu farlo intendi o riceverlo?
1: Cosa?
3: No, chiedo, cioè,
1: gli amici, avevo capito.
3: Per gli amici.
0: Aspetta un secondo, questo usa uno stalker? Se senti di non essere...
3: Ah, stroker.
0: Cos'è lo stroker?
3: È praticamente questo guscio di silicone che serve per masturbare il pene maschile.
2: Comunque sei stroker. Veramente tutto te.
0: Dice, se senti di non essere brava a fargli una sega, usa gli stroker, solitamente realizzati in silicone morbido.
3: Sì, sì.
0: Fallo scivolare su un pene eretto e lubrificato.
1: Perché cosa succede? Le donne magari anche di un'età un po' agee, quindi intorno ai 50-55 anni, hanno una certa forza perché fanno tanta palestra, no? Mm. E allora, quando ti prendono in mano il pene, è un po' come i cartoni animati quando c'è Willy il coyote che viene strangolato dal
3: gli occhi.
1: Con gli occhi c'è la cappella che diventa grossa come il tuo cranio.
3: Esatto.
1: E un attimino ti fa male. Un attimo. Sì, frena. Sì, sì. Cioè,
0: comunque io farei una roba. Chiederei agli amici dei social dello zoo di pubblicarle tutte perché sono interessanti. È un po' lungo.
3: Sì.
0: 20 punti.
1: Anche con le foto tu dici?
0: Vedi qua, vedi, dice, non ti piacciono i giochi anali? No. Prova a fare pressione sul tuo perineo. La parte senza peli tra lo scroto e l'ano.
1: È quella fra le ciliegie e il buco del verme.
3: Sì, esatto. Cioè, è il tappetino del verme
0: dove marugola, si pulisce. La marugola.
1: Però va ben rasata, perché sai, ogni 3 secondi si dire...
0: A seconda delle posizioni in cui ti trovi, premi saldamente l'aria con il pollice o tieni la mano a forma di L e spingi con decisione tra le sue gambe. Questo massaggia indirettamente la prostata. Hai capito?
1: Ma anche col doppio piede, tipo quando si fa rally?
3: Anche con l'istruttore a fianco.
1: Ah, frizione freno.
3: Ah. Vabbè, direi che abbiamo esaurito l'argomento.
0: Sì, direi che è il momento di parlare di sport. Ci colleghiamo con un blocco vecchio che non facciamo più, che è tutto il pazzo minuto per minuto.
5: Lo Zoo di 105 presenta tutto il pazzo minuto per minuto, in studio domenica di sabato.
6: Un fanculoso saluto amici sportivi all'ascolto per l'anticipo della 16ª giornata del campionato di Serie A. Oggi la formazione dell'Inter nuota fino a Cagliari, dove affronta i padroni di Capre e Mufloni, penultimi in classifica. La notizia del giorno è senza dubbio l'esonero dell'allenatore nerazzurro Strapazzotti, che paga un girone d'andata ben al di sotto delle aspettative. La guida tecnica passa dunque al portoghese Furbinho, allenatore dal palmares prestigioso e un carattere notoriamente turbolento. Sarà lui l'uomo giusto per risollevare le sorti nerazzurre. Questa mattina il nostro Gianni Vago lo ha chiesto a Guguru. Prego la Madonna di far partire il servizio.
7: Siamo qui con Guguru, attaccante del gioco del pallone in forza alla compagine che tutti sapete. È bello nero, nerissimo. Sembra una barretta gigante di cioccolato fondente. Guguru, ti hanno esondato l'allenatore. Come reagisci? Sei triste?
8: Sì, sono molto dispiaciuto. Mister Strapazzotti è stato come un padre per me. E sua moglie era una zozza di prima categoria. Riusciva a masticare un chewing gum con il buco del culo. E faceva anche i palloni. È una grande perdita per tutto lo spogliatoio.
7: E del nuovo allenatore cosa ne pensi? Pare che questo Furbinho sia uno che non le manda a dire. Pensi che riuscirete a convivere?
8: Non credo proprio. Sua moglie è una vecchia gallinaccia inchiavabile. A meno che non faccia dei pompini allucinogeni, ecco. Questo allenatore ha i giorni contati. Ora basta domande. Oppure te lo butto nel culo.
6: Diplomatico come sempre il nostro Guguru. Ma ora è il momento di entrare nel vivo del gioco. Diamo la linea a Cagliari al nostro massimo voltaggio.
7: Grazie.
9: Scienze Studio. Oh. Subito grandi cambiamenti all'esordio per Mister Furbigno. Ah. Il neo allenatore dell'Inter decide di lasciare in panchina Guguru. Al suo posto il gioiellino della primavera, Marco Sgargianti, classe 2010, capo cannoniere del campionato giovanile, con 300 gol in 10 partite. E ora è subito l'Inter che attacca con Sederoni. Sederoni dialoga con Gran Storpio, evita l'intervento in scivolata del cagliaritano Squacquacquequeddu e allarga per la corrente Mangiagiaffo. Sgroppata del terzino nerazzurro, tallonato da Beccu Cuculu. Palla che finisce fra i piedi di Sciupalattimo. Il fantasista nerazzurro alza la testa, vede l'inserimento del giovanissimo Sgargianti, dai, dai, e lo serve in profondità.
10: Vai.
9: Sgargianti, Sgargianti, Sgargianti! Vai. Tunnel ai danni di Kulosberla e stupenda finta a disorientare Labirintitovic. Sgargianti è a tu per tu con Sardegnu. Delizioso pallonetto. E gol!
11: Gol!
9: Go, go, go, go, go, go, go, go, go! Sgargianti! Sgargianti! Sgargianti!
10: Forte su Sgargianti!
9: Stupenda rete del gioiellino dell'Inter all'esordio in Serie A. Qui nella terra di mezzo il risultato dunque è cambiato.
10: Sì.
9: Inter 1, marmotte antropomorfe 0.
10: No,
9: linea ai consigli per gli acquisti.
12: Anche per noi donne giovani è normale soffrire di qualche piccola perdita urinaria.
13: Normale il cazzo! Non c'hai manco 30 anni e già ti pisci addosso? E quando ne hai 80, cosa fai? Ti metti a cagare dalle orecchie?
12: Per fortuna ci sono gli asciugoni Figoni, i pannolini a mutandina ideali per assorbire le piccole perdite di tutti i giorni. Grazie agli asciugoni Figoni, noi giovani donne possiamo vivere a pieno le nostre giornate anche sgocciolando dalla figa.
13: Ma fatti vedere da un medico piuttosto! Guarda che potrebbe essere qualcosa di serio! Asciugoni Figoni, una pessima scelta di cui vi pentirete sicuro. Parola di Guguru.
14: Bravo. Io gli asciugoni Figoni li uso come costume quando mi tuffo nel Tevere a recuperare qualche barbone ubriaco che desidero chiavarmi.
10: Ma, no.
14: Ma basta con i sentimentalismi, torniamo a Cagliari.
10: Meglio.
14: Da massimo voltaggio.
9: Sì, studio! Qui c'è una nuova stella nel firmamento calcistico! Dopo il gol del vantaggio, il giovane Sgargianti si è messo in mostra con una serie di giocate foriere, di entusiastico autoerotismo fra i tifosi nerazzurri. Il giovane attaccante promette bene anche in prospettiva nazionale. Ora è ancora il gioiellino nerazzurro che...
10: Vai, vai,
3: dai!
10: No, no!
9: Si spezza una gamba!
10: No!
9: Si spezza una gamba a metà por...
10: No!
9: Ah, che schifo! Si vede l'osso!
10: No!
9: Ma no! No! Ma che cazzo di sfiga! Svenuto per il dolore, Sgargianti viene trasportato a Lourdes in barella. Al suo posto entra Guguru.
3: Ma no, Guguru.
10: Lo amano, lo amano. Hai Guguru.
3: Ma come autogol?
9: Gol! Gol! Gol del Cagliari! Autorete di Guguru!
10: No!
9: Autorete di Guguru! Ma porca
3: gioca
9: di quella troia zingara! Appestatissima bastarda! Ah! Ah! Ma perché? Perché? Addio mondo crudele! Ah!
14: Bene, dopo questa scorpacciata di sfighe non mi resta che andare sul lungo Tevere con la mia esca di tavernello a vedere se riesco a prendere all'amo qualche succulento senza tetto. Domenica out! Bye bye! Il cazzo!
10: Bene!
15: Buono!
5: State ascoltando il meglio del peggio dello Zoo. Zoo Compilation. Solo su Radio 105.
16: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
17: Che fame!
18: Mac!
16: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in-app su mcdonalds.it.
19: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514. Anticipo €7,650. 36 rate. Rata finale €17,056. O sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
11: Ho fatto salti di gioia! Ho trovato come risparmiare e avere il massimo! Sono passata a O-Mobile! 100 giga a 5,95€ al mese! Vai sul sito e passa anche tu a O! Ora ho tutta l'estate davanti! Costo di attivazione da 2,99€. Info e condizioni su omobile.it.
15: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta!
17: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve? È il Select Rain. È impostato su fango e sabbia.
18: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
17: Sì, sì, come no.
20: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900€ con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
21: Il segreto delle estati più belle? Gavi-

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
5: Cosa?
4: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
5: Ma arriva per le vacanze?
4: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e emissioni su Citroen.it.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
8: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
9: Devi trovare il prezzo migliore?
7: Devi semplicemente andare su deghi.it.
10: Devi scegliere, cliccare
9: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Devi provare.
9: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
12: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
13: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
14: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
15: Che storia!
16: Radio 105.
17: Che storia!

0: Vedi, vedi, vedi quella cosa brutta? È che adesso è partita una canzone di 105 che storia, no? Ma essendo registrati non sappiamo che canzone c'è in onda.
1: Sicuramente magari... molto bella, perché è una canzone vecchia, ricordano i vecchi le cose vecchie.
0: Ma non siamo vecchi noi, noi siamo dei giovani incastrati in un corpo che purtroppo sta
2: marcendo. In realtà io ho constatato questa consapevolezza, cioè noi abbiamo vissuto più di quanto vivremmo.
0: Certo. Che senso?
2: Abbiamo vissuto più anni. Voi. Cioè.
3: Vabbè, ma te c'hai una decina di Natali prima di cagarti addosso.
0: Scusa, io quest'anno faccio 54 anni. Mio nonno è morto 94 fumando due pacchetti di Marlboro al giorno.
2: E comunque sono meno dei 54 che ha già vissuti.
0: Ma calcolando che io comunque fumo meno di lui e faccio una vita molto più salutare.
3: Ma insomma, stai seduto tutto il giorno davanti al computer.
0: Appunto, minchia, sai come saluto? Molto
3: saluti quando entri, saluti quando esci.
0: Esatto. Io sono convinto di arrivare a 105 anni, quindi sono a metà.
3: Hai vinto una maglietta, se fossimo gli anni 90,
1: però non potrai indossare da cadavere.
0: Perché? Scusa, guarda che con la medicina, con tutti i passi avanti, vivranno sempre a lungo i papi non muoiono mai di cancro, hai notato? E anche i politici, è difficile che un politico muoia di un brutto male.
1: Con tutti quelli che gli auguriamo, tra l'altro. Forse è quello l'antidoto.
0: Ma secondo me hanno nascosto, hanno un armadietto con le medicine che curano tutto e ti fanno vivere molto più a lungo, e noi danno la merda.
3: In realtà c'è questo studio di un'università cinese che è riuscita a invertire l'età biologica dei topi. Cioè, i topi anziani stanno tornando giovani perché.
0: Ma noi ogni mese leggiamo una notizia: ho trovato la cura per il tumore, ho trovato la cura per la longevità, trovato il segreto di quello o quell'altro, e la gente crepa lo stesso a 50 anni.
3: Ma perché non sono per noi?
0: È quello che ho detto prima.
3: Sono per persone che fra 20 anni saranno molto ricche.
0: Esatto, lo vedi alla fine? Così. Ragazzi, l'errore più grosso che vedo
3: è
0: fare
3: la povertà.
0: No, no, è quello di odiare i ricchi. I ricchi vanno studiati. Cioè, tu devi farti amico ricco, non nemico. Non devi essere geloso del ricco, perché il ricco ti può servire. Per esempio, no? Massimo Boldi con i capelli lunghi è molto ricco, no?
1: Certo.
0: Io sono suo fratello, mi vuole bene.
1: Sai il giorno che è, dai.
0: Esatto, il giorno io gli sto attaccato, gli scrivo come stai, vuoi che ti venga a provare la pressione, vuoi un tè caldo. E io so che il giorno in cui troveranno un medicinale che ti fa vivere 200 anni.
3: Te ne fa più lasciare due gocce in bocca, ragione.
0: Ma sì, capito.
1: E lascerà tutto alla sua fidanzata rumena.
0: Ma chi se ne frega? Vabbè, ma quello ci sta. Però io comunque
3: finito di spolparlo.
0: Certo. Io due gocce comunque me ne prendo del medicinale, l'elisir di lunga vita, capito? E invece tu che sei lì tutto rancoroso, speriamo che muoia ricco, merda, muori. Muori a 30 anni. 35.
1: Esatto. Ecco. Però nel frattempo proprio mi spacco di vino e bombe. Invece di andare a leccare il culo ai ricchi, mi spacco di vino e bombe.
0: No.
1: Spacco le partite con gli amici.
0: Allora, siccome il ricco non è stupido, altrimenti non sarebbe ricco. A meno che non sia figlio di, allora vabbè. Infatti li vediamo, ce ne sono tantissimi di figli che sono degli idioti pazzeschi. Ma io dico, quello che si è fatto da solo, quello che è riuscito ad arrivare a cifre importanti, eccetera, non è stupido. Quindi sa che sei lì a leccargli il culo. Invece no, è un po' il bastone e la carota. Vai lì, gli dici: guarda che comunque secondo me ti stai fidanzando con la persona sbagliata. E lui: perché? Dici così, ci pensa. E allora vuol dire che mi vuole bene.
1: Che la fidanzata vuoi essere tu.
3: Ma che tecniche c'hai? Cosa sei? Super Saiyan tu,
0: Ma senti, funziona, Paolo. Io gli ho ciucciato un sacco di sacconi comunque alla fine.
1: Scucito la grancia.
0: Chiamami stronzo. Gli ho fatto comprare 7 radio in America.
3: Number one in the world, brother.
2: Ma tanto poi anche lui farà un figlio deficiente e quindi che buggererà tutto il patrimonio, perché tanto
0: sicuro
2: funziona.
0: Va bene, è scritto. Quindi... è scritto.
3: Cosa servono se no qualcuno li guadagni? Allora tu ricordati, quando un ricco spende tanto qualcun altro sta guadagnando tanto.
0: Bravo. Allora, per esempio, adesso c'è questo odio profondo, no, per Elon Musk. Allora, Elon Musk direttamente dà da lavorare a 160.000 famiglie. Direttamente. Indirettamente a 600.000. E tra un cazzo e l'altro, dipendenti di concessionari indotto, all'incirca lui dà da mangiare a 1 milione di famiglie. Lui di suo... in tasca, perché uno dice questo vale quanti, cos'è, 1.000 miliardi
2: è sceso.
0: Comunque in tasca lui, hanno fatto un calcolo, cash allo 0,1% disponibile.
1: E allora non vale la pena fargli il portafoglio. Dobbiamo rivedere quel piano.
0: No, vabbè, ci avrà un paio di billion.
1: Dobbiamo rivedere il piano, ragazzi.
0: 2 miliardi, diciamo, cash, no, da utilizzare. Il resto è tutto investito in aziende.
1: Ma orologi ne ha? Argenteria, gioielli.
0: Ma non è il tipo, non è il tipo. Non è il tipo.
3: Guarda che tu Bill Gates con il Rolex non vedrai.
1: Allora dobbiamo rifare il piano, ragazzi.
0: Guarda che il vero ricco non spende i soldi in quelle troiate lì.
3: No, li spende per regalarli.
2: Il vero ricco che li ha fatti davvero i soldi, perché i figli dei ricchi poi vivono delle vite che assolutamente non si possono.
0: Non tutti.
2: Beh, abbastanza. Adesso vedi che tutti i patrimoni vanno un po' a sputtanamento.
0: Ce n'è uno in particolare che non sta facendo bella figura adesso, senza fare nomi.
3: Oddio, come sono curioso.
1: Allora dobbiamo rapinare i calciatori, dai.
0: No,
1: torniamo all'idea dei calciatori.
0: Allora, per esempio, Elon Musk, secondo me, in garage c'ha una Ford Fiesta del 2002, capito?
2: Ah, è la mia.
1: Che condizioni è che volevo cambiare?
3: No. Sai chi ha fatto questa scelta? Che sono rimasto sconvolto. Bad Bunny. Sai, un famosissimo cantante latino.
2: Certo.
3: Lui aveva una Bugatti, cioè aveva delle macchine importanti. Le ha vendute tutte e si è comprato la prima Escort che aveva quando non c'aveva un soldo.
0: Paolo, Paolo, questa roba qua si chiama libidine da persona di una certa. È così, lo sai, dai, anch'io. Anche tu hai comprato una merda di macchina. Tra l'altro per colpa
2: bellissima.
0: Mia. Per colpa mia. No, è bellissima, lo so che è bellissima, però è una macchina che. Insomma, è quel che l'è.
3: Guarda, Marco, ti posso dire, ma io, cioè, mi piace, quindi me ne frega un cazzo di quello
0: ma
3: che sono.
0: Ma sono d'accordo! Salutando. Allora, il discorso è questo: quando tu nella vita magari riesci a raggiungere due o tre obiettivi, no? E metterti in tasca due soldini. Quelli della nostra generazione che negli anni Ottanta sognavano di avere
3: per certe cose,
0: per certe robe, oggi magari dici vai vaffanculo, mi tolgo lo sfizio, e ti rendi conto che hai comprato una merda. Però capisco la libidine, cioè il fatto
3: che alla fine non è che devo dimostrare qualcosa a qualcuno, che me frega, io sono contento quando gli devo staccare i pezzi per riattaccarli con la colla, sono felice. Ma non mi faccio inculare dal meccanico.
1: Ma io prima o poi comprerò quel levatorso lì da mela.
0: Ecco, ecco Fabio, tu che hai vissuto un'infanzia un po' diversa dalla nostra, c'è una roba adesso seriamente, c'è
1: no
0: una roba
1: no
0: che...
1: io non sono una persona da cose materiali, cioè non sono
0: no
1: una...
0: ma in genere anche un non so io
1: no
0: una,
1: allora io
0: prosciutti
1: io allora, levatorsoli da mela, ragazzi, è una piccola perversione.
0: No dai, serio, però dai, serio, una
1: non
0: roba...
1: sono una persona che va in libidine col possesso, spenderei in esperienze, cioè spenderei in viaggi, buttarmi col paracadute.
0: Tipo quando eri ragazzino nel tuo quartiere, non ti è mai capitato in motorino, in bicicletta,
3: di desiderare un oggetto?
0: No, passare davanti a una villa, una casa, e dire cazzo,
3: come
0: che...
3: gli farei tutto.
1: Marco, scusa, ma secondo te nel mio quartiere c'erano le ville e le case?
0: Vabbè, ma no, comunque
2: giravi a Genova
3: quando scendevi dal villaggio per andare a caccia, vedete comunque la civiltà.
1: Quando scendevo dal mio quartiere, che era un quartiere un po' così,
3: e tutti chiudevano le persiane,
1: no, esatto, c'era un altro quartiere sotto meno brutto, fino ad arrivare più o meno verso il centro di
0: Genova.
1: Vabbè,
0: ma non c'era una roba, una casa, non so, una proprietà che dici cazzo,
1: Marco, io non sono una persona interessata al possesso, non mi interessa al possesso, non mi interessano le cose immateriali, non mi interessano.
0: Però c'è cinque case.
1: Sono un investimento. Ma
0: possesso.
1: Non mi interessa no, non le ho comprate per
3: spilletta.
1: Possesso, le ho comprate per farci i soldi.
3: Cioè, non vorresti una collana, non so, di perle?
1: Sì, allora aspetta, un giro di perle e due orecchini bisogna averli tutti comunque. Cioè, il giro di perle è una cosa che bisogna avere.
2: Io ce l'ho, la mia mamma me
1: l'ha
2: regalata.
1: Non so mai quando metterli. Però ce l'ho, comunque, il giro di perle.
3: Quando viene Marco la prossima
0: volta? Non so, un paio di tacchi, un paio di scarpe con i tacchi, una borsa.
1: No, ti posso dire, bottiglie di vino, ma neanche quelle buonissime, perché poi dici, vabbè, la apro nell'occasione speciale, non la vedi
2: mai.
3: Quando l'apri è andata a merda.
0: Poi conoscendo Fabio, se apre una bottiglia seria, pisce in un bicchiere e poi continua a riberla.
1: No, guarda, tu Marco, quando sei uscito con me mi hai sempre visto gaudente e spendaccione.
0: È vero. Cioè, no, spendaccione io... no, però...
1: Pago insomma. Sempre io per tutti.
0: Ma cagare,
1: pago sempre.
3: Potrei mettere un'eccezione, ma non lo faccio.
1: L'eccezione è quando non sono venuto io, però.
2: È vero.
0: Vabbè, ragazzi, scusate, è tardi, dobbiamo collegarci con uno dei più grandi attori. Prima abbiamo parlato di Tom Cruise.
1: Sì.
0: Però questo proprio supera la grandissima. Lui è super comparsa, nasce come comparsa, poi diventa una super comparsa e adesso è un grande attore e si presta in pellicole importantissime.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Sei entrato nel tunnel dello zoo.
6: Sei fossato.
5: Vietato uscire. Una donna forte, indipendente. A capo di un grosso giornale di carta.
7: Allora, che fine ha fatto l'articolo sull'escort di lusso? Diamine, dobbiamo andare in stampa fra mezz'ora! Si può sapere dove cazzo è finito quel coglione di Grigioni?
5: uno stagista sprovveduto, e la figa non l'ha vista neppure quando è nato.
8: Eccomi, mi scusi capo, sono desolato, ero rimasto bloccato in ascensore.
7: Grigioni, tu sei davvero l'ultima delle merde. Portami un sigaro e vai a finire quel cazzo di articolo, quanto è vero Satana ti prenda a frustate fino all'inferno.
8: Subito capo.
5: Un magistrale Antonio Summa, che muore a caso, in scene a caso, ma riesce ad emozionare il pubblico e la critica.
9: Oddio, sto morendo, oddio!
5: Perché? Quest'autunno super comparsa veste i graffi di un uomo oggetto di fantasiose sevizie sessuali in 50 bruciature di sigaro.
8: Capo, non so come dirglielo, ho rovesciato il decaffeinato sul computer, ho perso tutti i file dell'inchiesta sul burro contaminato.
7: Grigioni, sei peggio di un dildo di carta vetrata dopo un clistere di amochina. Però... ne ho abbastanza di te. Ti offro una scelta: o ti licenzio in tronco oppure diventi il mio schiavetto sessuale.
5: Una scelta difficile.
8: Dannazione, i soldi... dannazione, i soldi mi servono per pagare le cose. Non posso prendere anche... non posso perdere anche questo lavoro. Ho scelto, sarò il suo schiavetto sessuale.
7: Bravo, ora passami un sigaro e chiudi la porta. Voglio provare questo nuovo frustino di Prada.
10: Ma che sta a fare i piegamenti sulle braccia? Deve essere lascivo, lascivo. Che fa? No, lascivo nel senso che deve essere lusturioso. Devono essere dei versi che esprimono insieme dolore, tormento e piacere incontrollabile.
8: Ah, come quelli rapper. Tormento, piacere incontrollabile.
10: Sì,
8: dolore.
10: Ernie e Stipsi. No, gioia e dolore nello stesso momento. Se riesci a fare in un'unica emozione, meglio.
8: Lo faccio, una voce sola.
10: Esprima, cioè. Questo è un elfo dei boschi torturato malamente con un cannello. Sono ubriacone. Niente, soffre e basta. Soffre. Troppo, deve essere più. Crampo gli è venuto.
8: Scusi, guarda, io...
10: provi a vedere dal punto di vista stanislavskiano. Sì. Qual è l'effetto di una frustata? Prego, signorina.
7: Porco!
10: Ecco, questo è l'effetto. Ha percepito fisicamente il dolore?
8: Figa.
10: Ripercepisca.
8: Cazzo!
10: Ecco, questo. E lei deve esprimere questa emozione, capisce? Ma con piacere. Prego.
8: Porco!
10: No, senza riferimenti alla sacra rota. Espungiamo il riferimento all'altissimo. Che è un'altra lingua, che sta bestemmia in persiano?
8: Non ho capito, spuntare.
10: Dai, frusti. Oh, cazzo! Così va bene, prego, altre quattro.
7: Stop. E ora ti spengo il sigaro sulla capocchia.
10: Ci è abituato lei a farsi spengere i sigari sulla capocchia?
8: Sì, ma non voglio che si sappia.
10: Vabbè, lo terremo fra queste quattro mura, eh? Bene, a questo punto, dopo che il suo glande è stato ustionato con un sigaro cubano acceso, il rapporto sadomaso fra la bella Anastasia, caporedattrice, e il signor Grigioni, cominciato in questo modo così astioso, giunge all'esasperazione. Stremato, umiliato e pieno di sbruciacchiature sul cazzo, Grigioni cerca di sottrarsi definitivamente alle angherie del capo, che acconsente a interrompere la relazione a patto che Grigioni si presti a un ultimo rapporto 3 con Fandingo, il facchino cubano con la cappella del calzino. Motore, azione, namo.
7: Forza, ora mettiti a quattro zampe e abbaia e ansima come un lurido cane cencioso, se non vuoi che ti spenga un altro sigaro nel culo.
8: Ma possiamo scopare a 69?
10: No, perché questo è un rapporto sadomaso. La signora è una dominatrice, lei è un sub.
8: Ah sì?
10: Questo
8: è sott'acqua.
10: No, lei è un sub nel senso che è sottomesso, submissive.
7: Ora mettiti a quattro zampe e abbaia e ansima come un lurido cane cencioso, se non vuoi che ti spenga un altro sigaro nel culo.
8: Subito, mia signora, abbaiare e ansimare più volte.
10: No, quello lo deve fare. Bene che è scritto tra parentesi.
8: Che cosa?
10: Abbaia e ansima più volte.
8: Sì.
10: Lei deve abbaiare e ansimare più volte. Non è difficile, è scritto qua. Subito, mia signora.
8: Subito.
10: Dico.
8: Mia signora!
10: No, attaccato!
8: Subito attaccato, mia signora!
10: No, subito, mia signora!
8: Subito, mia signora!
10: Perché urla? Lei esegue, lei è.
11: Vabbè, sta prendendo a calcini il coglione.
10: Non ancora, per il momento le sta a spengere un sigaro in culo. Siccome i sigari costano, siamo al terzo sigaro che spegniamo nel suo bucio del culo.
11: Cioè, il problema del mio culo non interessa a nessuno.
10: Ma si figuri, io sono preoccupato per il budget. Arrivano direttamente da Cuba. E qua, una volta che sono stati nel culo suo, nessuno.
11: Sei fumo.
10: È bravo, vabbè. Prego.
8: Subito, mia signora! Bau, bau! Ah! Ah!
7: Bene, ora ti metto questo guinzaglio e ti porto a pisciare al parco, come il lurido cane schifoso che sei.
10: Ma chi ha scritto sta roba? Ma chi è il pervertito pazzo che mi fa?
11: Insomma, mi fa schifo.
10: Anche a me mi rivugna, vabbè, ha un moto lei, in questo momento lei ha un moto di ribellione.
8: Ribelliamoci!
10: Cos'è questa roba?
11: La moto di ribellione.
10: No, no.
8: Questo è troppo, Anastasia. Mi hai umiliato, frustato. Mi hai spetto i tuoi sigari puzzolenti su tutto il corpo. Mi hai infilato nel culo ogni genere elettrodomestico. Ma questo no. Non mi lascerò portare il guinzaglio come un cane davanti a tutti. Ho capito?
10: Bravo, mi è piaciuto, bravo. Vada, Anastasia, bravo. Lo schiaffeggio a due mani. Action.
7: Aia, oh. Aia. Come osi parlarmi così, verme schifoso?
8: Aia, oh. Aia.
7: Chiedimi perdono in ginocchio, ti giuro che non troverai più un lavoro in vita tua.
11: Figa, ha fatto una faccia così, oh.
10: Beh,
11: che troia.
8: No, Anastasia, basta. Se vuoi rovinarmi la vita, fai pure. Ma scangerà.
10: Che è successo, scusa? Ma soggiacerò.
8: Ma soggiacerò.
10: Ma non.
8: Ma non. Ma è Veneto.
10: No.
0: Ma
10: no, non è la signora che ha delle grandi mani. Non è la signora Manon. Manon soggiacerò.
5: Quest'autunno super comparsa veste i graffi di un uomo oggetto di fantasiose sevizie sessuali in
8: oh, cazzo!
5: 50 bruciature di sigaro. Antonella Smungicazzella. Super comparsa.
8: Ah!
5: E la straordinaria partecipazione di Antonio Summa.
7: Fandingo, puoi entrare ora.
12: Signora, è lui quello che devo inculare?
7: Sì, Fandingo, è proprio lui.
8: No, no, fermo, dai, Arimo, Arimo, no, no.
11: Arimo.
8: Ora. Oh, ehi, hey! Oh, oh, la madonna, che cazzo è questo qua? Ah! Ah!
10: Il resto del corpo lo facciamo CGI, ma il cazzo teniamo il suo.
5: 50 bruciature di sigaro. Prossimamente al cinema. Ah, dimenticavo. Sì, tranquilli. Antonio Summa poi muore. Ah. Muore tante volte.
9: Oddio! Oddio, sto morendo! Oddio, sto morendo, oddio!
0: Male.
9: Qualcuno mi aiuti!
10: Pausa, pausa, pausa, pausa! Ricocite, signor Grigioni, punti larghi, che il filo costa. Ci riaggiorniamo fra 5 minuti, pausa!
9: Aiuto! No, sto morendo!
11: Male!
0: È proprio bello sofferente, eh!
1: Però, vedi, c'è qualcosa che manca in questa interpretazione, nel senso che se lui urla sto morendo... È un'azione che già si conclude, dice, vai, sta morendo. Invece lui deve dire non voglio morire mentre morirà.
2: È vero.
0: Prova un attimo, Antonio, visto che oggi ti abbiamo, scusa.
9: No,
0: diciamo...
9: non voglio morire, no!
1: E tu sai che morirà invece, è bellissimo. Capito?
9: Però morirò lo stesso!
5: State ascoltando il meglio del peggio dello Zoo. Zoo Compilation, solo su Radio 105.

0: Bella ragazzi, ma quanto ci state dentro? Questo è Zoo Compilation su Radio 105 e questa è un'altra super scenetta solo per voi.
1: Vabbè, tardi, dai, ci colleghiamo con la seconda puntata di Bar Girasole, questo blocco dove di nuovo io purtroppo sono stato clonato.
2: No!
1: Sì,
2: sei tu!
1: Se non sono
2: Penso
1: io!
2: Figa culo
1: non
2: te.
1: Sono io, andiamo Pippo, vai! Wow, wow, ma quanta buona musica questa mattina su Radio Antenna 2000. Questo era il disco Storia. Sì, e adesso sì. Segnale orario e iniziamo con Bar Girasole. Jingle!
3: Sfuma.
1: A Monza sono le 10 in punto.

0: finito le rime.
1: Pirozzone. Monza.
2: Monza. Vabbè.
3: Ciao. Io sono Marco Mazzoli e questo è Bar Girasole.
0: Sì.
3: Trascorreremo insieme le prossime ore in compagnia di tanta buona musica e di buon umore.
0: Bene, pause.
3: Bisogna essere sempre positivi.
0: Ecco, bravo.
3: Come il fax che ci è arrivato questa mattina da una nostra ascoltatrice. Si firma Mirella!
0: Perché grida?
3: Ciao Marco, ogni giorno mi fai tanta compagnia e la tua voce mi dà tanta serenità. Ho tentato di ammazzarmi più volte, ma da quando mi hanno messo la cintura di forza sto molto meglio. Il messaggio te l'ha scritto Piero, la guardia della mia sezione. Ti voglio bene, ora ti saluto, che ho mezz'ora di elettroshock. Ciao!
0: Lo fanno ancora.
3: Ma quanto è simpatica Mirella! Guarda, ti voglio dedicare il prossimo disco che ti farà tanta compagnia. Wow! Lei è la rettore con la Mette! Super disco!
4: Disco! Disco!
3: A Radio Antenna 2000 sono le 10 e 2 minuti e a Monza ci sono...
5: Dammi una lametta che mi taglio le lame.
3: Scusate, ho preso l'intro male.
5: Diventa bianca questa notte da falene. Ma dammi una lametta che mi taglio le vene.
3: Era la rettore con la Mette! Sta arrivando l'estate e bisogna iniziare a mangiare un po' di meno e magari fare un po' di attività fisica.
0: Che ne
3: pensate? Prenotatevi per parlare con me in diretta, ma se volete dimagrire divertendovi andate a ballare e c'è solo un posto dove andare.
6: Dove? Battuta comica.
7: Questo sabato, discoteca Vogue. La notte più trasgressiva. Questo sabato, ore 24, l'associazione Borderline, la Winner Company Management, in collaborazione con la discoteca Vogue, organizzano il primo incontro gay lesbico.
8: Automercato, ogni tipo di vetture italiane ed estere.
9: Automercato, Nicola Rizzichiello.
8: Dove trovi una vasta gamma di vetture usate, revisionate con garanzia e pagamento in 42 mesi con anticipo del 15% senza ipoteca. L'automercato Nicola Rizzichiello è solo a Rho, in via Porta Ronca 53. Telefono 930 64 81.
3: Ed eccoci qui allora. Oggi parliamo di dimagrimento. Mangiare bene e non pensare alla linea. Oppure tanta attività fisica. Sentiamo il primo ascoltatore in linea.
10: Pronto?
3: Buongiorno signora.
10: Pronto?
3: Sì signora, è in diretta. Da dove chiama?
10: Chi parla?
3: Sono Marco Mazzoli di Antenna 2000.
10: Sì?
3: Mazzoli.
10: Io non ti capisco.
3: Stiamo parlando di linea. Lei è grassa o magra?
10: Vaffanculo.
3: Purtroppo la signora si è offesa. Sicuramente sarà una di quelle donne un po' sovrappeso con due buste della spesa al posto delle tette.
6: Basta comica.
3: Salve signora.
11: Ciao. Buonanotte.
3: Ma che buonanotte signora. Sono le 10 e 6 minuti primi. La signora è allegra. Lei è grassa o magra?
11: Le brutte spaventano, dottore. Le brutte spaventano.
12: No, è tornata.
3: Le ripeto, lei preferisce arrivare per l'estate in linea o fuori forma?
11: Perché voglio che sia così.
3: Le ripeto, lei preferisce arrivare per l'estate in linea o fuori forma?
11: Siamo forti a mangiare poco e ingrassare lo stesso.
3: Quindi lei dice che bisognerebbe mangiare poco?
11: Non si può spendere, si deve aspettare e pagare. Si deve aspettare e pagare. Si deve aspettare e pagare.
3: Sì. Lei ha un suo metodo per dimagrire?
11: Mangi, dormi, esci poco e vincerai la vita.
3: Grande lezione di vita. Mangi, dormi, esci poco e vincerai la vita. Benissimo. Abbiamo ancora qualcuno in linea. Pronto?
13: Pronto?
3: Salve signora.
13: No. Pronto?
3: Stiamo parlando di linea.
13: Oh, porco. Pronto?
3: Lei è grassa o magra?
4: Ma vai sbratiga, bastardo, che la lurida impestata, boia, porco, giorno, boia.
3: Wow, grandissima puntata di Bar Girasole. Spero di avervi fatto passare due ore in compagnia di tanta bellissime. Buona musica e di tantissimo buon umore. Il vostro Marco Mazzoli vi saluta e vi ricorda che domani entreremo sotto il segno della bilancia. Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Bob Girasole.
1: Mamma mia,
2: sono
3: affascinato. Cioè, io ascolterei questo programma.
2: Te lo giuro, è bellissimo.
3: È più bello dello zoo, te lo giuro. Io farei due ore così.
2: Cioè, è stupendo.
3: Cazzo, ma Delfina è ancora viva. La pazza ubriacona. Però ascolta un'altra radio adesso.
2: Bar Girasole.
3: Cazzo, adesso mi viene di mi viene da parlare come lui.
2: Sì, sì.
3: A Miami sono. Che ore sono? Aspetta, guarda che ore sono.
2: Non lo so.
3: Aspetta. A Miami sono le 8:30.
4: State ascoltando Zoo Compilation su Radio 105.
3: Pausa caffè? Ma certo, ormai lo sapete, con Caffè Motta naturalmente. Un piacere da condividere, un piacere che chiama. E quando si parla di caffè, lo sappiamo bene, ognuno deve scoprire la sua miscela perfetta. Ad esempio, se cercate un gusto armonioso e vellutato, potremo suggerirvi il cremoso. O magari l'espresso bar, se preferite le note più intense e corpose. Non vi resta che scegliere. Del resto Caffè Motta ne ha per tutti i gusti ed è disponibile macinato in cialde e capsule compatibili. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
9: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce. Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
10: Quest'estate il regionale di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da vivere e dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105X Masters. Musica, sport ed emozioni da vivere insieme. Con le promo Young e Senior del regionale di Trenitalia, se sei iscritto a XGO, viaggi con lo sconto del 20% su tratte selezionate. Offerta a posti limitati e riservata a clienti under 30 o over 60. Lo sconto si applica sul biglietto di corsa singola. Info su trenitalia.com.
11: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
12: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte

0: Sparti, integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026, montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
1: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio pasta alla molisana 500 grammi a 69 centesimi. Da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
5: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: solo in Zoo Compilation su Radio 105 potete ascoltare sta roba. Quale roba? Di sicuro la migliore per le tue orecchie. Eccola.
1: Allora, abbiamo parlato di pelati, finti pelati, imparruccati, eccetera. E il nostro amico Rollo, che adora sensibilizzare gli ascoltatori, ha una pubblicità dedicata appunto ai pelati. Prego, Pipuzzo, vai.
2: Quando un uomo nasce, è dotato di due braccia, due gambe, un naso, una bocca, due orecchie, tanti capelli. Fino a quando questi tanti capelli non iniziano a diventare abbastanza. Poi abbastanza pochi, poi pochissimi, poi tre. E poi pelle. Ma a chi gli è venuta in mente questa idea di merda? Perché metterli e poi toglierli? Perché allora non nascere già pelati? Così ci si abitua. Nel Trattato di Istanbul, spezie e calvizie, magistralmente moderato dall'illustre dottor Michele Carlone, viene sostenuto che se in questo mondo sei sovrappeso, sei difeso. Sei triste, sei difeso. Ma se sei calvo, sei abbandonato a te stesso, perché il pelato non fa notizia. Se qualcuno dileggia un pelato è solo una battuta scherzosa, non è body shaming. Sì, perché è la storia che ci legittima a burlare i calvi. Dagli skinhead degli anni 60 ai nazi skin si è affermata l'idea che chi è pelato sia ipervirile. E allora, Enzo Miccio? Non lasciamo che prevalga l'ignoranza e consideriamo che dentro quelle teste lucide ci siano emozioni, turbamenti e tenerezze. Non prendere in giro i pelati, perché anche i pelati piangono. È una campagna Rollo Sensibilità.
1: Bravo, a me sembra che Rosario Pellecchia sia un uomo molto felice, però non si sa, magari dentro è distrutto.
3: Non lo vedi quando piange negli angoli di nascosto.
1: Marco Mazzoli, che ormai è lì, anche lui mi sembra una persona.
3: No, tu a differenza di Rosario non ti sei arreso, però.
1: Vai a fanculo, vai a fare in culo. Sono 20 anni che mi dai del pelato e sono tutti quanti.
3: Ma non sei migliorato, però.
1: Ma vai, è anche peggiorato, però. Mi è costato un po', però. Vedi che alla fine. E tu che cazzo hai da dire, ex Manlet? Che cazzo vuoi?
4: Sono una scimmia, che cazzo devo dire?
1: Sì, ho capito, ma mi guardi con l'occhio strano.
4: No, mi piace quando ho disquisiti queste cose.
3: Sì. Vuoi qualcosa da bere? Non so,
4: c'è un gambario.
0: State ascoltando Zoo Compilation, il meglio del peggio dello zoo, solo su Radio 105.

0: Ragazzi, è stato breve ma intenso. Chiediamo scusa agli ascoltatori per colpa di Paolo Noyes oggi. Eravamo in diretta. Perché? Perché è un goloso di denaro, è una persona bieca.
1: Abito, chiamalo pure Abito.
0: Sì,
1: dai.
0: Abito. Noi davamo a Ivo, Enrico Venti dell'Abito, ma in realtà c'è una persona molto peggio di lui. Paolo Noyes ha rovinato la settimana.
1: Pozzo senza fondo.
0: Oltretutto, cioè, manca veramente pochissimo alla fine della stagione. Io volevo fare tutte le dirette belle, accontentare gli ascoltatori, invece niente. Uno zoo best registrato, una vergogna proprio. Tanto comunque Satana
1: fa. Ma la ruota gira, Marco.
2: Ma mio padre non mi farebbe mai del male, Marco.
0: Satana farà il suo corso. Mentre Gesù premierà
1: me, Vittorio Emanuele.
2: Aleppe, Satan, papà Aleppe.
0: Puccioni, dimmi. Guarda, io ti ringrazio. So che hai pianto molto perché non volevi nemmeno tu fare questa
3: io
0: cosa.
3: Io sono totalmente contraria alla radio registrata.
0: Lo so, fa schifo. Lasciamola
1: un po'
0: fare
1: come tutte le brave persone, diciamo.
0: No, ma lasciamola fare agli incapaci. Ce ne sono tanti.
2: Guardate, io mi scuso veramente. Mi scuso per avervi costretto. Guarda,
1: Paolo, puoi scusarti senza togliere le cuffie per andare via?
0: Paolo, purtroppo non lo so, devo pensarci, prendo questo fine settimana, farò delle riunioni con Fabio e la Puccioni e decideremo
2: sulle mie sorti. Mi inginocchio.
0: Guarda, mi è venuta una possibile soluzione. Potresti fare delle puntate in più che non mandiamo in onda da solo. Tutto, produzione, conduzione.
2: Ma aspetta, ma il revisore delle puntate chi sarà?
0: Summa.
2: Perfetto. Allora va bene.
1: Aspetta a metterti la giacca, non abbiamo ancora finito.
2: Non ce l'ho la giacca.
3: Sono 60 gradi.
0: Spero tu ti sia divertito.
2: Dove vai?
0: X Factor, dove cazzo sei andato? Bravo, complimenti.
2: Guarda, è stata una faticaccia.
0: Che schifo di persone,
1: guarda, ha già acceso la macchina, già via.
0: Scrivetelo, ragazzi. Hashtag Paolo rovina lo zoo. Mi raccomando, diffondetelo. Paolo Noyes, la morte dello zoo.
2: Aspetta, che sta arrivando a cancro un attimo.
1: No, e fa piangere Gesù, aggiungerei. Altro hashtag.
0: Che schifo.
1: Comunque
0: vabbè, ragazzi,
1: presa.
0: Tranquilli. Lunedì faremo da mezzogiorno alle 6 di sera, ok? Per recuperare per colpa di Paolo Noyes.
2: Io che mi sentivo una brava persona.
0: Ciao a tutti, buon weekend. Ciao. Vi vogliamo bene, tranne uno. Ciao a tutti, vi stimo tutti tranne uno.
1: Ciao Anna Pepe.
0: Ciao. Pensa, stimo più Summa di te.
2: La Madonna.
0: La vergogna. Ciao.
4: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105X Masters.
5: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
4: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
5: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
4: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera, concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
5: 105X Masters, fino al 19 luglio.
4: Solo
5: con Radio 105.
4: In collaborazione con
5: Pizza Romana da Giulio Cesare. Sottile, scrocchiarella, cotta nel forno a legna. La vera pizza romana da Giulio Cesare. Oggi anche a Milano in Brera. Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 550 pezzi disponibili.
7: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it. Allora, vacanze?
8: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
7: Ma ne hai viste di tutti i colori?
8: No, solo quelli di Mini.
9: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
10: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
11: Quando è Pesca.
12: È la colazione. Quando è...
13: Alla pera.
12: È ricreazione. Tu che dici...
13: Ma è buonissimo.
12: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
13: È senza zuccheri aggiunti.
12: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
13: Scusi, me ne dà un altro?
12: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
14: Mi manchi ma domani torno.
15: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
16: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
17: Yuhu! C'è nessuno!
18: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
19: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
20: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
19: E quella lassù?
20: È la costellazione del benzinaio.
21: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
22: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
23: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
24: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
25: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
26: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
25: E il signor Alessandro Volta?
27: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
25: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
28: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.
29: De Fonseca.
30: 105 Summer Festival.
31: 105 Summer Festival.
30: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
32: 105 Summer Festival. Venerdì 24 luglio. Malta, Fosos, Floriana. I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale.
30: Per firmare la colonna sonora della tua estate.
32: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
30: 105 Summer Festival.
32: 24 luglio, Malta, Fosos, Floriana.
30: Solo con Radio 105.

0: Sono le 16 in punto.
1: Ladies and gentlemen.
2: From the Radio 105 Main Studio. 105.
1: Pure i gatti ci mancavano.

0: Now
1: it's showtime. Music and
0: comedy. Mamma mia, signori, mamma mia, un altro venerdì è arrivato.
2: E quel venerdì, tra
0: quel
2: l'altro.
0: Sì, venerdì 17. Aspetta un attimo, diamo una bella guappata.
2: E via.
0: Che non si sa mai. No, ma no, ma di chi? Aspetta però, perché qua tuo
3: decidete
0: Dario.
3: Voi, io devo, ma è suo. Che sia vostro.
0: È suo, è suo. Mi dispiace, è andata. È
2: no,
0: tuo.
2: Pensavo ogni volta che l'ascolto, ma vince la miglior sigla di Radio 105, quella di Music in Cars, secondo te?
0: Beh, ce ne sono tante belle, devo dire. Questa è storica anche se
2: forse
0: vuoi, sono
2: quello.
0: Tanti anni.
2: È il profumo di storia.
0: È un po' il profumo di storia, anche quella di Friends, secondo me è molto bella. Tutto esaurito, le cambia, ne ha cambiate tantissimo negli anni. Per cui sì, secondo me è una delle più belle. Beh, poi c'è quella dello zoo, che comunque cantano tutti, evidentemente.
2: Una canzone vera e propria.
0: È una canzone vera e propria, esattamente. Buongiorno Dario Micolani.
2: Buongiorno Dario Spada, per l'ultima volta,
0: sì.
2: Ti vedo, sorridi o no? Sorridi
0: sì.
2: O no? Allora, io devo essere sincero.
0: Sì, sincero.
2: Quando mi hanno detto, guarda, ti abbiamo ascoltato, ma com'è, ti diverti? Ma ci divertiamo.
0: Eri
2: certo.
0: Preoccupato all'inizio, di la verità. Quando te l'hanno chiesto all'inizio, non eri preoccupato?
2: No, quello mai,
0: no, quello mai, meno male.
2: No, nel senso, ci conosciamo, siamo amici, ridiamo,
0: adesso,
2: scherziamo.
0: Adesso amici, non esageriamo con le parole.
2: Però ho detto, secondo me, l'impasto di voce è perfetto con una donna di fianco.
0: Beh, sì, certo.
2: Quello dico,
0: quindi
2: quello
0: stai dando degli indizi per settimana prossima?
2: Vabbè, dai, almeno solo quello.
0: Solo quello. Un indizio di chi ti sostituirà.
2: Ma semplicemente perché si è creata, no, un po'
0: un'alternanza.
2: Un'alternanza. Poi magari, chi può dirlo? Poi?
0: Infatti, che cosa c'è sotto, dici? No, perché qua ognuno è un po' particolare, diciamo. Buongiorno Antonio Pivati.
3: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno, oggi ti vedo molto concentrato.
3: Sì, sono molto concentrato, non vedo l'ora di non vedervi mai più davanti ai miei occhi.
0: Beh, noi ci rivedremo lunedì comunque.
3: E ti voglio... Sì, tu sei una piaga, me la devo tenere, quest'altro almeno va.
2: Noi
3: ciao.
2: Facciamo gli eventi insieme.
0: Quindi comunque
2: in
0: vi vedrete
2: qualche modo, certo.
0: Devi sapere, Anto, che noi andiamo avanti fino al 31 luglio. Ok?
3: Bella
0: è l'ultima
3: notizia.
0: Puntata di Music in Cars.
3: Venerdì 17, perfetto.
0: Venerdì 17, dobbiamo aspettare fino al 31 luglio.
2: Come mai? Vabbè, no.
0: Tu
2: come
0: stai
2: mai
0: zitto?
2: Stai dicendo? Vabbè, okay.
0: No, sto dicendo soltanto quando, qual è l'ultimo giorno di programmazione di Music in Cars.
2: Sai che mi piace fare le imitazioni, sono anche un po' un osservatore.
0: Sì,
2: per quello dico.
0: E quindi?
2: Dico che l'hai voluto ribadire, ma andiamo
0: due
2: avanti.
0: Volte, andiamo avanti. C'è un motivo, ma lo capiranno i nostri ascoltatori più attenti. Detto questo, buongiorno alla zia che è al centralino, buongiorno Pinnetta per la redazione. È venerdì, quindi oggi si cambia ancora, cioè se lunedì è un po' un giorno a sé, poi martedì, mercoledì e giovedì parliamo con gli ascoltatori, abbiamo degli argomenti, il venerdì invece è un programma a sé stante perché nella prima ora giochiamo con l'angurione nel mese di luglio.
2: E poi bello musicale.
0: E poi musicale, poi Antonio Pivati è concentrato perché sa che deve poi travestirsi da Anthony D'Andrea.
2: Si prepara al weekend.
0: Madonna, che bello.
3: Un bel travesta.
0: Oh, mamma mia. Va bene, cominciamo però come sempre con i nostri santi.
2: Vai, devo
0: dobbiamo...
2: indovinare anche oggi.
0: Anche tu, sì, ma tanto non c'è più speranza. So che indovinerà Pivati perché
3: incredibile,
0: tu...
3: io che sono scarsissimo
0: ma
3: in questa cosa.
0: Beh, devo dire che negli anni, ormai da quanti anni è che facciamo sta pantomima dei santi che hanno...
3: Che poi è bello, sai perché? Perché tutti gli anni sono uguali, non
0: sono
3: è che
0: sempre gli stessi.
3: Cambiano.
0: Però, chiaramente, ma se ne aggiunge qualcuno ogni tanto, sai, quando li canonizzano.
3: Sì, ma su quelli che ci abbiamo noi sono sempre
0: quelli. Sono sempre gli stessi. Allora, se non è Tirchia, ma è una persona...
3: Generosa.
0: Bravo. Dai, ce la potevi fare.
2: Qua sì.
3: Aveva attaccato adesso il cavo, Micolani.
0: Esatto. E questo è... ci possiamo arrivare. Allora, aspetta. La prima parte è un nome composto da due parti. Ok, la prima parte è il nome di Teocoli.
3: Teo.
0: Ok, sei sempre un ritardo,
2: sì,
0: ma sei col codec.
2: Come da zona.
3: Ti vediamo anche male nel tuo lato.
0: E poi, dove raccolgono tutti i nostri... adesso non posso dire la parola. Si chiamano center. Center.
3: Data. Ok. Teodata.
0: Bravissimo, Pivati.
2: Sì, vabbè, ma posso dire che a me è venuto su tutte e due il dubbio che fossero nomi.
0: Teodata, vabbè.
2: Sì,
0: vabbè,
2: ma generosa, Teodata, dai, il santo del giorno.
0: Allora,
2: generosa Teodata.
0: Al maschile, però, è famoso, adesso mi viene in mente solo lei, era famosa la Mancini.
3: Alessia.
0: E quindi al maschile?
3: Alessio.
0: Perfetto. Buongiorno Dario Micolani, sei venuto
2: adesso,
0: a lavoro
2: adesso, semplicemente non volevo parlargli sopra.
0: Ecco.
2: Ho sempre un motivo.
0: Questo ve lo dico io perché non lo indovinerete mai. Santa Cillino.
3: Acillino.
2: Voi proprio li leggete tutti?
0: No, tutti. Sai quante ce ne sono? Ce ne sono 17 oggi.
2: Voglio
0: che
2: sapere
0: 17.
2: Tra gli ascoltatori se c'è un
0: Acillino, ma ci sarebbe anche un San Kenelmo. Cioè, un San Fredegando.
3: Che grande Fredegando.
0: Fredegando. È un po' Fred Astaire anche. Cominciamo la puntata di oggi, venerdì 17 luglio.
4: Attenzione, attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita.

0: com'è?
1: Dracula.
2: Sono il Conte Drago.
0: La testa mi va sempre lì.
1: Sempre lì, ho notato.
0: Che ossessione.
1: Ho notato. Tame Impala e Jenny insieme. Primo disco di 105 Music and Cuts. Ma a questo punto, caro Dario, ti starei chiedendo: ma cosa facciamo noi?
2: Il venerdì.
1: Il venerdì, soprattutto. Normalmente noi a quest'ora ci colleghiamo con meteo.it per avere ragguagli sulla situazione del weekend, siccome noi in qualche modo accompagniamo gli ascoltatori a casa.
0: Giusto.
1: E quindi magari domani o oggi pomeriggio stesso qualcuno partirà per le vacanze.
0: Vabbè, poi siamo nel pieno dell'estate.
1: Tu, per esempio, mi sa che da domani raggiungi la famiglia, giusto?
0: Assolutamente sì, proprio stasera.
1: Stasera.
0: Raggiungo quel di Senigallia.
1: E quindi domani trasmetti da Senigallia, perché Dario questa settimana fa 7 su 7.
0: Esatto. E non è una notizia, è già capitato.
1: Devi morire.
0: Però almeno lo faccio guardando il mare.
1: Giustamente.
0: Beh, non chi sia.
1: No, no, beh, però comunque, voglio
0: comunque
1: dire,
0: sei al mare.
1: Poi
0: dai,
1: ci sono gli X-Masters in questi giorni.
0: Assolutamente,
1: quindi abbiamo sentito Martin,
0: gli ultimi due giorni in pieno di attività sul lungomare di Senigallia. Raggiungo Linda, esatto.
1: Allora, ti posso dire che sì, ti aspetterà un tempo piuttosto caldo. Diciamo che in questi giorni le temperature sono schizzate in alto, soprattutto in Sardegna, in Sicilia, punte anche di 40
2: Porca
1: gradi.
2: Porca di quella sciasarella.
1: Esattamente. Però già oggi chi vive al nord avrà visto un po' di instabilità, perché l'avevano detto, grazie Pivaz, sarebbero arrivati un po' di temporali, soprattutto per quest'area artica che abbasserà, dicono, le temperature.
0: Scusami, sì, viene da ridere perché io sono un ascoltatore di 105 sì, Music and Cars. Non avevo mai sentito questa competenza tecnica nel spiegare
1: le
0: condizioni meteorologiche.
1: Qualcosa.
0: Su tutto il territorio.
1: Io sono spadacci quando faccio il meteo.
0: Su tutto il territorio italiano. No, ma perché
1: esatto,
0: mi entri con una professionalità che...
3: Perché legge,
1: molto
3: Dario.
1: Leggo le cose di meteo.it, non è che me le invento. Non possiamo collegarci, ma almeno vado a stamparmi il meteo.
0: Vai, vai.
1: Poi sabato, e comunque io un pochino lo capisco e guardo le immagini satellitari.
0: Perché sei credibile, volevo far notare questo, stop.
1: Ma snotiamolo insieme. Esatto. Domani il tempo migliorerà su buona parte del nord-ovest, con sole intenso soprattutto tra Piemonte e Lombardia, e quindi temperature alte anche domani, 36-37 gradi. Dovremo aspettare ancora perché si abbassino. Al centro anche domani e domenica avremo prevalenza di sole, qualche temporale, stavo leggendo, potrà interessare soprattutto la Toscana, molto molto caldo a Roma e comunque in tutto il Lazio, intorno anche lì ai 36-37 gradi. Non ve lo dico nemmeno, su de isole un caldo porcus. Questo è proprio tecnico.
0: Ma già lo sanno.
1: Esattamente. Attenzione perché domenica sarà stabile un po' dappertutto, quindi anche quei temporali un po' così molto veloci che hanno colpito.
0: Che ti giri, c'è il sole.
1: Esatto. No, domenica... tranquilli, tempo bello un po' dappertutto. Olè. Forse qualche piccolo piovasco nelle zone interne della Toscana.
0: E cosa farai tu questo weekend invece?
1: Io questo weekend stasera parto, finito il programma, vado, prendo un volo e vado perché lavoro ad Alcamo, sono giù in Sicilia.
0: Ah, è vero.
1: E quindi questo weekend sono a trovare il mio papà che non sta tanto bene, purtroppo,
0: ne approfitto
1: sì, e per prendere anche quei 45-46 gradi. Va bene?
0: È molto bene.
1: Per altre informazioni sul meteo, se non vi fidate di me, e fate bene, meteo.it è il sito di riferimento al quale, insomma, noi ci affidiamo sempre regolarmente.
0: Ottimo, sei molto credibile e c'hai un piano B nella vita a questo punto anche.
1: Esattamente. Allora, lo sentite già in sottofondo, questo è un disco che mi fa impazzire. Da Confession 2, l'album nuovo di Madonna che è schizzato in cima alle classifiche, questo è Danzeteria.

0: Il disco nuovo di Madonna si chiama Danceteria o Danceteria.
1: Infatti il dubbio era lì.
0: Sì, perché è il nome di un club famosissimo a New York dove Madonna ha mosso i primi passi della sua carriera.
1: Bello ritrovarlo in questo venerdì in 105 Music and Cars per l'ultima volta per questo pomeriggio con me, Dario Micolani, e con il padrone di casa, Dario Spada.
0: Everyone here is a work of art. No, scusami, stavo ancora sempre. Perché io chiaramente sono un madonnaro, quindi me lo sono sentito più volte. Va bene, la sentite la base, la senti la base?
1: In che senso madonnaro?
0: Che no, non sono uno che fa le Madonna, uno che ama la cantante Veronica Ciccone.
1: La sento.
0: La senti? Che base è secondo te?
1: Dell'angurione.
0: Vabbè, c'è scritto, è molto semplice. L'angurione è il gioco di luglio, del venerdì, quantomeno in luglio, in 105 Music and Cars. È molto semplice, in realtà è un gioco che ci permette di parlare con voi, di avervi al telefono e fare un po' due chiacchiere.
1: Quanto sono belle le telefonate con gli
0: ascoltatori. Capito, bellissimo. Poi i fancarsisti sono speciali. Quindi, se volete provare a portarvi a casa il kit di Radio 105, ma fondamentalmente a scambiare due chiacchiere con Dario M e Dario Me, che sarei io, dovete scrivere al 342 41 15 105. Che cosa?
1: Angurione, immagino.
0: Fate passare già la mabla.
1: Ha fatto bene a venire?
0: Bravo, dai, scrivete Angurione. Oggi meno male, ci sei, sei venuto al lavoro. 105 Music and Cars. Amici fancarsisti, se cercate un full hybrid di ultima generazione per un'idea di efficienza e libertà, un'auto piena di comfort, dotata di un sistema che renda la guida più confortevole e sicura, beh, avete la risposta. MGHS Hybrid Plus. Fate più di 18 km con un litro. Avete il sistema MG Pilot, due ampi display da 12,3 pollici e tutto lo spazio che vi serve. MGHS Hybrid Plus può essere vostra a partire da 25.990 euro ed è disponibile anche plug-in hybrid. Trovate termini e condizioni su mgmotor.it.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
3: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
6: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
7: Quando è...
8: pesca.
7: È la colazione. Quando è...
9: alla pera.
7: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione, perché quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono.
10: Quest'estate, viaggia con le tue fragranze maschili preferite firmate Raban. Scegli l'iconico One Million, audace e speziato, o Invictus, fresco e marino, amato dai vincenti, o il misterioso Phantom Parfum, con note di lavanda e vaniglia. Ti aspettiamo nei negozi Douglas e su Douglas.it. Acquista la tua fragranza e ricevi subito in regalo l'esclusivo telo mare firmato Raban.
11: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
12: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
13: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
14: Devi trovare il prezzo migliore?
12: Devi semplicemente andare su deghi.it.
13: Devi scegliere, cliccare
14: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Devi provare.
14: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
15: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
16: Motori, adrenalina, elettrobeats.
8: Dal 17 al 19 luglio, Misano World Circuit ti aspetta per un weekend esplosivo. GT World Challenge Europe. E sabato 18 alla gara serale si aggiunge l'energia di Electron Fest con Planet Funk, DJ Ralph, Leumas, Fresco e molti altri. GT World Challenge Europe, supercar leggendarie, piloti di fama mondiale, sfide all'ultimo sorpasso. Info e biglietti su ticketone.it.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
16: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Climatizzatore Daikin 12.000 BTU in pompa di calore a 399 euro.
18: Expert, gli esperti sempre con voi.
17: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1.100 pezzi disponibili.
19: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89 euro e salsa barbecue da 300 ml a 1,19 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
20: Voce generata in AI.
21: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
22: Kia. Movement that inspires.

0: aspettavo un po', devo dirti, caro Privati. Immaginavo che prima o poi sarebbe arrivato anche lui come 105 Selection, Dance No More, il disco nuovo di Harry Styles in 105 Music and Cast. Beh, perché devo dire che è uno dei favoriti Harry Styles,
1: Siamo lì comunque ancora con l'entusiasmo contagiato in quel di Milano da Bruno Mars, anche parlando di grandi artisti.
0: Sì, che tra i due non vedo così tanta somiglianza.
1: Beh, un
0: vocale.
1: Po' su come ti viene da molleggiarti quando te la balli. Va bene, andiamo avanti, andiamo avanti.
0: Dire l'ultima, guarda.
2: 105 Music.
0: A proposito di Harry Styles, ci ha cantato la sigla,
2: L'angurione.
1: Vedi?

0: L'angurione. L'angurione, che gioco, che sigla.
1: È stato messo il 105 Selection di Harry Styles proprio apposta, perché si lega,
0: è proprio per quello che l'abbiamo scelto. No, però l'angurione in realtà è, questa sigla pensa è del 2023. Cioè sono passati comunque i tre begli annuzzi da quella volta.
2: Fa cagare.
0: Benissimo, grazie Pivaz. La prossima volta falla tu. Allora, detto questo,
3: è stupenda, ecco, una delle migliori sigle che abbia mai sentito.
0: Guarda che in questo programma
1: è ancora fresca, vero?
0: Sì.
3: Ma sta bene.
0: Basta dire mezza cosa che improvvisamente è tutto bellissimo. Ecco, anche l'angurione secondo me l'anno prossimo possiamo un po' iniziare. No, cioè facciamo qualcos'altro.
3: Chi fa la sigla?
0: La faccio io sempre.
3: Ma sì, togliamolo.
0: Va bene. Allora, conosciamo il primo a giocare, a provare, a capire quanti semini ha questa anguria, che è Luca da Modena. Ciao Luca.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei, dottore, come sta?
1: Che si fa?
4: Dottore. Che si fa? Sono qua che sto macinando della colza nei campi.
0: Stai macinando della colza?
4: Sì. Abbiamo trebbiato la colza, adesso macino gli stocchi e poi dopo mio padre ara la terra dietro.
0: Ok, ma che cosa si fa con la colza poi?
4: L'olio di colza.
0: L'olio
4: e
0: di colza.
4: Mangime per animali.
0: Ah, ok.
4: E mangime per animali.
0: Vedi quante
4: Ottimo.
0: Cose che si scoprono. Poi Mamma uno mia. Si chiede perché sappiamo tutto. Perché parliamo con gli ascoltatori che fanno tutto, tra cui anche fare la colza.
1: Noi che lavoriamo in radio, spesso ci giochiamo a cena
0: tutto.
1: Con gli amici. Ma sai questa roba? La scopriamo proprio da voi.
0: Questo è pieno di olio di colza. Ma perché sono una bestia? Sì, sei una bestia. Senti, Luca, e quindi fai questo di mestiere, immagino. Stai nei campi.
4: Sì, lavoro nell'azienda agricola con mio padre. Più faccio il giardiniere in proprio, per quanto mio.
0: Ok, peccato che sei a Modena, perché avrei proprio bisogno di un giardiniere io a Milano,
1: Ah, quindi praticamente la scusa è l'angurione per conoscere
0: ma
1: liberi professionisti.
0: Ma tu stai scherzando, ma certo, io in questo momento io sono alla disperata ricerca di un idraulico, che insomma che non sia un idraulico esoso.
1: Quindi zia, capito, per il prossimo,
0: sì, esatto.
1: Lo sai.
0: E poi un giardiniere, perché adesso ho acquistato 120 ettari di enorme terreno in centro a Milano.
1: Nella Reggia.
0: Sì, abbiamo asfaltato il Duomo e ci costruisco casa. No, però servirebbe comunque un giardiniere. Luca, allora, a proposito di giardinieri e comunque anche giardini, parliamo di angurie. Ok?
4: Sì.
0: L'anguria di oggi è un'anguria abbastanza grandicella, perché se tu pensi alla dimensione puoi immaginare anche quanti semini contenga dentro. Ti dico anche una cosa, molti ascoltatori hanno già scritto perché sono stati molto attenti. All'inizio del programma noi abbiamo dato un indizio,
1: un'imbeccata
0: su quello che potrebbe essere il numero. Magari tu non ci stavi ascoltando, però.
4: No, perché c'ho la radio che non funziona nel trattore, quindi sono qua nel silenzio delle cicale.
0: Vabbè, bravo. Vabbè. Però ti possiamo dire questo: io ho fatto riferimento a una data, ok? Perché tu immagina adesso, proprio di adesso, è una data freschissima, nel senso che arriverà nei prossimi. Basta, questo ti posso dire, e ti posso dire che l'anguria è abbastanza grande.
1: È una data simbolica, dai.
0: Sì.
1: In un certo senso, in un certo senso.
0: Quindi Luca, quanti semini ha questa anguria?
4: Allora, mi verrebbe da dire, visto che era già successo,
0: sì?
4: Il mese e il giorno di oggi.
0: Ok, quindi... 17, oggi è 17.
4: 1507.
0: No, questo era mercoledì 15. Oggi è 17. E quindi e comunque sarebbe stato sbagliato. Sei un po', come dire, sei rimasto indietro nel passato, Luca. Mi dispiace, mannaggia, ma non era comunque corretto nemmeno 1700. Così, giusto per dire. È più grande l'anguria, possiamo dire questo per il prossimo che giocherà. Va bene?
4: Bene.
0: Luca, saluta pure chi vuoi.
4: Dai, è un
1: delusissimo.
0: Delusissimo Luca, ma potrà ripartecipare.
4: No,
0: no.
4: Che tanto mi fate compagnia tutti i giorni, tranne oggi che purtroppo non ho radio accesa.
1: Grande, vabbè, grande.
0: Dai, vai tranquillo. Saluta pure chi vuoi, Luca.
4: Saluto tutti quelli che mi conoscono, la mia famiglia ovviamente qua a Spinamberto in provincia di Modena, e gli amici in generale, chi mi ascolta per radio che tanto mi conoscono sicuro perché faccio varie dirette in tutti i programmi dalla mattina alla sera.
0: Benissimo, va bene, grazie Luca.
4: Grazie a te, grazie a voi.
1: Lui che è un businessman.
0: No, c'è ancora Riccardo da Bologna.
1: Ah, pensavo già che potessimo andare con la prossima
0: bene,
1: canzone.
0: Aspetta un attimo, fatti accarezzare.
1: Ho capito, bravo. Adesso non è che proprio in 5 giorni uno conosce il format alla perfezione.
0: Riccardo,
1: prego.
4: Eccomi.
0: Eccolo qua, Ricky, come stai?
4: Grande Dario.
0: Grande, da Bologna, non andiamo troppo lontano da Modena.
4: No, sì, andiamo vicinissimi.
0: Siete vicinissimi. Cosa fai a Bologna, Riccardo?
4: Lavoro in un centro.
0: Aspetta, che ti abbiamo perso, Ricky. Aspetta un attimo, mi senti? Non abbiamo più Riccardo, è caduto, secondo me, Pivaz.
1: Eravamo lì lì. Aspetta, che libero professionista è lui?
0: Porca miseria. Però a questo punto chiedo, Pivaz, abbiamo già in linea il terzo ascoltatore? E allora andiamo con Pierfrancesco.
2: Ciao, buongiorno, Pierfrancesco.
0: Buongiorno a lei, dottore, anche lei, come sta?
2: Benissimo, grazie, dottor Mazzoli.
0: No, io sono Spada, veramente, ma va bene lo stesso. Oggi c'è un po' di confusione, comunque, tutto bene.
2: E infatti.
0: Pierfrancesco, da Brindisi, cosa fai nella vita?
2: Allora, in realtà sono di Brindisi, però chiamo da Roma, sono militare e lavoro a Roma.
0: Ah, ok, va bene, ci sta, perfetto. Senti, Pierfrancesco, questo è l'angurione, quindi è un gioco che va molto a fortuna. Noi abbiamo dato prima un indizio. Possiamo dirti che questa anguria, visto che l'ascoltatore di prima aveva provato con 1500, o comunque io l'avevo imbeccato poi con 1700, è sbagliato, è molto di più di 1700 semini, ma meno... di 3500, dai, ti do una grande mano. Quindi, okay, quindi pensando alle date del programma, ok, possiamo dirti questo: quando arriviamo un po' quasi alla del programma, quando l'ultimo giorno di... capito?
1: Quando Dario Spada va in
0: ferie. Esatto. Quindi quanti semini potrebbe avere questa anguria?
1: Giustamente
2: non lo so, 2080.
0: 2080. No, niente, mannaggia, manco questa, niente, mi dispiace. Pierfrancesco,
2: no,
0: saluta pure
2: dai,
0: chi vuoi.
2: Gioco.
0: Tranquillo, sì, saluta
2: sì, saluto,
0: pure.
2: Saluto intanto mia figlia, Sofia Elena, mia compagna Corina e poi tutti i miei parenti e i miei amici più stretti.
0: Okay. La tua compagna alcolista, hai detto? Non ho capito.
2: Corina.
0: Corina,
2: no,
0: Corina.
2: L'alcolista sarei io, guarda, se proprio vogliamo.
0: Va bene.
1: E viva la sincerità, a onor del vero, l'hai detto.
0: Bravo, ciao Ricky, ciao Pierfrancesco, scusami.
1: Buon weekend.
0: Niente,
2: ciao.
0: Ciao. Oggi,
2: grazie,
0: oggi,
2: ciao, buona ciao, giornata. Ciao.
0: Basta! Riccardo, aiuto.
4: Ah, eccomi.
0: Eccolo.
4: C'eravamo perso.
0: Sì, ti avevamo perso.
1: Sì.
0: Su che cosa facevi a Bologna? Ti ho chiesto una domanda, ti ho fatto la domanda. Che cosa fai a Bologna? È andato via, ti ho chiesto andando comprando.
4: Sparito all'improvviso.
0: Esatto, dici
1: vabbè,
0: però.
1: Succede, andiamo avanti.
0: Che cosa facendo stando? Scusami?
4: Lavoro in una serigrafia.
0: Una serigrafia, esattamente.
4: È difficile.
0: Che cosa fa il serigrafo?
4: Facciamo stampe.
0: Stampe.
4: Stampe.
0: Serigrafate.
1: Vedi, tutti i lavori manuali.
0: Sì, sì, sì, tutti i lavori manuali.
4: Sì, la maggior parte sono manuali.
0: Ok,
4: sì, sì.
0: Ok. Senti, Riccardo, dobbiamo indovinare quanti semini. Io ci tengo che uno di voi si porti a casa il kit di Radio 105. Quindi
4: sì,
0: ti posso dire, non sono 2080, perché prima Pierfrancesco ha detto questa cifra. Sono molti di più. Sono,
4: sentito,
0: facciamo che ti do proprio un range molto definito.
1: Possiamo dire, c'è il 3 davanti.
0: C'è il 3 davanti,
1: dai,
0: ok? E sono
4: c'è
0: meno, sì, sono meno di 3002, ok? Però sono legati alla data in cui faremo l'ultima puntata di Music in Cassa. Quindi dai.
4: E
0: allora?
4: Vabbè, ma non è che fate il 31 luglio, fate l'ultima puntata.
0: Da, provaci, dillo. Quindi unendo tutto.
4: 3105.
1: Ma scusa, ma è luglio.
4: Ma, no.
1: Ma è luglio sul calendario. 105
0: cosa? 3105 cosa?
1: Sul calendario.
4: Semini.
1: 31
0: sì,
1: luglio
0: siamo
1: sul
0: d'accordo,
1: calendario.
0: Poi 31105 sarebbe 31.105. Quindi
4: 3105.
0: 3105. Comunque sbagliato, amico mio, perché siamo a luglio, sarebbe 3107.
4: No, perché 105.
1: Lui ho capito, l'ha voluta personalizzare, capito? Però se noi abbiamo detto il calendario,
0: mi metti la base per piacere, dove piango per un'ora e un quarto, grazie.
1: Però
0: niente,
1: c'è un senso, dai, dai, non
0: massacrare, vai via. Riccardo, niente di fatto,
4: dai,
0: saluta
4: Dario.
0: No, basta, saluta chi vuoi.
4: Allora saluto i fantastici dello Giudice 105,
0: sì,
4: che ascolto e seguo da 20 anni.
0: Vedi?
4: Poi ovviamente te e l'ex Fabiola e adesso quello nuovo che è arrivato, Dario.
0: Sì?
4: Vi ascolto tutti i giorni e siete il numero
0: grazie
4: uno.
0: Mille, grazie mille Ricky, ti vogliamo bene,
4: buona giornata.
1: Grazie,
4: Ricky. Grande Dario,
0: ciao. Oggi faticosissimo,
1: L'hai massacrato,
0: il Ricky. Ti vogliamo bene.
4: Buona giornata.
1: Grande Ricky.
4: Grande Dario.
0: Ciao. Oggi faticosissimo,
1: vabbè.

0: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X-Masters.
1: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
0: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
1: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
0: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera, concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
1: 105 X-Masters, fino al 19 luglio.
0: Solo
1: con Radio 105.
0: In collaborazione con
2: Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione in TV fino a 4K, un vasto catalogo di titoli e nuovi modi di giocare. Nintendo Switch 2 passa a livello superiore.
3: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
4: Ragazzi, picnic?
5: La montagna mette una fame.
3: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
11: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.

0: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
2: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
1: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
2: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 € in gettoni d'oro.
1: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
2: Vi aspettiamo!

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.
1: Esattamente. Tra l'altro, adesso vorrei dire una piccola cosa. So che non gliene frega assolutamente niente a nessuno, però devi sapere, Dario, perché non era capitato ancora questa settimana, che io sono famoso all'interno di Music in Cars e anche molto ben voluto per questo, ogni tanto per fare dei pipponi musicali dove mi perdo tra le mie lucubrazioni.
0: Facciamolo su Tommaso Paradiso.
1: Tommaso Paradiso, sì, no, devo dire, sono molto contento del suo ritorno, perché veramente
0: anche a me piace moltissimo.
1: Sì, tanto. E ho notato dal vivo, io sono stato ad assistere a Battiti live in queste settimane, e quindi ho visto anche la band che suona con Tommaso.
0: Io l'ho visto al 105 Summer Festival,
1: di cui fanno parte degli ex dei giornalisti, quindi qualcuno lui comunque ha continuato a portarselo in giro come musicista, perché sono molto molto bravi. Però volevo dire, questa canzone qua ricorda vagamente una canzone dei Gorillaz. Cioè l'arrangiamento ricorda tanto una canzione dei Gorillaz.
2: Ma che ce ne fotte?
1: Vabbè, vedi? Vedi che
0: non puoi
1: dire
0: mai
1: niente.
0: Permettere.
1: Posso dire niente in questo programma?
0: Beh, a questo punto il nostro DJ dopo ci farà ascoltare quella dei Gorillaz.
1: No? Lui? Pivati? No, però stavo pensando, perché è una canzone che si presta molto bene ad essere il Beach Vibes. Quindi potrebbe essere che settimana prossima ve la proponiamo. La piazziamo dentro. Però tu non ci sarai, mi dispiace molto, e quindi dovrei ascoltarci venerdì prossimo per scoprire di canzone stavo parlando.
0: Chi può dirlo poi che io non ci sarò? Cioè, sai che qua è tutto. No, vabbè, così.
1: Madonna, ma questa è la maledizione di Montezuma.
0: No!
1: Cioè, ma proprio mi volete male a tutti i costi? Cioè, volete farmi arrivare a fine luglio morto?
0: Per creare la suspense della suspense.
1: Sì, suspense. Va bene, comunque è tutto qui. Basta, era questo.
0: Ma alla
1: che
0: fine abbiamo
1: dire.
0: Svelato poi qual era il numero esatto. Abbiamo detto, abbiamo fatto
1: 3107.
0: Capire.
1: Sì. No?
0: L'hanno capito tutti?
1: Sì, credo.
0: Quello volevo dire.
1: Ma tu fatti i fatti tuoi. Anche se non l'hanno capito, chissà.
0: Già che sono qua.

0: Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Quest'estate, Intercity di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da scoprire. Mare, montagna, città d'arte. E dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X-Masters. Musica, sport, emozioni da vivere insieme. Su Intercity e Intercity Notte, con l'offerta Senior, se sei iscritto a XGO e hai 60 anni o più, viaggi con sconti fino al 50%. Lo sconto si applica al prezzo base del biglietto, offerta a posti limitati. Info su trenitalia.com.
5: Ho fatto salti di gioia! Ho trovato come risparmiare e avere il massimo! Sono passata a O Mobile! 100 giga a €5,95 al mese! Vai sul sito e passa anche tu a O! Ora ho tutta l'estate davanti! Costo di attivazione da €2,99. Info e condizioni su omobile.it.
6: Ufficio Case Smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUA da €5,400 IVA esclusa grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
7: Mi sento già più carico!
6: Info su toyota.it.
8: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da €10,50. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a €1,49 al chilo. In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati, respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
15: Ho comprato una perla nera.
16: E perché?
15: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
16: E perché?
15: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
17: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
18: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare €50. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare €150. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a €200 di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
19: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
20: 105
21: Che storia!
22: Radio 105.
21: Che storia!

0: che vibe.
1: Wow, che culo.
0: No, che culio.
1: Ah, scusa.
0: È culio.
2: Che culio, tesoro.
0: Uno dei miei artisti preferiti. Ma non è vero. Comunque bello, Too Hot.
1: Avevo tre anni nel 95.
0: Vabbè, non te l'avevamo chiesto. Comunque chiude la prima ora di 105 Music and Cars. Il nostro,
2: ma prenditela con chi adesso qua.
1: È che ogni cosa che dico me l'ha chiesto. Ma non si dice.
0: Ma lui lo cosa fa vuoi? E lui lo fa con me, io lo faccio con te, capito? È una catena di Sant'Antonio.
1: 105, che storia.
0: Bravo,
1: signori.
3: 105 Music and Cars.
4: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
5: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
4: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
5: Sì, sì. Come no?
6: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
0: A Radio 105 le 17 in punto.
7: Radio 105. Proud to be different.

0: 105 Music and Cars presenta. Lo sapevi che...
1: Ancora buon venerdì a tutti amici, il 17 di luglio con Dario Spada in 105 Music and Cars. E questa settimana, ultimo giorno, in realtà io...
2: È l'ultima ora, non ce la faccio.
1: Io ti prendo un po' in giro, però in realtà sono, mi dispiace. Perché poi si crea sempre un po' di... Dopo una settimana si lavora insieme e si crea un'affezione.
2: Quando no? Si crea quella roba là, si cambia.
1: Poi si
2: via,
1: cambia, esattamente. Dario Micolani con me anche per questa seconda ora. E sono molto curioso anche di vederti dentro il mondo APECAR, che poi è un mondo che un po', come dire, ti calza a pennello.
2: Vivo, diciamo.
1: Sì,
2: calza
1: decisamente.
2: Calza a pennello, non lo so, che no. Vivo.
1: Beh, certo che muori sarebbe difficile, ma a questo punto in Music and Cars noi abbiamo anche una rubrica che si chiama Lo sapevi che.
2: Non si smette mai di imparare qua.
1: Esattamente, e lo facciamo apposta, un po' per informarci noi e un po' per permettere a voi di giocarvi quelle curiosità, un po' come dicevi tu prima.
2: A cena, te lo giochi a cena.
1: Via. Te lo giochi a cena, esattamente, o all'aperitivo, comunque quando incontri qualcuno, ma lo sapevate questa cosa? E si crea il dibattito. Prego Dario, cominci.
2: Ah, inizio io.
1: Sì, vai.
2: Il prosciutto, a proposito di aperitivi.
1: Beh, in effetti poi dietro tu comunque...
2: Come dire, prosciuttone.
1: Un bel prosciuttone, sì.
2: Il prosciutto più caro al mondo viene prodotto in Huelva, Andalusia. Il suo prezzo è di 4.100 euro a letto.
1: Che faccio? Lascio? Sì, lasci.
2: Signora, vuole un'altra fettina?
1: No,
2: va
1: basta
2: bene così.
1: Basta.
2: Va bene così.
1: Beh, ragazzi, è tantissimo. 4.100 euro per 100 grammi di prosciutto è veramente... Chissà
2: lo
1: che...
2: assaggi su un grissino.
1: Mamma mia.
2: E forse comunque un mutuo lo devi fare.
1: Ma direi di sì. Io comunque non potrei permettermelo. Però ti dico questo. La città del Vaticano è il paese che beve più vino pro capite al mondo, con 74 litri per cittadino all'anno.
2: Hai capito?
1: Vabbè, è anche facile da pensare, no? Con tutte le comunioni, il sangue di qui, il sangue di là, e tu bevi vino ed è per quello. Vabbè.
2: Li giustifichiamo così.
1: Come vuoi giustificarli?
2: Esiste una fobia chiamata omfalofobia, che sì, sarebbe il timore e il fastidio provando a toccare il proprio ombelico.
1: Tu, Pivati, tu, questa qua è tua, totalmente.
2: È abbastanza rara, dicono, però hai la fobia a toccare l'ombelico?
1: Sì,
3: di brutto.
2: Davvero, il tuo anche?
1: No, certo. Il suo proprio, gli dà fastidio che glielo tocchino anche.
2: Ah sì?
3: Sì.
2: E anche solo, perché è successo a qualche amico forse, anche guardare tipo in spiaggia quello degli altri che, mentre
3: No, quello no. Cioè, che se lo tocca il problema.
1: Ah, è il tuo? No, ma anche Rosario, lo raccontavamo fuori
2: ma
1: onda.
2: Ma perché è successo qualcosa col cordone ombelicale?
3: No, ma da sempre.
2: Da sempre.
1: Ma anche il mio fidanzato uguale, non puoi toccare l'ombelico che inizia a saltare.
3: Antonio Lagni, detto Serpico.
1: Sì, anche lui.
2: Ecco perché anche tu sei nella radio proud to be different.
1: Sì, ma siete tutti stranieri comunque. Vabbè, chi parla quattro lingue mostra un cervello biologicamente più giovane di 13 anni rispetto alla sua età reale.
2: Vabbè, questo
1: chi è che parla quattro lingue tra di noi? Nessuno.
2: Quattro lingue no.
1: Beh, io parlo il siciliano, per siciliano non è vero, parlo l'italiano e un po' l'inglese, poco.
2: Se ti esce il discorso, più avanti, quando capiterà, con Edo, prendilo in giro quando lui ti dirà che parla lo svedese.
1: Perché lui parla lo svedese?
2: Lui l'ha messo nel curriculum, tipo accenni di svedese.
1: Ma è una minchiata.
2: È arrivato il datore di lavoro che gli ha chiesto, prego, iniziamo a fare una piccola conversazione. Si è reso conto che è meglio se lo cancellato.
1: Bene, chiudiamo con questa.
2: In molte campagne europee le uova si sigillano nella calce e restano buone fino a 12 mesi come piccole scorte in letargo.
1: Bella questa, è una cosa, una curiosità importante che uno potrebbe provare. Chi è che non ha un sacco di calce a casa? Voglio dire,
2: fino a 12 mesi sto pensando.
1: Molto bene, altre curiosità comunque le trovate sul sito curiositadalmondo.it, ma anche
2: su Instagram sulla pagina Quel che non sapevi. Vedi?
1: Wow. Lo senti che è venerdì?
2: Lo sento, ci stiamo appropinquando a quella roba là.
1: Bravo,
2: anche all'aperitivo.
1: Esatto, che sta per arrivare. In questo caso lo facciamo con un disco nuovo. Senti che bello. Loro sono gli Another, conosciuti ormai.
2: Well, talk to you.
1: Esattamente, in questo caso però con la voce di Emily Warren. Li ascoltiamo per la prima volta in Music.

105 Music and Cars presenta Beach Vibes. Beach Vibes. Vibrazioni positive per la tua estate.

0: Mellow Mood, che sembra anche un po' bello boo. Invece no, sono Pensa. Nonostante il sound di questo disco, che si chiama a proposito Sound of a War, loro sono di Udine, se non vado errato. Sono un duo che arriva da Udine e fa questa musica qua.
1: Sono due gemelli.
0: Sono gemelli? Sono due gemelli udinesi. Capito? Molto bello, tra l'altro, all'interno del nostro Beach Vibes, dove scandagliamo un po' quel mondo, un po' chill, ma a volte anche un po' reggae, come in questo caso.
2: E allora faccio poi una marchetta per Music in Casa.
0: Vai,
2: ascoltate bella musica, selezionata per voi. Scoprite cose che non sapevate.
0: Sono d'accordo.
2: Interagiamo con gli ascoltatori per storie vere, di vita. Cosa volete di più? In tutto questo gratis.
0: Esatto, questo programma meraviglioso che ascoltate tutti i pomeriggi dalle 16 alle 18.
2: Che marchetta!
0: Bello, bravo.
1: Scusa,
0: Dario,
1: faccio un'errata, corrige subito.
0: Sì, sì, non sono gemelli.
1: Pordenone,
0: ah,
1: esattamente.
0: Non sono di Udine, ma sono di Pordenone.
1: Pordenone.
2: Compagni di classe di Davidino.
1: Sì, può essere.
0: Non sono usciti proprio allo stesso modo. Cioè, uno fa reggae e l'altro fa regista 105. C'è qualcosa di strano a Pordenone, comunque, che gira.
1: Ma
0: bello,
1: è Davidino.
0: Però. È di Davidino. Sì,
1: ah,
0: sì,
1: ok.
0: Certo. È chiaro. Era bello. Sound of War, sentito qua in 105 Music in Cars. Tra poco, amici, io ve lo dico. Accenderemo i motori della Pecar.
2: Wow.
0: Che andrà in giro.
2: E adesso la voce di Sienna Spyro Spiro, come vuoi tu?
0: Material Lover.

0: Amici, quest'estate sentitevi liberi di viaggiare con Intercity di Trenitalia con collegamenti attivi anche di notte. E se volete un consiglio, dall'11 al 19 luglio raggiungeteci a Senigallia per 105 X-Masters. Con l'offerta Bimbi gratis sui treni Intercity, i ragazzi fino a 15 anni viaggiano gratuitamente e gli adulti con il 40% di sconto. Lo sconto si applica al prezzo base del biglietto. L'offerta è a posti limitati. Info su trenitalia.com. E ricordate di seguire intercity.official su Instagram.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105 X-Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
7: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
8: Ave, pizza croccantis.
9: Meglio che faccio io, eh? Benvenuti da Giulio Cesare. Qui trovate la vera pizza romana, scrocchiarella. Perché a noi piacciono le cose autentiche, la tradizione, la vera pizza romana. Sottile, croccante, fatta con prodotti genuini e cotta nel forno a legna.
10: Vieni da Pizza Romana da Giulio Cesare, finalmente anche a Milano in Brera. E ti aspettiamo al 105 X-Masters per farti provare la vera pizza romana.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
12: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
13: Devi trovare il prezzo migliore?
11: Devi semplicemente andare su deghi.it.
14: Devi scegliere, cliccare
13: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
14: Devi provare.
13: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 23 luglio, petto di pollo a fette Aia, confezione famiglia, a 9,89 euro al chilo, negli iper e market aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi!
16: Quest'estate Intercity di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da scoprire: mare, montagna, città d'arte. E dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X-Masters. Musica, sport, emozioni da vivere insieme. Sui treni Intercity, con l'offerta Bimbi gratis, i ragazzi fino a 15 anni viaggiano gratuitamente e gli adulti con il 40% di sconto. Lo sconto si applica al prezzo base del biglietto, offerta a posti limitati. Info su trenitalia.com.
17: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
18: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
19: Cosa?
18: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
19: Ma arriva per le vacanze?
18: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
20: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.

0: Ah, canti anche.
1: Mi hai detto anche disannuncia tu, poi mi parte quella roba lì di venerdì 17 su Radio 105 con questo bel disco di Noemi ancora in sottofondo. Tu cosa fai questa sera?
2: Io raggiungo Senigallia.
0: Mi ha detto, io lavoro alla...
2: Noi ve l'abbiamo detto. Voi invece cosa fate questa sera?
0: Questa sera dovete stare molto attenti, perché ovunque sarete potrebbe passare anche la nostra Pecar, quella di 105 Music and Cars, che ormai conoscete molto bene, perché in realtà la Pecar nasce come aperitivo del Caramella.
1: Quindi è la versione estiva del caramello.
0: Sì, facciamo l'ape, capito?
1: Giusto.
0: Facciamo l'ape, alla fine abbiamo un'ape gialla che va in giro per l'Italia. Ma che dico per l'Italia?
1: Che si sposa perfettamente con i colori di Radio 105.
0: Esattamente, una pina tutta gialla e nera, che poi è l'ape, esattamente così. Ma è un'ape che distribuisce anche Ormonata, che è la bevanda ufficiale del Caramella Club. Noi abbiamo delle scorte, c'è la zia. Adesso non sappiamo se la zia le facciamo distribuire l'Ormonata lanciandola mentre l'ape gira, oppure la facciamo guidare. Secondo te?
1: Forse è meglio far distribuire.
0: Sì, anche secondo me. Magari guido io, se volete.
1: Vista la settimana della zia.
0: Esatto. Il giochino è però dirci dove avete avvistato la Pecar. Potrebbe essere appunto in Italia, ma anche in Europa, nel mondo, nell'universo, sui pianeti sconosciuti. E raccontarci proprio dove siete, in modo tale da capire un po' la vostra situazione pre-aperitivo del Caramella.
1: È un po' per capire quanto siete carichi per questo weekend.
0: Esatto,
1: anche, giusto.
0: Quindi ci dite dove siete, chi siete e dove avete avvistato la Pecar. 342 41 15
1: 105. Ancora con le good vibes dei live a Milano del grande Bruno Mars. Sì.
0: Sembra che quasi tu l'abbia visto. In realtà no.
1: Ho tanti amici che ci sono stati.
0: Lo so.
1: In verità io ho elemosinato biglietti, ma non ce l'ho fatta.

0: bar.
1: Suoniamo musica e regaliamo felicità.
0: Diffidate dalle imitazioni.
1: Sulle tre ruote siamo i migliori.
0: Sprecciamo in un

0: mia.
1: Senti intanto la sigla, vabbè, come sempre, della Pecar, che ormai è diventata iconica.
2: E però la voce di Caramella,
1: di Zanotti, The Boys. Zanotti. E salutiamo caramente.
2: Stai ascoltando?
1: Cosa?
2: La Pecar.
1: Esattamente questo cos'è?
2: Così.
1: Io godo invece, godo godo. È proprio quel mood da aperitivo e mixa Anthony D'Andrea. Che comunque come primo disco ha messo Chris Rea.
2: Cos'è la quella?

0: 2 41 15 105.
1: La Pecara appena avvistata, stiamo insieme in fila sulla pontina direzione Roma.
0: Bravi. E lì mi dicono essere sempre un po' un casino piccolino.
2: Attenzione a Paolo da Genova che dice: qui Genova a Pecar vista poco fa in zona Porto Antico, credo stiano tentando di caricarla su una nave.
0: Ecco, ci manca.

0: Beh, così mi viene da sognare il mare, le palme,
1: la spiaggia.
2: Sta iniziando il vostro weekend.
0: In alcune parti anche l'immondizia, perché c'è sempre qualche incivile, vabbè. Amici, comincia il nostro weekend.
2: Dai che scaldi la voce per stasera, Daglione, vai, vai.
0: Ma io non lo sai che io durante le serate non parlo, io faccio tutto coi gesti. Le 5, 6, 7 mila persone.
2: Puoi dirgli tutto, basta tutto, che fai tutto. Così, muovi la mano e ti seguo.
0: Esattamente. Avvistata a Bologna in Piazza Maggiore, un gruppo di studenti ha chiesto se l'ormonata fosse compresa nell'Erasmus. No, amici, l'ormonata è gratuita, ma non è per l'Erasmus. Grazie, Edoardo.

0: adesso te lo dico.
1: Cioè, hai detto qualcosa? Cioè, non sappiamo qualcosa di te?
0: No, c'è scritto che l'ha vista la Pecar sul lungomare di Rimini, parcheggiata davanti a un bar. Ciao, Chiara!
2: Eccola, eccola la Pecar, l'ho avvistata. È in Finlandia col gruppo Allievi Vigili del Fuoco.
1: Chi?
2: Buon campeggio agli nostri allievi.
1: Siamo dappertutto.
2: Il gruppo Allievi Vigili del Fuoco.
1: Chi?
2: Buon campeggio agli nostri allievi.

0: e mi diceva ma va a tagliare, vai. Invece se lo dici tu va bene tutto.
1: Avvistata a Cesenatico, sul Porto Canale, Marco da Forlì.
2: Ma chi è sto coglione?
0: E Marco da Forlì, un ascoltatore, non trattiamo di male che poi non ci scrive più nessuno. Serpico, tu non ridere, che qua ci fa chiudere il programma.

0: La stanno rincorrendo, la Pecar, hanno scoperto che l'ormonata sta gratis.
1: A cattone.
2: Attenzione, attenzione, vi scrivo da Parigi. Ho appena visto qualcosa di molto simile alla Pecar vicino ai Champs-Élysées. Ora lei ho bevuto troppa ormonata.
3: No, Filippo, tranquillo, l'ormonata non fa effetto alcolico, tranquillo. Al massimo ti carica.
0: È l'unica bevanda dove si può anche non dire bevete responsabilmente.
3: No, no, puoi berne quanta ne vuoi.
0: Ottimo.
3: Possono berla grandi e piccini. Fa bene a tutti, ti carica e ti fa star bene.
0: Avete capito? Bene.
3: Come la musica di Anthony D'Andrea. Senti che bello.

0: Qui mi piace molto, devi sapere, perché il DJ Anthony D'Andrea a volte picchia durissimo, ma da quando facciamo la Pecari e lui mi è diventato un po' più raffinato,
1: un po' molleggiato.
2: Grande.
0: Grande, è sempre grande.
1: Giulia da Roma dice: sono a Roma, la Pecari è passata davanti al Colosseo. Wow, i turisti fotografavano più lei che i monumenti.
3: Anch'io.
0: Anche lui, assolutamente. E poi è avvistato anche sull'Aurelia direzione Livorno.

0: frasi.
1: Questo attimo mi gratto tutto, tutto. Ma che frase è?
0: Della serie goditela.
1: Io me la godo sempre. E anche i fancarsisti.
0: Senti come suona, senti come va.
1: Perché lui non lo mandi a quel paese quando dice queste cose a me sì?
0: Perché sa che è l'ultima volta questa. Senti come suona, senti come va.
1: Sto per spegnere il microfono, io lo dico.
2: Oh, lo sai io dov'è che l'ho avvistata?
1: Ci dica.
2: La Pecar?
1: Sì, sì.
2: Al parco le caravelle, a cereali.
0: Al parco le caravelle.
1: Sai che forse ci sono stati? Al parco le caravelle?
3: Portaci a Store.

0: tantissimo. Un Apecar decisamente vintage, se vogliamo, per alcune cose.
1: Un grande abbraccio a chi è sulla Salerno-Reggio Calabria in viaggio.
0: In bocca al lupo, amici. Ma un in bocca al lupo a tutti quelli che viaggeranno nei prossimi weekend. Insomma, sono weekend di grandi spostamenti. Apecar che piano piano torna verso Milano. La rimettiamo in box, poi tirarla fuori. Soprattutto tirarla fuori.
2: Sparategli alle campe a questo, vabbè, non se ne può più.
0: Stiamo finendo, abbiamo quasi finito il programma, cioè diamo tempo al tempo e andiamo via. Comunque volevo ringraziare Dario Micolani per la Pecar.
1: Grazie Darione Spada.
0: Grazie soprattutto a lui, l'unico inimitabile DJ del Caramella Club, che poi mette i dischi anche nella Pecar quando va in giro, lo vedete che è lì sul cassone che mette i dischi cercando insomma di rimanere in equilibrio. Grazie Anthony D'Andrea. Apecar che torna, come dicevamo, settimana prossima, sempre nella seconda ora del venerdì di 105 Music and Cars. Ahimè, Dario Micolani, tu non sarai con sì, me.
1: Me la sto godendo fino all'ultimo.
0: Però
1: 3, 2, 1, go.
0: E basta, è finito, vai a casa adesso.
1: Vado. 105 Music and
3: Cars. Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
4: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
3: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu. Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Scopri tantissime offerte. E se cerchi un frigorifero, in abbinata il gasatore Smeg.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte sottocosto valide dal 16 al 25 luglio. Abbinata valida su una selezione di frigoriferi fino al 29 luglio.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio è la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice qui c'è un problema, quel brivido non lo possiamo controllare, tutti gli altri sì.
11: AirZone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app AirZone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. AirZone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
12: 105 Traffic.
13: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un incidente sulla 4 Torino-Trieste crea code tra Monza e Cormano verso il capoluogo piemontese. Un altro incidente sulla 12 Roma-Civitavecchia con code tra Cerveteri-Ladispoli e Santa Severa-Santa Marinella in direzione statale 1 Aurelia. Incidente anche sulla 10 con code tra Allaccio A26 e Arenzano in direzione 20 Miglia. Sulla 15 Parma-La Spezia viene segnalato un veicolo in fiamme allo svincolo di Fornovo in direzione Parma. Sulla 7 Serra Valle Genova coda per lavori tra Isola del Cantone e Roncoscrivia in direzione Genova. Sulla statale 598 di Fondo Valle d'Agri viene segnalato un veicolo in avaria all'incrocio Brienza Sud in direzione Atena Lucana tra Salerno e Reggio Calabria. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
12: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
14: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Ho fatto salti di gioia! Ho trovato come risparmiare e avere il massimo! Sono passata a O-Mobile! 100 giga a 5,95 al mese! Vai sul sito e passa anche tu a O! Ora ho tutta l'estate davanti! Costo di attivazione da 2,99€, info e condizioni su omobile.it.
4: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate! Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online! Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
6: Yeah, uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert! Lava pavimenti Tineco S7 che lava, aspira e igienizza con vapore a 479 euro.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 250 pezzi disponibili.
13: Una nuova birra Forst 00.
14: Assaggiala!
15: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
14: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
16: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
17: Ci sono cose che vorresti tornassero.
18: Come le vacanze.
17: O un bel vantaggio.
18: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
20: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
19: E il signor Alessandro Volta?
21: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
0: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente.
1: No, te lo sei rovesciato sulla giacca.
0: Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
22: 105 Summer Festival.
23: 105 Summer Festival.
22: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
24: 105 Summer Festival. Venerdì 24 luglio, Malta, Fosos, Floriana. I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale
22: per firmare la colonna sonora della tua estate.
24: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
22: 105 Summer Festival.
24: 24 luglio, Malta, Fosos, Floriana.
22: Solo con Radio 105.

0: che gli vuoi dire? Beh, un vero e proprio viaggio musicale oggi, eh? Bellissimo. Il braccio fuori di oggi, Shapeshifters, Lala Steam. Bello, bello, di una bellezza assurda. Anche questo scelto da Anthony D'Andrea, chiaramente, perché... Ma aspettate che arriva, arriva. Danzano le streghe di Gabri Ponte settimana prossima.
1: Quando ti scatenerai?
0: Ma guarda, tipo Magica Europa, ve lo ricordate quello in latino, tutta quella roba lì. Ma vedrai, l'ultima settimana sarà molto divertente come braccio.
1: Va bene, no spoiler allora su quello che succederà lunedì, no. Caro Darione, buon weekend, grazie di tutto, è stato un vero piacere a parte gli scherzi.
0: Grazie a te Dario per esserti prestato anche a, come dire, a essere subissato di cattiverie da parte mia e di Antonio. No, però è stato un piacere come sempre. Devo dire che è un mese particolare, ma è un mese anche molto stimolante. Quindi grazie a voi che mi date una mano in
1: forza,
0: questo mese.
1: Forza, forza Darione!
0: E forza Music and Cars che torna settimana prossima, lunedì pomeriggio alle 16. Grazie zia, grazie Pinnetta, grazie Anthony Pivati, grazie ancora Dario.
1: E grazie a tutto il tuo e vostro pubblico favoloso.
0: Assolutamente, se non ci foste voi fancarsisti. Torniamo lunedì alle 16, ciao!
1: Ciao!

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buonasera da Esteroletto. Mario Roggero nel carcere milanese di Bollate. Sono pentito, ma non è giustizia. Il 72enne condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri in fuga a Grinzane Cavour nel 2021 si è costituito. Dopo l'ordine di esecuzione della pena firmato dalla procura di Asti, la moglie del gioielliere ha depositato domanda di grazia. Il guardasigilli Nordio avvia l'istruttoria. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte di Alice, 11 anni, risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. Trasferita in elisoccorso all'ospedale Gaslini in condizioni critiche, la bambina è deceduta nella notte. Il comando centrale degli Stati Uniti conferma di avere distrutto una torre di sorveglianza nel porto di Chabahar nell'Iran meridionale, mentre i Pasdaran rivendicano l'attacco alla base aerea americana in Qatar. Trump accusa elezioni vulnerabili a truffe e cospirazioni, la Cina le manipola, Pechino replica pure invenzioni e calunnie malevoli da tempo infondate. Andy Burnham, nuovo leader dei laburisti, l'ex sindaco di Manchester, succede a Keir Starmer alla guida del partito. Da lunedì sarà capo del governo britannico. Oggi e domani picco del caldo, 16 città in bollino rosso, 14 domenica. Allerta gialla per rischio temporale in gran parte della Lombardia, in Friuli, Venezia, Giulia, Trentino, Alto Adige e zone settentrionali del Veneto. Giovanni Malagò, dopo aver annunciato lo sbarco di Paolo Maldini e Leonardo in Federcalcio, si è preso una settimana perché il casting legato al nuovo commissario tecnico della Nazionale arrivi alla sintesi. Il cerchio si stringe, Guardiola si chiama fuori, in Paul Pirlo e Mancini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile.

0: buonasera
1: Italia.
0: Ma buonasera a tutti
2: buonasera.
0: Voi
3: non avevi abbastanza puntini sopra le U?
0: No, ti metto più umlaut. A tutti voi che state dall'altra parte della radio, ultima puntata per quanto riguarda la carovana da Senigallia, dagli X-Masters.
3: Non perché gli X-Masters stiano volgendo al termine, ma perché non ci vogliono più.
0: No, basta, abbiamo dato così tanto fastidio che domani ci impacchettano e finalmente ci dicono arrivederci.
2: Arrivederci a voi, io rimango.
0: Ah, lei rimane, ingegnere.
2: Io rimango.
3: Che mandino via Paolino e Martin e tengano Linda Pani.
0: Chissà come mai.
3: Mai l'avrei detto.
2: Perché gli orsacchiotti, dopo tutto questo sport, hanno bisogno di un po' di letargo.
0: Certo, infatti domani noi faremo tutto
2: fuorché
0: letargo. Però vabbè, insomma, va bene. Buonasera, dicevamo, a tutti voi amici, soci della carovana. Poi da settimana prossima riprenderemo la versione normale, ufficiale della carovana,
3: esatto.
0: Salutiamo il nostro Masino, che è la nostra parte tecnica qui in quel di Senigallia.
3: Ciao Melissa.
0: Salutiamo la nostra Sarete in redazione. Salutiamo ovviamente dall'altra parte della radio
3: Walter Fargi, mancano solo 160 giorni a Natale.
0: Fargenga, buonasera.
4: Ma buonasera, buonasera. Ciao Linda.
3: Ciao Fargi.
4: Ciao Linda.
0: Allora, come ciao Linda e noi?
4: Ciao Linda.
2: Ciao Fargi.
3: Io e te siamo io, ciao, e tu Linda.
4: Ciao Linda.
0: Bello. Ciao.
3: Linda.
0: Bella lì.
4: Ci siete anche voi.
2: Sì, ci sono anche loro.
3: Ti manco, amico, vero?
4: Sì, illuso.
0: Linda, metti una buona parola tu, per favore, con il Fargi.
2: Fargi, sono due orsacchiotti, loro sentono la tua mancanza. Quando li rivedi, ti prego, abbracciali, ne hanno bisogno.
4: Sì. Sono due bestie, non due orsacchiotti. È diverso.
3: Guarda, ti ho appena messo via un ghiacciolo, non vedo l'ora di rivederti lunedì per dartelo.
2: Ma il problema è dove?
0: Ma resisterà fino a lunedì il ghiacciolo?
3: Certo.
0: Come no. Pronti per cominciare? Allora, subito vediamo le coordinate se avete voglia di scriverci e raccontarci quello che state combinando voi in giro per l'Italia.
2: 342 41 15 105, come ha fatto Katia.
3: Chi ha scritto, Katia?
2: Ciao orsacchiotti, di ritorno dal mare.
0: No, no, no, no.

0: Irins su Radio 105 all'interno della carovana da Senigallia, dagli X-Masters. Oggi abbiamo fatto anche qualche experience. L'abbiamo fatta io e il socio, abbiamo provato... Com'è che si chiama, socio, quello che mi hai fatto provare? Il balance board.
1: Il balance board.
0: Ok, praticamente questa tavola è posizionata...
1: Apparecchiata?
0: Sì, una tavola apparecchiata. Bisogna riuscire a mangiare tutto prima delle 9 di sera.
1: In equilibrio.
0: In pratica sotto c'è questo cilindro, tu devi posizionare i piedi e stare in equilibrio.
1: Esatto.
0: Insomma, quello che vedete fare al circo praticamente.
2: Esatto.
1: Dagli orsi,
0: mentre
1: esatto. Io e te non ce l'abbiamo fatta, nonostante siamo umani.
0: Sì, di solito lo fanno i cammelli bendati, esatto. Noi niente, da sbendati niente. Non ce l'abbiamo fatta. Però
2: ma è una questione di allenamento, l'ha detto.
0: Sì, certo, ovvio.
1: L'ha detto.
0: Però allora, la cosa bella, mi ha fatto piacere che nonostante tutto comunque io ma non bene, ma neanche male, tu Pinino, ok? Linda, tu cazzo, però c'hai 20 anni.
2: Allora no, io allora dovevo sì. Prima prendere un attimo la dimissione, sì. Poi andavo, non Faccio. Avete visto dopo due minuti?
1: Sì, no, andava.
0: Senti le unghie sul vetro.
1: Sì,
2: no,
0: perché mi sembra sento il rumore di unghie di un'anziana mascherata da ventenne.
2: Mi ha fatto sì. I complimenti. Dopo sei andato via a cincischiare qua a provarci con tutti.
0: Cioè,
2: e tu ti sei perso che stavo invece in equilibrio.
1: Ti sei perso Linda che è sdraiata.
0: Certo,
1: completamente nella sabbia.
0: Mi ha fatto i complimenti. Come sei andata lì, Linda, in costume?
2: No,
0: ero
2: vestita.
0: Ma vai a cagare.
2: Ero vestita.
0: Ero vestita. Salutiamo Stefano che ci manda un abbraccio, così come salutiamo anche Kate che dice: di ritorno dal mare, stavo passando vicino a Senigallia, vi ho pensati, ma abbiamo dovuto tirare dritto. Poi
1: c'è qualcuno che chiede cosa ti ho fatto provare oggi, il bar sport?
0: No, il bar.
2: Solo bar senza sport.
0: Allora, noi proseguiamo perché oggi abbiamo ben 4 interviste, abbiamo 4 sorprese per voi, quindi velocemente, fanciulli, vi ricordiamo solo le nostre coordinate.
2: 342 41 15
1: 105.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: you notice me. In your hearts where I hope to be, and right next to you is where I'm supposed to be.
1: Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa, Girl Next Door, su Radio 105 in diretta da Senigallia con gli X-Masters, ultimo giorno per Paolino Martin. Poi domani invece saremo al Misano World Circuit, ma ne parleremo dopo, insomma. Salutiamo ancora un po' di persone, come per esempio ci dicono: ci stiamo imbarcando in questo momento, stiamo tornando dalle ferie in Sardegna.
2: Ah.
1: Cioè, qualcuno ha già finito le ferie?
3: No, no, li stanno imbarcando. Cioè, gli stanno dicendo adesso vi portiamo a casa, in realtà li portano in Corsica.
1: C'è qualcuno veramente, ma qualcuno è già andato in ferie?
2: Beh, sì, un sacco di gente.
3: Qualcuno sta già tornando dalle
1: ma
3: ferie.
1: Porca sì, miseria, sì, insomma, sì, per sì. me era ancora un miraggio, cioè io che ci vado tutta 3 settimane mi pare una roba.
2: Almeno tu ci vai, pensa che c'è chi non ci va.
1: Vabbè, ma tu sei in vacanza da una vita, c'era anche la canzone.
2: No, cioè che no, non dai, stiamo parlando di me, stiamo parlando in generale. Ci sono persone che anche le ferie non le fanno.
3: Beh, cioè, è vero, ci sono i poveri, sì. Mi spiace per voi.
1: Sai cosa dovresti fare? Dovresti provare a smettere di essere, cioè, povero per un giorno. Dovresti provare a essere povero per un giorno.
3: Io essere povero per un giorno. Cazzo, è tutta una vita che ci provo.
1: Appunto, vedi, dovresti provare a diventare povero per un giorno, vedi. Va bene, allora, parlando di ferie, Linda Pani, dove vorrebbe andare in ferie quest'anno?
2: Dai. No, allora, vado.
1: Ah, vado, vai?
2: Vado, sì, dai, sì, sì, vado. Okay. 5 giorni, che comunque già qualcosa. A Malta.
1: Ok.
2: A Malta.
3: Ex protettorato inglese.
2: Esattamente, infatti non ho noleggiato la macchina perché non la guida al contrario, quindi bene così.
3: Però
1: guida lo scooter, così almeno
2: no, no, no, scooter no. No, no, vado, mi attacco all'autobus.
3: Siccome è un'isola piccola e piena di vicoli, ed è inglese,
1: non dirlo.
3: Bevono un sacco di birra.
1: Non dirlo.
3: Là non c'è il limite.
2: Ok.
3: Di ebbrezza.
2: Ok.
3: Però ti dicono: bevi quanto vuoi, però se hai bevuto, almeno guida piano.
2: Ah, okay.
1: Sì, però vanno sulla fiducia, diciamo.
2: Vanno sulla
3: fiducia. Questa è la legge a Malta.
2: Okay.
1: È per quello che è diventato il suo logo preferito.
2: Esatto. Ah, ecco, mi sembrava, infatti. Quello, e poi se riesco a farmi anche qualche altro giorno sparso, bene. Voi invece avete prenotato?
1: Sì, prenotato.
3: Io probabilmente sarò vicino a te, a Gozo. Mm-hmm. Che è l'isola a fianco a Malta, fare immersioni.
2: Ci salutiamo con la manina.
3: Esatto, perché che bello, Malta che cosa romantica. È da 7-8 anni di fila capitale mondiale delle immersioni.
2: Allora sappiamo che Martin lo troviamo lì.
1: Va bene, allora bambini, noi ci fermiamo, facciamo una piccola pausa. Vi ricordiamo sulle nostre coordinate, ovvero il 342
2: 4115 105.
1: Ok, ricordandovi anche che una volta che poi torneremo qua in diretta dagli X-Masters, oggi avremo ben 4 ospiti.
2: Allora, uno è un pallavolista, campione di beach volley.
1: Yes.
2: Poi abbiamo una coreografa e ballerina.
1: Yes.
2: Poi abbiamo una persona che si occupa
1: Bellissimo.
2: Di attività ambientali, ovvero la pulizia delle scogliere.
1: Una cosa fantastica questa, ok?
2: E poi un regista insieme ad uno sportivo sitting blogger in sedia a rotelle, che è diventato anche il protagonista di questo film. Quindi avremo tante cose diverse.
1: Parliamo di ambiente, di cinema, di sport, ne abbiamo, sì, dai.
2: Di tutti i colori.
3: Esatto, purtroppo oggi per tutti quelli che ce lo stanno segnalando ci dispiace, la pescheria è chiusa.
1: E oggi... sappiamo che è venerdì.
3: Lo sappiamo che però, è venerdì, però
2: insomma, siamo sul mare, quindi troveremo.
1: Esatto. Andiamo a prenderlo direttamente noi qua,
2: sì,
1: dalla spiaggia.
2: Sì,
1: vedi,
2: sì.
1: Va bene.
3: Hai già detto troppo.
1: Ci fermiamo, piccola pausa.

0: Plenitude è la tua passione per lo sport. Ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
7: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
8: Cosa?
7: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
8: Ma arriva per le vacanze?
7: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, TAEG 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
9: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroën.it.
10: Yuhu! C'è nessuno?
11: Yeah! Uno c'è!
10: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
11: Piacere! Calciolone!
12: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
13: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
14: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, Icnusa non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
16: Il caldo ti rallenta.
17: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
18: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Harry Styles con Dance No More su Radio 105 in diretta da Senigallia, dagli X-Masters. Allora cominciamo con la carrellata di ospiti. Oggi ne abbiamo ben quattro, insomma. Vi avevamo anticipato ospiti che poi in realtà, come è il bello della diretta, noi abbiamo detti quattro, in realtà abbiamo cambiato. Ma questa cosa...
1: Ne avremo 400, ne avremo.
0: Questa cosa mi piace tantissimo. Allora,
1: sì.
0: Abbiamo ospite con noi Giulia Mattioli. Giulia, buonasera.
1: Sì, dottoressa?
2: Io arrivo sempre a sorpresa, quindi
0: okay, no, ma va benissimo così. Allora, Giulia Mattioli, sei una kinesiologa,
2: sì, esatto,
0: ok?
2: Esatto.
0: Allora, che in parole povere raddrizzi...
1: Sì, cura i chinesi!
0: Sì, certo.
2: In parole povere ti do una mano quando ti serve.
0: Ok.
2: A parte gli scherzi, mi occupo della salute delle persone, principalmente della donna,
0: sì,
2: in tutte le età, per cercare di far ritrovare il benessere, che ultimamente sta un pochino mancando nella
0: okay.
2: società odierna.
0: Mi dicevi fuori onda che curi la postura,
2: anche, sì,
0: cioè riesci a risistemare, a riequilibrare,
2: esatto,
0: a ricentrare, ovviamente.
2: Riequilibrare mi piace molto come parola.
0: Ti piace?
2: Appuntamento, bravissima, dopo ti segno.
0: Io subito, immediatamente ho detto, io da lei devo fare l'abbonamento tipo gold.
2: Immediatamente. Tu hai capito.
0: Subito.
2: Tu hai capito il cavallo vincente.
0: Ma subito, immediatamente proprio.
1: No, lui è caduto da cavallo.
2: Ok, quindi devi
0: per quello che devo... Devo venire da te per quello, che mi devo raddrizzare.
2: Mi piace la tua mentalità.
0: Come si diventa kinesiologa?
2: Che domanda. Kinesiologo, allora, tantissimi anni di studi.
0: Sì.
2: Laurea in scienze motorie, laurea in scienze dell'esercizio fisico. Sono anche docente a scuola.
0: Ok.
2: Quindi anche professoressa.
0: Tutto questo a 22 anni, ragazzi.
2: Ti sembra? Mi piacerebbe, ma ne ho 38 portati con orgoglio.
3: Vuol dire che comunque portati bene, vuol dire che funziona tutto.
2: Bravissima, il mio programma funziona.
0: Ok. Quindi studi, ovviamente.
2: Studi, master in psicologia dello sport.
0: Ok. Perché,
2: diciamo, vicino a tutta questa parete qua, mi avvicino anche alle aziende, quindi aiuto anche a far ritrovare il benessere anche
0: okay.
2: a un lavoratore X che sta molte ore seduto.
0: Se, ti volevo proprio chiedere questo, secondo te cioè,
2: sì.
0: l'utente medio
2: sì.
0: che avrebbe bisogno di andare dal kinesiologo, chi è?
2: Dai 13 ai 90 anni.
0: Dai 13
2: sì.
0: addirittura?
1: Perfetto, beh, un esempio pratico, voglio dire, fai anche pratica anche della manipolazione?
2: No, assolutamente. Mi servo di un osteopata che è un mio grandissimo amico con cui
0: okay.
2: collaboro, e quindi la sinergia secondo me nel lavoro è tutto. Quindi vieni da me, vai un po' dall'osteopata, c'è cioè la psicologa, insomma, lavoriamo in equipe perché mente sana
0: in corpore
2: sano,
0: sano, giustamente.
2: Ci piace questo.
3: Tu arrivi dalla danza anche,
2: esatto,
3: giusto?
2: Esatto, io ho 4 anni, ho messo la mia prima punta sul parquet, è stato fantastico, da lì un'evoluzione fino a 18, poi all'università ti allontana e sono ritornata da qualche anno con un bellissimo gruppo di pop che voi sapete anche chi è, insieme anche all'insegnante Giorgia che mi ha ridato a me tantissima energia.
3: Sei una dei Geologic?
2: No, no, io sono un gruppo un po' più sotto, però comunque ci divertiamo tantissimo.
1: Okay.
2: Lo stesso.
1: È importante, presumo
2: sì.
1: che sia quello.
2: Sì, il mio obiettivo adesso è sentirmi bene, energia, positività, good vibes. Dobbiamo un pochino ritornare a essere un po' noi stessi.
0: Ok,
2: senza
0: okay.
2: maschere.
1: Energia, positività, goodbye. Cioè, frequenti Moco. Cioè,
0: frequenta Moco, probabilmente, sì.
2: Cioè, praticamente, questo lavoro ti fa diventare zen alla fine. Perché...
0: Allora, Giulia, così, guardandoci,
2: sì.
0: uno, due, tre. Chi avrebbe più bisogno di te, secondo te?
2: Allora,
1: tutti.
2: Vi prenderei tutti insieme a me e vi porterei a fare cose.
0: Sì.
2: Però, secondo me, lui alla
0: Martin.
2: Mia sinistra
0: sì.
2: potremmo fare grandi cose insieme.
0: Sì. Sì.
2: Però non la pensare male.
1: A che ora cominciamo?
2: Guarda, io alle 19 ho l'attività dopo, dalle 20.
0: Quindi,
3: la diretta e vai,
1: come experience mi manca. Quindi
2: esatto.
0: Ti vai a farti raddrizzare.
1: Perfetto.
2: Però prenderei lei come influencer.
1: Vabbè.
2: Per la bellezza.
1: Ma
0: cioè, praticamente l'unico che rimane fuori sono io. Vabbè, ragazzi, cosa
1: si vede
0: dire?
1: Che non ne hai bisogno.
0: Cioè, l'unico stronzo che rimane a lavorare chi è? Vabbè, è così. Va bene, allora, importante,
2: sì.
0: se qualcuno volesse delle informazioni, hai
2: sì.
0: un profilo Instagram.
2: Sì. I Love Fitness SD.
0: I Love Fitness
2: esatto.
0: SD, ok.
2: Che è il nome della mia attività, che in realtà adesso si è trasformata in Wellness Lab, perché
0: sì.
2: ci siamo un po' evoluti.
0: Okay.
2: Però per me è sempre I Love Fitness.
0: Perfetto, ragazzi.
2: 60.
0: Aggiungete Giulia Mattioli e Love
2: Grazie.
0: Fitness, mi raccomando, fatelo.
2: Solo se volete.
0: Chiedetele tutte le informazioni riguardo
2: esatto.
0: all'essere e al cosa fa il kinesiologo.
2: Esatto.
0: E se passate da Senigallia vi fate dare una drizzata, che è perfetto, insomma.
2: E prendetevi sempre cura di voi, perché nessuno lo farà mai al posto vostro.
0: Oh,
2: Love yourself.
0: Ah, che meraviglia. Grazie. Signori, grazie.
2: Grazie a voi,
0: Giulia
2: è stato
0: Mattioli.
2: Un onore.
0: Grazie.
2: Un
1: grazie Giulia.
2: Grazie a voi.

0: la Macarena su Radio 105 all'interno ovviamente degli X Masters di Senigallia. Abbiamo appena parlato con Giulia, kinesiologa. Mi è venuta voglia di andare a farmi stiracchiare un po' da tutte le
1: ragazzi,
0: parti.
1: State attenti, andate a informarvi perché è kinesiano i 2000.
2: Bella,
0: Vabbò, dai. C'è ancora qua Giulia, praticamente si rifiuta di sistemarti dopo sta battuta qua, veramente. Ma però è bella come cosa, come idea di riequilibrare il proprio corpo.
1: Servire... Noi dobbiamo vivere sempre in equilibrio. Quando c'è uno squilibrio da una parte, chiaramente può crearti problemi da quell'altra.
0: È vero.
1: È come andare in giro con una scarpa sola.
0: È vero.
1: Non sei in equilibrio, zoppichi, e questo qua può farti venire male un orecchio.
0: Non so se è proprio così,
1: Sono mica io il dottore.
0: Io sento odore di cazzata, nel senso, perché non lo so, la capto da lontano. Però se me lo dici tu, insomma.
1: Prova ad andare in giro con una ciabatta sola.
0: Sì.
1: Un piede di scotti, no?
0: Sì, grazie al cazzo. Se cammino qua, per forza mi scotto.
1: Aia, cadi vicino a una cassa, ti.
0: E da lì, è per quello che ti viene.
1: Esatto, bravo.
0: E da lì arriva, guarda la battuta di Martin che la vuole fare.
2: Vai,
0: io lo so che la vuole fare questa. Dì, da lì, quando cade, gli viene l'otite.
1: Esatto. E con Gigi, otto.
0: Puoi mandarla a cagare se vuoi.
2: No, non ce la faccio, non si può. Va bene.
0: Allora, vi ricordiamo le nostre coordinate se avete voglia di scriverci, raccontarci qualcosa, anche voi ovviamente in giro per l'Italia. 342 41 15 105. Salutiamo per esempio Nino d'Arezzo. Poi guarda che in tanti dicono che sono interessati al kinesiologo. Chi è?
3: Soci, non vengo a prendere il pesce oggi, vado a prendere il Fargi, ti vengo a prendere, andiamo a bere, perché tra poco non ritorno e io mi
0: Ale, a posto siamo.
2: Anche questo è un modo comunque per riequilibrarsi, per ritrovare il proprio centro.
1: Devi riequilibrare il tuo equilibrio idrolipidico.
2: Esatto.
1: Idroalcolico.
2: Ero ferma a idro che?
0: Okay. Parole ad minchiam, sì, praticamente. Va bene. Allora, il numero ve lo abbiamo ricordato, ricordandovi anche che adesso, tra poco, a rientro dalla pubblicità, dovremmo avere ospite. Dico sì, dovremmo perché...
1: Socio, avremo un ospite, punto.
0: Sì, no, io...
1: Non ti fidare.
0: Volevo creare un po' di
2: suspense.
0: Un po' di suspense. Sai come fanno i trailer delle...
1: Avremo un ospite a sorte. Lo
0: sì,
1: sorteggiamo.
2: Abbiamo, insomma, tanti ospiti, ne peschiamo uno.
0: Esatto. A sì, detta di così sembra che praticamente... Ad minchiam sembra che... Dovremmo parlare di pallavolo. Dovremmo.
2: Io l'ho conosciuto prima.
0: Dovremmo.
1: Ci sono mille attività e mille experience da fare qui.
0: Sì, sì, è vero.
1: E quindi anche i nostri ospiti vanno a fare le altre experience.
0: Adesso, mentre noi ci fermiamo,
1: sì,
0: ok, io faccio un experience con Giulia.
1: Okay.
0: Provo a farmi tirare un attimino la schiena e vediamo se quando ritorniamo in onda sono almeno alto 1,80 m.
1: Se vuoi ti tiro io qualcosa.
0: No, allora, grazie.
1: Ti tiro un sasso in fronte.
2: Ha detto che lei aiuta, non è che fai miracoli, Paolina.
0: Linda, te, capito, Io credo in Giulia e nel kinesiologo, vediamo. Allora, noi ci fermiamo, ritorniamo tra poco, sempre qui in diretta da Senigallia, sempre in diretta dagli X Masters.
2: A quest'ora parlare di pizza forse è scorretto, soprattutto se è autentica e cotta nel forno a legna. Quella di Pizza Romana da Giulio Cesare
1: è la vera pizza romana, sottile, stesa a mano e scrocchiarella come Roma comanda.
2: Dalle ricette tradizionali alle creazioni più spinte, sempre con ingredienti di prima qualità.
1: C'è solo una regola per gustarsela: si mangia con le mani e si gode in compagnia.
2: Scoprite la Pizza Romana da Giulio Cesare anche a Senigallia fino al 19 luglio a 105 X-Master Summer.
4: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
5: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
4: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
6: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da Unieuro.
7: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
8: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
7: Arriva subito.
9: Da Roadhouse, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Roadhouse.
10: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
11: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
12: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
14: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
18: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
19: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
18: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
19: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
18: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
19: Vi aspettiamo!
18: Di alle 13, solo su Radio 105.
19: Vi aspettiamo!

0: Ugel, Iman Angel, Ultranate, Moving to the Sun, qui su Radio 105, la carovana di 105 con Paolino Martin e Linda Pani.
1: Stavo andando a prendere i gadget di 105. Stavo andando a prendere i gadget
2: dal gelataio maledetto.
1: Stavo andando in questo momento qua fuori dagli X-Master, stanno regalando le magliette, gli zainetti, i cappellini. Mi stavo catapultando cercando di prendere almeno una cosa, perché la cosa bella dei gadget di 105 è che i DJ di 105
2: non li hanno.
1: È bellissima questa roba qua, cioè,
2: mi sembra giusto.
1: Veramente, c'è, cioè, proprio io posso avere una maglietta per favore? Me li date voi?
0: Beh, anche ieri.
1: Grazie.
0: No.
1: Ma
0: scusate, ieri sera sul palco c'era l'Ozono.
1: Sì.
0: Noi a sbracciarci per le magliette, non ce l'hanno, ne avessero tirata una.
1: Ieri sera Pippo
2: Lo zoo.
1: Palmieri mi ha quasi tirato una maglietta. Stavo riuscendo a prendere una maglietta di 105.
0: Ho fatto una scivolata per prenderla.
1: Ho fatto una roba tipo baseball. Allora mi sono fottuto i crociati, questo è garantito.
0: Okay.
1: Per quello che avevo bisogno di Monia. Di Giulia.
0: Di Giulia.
1: Perché no? Perché oggi abbiamo un problema.
2: No, vabbè, allora
1: di omonimia.
2: Vabbè. Ce l'hai scritto adesso. Leggi, hai dimenticato anche quello?
1: No, ce li ho tutte e due. Il problema è che ho sia Giulia Mattioli, che abbiamo appena intervistato, sia Monia Mattioli, che in realtà ha avuto qualche piccolo problemino e probabilmente non riesce a raggiungerci.
2: Comunicazioni di servizio per la direzione. Date delle vacanze a Paolino, che non ce la fa più.
1: Sì, no, ragazzi, ho bisogno di andare. Motivo per cui ho prenotato le mie ferie. Quest'anno andrò a fare il.
2: In.
1: No, non vado a fare in. Vado a fare il. Stavo per dire, vado a fare il.
0: Il.
2: Il. Capito, arrivo. Diccelo.
0: Diccelo.
1: Vado a fare la sceta. La sceta. Il.
2: Vai a fare la scema. La scema va a fare.
1: Vado in Norvegia a rilassarmi. Come migliore amico voglio trovare una renna.
2: Vai a fare il
1: un'alce.
2: O una vichinga.
1: No, la vichinga non mi interessa. Tutto ciò che riguarda il mondo femminile lo tengo lontanissimo da me.
2: Fanno un gelato buonissimo in Norvegia.
1: Sì.
2: Sai a che gusto?
1: Dimmelo.
2: Al fior di latte.
0: Bello, bello. Invece lo sai cosa succede se trovi una renna distesa?
1: Sì, gli devo dare il voltarene. Linda, dai. Cioè Linda è neofita di riso zero, quindi giustamente non sa tutte quelle che abbiamo già.
2: Io lo so perché. Amore. Paolino vuole andare.
0: Perché vuole cambiare le nazionalità. No, vuole cambiare le nazionalità.
2: No, vuole andare dalle renne. Perché tengono i corn come lui.
1: Quindi, almeno cioè, tra noi che teniamo i corn, ci capiamo, ci consoliamo. Okay. La sera beviamo un tè nel bosco, parliamo a te com'è andata, a me male. Sì, tu c'hai le corna più grandi delle mie, perché te ti ha tradito di più, a me di meno.
2: Esatto.
0: Potrebbe essere un bel viaggio comunque.
2: È proprio un'associazione di idea, sia le corna che come si chiamano le corna assieme. Palco, lui è sempre sul palco.
1: Quindi, è così.
0: È tutto collegato.
1: La vita è tutta collegata.
2: Aspetta, non solo è collegato, io e lui siamo.

0: anche colleghi, quindi è veramente.
1: Sai che secondo collegato. Me dovremmo aprire un workshop qui anche noi a X-Master l'anno prossimo?
2: Di come non fare la radio? Non fare la radio.
1: Di minchiate praticamente, perché è davvero una roba allucinante. Va bene, allora, quindi presumo che per questa ora non avremo più ospiti, mentre per la seconda spoileriamo
3: tutti insieme.
1: Spoileriamo nuovamente che parleremo di ecologia, parleremo di ambiente, che è una cosa bellissima,
3: sì.
1: Un'iniziativa che fa questo ragazzo che va a ripulire le scogliere. Esatto. Per quelli che, se c'è uno che pulisce, ce ne sono 10 purtroppo che sporcano in questo mondo. Mazzoli approverebbe, sì. Visto che uno di quelli
0: infatti
1: che va...
0: lui agli adesivi che ha scritto Mazzoli approved.
1: Esatto. Approved, come il timbro.
0: Esatto.
1: Approved. E poi parleremo anche di cinema. Parleremo di cinema e parleremo appunto di questa storia, di questo ragazzo, insomma.
3: Ce la faremo raccontare bene da loro.
1: Sì, sì, sì. E se non ce la faremo?
3: E se non ce la faremo avremo qualche altro ospite.
0: No, no, ce la farò Romolo.
1: Linda.
3: Ah, scusate.
1: Cioè, essere sul pezzo,
0: Linda. Linda.
3: Io stavo pensando al vero contenuto, non alle minchiate,
1: cioè,
3: scusate.
1: Anche tu. Continuiamo, lo facciamo con Baby K. Questo è tu.
0: Tu.
1: Tu.
3: Tu.
1: Tu.
3: Tu.
1: Tu.
3: Tu.
1: Baby K. Tu Camacarena,
0: Linda.
3: Go.
1: No.
3: C'hai
1: ragione tu, c'aveva ragione Lisa.

0: che brava che è Baby K, veramente.
1: Questa
0: brava.
1: Tu Camacarena, giusto?
0: Bravissima, brava, brava Baby K. Vabbè, dai, mi si era impastato il palinsesto,
1: sì,
0: e
1: certo,
0: anch'io ero rimasto indietro un attimino. Senti il rumore di unghie per caso?
2: Socio, se all'inizio non senti Yo Baby K, non può essere.
0: Non può essere, c'hai ragione anche tu.
1: Fargi.
0: Tra l'altro,
1: aiutami, Fargi.
3: Scappa, scappa.
1: Scappo.
0: Volevo salutare un amico, un socio, giustamente, che mi dice che c'è una differenza sostanziale tra le renne e me.
2: Beh, chiaro, alle renne le corna dopo un po' cadono.
0: Grazie.
2: A te sono perenni.
0: Grazie, grazie mille.
2: Guardi, sono
1: come ti trattano male.
0: Hai visto che roba? È una roba allucinante.
1: Fanno bene.
2: C'ha il corno perenne, è un norno.
0: Mamma mia, socio, va bene.
4: Ti prego, Marti.
0: Sì, no, bisogna rimettere il jingle del rimborso delle battute. Quando uno si sente un po' offeso dalle battute di Martin.
2: Sì.
0: Va bene. Bene, allora noi adesso ci fermiamo.
2: Ma è davvero?
0: Sì. Adesso facciamo la pausa. Adesso possiamo andare a recuperare i gadget anche noi.
2: Ah, bellissimo.
0: Quindi ci fermiamo, piccola pausa. Quando rientriamo invece, come vi abbiamo anticipato, parleremo proprio di ecologia.
1: Sappiamo che c'è l'ospite, questa volta non tiriamo a indovinare, sappiamo che sta arrivando.
0: Insomma, ha appena ripulito praticamente tutte le scogliere qua di fronte a noi. E infatti voi non vedete le scogliere di Senigallia, ma brillano in questo momento.
1: È vero, sì. Brillano. Anzi, volevo salutare Rom, che è uno dei videomaker dei 105, sì, X-Masters, che ha fatto un contenuto bellissimo proprio stamattina all'alba sulle scogliere. Quindi tu vedi che è tutto collegato.
0: Ne parleremo tra poco. Ritorniamo ovviamente sempre qui in diretta da Senigallia,
2: sempre su Radio 105,
0: sempre con 105 X-Masters. Su 105 all'ora della
5: carovana. 105 Traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un incidente sulla 4 Torino-Trieste crea code tra Dalmine e Bergamo in direzione Trieste. Un altro incidente sulla 14 Adriatica con code tra Forlì e la diramazione Ravenna in direzione Bologna. Ci sono code a tratti sulla 10 tra Allaccio a 7 Milano-Genova e Arenzano verso Ventimiglia. Traffico rallentato lungo la 6 Torino-Savona tra Altare e Allaccio-Savona-Vado con la 10 Genova-Ventimiglia. Sulla 13 coda per traffico tra Padova Industriale e il bivio per la 4 Torino-Trieste. Infine sulla statale 3 via Flaminia, corsia chiusa a causa lavori tra il valico della Somma e variante di Spoleto. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
7: Allora, vacanze?
8: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
7: Ma ne hai viste di tutti i colori?
8: No, solo quelli di Mini.
9: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Benvenuto da Rodaus, desidera?
13: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
12: Arriva subito.
14: Da Rodaus la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodaus.
15: Ci sono cose che vorresti tornassero.
16: Come le vacanze.
15: O un bel vantaggio.
16: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
17: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
18: Quando è...
19: pesca.
18: È la colazione. Quando è...
20: alla pera.
18: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
21: Motori. Adrenalina. Electro Beats. Dal 17 al 19 luglio, Misano World Circuit ti aspetta per un weekend esplosivo. GT World Challenge Europe. E sabato 18 alla gara serale si aggiunge l'energia di Electron Fest con Planet Funk, DJ Ralph, Leumas, Fresco e molti altri. GT World Challenge Europe. Supercar leggendarie, piloti di fama mondiale, sfide all'ultimo sorpasso. Info e biglietti su ticketone.it.
22: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
23: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
24: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
25: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
26: Ho fatto la scelta giusta.
25: Cioè?
26: Faccio pubblicità in TV.
25: Non ci credo.
26: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
25: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
26: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
25: Adesso?
26: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
27: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
28: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
29: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
28: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
29: Sì, sì, come no?
30: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
31: 105 Radio 105 Proud to be different.

0: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
1: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
0: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: A Radio 105 manca un minuto alle 19.
3: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buonasera da Ester Oletto. Il gioielliere 72enne Mario Roggero, mentre entra nel carcere milanese di Bollate. Mattarella graziato Nicole Minetti, si mette una mano sulla coscienza. La moglie presenta la domanda di clemenza mentre il guardasigilli Nordio avvia l'istruttoria. L'uomo condannato in via definitiva per avere sparato e ucciso due rapinatori si sfoga. È il massimo per i criminali, che sono facilitati a continuare a delinquere, tanto sono impuniti e anche risarciti. Omicidio colposo e reato ipotizzato dalla Procura di Genova per la morte di Alice, la bambina di 11 anni, deceduta dopo tre giorni di agonia al Gaslini. Era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Trasferita in eli soccorso all'ospedale pediatrico in condizioni critiche, la bambina non ha mai ripreso conoscenza. Un operaio di 43 anni è morto nel primo pomeriggio alla stazione di San Giorgio di Nogaro, Udine, investito da un treno della linea Venezia-Trieste. L'uomo, di origini tunisine, sarebbe scivolato da una locomotiva o da un vagone merci su cui stava lavorando, finendo sui binari proprio mentre transitava il convoglio. Forte terremoto al largo delle coste occidentali del Messico di magnitudo 7.3. L'epicentro è stato localizzato a circa 71 km a sud-ovest di Puerto Madero, ad una profondità di 10 km, molto vicino al confine con il Guatemala. Sarebbe escluso il rischio tsunami. Elezioni americane vulnerabili a truffe e cospirazioni, la Cina le manipola. È l'ultima accusa di Donald Trump mossa nel suo discorso alla nazione e prontamente respinta da Pechino. Calunnie malevoli che si sono dimostrate da tempo infondate. Il mondo del calcio piange la scomparsa di Osvaldo Bagnoli, il tecnico che regalò al Verona lo storico scudetto nella stagione 1984-85. In carriera allenò anche Genoa e Inter. Aveva 91 anni. Martedì prossimo, in occasione dei funerali nella Basilica di San Zeno, sarà lutto nella città scaligera. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
7: deghi andare su deghi.it.
8: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
9: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
6: E poi deghi cucinare per 16.
8: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
7: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi provare. Deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
10: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort. De Fonseca.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: Sera Amalfitana su Radio 105. Fabio Robazzi, Arisa, Fabio D'Angelo. Ho fatto un dicevamo in diretta dagli X-Masters 105, la carovana di 105, seconda ora di questo venerdì, dove vi avevamo spoilerato che avremmo avuto un super ospite che ci ha raggiunto finalmente, anche perché pensiamo che le sue experience saranno veramente belle da sentire. È con noi Roby D'Amico. Buonasera Roby.
1: Buonasera ragazzi, mi state simpaticissimi. Fuori campo eravate meno attivi, ora pazzesco, siamo partiti tutti bellissimo.
2: Come ti possiamo definire?
1: Ma è un surfista professionista che ama il mare, dai.
0: Ok. Perfetto. Allora, perché noi abbiamo ti abbiamo già in un qualche modo inquadrato prima della pausa pubblicitaria. Allora, tu sei un surfista, amante dell'oceano, e fai questa cosa meravigliosa del ripulire le scogliere. E dicevamo, per una buona anima che la ripulisce, purtroppo ce ne sono 10 teste regà che la sporcano. Ci vuoi raccontare un po' com'è nata questa idea di ripulire le scogliere?
1: Ok, guarda, io semplicemente sono nato nel mare grazie all'amore di mio padre, che mi ha fatto innamorare di un parco giochi fondamentalmente. Solamente che questo parco giochi era sempre sporco e lo è sempre di più. Per cui dico, ma perché andare in acqua e vedere tutta questa sporcizia e scavalcarla anziché raccoglierla?
0: Ok.
1: Quindi abbiamo iniziato a pulire insieme a un gruppo di amici per gioco. Questa cosa è diventata sempre più grande, affinché non siamo diventati dei gruppi di 150-200 persone che ogni anno riescono a togliere dalle spiagge e dai fondali tonnellate e tonnellate di rifiuti.
3: Da quanto tempo lo fai?
1: La prima è stata fatta nel 2012, poi nel 2016 la prima affiliazione a questa associazione, appunto, e continuiamo a darci da fare.
2: Guarda, io dal 2015 ho brevetto SUBE e ogni anno organizziamo in alcune spiagge la pulizia fondali. Da un anno con l'altro, cioè, trovi più sporco di quando hai pulito l'anno prima. È una cosa pazzesca.
1: Eh sì, purtroppo è un tema molto molto difficile. Noi possiamo fare tanto, ma è comunque poco. Dovrebbero arrivare degli ordini dall'alto che evitano
0: sì, perché
1: proprio
0: anche cercare di sensibilizzare la gente al problema diventa complicato, nel senso che uno ci prova.
2: Io a uno sul lago di Garda, dove mi immergo io, che dal motoscafo beve una bottiglia di prosecco, di champagne, di quello che è, e poi la butta nel lago, so io come lo vorrei sensibilizzare. Lo faccio diventare sensibile.
0: Qual è i rifiuti che si trovano per la maggiore, purtroppo, nelle scogliere? Per capire poi effettivamente magari chi è anche il pirla che sporca.
1: Guarda, io abitando alla Dispoli, proprio molto vicino al Tevere, si sente moltissimo l'affluenza del fiume. Quindi in base alle correnti trovi dei rifiuti differenti in ogni stagione dell'anno. E se ti elencassi tutto quello che noi abbiamo trovato...
0: Vai, allora,
2: la cosa più strana.
0: La cosa più strana che...
1: Abbiamo trovato dal frigorifero alla lavatrice.
0: C'è un frigorifero in mare?
1: Sì, sì, sì, sì. Frigorifero, lavatrice, mucche, una mucca che probabilmente sarà caduta da...
0: Sì, vabbè, ok. La mucca potrebbe essere anche un incidente, tra virgolette.
1: Sì, sì, sì, però comunque trovare una mucca in spiaggia...
0: No. Cioè, la famosissima mucca di mare.
2: Stiamo parlando di una vacca che fa latte, non una mucca marina.
0: No. Cioè, quindi mucca, vabbè, però ammettiamo che la mucca è caduta dal pascolo e è arrivata fino in mare.
1: Comunque cerchioni delle auto, auto intere portate dai fiumi, quindi insomma si parla di oggetti giganteschi.
2: Vabbè, ma dai, dei dintorni di Roma lo sanno tutti che non c'è parcheggio, quindi
0: certo, giustamente
2: è normale anche trovare le macchine.
0: Cosa fai? Dove la metti? Ma mettila lì, dai. Però dico, chi è quel coglione che butta un frigorifero in una lavatrice? Cioè, devi essere veramente un... Adesso non me ne vogliano, ma guarda,
2: lì penso che sia per ignoranza, perché con i RAE tu telefoni, vengono a prenderti da casa questi oggetti, questi frigoriferi, queste lavatrici. Penso che sia per ignoranza che la gente butta via questi rifiuti.
1: Ma, guarda, io penso che il mare parta dalle montagne come dalle città, per cui tante persone pensano che gettando questo rifiuto magari nell'acqua, perché vedi dell'acqua fluire, pensi che questo rifiuto
0: scomparirà. Scompare, certo, invece
3: all'improvviso.
1: Esatto. E poi le spiagge sono semplicemente l'apice di un grande problema che c'è poi sotto, quando tu vai a guardare tutto quello che c'è in determinate occasioni. È davvero spaventoso.
0: Pazzesca questa cosa. Senti, tu hai parlato che organizzi comunque dei gruppi. Quindi, se qualcuno all'ascolto in questo momento volesse magari unirsi a un gruppo di pulizia? Ci sono delle determinate giornate, determinati periodi dell'anno?
1: Allora, noi siamo qua proprio per questo, perché sono ormai da 6 anni che partecipo a questo bellissimo evento per ripulire la scogliera sopra e sotto. Quindi domani mattina alle ore 11 ci incontreremo qua tutti insieme. Noi forniamo guanti e buste per tutti, e chi vuole unirsi è il benvenuto. Sono dei piccoli gesti che magari non cambiano il mondo, perché non stiamo cambiando il mondo, ma ti faranno avere un approccio diverso per il futuro, e credo che sia davvero importante.
3: Perché è importante quello che fate voi, ovvero ripulire, però è importante partire dalla base, cioè non inquinare.
1: Esatto, basterebbe, guarda, passare un pochino più di tempo in natura per innamorarsi e poi
3: prestare più attenzione.
1: Esattamente, esattamente.
0: Allora, so che tanto chi sporca non gli serviranno le nostre parole, ma nuovamente invitiamo tutte le persone
2: all'ascolto. Però avrà degli amici che gli possono tirare le orecchie, ecco, quando lo vedono sporcare.
0: Quindi io mi auguro veramente di cuore che nessuno di voi lì fuori getti nulla, né in mare né in strada, quando anche trovate semplicemente della spazzatura, che avete della spazzatura in macchina.
2: Guarda, ne abbiamo un esempio qua fuori. Chi è che ha buttato via Moco? Dire, si poteva riciclare.
0: Potremmo riciclarlo Moco? Secondo me...
1: Va ben diviso, secondo me. Moco ha tante esperienze, ha tante vite. Quindi.
0: Lo mettiamo nell'umido, Moco. Che va bene. Allora,
2: nell'erba lo metterei io.
0: Sì. Nel verde lo mettiamo.
3: Verde,
0: lo mettiamo nel verde. Allora, c'è una pagina Instagram. Hai dei contatti dove magari qualcuno può scriverti se vuole unirsi?
1: Assolutamente sì. Sul profilo Instagram Robby D'Amico pubblichiamo sempre tutti i vari eventi e tutti gli appuntamenti di pulizia delle spiagge, di surf, di viaggi e di tutte le avventure straordinarie che stiamo cercando di portare avanti.
0: Quindi Robby D'Amico, di apostrofo amico, che
1: senza apostrofo,
0: tutto appiccicato,
1: è un po' più friendly, più appiccicato.
3: Okay, perfetto, quindi del mare.
0: Quindi sì, Robby D'Amico, ragazzi, unitevi, cioè unitelo sulla pagina Instagram, e poi unitevi ovviamente anche nella pulizia delle scogliere, delle spiagge. Quindi domani mattina qui, prossimo appuntamento già si sa o...
1: bisogno di noi vi chiamiamo e noi andiamo.
0: Bellissima Robby, grazie mille ovviamente.
1: Grazie a voi.
0: Ma grazie anche per quello che fai, soprattutto. È stato con noi Robby D'Amico, ovviamente surfista, amante del mare.
2: Buona pulizia a tutti.

0: Devo dire che ha toccato l'intervista di Roby, sì, perché sì, sono arrivati tanti messaggi, chi si vuole unire a lui, qualcuno ha anche detto che...
1: Ci sono anche tante donne che si vorrebbero unire a te.
2: Sì, perché andate a vederlo, insomma, comunque...
0: Hai capito, io non ho voluto appositamente parlare della prestanza fisica di Roby D'Amico.
2: Si vede che raccoglie, insomma, tanti rifiuti, evidentemente.
1: Qualcuno segnala, a proposito dei rifiuti nei fiumi, segnala le alluvioni portano nel fiume e in mare un sacco di rifiuti.
0: Sì.
1: Poi ci sono le bestie che andrebbero bastonate.
0: Sì, esatto, nel senso che
1: siamo d'accordo, socio.
0: Purtroppo, come dice l'antico l'antico adagio, la mamma dei pirla è sempre incinta.
1: No, non quindi... era proprio così.
0: Coglioni,
1: la mamma dei pirla è un po' fa un altro mestiere.
0: Guarda, quando si parla di sporcare l'ambiente, io e il socio siamo d'accordo.
1: Cioè,
2: almeno su una cosa.
0: Io, è una delle poche cose sulle quali non è vero. Però, veramente, quando io, per esempio, vedo uno che butta la roba fuori dal finestrino della macchina, io gli vado addosso. No. Cioè, una roba mi dà un fastidio.
1: Qualcuno ci chiede se la mucca che hanno trovato in spiaggia stesse in vacanza.
2: Bella, bella. Bella.
0: Questa roba di riso zero, io so di aver creato
1: sulla carovana dalle 18 alle 20 con Pauline Martin è sempre Martin D.
0: Sì, certo, perché guarda che mamma mia, sta roba qua davvero ha creato dei mostri. Continuiamo, lo facciamo con Samurai J. Questa è Flamenco Paranoia.
2: Questa volta è giusta.
0: Ma va? però io chiedo,
1: stavolta è giusta, ha letto.
0: Potremmo suonare Baby K, no? Scusami.

0: Emanuele da Bologna. Riguardo al discorso dei rifiuti, a volte dovete anche pensare che se per caso c'è stata un'alluvione, l'alluvione dentro un fiume potrebbe aver portato via una lavatrice che magari avevate, che ne so, nel cortile. Ed è capitato qua a Bologna, quando c'è stata l'ultima grossa alluvione, ha portato dentro i fiumi anche delle macchine, per cui una macchina non è così semplice da spostare, ma l'acqua non gliene frega un cavolo, lei spinge.
1: Allora, certo, su quello ti
2: c'hai ragione, non parcheggiate le lavatrici in giardino.
3: No, ma probabilmente quello che raccontava Roby era un caso non legato ad alluvioni.
1: Sì, allora, io, ma
2: rifiuti, guarda che ci sono i fiumi che da Bologna arrivano fino nel Tevere e nel mare, eh?
1: No, allora io voglio,
2: sono proprio collegati.
1: Voglio dire soltanto, sì, è vero, ci può essere anche la colpa dell'alluvione.
3: Esatto.
1: Ma è vero che ci sono anche delle enormi teste di minchia in
3: giro.
1: Cioè,
3: quindi secondo me quello che ha raccontato
1: se
3: lui,
1: se tanto mi dà tanto, potrebbe essere una cosa, ma non do per scontato che non sia l'altra.
3: Essere l'altra.
2: Guarda,
3: esatto,
2: il nostro socio era di Bologna, cosa vuoi che ne sappia lui di fiumi?
1: Allora noi
2: ci sono i fiumi. Ah sì, c'è quello sotterraneo.
1: C'è quello sotterraneo, c'è quello che apre, sei in centro Bologna, apri la finestrella e c'è un fiume sotto praticamente.
2: Ma questi devono nascondere tutti i fiumi a Bologna. C'hanno sta abitudine.
1: Ma Bologna brutte persone,
2: Ehi.
1: Cosa? Figurati se io so qualcosa di Bologna, ma ti puoi immaginare. Allora ci dobbiamo fermare, fare una piccola pausa e torniamo tra poco. Chiamata a tutti gli appassionati di motori, dal 17 al 19 luglio a Misano World Circuit vi aspetta GT World Challenge Europe.
2: Un weekend esplosivo di motori, musica e adrenalina tra supercar leggendarie, piloti di fama mondiale e sfide all'ultimo sorpasso.
1: E sabato 18 alla gara serale si aggiunge l'energia di Electron Fest con Planet Funk, DJ Ralph, Leumas, Fresco e molti altri.
2: Ci saremo anche noi soci!
1: Non mancate al GT World Challenge Europe
2: su ticketone.it.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. TV QLED TCL 75 pollici a 499 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 260 pezzi disponibili.
3: Mi manchi ma domani torno.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
5: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
6: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
7: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
8: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
9: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
8: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
10: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce. Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
11: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
12: Arredissima.
13: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
15: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
16: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
17: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
18: Devi aprire la pagina deghi.it.
19: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
16: Poi devi solo cliccare.
19: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
16: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
20: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
17: Devi provare.
16: Devi fidarti.
17: Perché se non devi, non ci credi.
21: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.

0: Maroon 5 qui su Radio 105 in diretta da Senigallia dagli X-Masters. E allora vi avevamo promesso un'ulteriore intervista, e l'intervista che faremo adesso sarà un'intervista veramente molto molto interessante, perché con noi abbiamo Saverio Smeriglio,
1: regista,
0: Federico Richard Villa, che è il protagonista del film, lo chiamava rock and roll. Ora, Federico, buonasera.
2: Ciao a tutti, buonasera a voi, grazie.
0: Ok, allora, prima di parlare ovviamente di... ci puoi spiegare
1: la trama del film?
0: La trama del film?
3: Senza spoiler,
0: esatto.
4: No spoiler. Allora, non è un... diciamo, partiamo da quello che non è. Non è un film sulla disabilità.
0: Ok.
4: È un film sull'amicizia, è un film sul libero arbitrio, sulle scelte, e diciamo che i protagonisti del film cercano un po' il loro posto nella vita, e quindi... aiutandosi l'un l'altro, diciamo che poi alla fine riescono poi a trovarlo.
0: Ok, quindi...
1: mentre Federico Richard Villa, che è attore,
0: è l'attore,
1: protagonista
0: l'attore
1: del film...
3: Com'è
1: stato a recitare, Federico?
2: Senza spoiler nulla.
0: Niente spoiler.
1: Ah, niente spoiler.
0: Niente spoiler. Com'è stato recitare?
2: C'ha ragione, un film incentrato... sul viaggio e su amicizia si forma tra i protagonisti, che poi io sia su una carrozzina in un altro paio di maniche ha, diciamo, dato un po' di sale in più al film.
1: Okay, perfetto.
2: Ma niente di più.
0: Ha dato un pizzico,
2: ecco,
0: di pepe,
2: un po' di brio.
0: Un po' di brio, ok.
3: Senti Federico, e quanto della vita reale a livello emotivo c'è anche dentro al film? Perché alla fine certe cose non le hai recitate, penso siano proprio parte del tuo bagaglio emotivo, no?
2: Sì. Nonostante abbiamo scelto di dare il mio stesso nome, Federico, il personaggio, appunto... non sono io, l'ho interpretato, però molte spaccettature della protagonista mi assomigliano molto, come stile di vita, come autoironia, come forse scelte, sono un attimo più tranquillo, però diciamo che mi assomiglia veramente molto, quindi questo mi ha aiutato, mi ha aiutato anche a segnare lo stesso nome, perché io, non essendo un attore di professione da tanti anni con i miei colleghi, ma essendo da poco, mi ha aiutato moltissimo a sentire lo stesso nome, quindi ho sentito lo stesso personaggio, me stesso.
0: Ok. Io voglio fare una domanda a Saverio. Saverio, torni alla regia di un lungometraggio dopo tanto tempo. Cosa ti ha spinto a rifare un film? E magari se ci vuoi dare proprio anche raccontare un po' la trama in sé del film. Abbiamo parlato prima di che cosa non parla, ma proprio la trama in sé, che cosa sviluppa, qual è il soggetto?
4: Allora, un po' di tempo che io e Fede ci avevamo quest'idea di creare un progetto comune.
0: Sì.
4: Doveva essere un docufilm che univa la mia passione per il surf e la sua passione per la bicicletta. Poi in realtà è nata una sceneggiatura, perché adesso voi lo vedete così, con l'occhietto buono buono, ma Fede in realtà sa essere uno dei bastardi più bastardi. e quindi mi piaceva la sua autoironia, la sua capacità, la sua resilienza, il suo modo di affrontare e mordere la vita giorno per giorno. E credo che è una cosa che... io cerco sempre di impararla questa cosa da lui. Abbiamo 20 anni d'amicizia e sto tuttora lavorando su questa cosa, perché secondo me è molto molto figa. Però diciamo che, ecco, il film tratta la storia di due amici. Un surfista, durante un incidente importante, è costretto, c'è una zoppia importante, va in una clinica, e dentro la clinica incontra Federico, che ha, diciamo, una malattia neurodegenerativa, quindi una cosa molto più importante e problematica di quello che lui sta vivendo. E nasce questa amicizia, da prima conflittuale, e poi in realtà diventa una complicità che porta questo surfista a far fuggire Federico dalla clinica.
1: Beh, le migliori amicizie nascono tutte facendo a botte, di solito, no?
4: Grande, esatto, sono d'accordissimo. E quindi parte questo viaggio alla ricerca di un posto eventuale, che adesso non spoileriamo. No, sto spoilerando, non ti incazzare, non sto spoilerando.
0: Sì, lo so. Non vuole che spoileri nulla.
4: Sì, c'ha sta cosa che da quando ha fatto il film è un figo, il difaldivo, lo vedi con l'occhiale figo. Lo so, è così.
0: È giusto, vabbè, ci sta.
4: Ci ha bullizzato a tutti sul set adesso, perché voi siamo qui, però vabbè. E quindi niente, parte questo viaggio d'amicizia che poi diventa un percorso corale, perché ci sono anche degli attori eccezionali come Nicola Nocella, Ivana Lutito, Andrea Montovoli, insomma c'è un bel gruppo nutrito.
0: Okay.
4: E quindi sono tutte persone però che in comune hanno una cosa, che è la ricerca nel proprio posto nella vita. Quindi sono tutte persone un po' incomplete, tutti dei cercatori, e insieme in qualche maniera aiutandosi poi alla fine ci riescono.
1: Vabbè, socio, allora te lo dico io, è un filmaccio,
0: sì?
1: Distribuito da Medusa,
0: sì,
1: primo premio al San Francisco International Film Festival,
0: selezionato
1: per il St. Louis International Film Festival e un sacco di altri premi. Quindi, dove lo possiamo trovare?
5: Guarda che ha voluto il microfono.
0: Ok. Guarda,
2: alla fine ha detto così tanto al film.
1: Sì?
2: Spelleriamo la fine, è colpa del maggiordomo.
1: Vabbè, per forza.
0: È sempre colpa del maggiordomo. È sempre o del giardiniere del maggiordomo.
2: Io sono nato negli anni in cui si giocava a Cluedo.
0: Sì, anch'io.
1: Allora, hai i baffi?
2: Sempre.
1: Hai i capelli rossi?
0: Quando ti dice...
2: Alla fine, ricollegandomi alla domanda che hai fatto all'inizio, come è nata? Beh, io facevo sport paralimpico.
0: Sì.
2: Lui faceva paraculo.
0: E quindi è tuo.
2: Sulla tavola da surf. E avevamo sempre detto: prima o poi andremo a prenderci un rock and roll assieme.
0: Bellissimo.
2: Gli anni sono passati e poi alla fine mi ha chiamato dopo 10 anni. Mi ha detto: beh, è giunto il momento. Ho scritto qualcosa, andiamoci a prendere.
0: Allora Federico, io devo chiederti una cosa.
1: Anch'io c'ho una domanda per Fede.
0: Qual è la cosa più bella che hai vissuto nel set mentre hai recitato?
2: Aspetta, sto leggendo.
0: Tranquillo.
2: Allora, la cosa più bella.
0: Sì.
2: Diciamo che è stato un film impegnativo, perché veramente essendo sordo, un attore sordo alla che labiale, è stato difficile interpretarlo. Quindi tutte le scene, poi anche a livello emotivo, tutte le scene veramente ho dovuto cercare di costruirle al meglio per dare qualcosa al pubblico. La cosa più bella che mi porto dentro, beh, ovviamente l'amicizia che si è formata realmente al di fuori del set. Ecco, diciamo che quello che può caratterizzare il film, senza spoilerare niente, è questo, è l'amicizia tra di noi, che in realtà è stata un frutto di un lavoro, di un non lavoro fuori dal film. Abbiamo cenato, riso, scherzato, fatto commenti,
0: gruppo,
2: cioè,
0: ok,
2: siamo amalgamati, insomma. Poi quando partiva il Chuck, il lavoro l'abbiamo già fatto, quindi
0: certo,
2: si è trasferito sulla pellicola nel modo più naturale possibile. Questo grazie a Saverio, e ci ha voluto lui proprio non mettere dei paletti al nostro rapporto, né interferire con le nostre scelte. Quindi il risultato si vede nella pellicola,
0: è bello,
2: molto naturale.
0: Il risultato è bello. Che voto ti daresti? Che voto ti dai?
1: Beh, 10, guardalo.
0: Dai, 10,
1: è già VIP.
2: A chi?
0: A te.
2: A me?
0: Sì. No, a te,
1: a te.
0: A te. Tu che voto ti dai?
2: Quanti voti mi do io?
0: Sì.
1: Sì.
2: Ah, no.
1: Oscar.
2: Dai.
0: Oscar.
1: Sei da Oscar.
2: Osa. Oserò.
0: Vabbè.
2: Otto,
0: bravo, oh, bravo, grande, bravo, grande. Bravo. Okay.
1: Saverio invece a un certo punto, dalle informazioni in nostro possesso, si aggiunge Elvis. È quello vero? Ve lo state sognando? Avete fumato qualcosa?
4: Abbiamo fumato qualcosa.
1: Oh, okay. Quindi è un personaggio reale.
4: È un personaggio che si ispira ad Elvis Presley, è innamorato di Elvis, okay. È il gadget di Elvis. Però la cosa bella è che questa cosa di Elvis ci ha dato uno spunto, che è quello di lavorare con Omar Pedrini. Perché
0: casa,
1: Omar, casa mia!
4: Grande, Omar è venuto da noi in studio e ha fatto una cover di un pezzo di Elvis fighissimo, Buona la prima, è entrato in studio, okay. Ci siamo fatti una giornata incredibile. Fatto una cover di un pezzo di Elvis fighissimo, Buona la prima, è entrato in studio, okay. Ci siamo fatti una giornata incredibile.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore. Dobbiamo fermarci, dobbiamo fare una piccola pausa. E so che vi è piaciuta molto l'intervista che abbiamo appena
1: fatto. Molto, molto. Avremmo fatto un'altra ora e mezza.
0: Sì, ci sarebbe stato veramente tanto, tanto, tanto da raccontare.
2: Già tirerò con i popcorn.
0: Sì, sei già andato a guardarlo il film, eh?
2: Sì, sì.
0: O lo hai scaricato, Burbino,
2: Ehi. Sono di questo film qua, sono l'aiuto regista, quindi l'ho già visto.
0: Certo. Va bene, allora noi ci fermiamo. Sì. Ci fermiamo, facciamo l'ultima piccola pausa per quanto riguarda ovviamente la carovana qui dagli X-Masters e poi ritorniamo per i saluti finali.
2: Fammi ringraziare il socio che ci ha mandato un messaggio bellissimo, un SMS al 342 4115 105, ci ha scritto 14.
0: Ma che messaggio è?
2: Grazie. Lo
3: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
4: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
3: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu. Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
5: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
6: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
10: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: 105 Traffic.
13: La situazione sulle principali strade e autostrade. Per traffico si resta in coda lungo la 26 tra Amasone e Allaccio con la 10. Su quest'ultima permangono le code per un incidente già risolto tra Renzano e Celle Ligure in direzione Ventimiglia. Sulla 7 verso Milano coda per lavori tra Busalla e Isola del Cantone. Il traffico nel tratto cremonese dell'autostrada A21 è paralizzato in direzione nord in seguito ad un incidente tra Cremona e Persico d'Osimo. Chiusi sia il casello di San Felice che quello di Castelvetro Piacentino. Code a tratti sulla 14 Adriatica tra il bivio per la 1 Milano-Napoli e Cesena Nord. Sull'autosole coda di 6 km tra Fabro e Orvieto in direzione Napoli. Lungo la 30 Caserta-Salerno coda per incidente tra Maddaloni e Nola in direzione Salerno. Infine sulla statale 3 via Flaminia corsia chiusa causa lavori tra il valico della Somma e variante di Spoleto. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
12: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
14: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice «Hai 10 minuti?» Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
6: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
7: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
8: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da €139 al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo €7.463. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
10: Quando è...
11: pesca.
10: È la colazione. Quando è...
12: alla pera.
10: È ricreazione. Tu che dici...
13: ma è buonissimo.
10: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
13: è senza zuccheri aggiunti.
10: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
12: scusi, me ne dà un altro?
10: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a €1.800 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
17: Ho fatto salti di gioia! Ho trovato come risparmiare e avere il massimo! Sono passata a O Mobile! 100 giga a €5,95 al mese! Vai sul sito e passa anche tu a O! Ora ho tutta l'estate davanti! Costo di attivazione da €2,99. Info e condizioni su omobile.it.
18: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile! Assaggiala! È deliziosa! Burrata al basilico deliziosa! Un sapore che ti Puglia!
19: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a €28.000 di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
20: Quest'estate il regionale di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da vivere. E dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X-Masters. Musica, sport ed emozioni da vivere insieme. Con le promo Young e Senior del regionale di Trenitalia, se sei iscritto a X-Go, viaggi con lo sconto del 20% su tratte selezionate. Offerta a posti limitati e riservata a clienti under 30 o over 60. Lo sconto si applica sul biglietto di corsa singola. Info su trenitalia.com.
21: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33.
2: salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: 105 Summer Festival.
15: 105 Summer Festival.
3: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
22: 105 Summer Festival. Venerdì 24 luglio. Malta, Fosos, Floriana. I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale.
3: Per firmare la colonna sonora della tua estate.
22: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
3: 105 Summer Festival.
22: 24 luglio, Malta, Fosos, Floriana.
3: Solo con Radio 105.
23: Radio 105. Proud to be different.

0: Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Non solo loro, perché al duetto si unisce anche Linda Pani.
1: Sì, allora, no, dovete sapere una cosa. Io di solito canto sopra i dischi, rovino i dischi e disannuncio
0: dischi. Sei intonata.
1: No, ma qua è bello perché Madonna, Sabrina.
0: Senti,
1: Madonna,
0: che ce l'ha, ce l'è
1: Sabrina.
2: Ma almeno non hai detto Baby K sul disco di qualcun altro.
1: Io, Baby K.
0: Vabbè, raga, allora se mi dovete per forza di colpevolizzare,
2: no,
0: quando la tecnologia mi viene contro.
1: Ma bastava che scorressi.
2: Hai la coda di paglia? Hai la coda di paglia? Non stavo parlando di te, che hai sbagliato prima sul disco di J-Ax.
0: Mamma mia, che schifo di persone, veramente. Allora, siamo arrivati alla fine. Prima di salutarvi, vi ricordiamo che da lunedì, ovviamente, tornerà tutto naturale, tutto normale, quindi la carovana sarà in diretta dalle 18 alle 20, torneremo a Milano, torneremo in studio, quindi tutto normale. Ringraziamo Linda Pani che
1: grazie,
0: è stata con noi questa
1: grazie
0: settimana.
1: Grazie a voi, siete
2: grazie
1: due
2: Linda
1: orsacchiotti.
2: Della compagnia.
1: No, grazie a voi raga, mi sono divertita tanto, quindi grazie.
0: Grazie a te, poi ringraziamo la nostra Sarette in redazione che ci ha aiutato, coadiuvato in tutte queste giornate lunghissime qui a Senigallia.
2: Ringraziamo
1: grazie.
2: Maurizio e la Creeper, l'alcol.
0: Assolutamente, grazie a tutte le persone che sono arrivate qua a portarci dei doni.
2: Sì, neanche, manco i remagi.
0: Grazie alla direzione 105, grazie a Masino che è stato con noi, ci ha aiutato qua.
2: Grazie
0: ovviamente.
2: Melissa!
0: Grazie al nostro Fargi da Milano. Insomma, non sembra, ma per fare tutta questa cosa c'è veramente tanta tanta gente,
1: c'è
0: che lavora.
1: C'è una grande squadra e approfittiamo per salutare ovviamente tutto lo staff di 105 X Masters.
0: Assolutamente, un abbraccio enorme.
2: Non sembra, ma per fare il tavolo ci vuole il legno, ragazzi.
0: Grazie, grazie a Simone e a Michele, ovviamente i due organizzatori, e a tutto lo staff, insomma, c'è veramente tanto tanto lavoro dietro questa meravigliosa manifestazione.
2: Hai dimenticato nessuno?
1: Sì.
2: Ma il mio amico Fargi.
0: Ma assolutamente, Fargi, ci stavamo dimenticando di te.
2: No,
0: come avremmo potuto dimenticare?
2: Ti stavi dimenticando.
0: Il tuo amico Martin si stava dimenticando di salutarti.
3: Io, no, ma infatti ero qui che aspettavo.
1: Ma tu per ultimo sempre, Fargi.
0: Perché i più importanti arrivano alla fine, Fargi.
1: I più dolci, come
3: dolce.
1: Beh,
3: anch'io avrei qualcosa da dirvi.
2: Come sì, dici.
4: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Qui a Radio 105 sono le 20.

0: Sì, sì, c'è 105 mi casa, io sono Max Brigante, tutte le sere qui fino alle 21, benvenuti, buona serata, buon venerdì 17. E no, ma, insomma, a me non interessa molto del venerdì 17, cioè non me ne è mai fregato nulla. Voi vi siete alzati con un pochino di dubbi oggi? Cioè avete fatto le vostre attività solite con un po' di, come si dice, di scaramanzia, no? Cioè, stando attenti alla scaramanzia. Simo, tu?
1: No, come? No, assolutamente, vivo sereno.
0: Sereno, sei andato dritto. Nadia?
2: Serena, proprio serena.
0: Zero, sì, sì. Zero, zero. Ma avete altre cose per le quali siete scaramantici o non ve ne frega molto?
2: Io proprio zero, non c'è nulla che... No.
0: Anch'io, no. Ma non lo dico per un... Perché sai, essere scaramantico vuol dire essere anche un pochino chiuso magari mentalmente. Allora poi qualcuno ti dice, vabbè, ma no, ma devi essere più intelligente perché la scaramanzia non esiste. Io non tanto per questo, ma perché sono un po' troppo distratto.
2: Infatti probabilmente che oggi è venerdì 17, secondo me, credo, la sensazione l'hai scoperto due minuti fa quando sei arrivato in radio.
0: No, a metà pomeriggio, a metà pomeriggio.
2: Okay, okay.
0: Sono un po' distratto, sì, perché ci vuole attenzione per la scaramanzia. Cioè devi stare attento a una serie di cose che ti infastidiscono, devi notarle, devi reagire di conseguenza. Adesso, non so, il gatto nero, no? Se ti attraversa la strada, bello, credo che tu non debba andare avanti.
2: Sì, non devi essere il primo.
0: Non devi essere il primo.
2: Ti fermi, aspetti che qualcun altro.
0: Sì,
2: di solito funziona così. Però io non lo faccio, anzi amo molto i gatti
0: anch'io tantissimo. Vi ho già raccontato in radio,
1: sì,
0: della Bebè, il gattino nero che era il gattino di tutti noi bambini nel cortile, figurati. Simo, tu niente?
1: No,
0: neanche tu, neanche
1: no,
0: tu.
1: Non mi interessa.
0: Neanche quando gioca al Milan, rituali.
1: No, ma va.
0: Zero.
1: No,
0: zero.
1: No.
0: Ah, ok.
1: No, perché
0: per qualcuno a volte
1: cambio le mutande, sai, c'è gente che invece tiene le stesse.
0: Ma in che senso cambi le mutande?
1: Magari se uno che vinci un mondiale, una coppa intercontinentale, una coppa campioni e hai le mutande verdi.
0: Sì, spiegati bene.
1: E tu dici: "No, cazzo, queste mi hanno portato fortuna."
0: Sì.
1: E quindi ogni volta che la tua squadra gioca una partita importante tu ti rimetti quelle mutande.
0: Ah, le rimetti, ok.
1: Ma sì, non è che te le tieni sempre.
0: No, non è che le tieni tutto il campionato.
1: No.
0: Ah, ok.
1: No,
0: ok, perché la scaramanzia fa fare cose strane.
2: Sì, s'era spiegato male.
0: S'era spiegato male. No, a volte non sono solo situazioni scaramantiche, a volte sono anche dei rituali.
1: Sì.
0: Che possono aiutare un pochino la concentrazione se devi fare una performance, quindi non è proprio solo scaramanzia. Se però la performance non la devi fare tu, sfoci nella scaramanzia.
1: Beh, molti calciatori, per dirti, anche solo quando entrano in campo, sia inizio partita che magari a partita iniziata, fanno magari, che ne so,
0: fanno
1: i tre saltelli,
0: gesti, sì, sì.
1: Entrano con un piede solo.
0: Però lì penso che magari tutto quel movimento, quel rituale aiuta,
1: sì,
0: il focus.
1: È più rituale.
0: Per esempio Nadal, no? È famosissimo perché quando giocava Nadal aveva tutta una serie di tic nervosi, di rituali, di azioni una dopo l'altra, che sono tra l'altro aumentate nel proseguo della sua carriera, e le faceva con una puntualità impressionante. Però ecco, lì penso che per l'atleta sia un modo per rimanere focus e concentrato. Forse parleremo di questo, forse no, anche perché dobbiamo dire cosa facciamo stasera, perché continua la settimana dei concerti. Stasera andiamo a vedere Bad Bunny, forse martedì siamo andati a vedere Bruno Mars, stessa formazione. Anzi, sapete cosa facciamo dopo la prima canzone? Un ripasso per tutti quelli che sono in macchina diretti alla Maura, che è questo grande ippodromo che c'è a Milano, dove questa sera appunto c'è la prima delle due date di Bad Bunny a Milano.
3: Benvenuto, questo è Mikasa.

Siamo partiti con Beyoncé e la sua Morning Dew qui su Radio 105 insieme a Max Brigante. Venerdì sera siamo anche in TV al canale 66 del Digitale Terrestre. Ora, per tutti quelli che vanno a vedere Bad Bunny questa sera, io credo che saranno circa 80.000 persone più altre 80.000 che farà domani sera. Il suo è uno dei tour più importanti al mondo in questo momento. Lui è uno degli artisti più importanti al mondo. Per tutti quelli che sono in direzione Bad Bunny, un po' di ripasso. Per quelli che non andranno a vedere il concerto, comunque un po'

0: L'ultimo disco di Bad Bunny è stato, diciamo, guarda Nadia come ci guarda, è stato acclamato a furor di popolo. Tu Nadia l'hai ascoltato?
1: Non tanto.
0: Non tanto. Questa sì.
1: Sì, questa un po' sì.
0: Un po', un po'. Questa si chiama Caffè con Ron e questa sì. Questa la fa 100%. Questa la fa 100%. Diciamo che per chi non conoscesse bene Bad Bunny, questo suo ultimo disco è stato un album dove lui ha ritrovato un pochino di tradizione popolare, lui è di Porto Rico, ha ritrovato musica suonata, ha ritrovato le bande che facevano musica tradizionale e quindi il disco è molto contaminato, no? E ha fatto veramente ha avuto un successo clamoroso. Dopo di tutto è stato anche il protagonista dell'halftime del Super Bowl e quando finisci lì è perché sei nel tuo anno migliore. Vai, altre canzoni. Questa è di qualche anno fa, credo 22. Sì, 22. Questa la conosci, Nadia?
1: Questa è più il mio stile.
0: Sì, un po' più.

quando lui era ancora proprio più confinato dentro il reggaeton, recinto dal quale poi piano piano è uscito, e la canzone si chiama Io per Reo Sola.

0: che arriva in Italia per due date stasera e domani sera. Credo sia in Italia già da qualche giorno.
1: Sì, tu, deve essere arrivato mercoledì.
0: Tu ci avevi parlato del suo arrivo, ma perché, Simo?
1: Perché l'ho visto l'ho visto uscire dall'aeroporto con un aereo privato, chiaramente.
0: Ok.
1: Con ciabatta, pantaloncino corto, ma ciabatta quella del tipo da piscina.
0: Piscina, sì.
1: Pantaloncino corto e felpa con il cappuccio.
0: Ah, forse aveva l'aria condizionata in aereo.
2: E infatti Simo subito che mi ha detto capirai, sono 100 gradi. Ho capito, ma nel suo aereo privato fresco.
1: Ma secondo me non vuole tante foto.
0: Dici, per quel motivo, coperto, un po' coperto. Va bene, abbiamo fatto un po' di preparazione al live, che è giusto fare prima di andare a un concerto. E bella musica stasera, abbiamo una serie di pezzi molto molto belli. Questo si chiama Woman ed è un pezzo di Peggy Goo, DJ straordinaria. Ah, non te l'ho detto, Simo. Non te l'ho detto.
1: Mi sa di no.
0: Questo weekend torno a fare il DJ.
1: Ecco.
0: Domani sera vado a Torino.
1: Guarda, sai che preferivo non saperlo, verità.
0: Ma Peggy Goo mi ha fatto venire in mente anche questa cosa. Non,

0: Bossa Nostra, parlavamo di scaramanzia ad inizio puntata, poi abbiamo parlato di Bad Bunny che è arrivato in ciabatte e felpa a Milano qualche giorno fa, stasera al concerto. Simo, qualcuno ti scrive che magari lo ha fatto proprio perché, che ne sai,
1: che
0: il suo rituale scaramantico pre-concerto è andare in giro vestito in quel modo.
1: Potrebbe essere, perché in altre date che ha fatto in giro per il mondo è sempre arrivato con le ciabatte, i pantaloncini e il cappuccio, la felpa col cappuccio.
0: Vuoi vedere che la parte scaramantica di Bad Bunny sono le ciabatte?
1: Cioè, non saprei, però.
0: Farebbe ridere. Fateci sapere voi come siete messi a livello di scaramanzia. 342 41 15 105.
2: Aspegano tutti i giorni. 105 tutti i giorni. C'è 105 amica.
3: Siete pronti ad alzare il volume? Con Mentadent White Now cancellate i cliché. È il momento di mostrare le vostre emozioni vere, senza filtri. Vivete l'energia di battiti live con Mentadent White Now. Grazie alla sua tecnologia ottica non abrasiva sullo smalto, dona denti più bianchi subito. Sentitevi liberi di esprimervi davvero, con la sicurezza di brillare in ogni momento. Mentadent White Now. Show your white.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%, 35 rate da 119 euro, valore futuro garantito 13.452 euro, anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di vitello 2 per 100 grammi, 100% carne italiana a 1,99 euro, e anguria coltivata in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola:
13: hai dimenticato i costumi da bagno.
12: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
14: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
15: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
16: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
17: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: AdTab. Amarsi è facile.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
4: Attese infinite, codici, sigle e procedure che sembrano un rebus. Fermati, respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
5: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 512 giga a €249,90.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1000 pezzi disponibili.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di €150 sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Radio 105. Proud to be different.

0: Venerdì sera con Radio 105, c'è 105 in casa, Bruno Mars con On My Soul. Abbiamo parlato abbastanza a lungo, direi, in settimana di Bruno Mars, perché siamo andati al suo concerto martedì sera, poi chiaramente ne abbiamo parlato nei giorni seguenti qui in radio, e devo dire che non è ancora finita l'onda di Bruno. Lui è proprio tanta roba, è un performer che ti rimane un po' dentro, per cui poi continui a parlare di quello che hai visto, no? Dell'emozione che ti ha dato. Abbiamo cercato adesso, mentre andava la canzone On My Soul, se fosse legato in qualche modo a qualche rituale scaramantico, perché parliamo di scaramanzia questa sera qui a 105 in casa. Non viene fuori nulla però da una ricerca iper mega superficiale fatta in 5 minuti sul web, piuttosto devoto, ma non vuol dire nulla, insomma, anzi apre anche i concerti,
1: bello,
0: no? È molto bello, sì, perché lui fa un video all'inizio, o meglio il concerto si apre con quel video dove lui è come se fosse in una chiesa e dove prega per il suo pubblico, per lo spettacolo, anche per se stesso, ma soprattutto perché il pubblico possa assistere a un grande show, e chiede protezione a tutti. Quindi è un momento assolutamente non scaramantico, è un momento spirituale, bello, devo
1: molto
0: dire.
1: Molto bello. Sì,
0: ecco, lui forse lo associ più a un immaginario di quel tipo. Vi abbiamo chiesto come siete messi voi a scaramanzie o a rituali scaramantici, visto che oggi, venerdì 17, chiaramente è una giornata un po' bersagliata da quel punto di vista. Ve lo abbiamo chiesto al 342 41 15 105. Leggo in ordine sparso. Mio padre, prima di ogni viaggio in macchina, deve dare due colpetti al cofano. Non sa perché. Dice che lo faceva suo padre e quindi fa così. Ma ci sta, eh? Cioè,
1: ci può stare.
0: No, ci sta a fare cose che non sai perché fai, però ti fa stare bene farlo, e soprattutto ti riconnettono anche a una persona, magari a te, importante. Occhio, perché abbiamo anche un parere scientifico. Elena ha 35 anni e fa un lavoro scientifico. Io non apro mai l'ombrello in casa. Ho 35 anni, faccio appunto un lavoro scientifico, eppure quella cosa lì non la faccio. Quindi, perché porta sfiga aprire un ombrello in casa? Non c'è un motivo. Non è vero, non porta sfiga. Non è che se apri l'ombrello in casa poi piove o hai delle disgrazie. Oh, però Elena, che fa pure un lavoro scientifico, e non lo apre l'ombrello in casa. Ne leggo un altro, Simo.
1: Vai, leggi l'ultimo.
0: Riguarda un tuo amico, un tuo cugino. Un tuo cugino. Prima di ogni partita dell'Inter mi metto la stessa felpa, come le mutande che raccontavi prima. Il problema è che ormai è distrutta e mia moglie cerca continuamente di buttarla. Non farlo, perché adesso, al di là della scaramanzia o non scaramanzia, gli oggetti, ne parlavamo anche qualche sera in onda con Rosario Pellecchia, che ha scritto un libro su questo. Gli oggetti comunque hanno un valore sentimentale. La felpa è un oggetto, è chiaro. Se è rovinata, è brutta, c'è i buchi. Sì, ma c'è un valore sentimentale che forse è tale proprio per quei buchi. E quindi no, comunque non si può buttare. Simo gliela butterebbe, perché...
1: Sì, beh, quello per un'altra cosa, non per una questione scaramantica. Ma ti ricordi che noi abbiamo vinto Champions per la cravatta gialla del dottore?
0: Certo. Spero che stia in questo momento in un museo.
1: Esatto,
0: quella
1: quindi,
0: cravatta,
1: nel senso,
0: voglio immaginarla lì. Voglio immaginarla lì. Amore.

0: chiama Moving to the Sun, il pezzo di Ugel, che so che sta facendo anche una stagione clamorosa a Ibiza. Ma Simo mi ha brutalmente corretto, Nadia testimone, mi ha ripreso per la pronuncia. Ho sbagliato la pronuncia, ma non lo conosco Ugel come DJ, è francese.
1: No. Allora è francese, quindi
2: dilla bene, dilla
1: e
2: bene.
1: E quindi in teoria si dice Ugel.
0: Ah, Ugel,
1: sì.
0: O Ugel.
1: No,
0: Ugel.
1: Sì.
0: Ugel. Ah, ma io sento un po' di amici
1: perché
0: che mi dicono Ugel.
1: In inglese, però non è inglese.
0: Ok, ok.
1: Essendo
0: okay.
1: di Marsiglia, ragazzo.
0: È marsigliese?
1: Marsigliese, sì.
0: Ma tu sei sicuro? Cioè, hai sentito qualcuno che lo chiama in quel modo?
1: Il suo grande compagno, nonché amico, nonché conterraneo, David Guetta, che lo chiama in francese.
0: Okay,
1: però
0: okay.
1: secondo me si può dire anche in inglese.
0: Quanti anni ha il ragazzo?
1: Ma secondo me ne avrà una trentina.
0: Ah, giovane.
1: Sì,
0: giovane,
1: sì.
0: giovane. Okay.
1: Molto bravo, eh.
2: Io sono commossa.
0: Anch'io. L'unica cosa che sa, praticamente, ha avuto la fortuna che arrivasse la sua canzone.
2: Fantastico.
0: Sai anche se è scaramantico, visto che parliamo,
1: guarda,
0: di questo?
1: Vedendo le visual di questo pezzo che è uscito da poco, comunque pezzo estivo, non penso che la scaramanzia sia uno dei suoi.
0: Ma perché? Cosa c'è nel video?
1: No, ha fatto tipo, non so, 5 milioni primo quarto d'ora.
0: Ah, ok, cioè tu dici le cose gli vanno talmente bene, ma non è detto, sai? A volte proprio perché ti vanno bene e vorresti che non scendesse mai quel livello lì, diventi addirittura più protettivo.
1: Guarda, per adesso mi hanno detto gente che lo conosce che è un ragazzo veramente molto tranquillo e tra l'altro non credo neanche sia legato a una casa discografica grossa, un management grosso, fa tutto lui.
0: Oh, ma sa un sacco di cose.
2: Guarda, ma io,
0: sì,
2: io...
0: ma capiremo il perché.
2: Esatto.
0: Nadia, sì, sì.
1: No,
2: no,
1: spiego perché.
2: C'è
1: perché ho conosciuto la promo manager, che è una ragazza italiana.
0: Abbiamo capito tutto.
1: Mi ha raccontato un po' di cose.
0: Ma perché non ce l'hai? Perché non sei partito da lì? Hai dovuto.
1: Perché è meglio dirlo dopo.
0: Vabbè. Oh, parlavamo di gatti neri prima, no? E di scaramanzia legata ai gattini neri che attraversano le strade. E fa ridere questo. Ho un amico che cambia strada se vede un gatto nero. Fin qui tutto normale. Ma se normale per chi vuole fare così. Ma se il gatto torna indietro, allora rifà la strada originale. C'è una logica tutta sua. Dice, quindi se il gatto va, ma torna, anche lui torna indietro e ripassa di lì. E vabbè, ci sta, ragazzi, ognuno fa quello che vuole. Mia mamma non brinda mai con l'acqua, piuttosto aspetta 5 minuti a fare
1: a brindare.
0: Però in tanti non brindano con l'acqua. Anche a me non piace brindare con l'acqua.
2: No, ma infatti non.
1: Ma in teoria
2: si...
1: con l'analcolico
0: non si brinda.
2: No, non si fa, non si fa.
0: No. Vedi,
1: poi a Nadia non capita mai perché non.
0: No, l'analcolico.
1: Mai l'analcolico, però.
0: L'ultima volta avevo 8 anni quando. Però. No, però noi siamo partiti dicendo che non siamo scaramantici.
1: No, va.
0: Poi adesso viene fuori che l'acqua anche noi. Vabbè. Io parlo alle piante, non so se sia scaramanzia o altro, però crescono benissimo. No, non è scaramanzia, è amore.
2: È amore.
0: È amore, no. Prima di una riunione importante metto sempre la stessa penna nel taschino. Non la uso nemmeno. Basta che sia lì. E anche questo non so se è scaramanzia o anche qui un po' di amore. Cioè è un oggetto che comunque ti dà un po' di sicurezza, forse. Mio marito, prima di comprare un gratta e vinci, che già insomma è un tema, deve scegliere quello che lo guarda. Io ormai non faccio più domande. E c'è uno che ti guarda.
1: Il gratta e vinci ti guarda?
0: Sì, evidentemente sì. C'è quello che ti guarda.
1: Quello è un problema.
0: Quello sì. Non so neanche.
1: Non il gratta e vinci.
0: Non so neanche se quel problema lì si chiama scaramanzia.
1: No, anche secondo me.
0: Ti dico la verità. Leggo l'ultima.
1: Vai.
0: Visto che prima abbiamo tirato in ballo un cugino nero azzurro. Ho anche un messaggio che parla di Milan. Quando il Milan vince, il giorno dopo metto la stessa camicia, convinto che possa influenzare anche la partita successiva. Simo lo fa con le mutande, l'ha detto prima. Se non eravate collegati prima, Simo ha detto che quando il Milan vince, lui tiene le mutande tutta la settimana in attesa della partita successiva.
1: Ho comprato 9 mutande nuove.
0: Vabbè. Tame Impala.

Il buon Drake qui a Radio 105 insieme a Max Brigante. Fino alle 21 c'è 105 in casa. Tra un messaggio che parla di scaramanzia e l'altro, ci rendiamo conto che noi che ci siamo dichiarati non scaramantici, in realtà non siamo poi così non siamo così non scaramantici come pensavamo. Arriva questo messaggio di Fabio che dice: quando gioco a carte, se vinco una mano non cambio posizione sulla sedia per tutta la partita. E tutti e tre abbiamo detto: beh, pure io anche quando cerzo le partite non cambio posizione. Io a Sanremo, se la posizione è quella, rimango in quella posizione. Quindi insomma, alla fine siamo tutti forse un po' scaramantici, pur senza saperlo. Arriva un bel pezzo nuovo di Emma con Fabri Fibra, si chiama Antidroga.

0: ho deciso, torno in acqua. Ma se si tratta di mare, scelgo solo GNV.
1: GNV, il tuo traghetto.
2: Sicilia, Sardegna, Marocco, Tunisia. Scopri il Mediterraneo. Parti con GNV.
3: Ufficio cose smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
6: Ho fatto salti di gioia! Ho trovato come risparmiare e avere il massimo. Sono passata a O Mobile. 100 giga a 5,95 euro al mese. Vai sul sito e passa anche tu a O. Ora ho tutta l'estate davanti. Costo di attivazione da 2,99 euro. Info e condizioni su omobile.it.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Ho comprato una perla nera.
9: E perché?
8: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
9: E perché?
8: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
10: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
11: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105X Masters.
2: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive,
1: workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili
2: e le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
1: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
2: 105X Masters, fino al 19 luglio.
1: Solo
2: con Radio 105.
1: In collaborazione con
3: Jeep. Ti aspettiamo in spiaggia tra caccia al tesoro e sorprese per il test drive della nuova Jeep Compass, l'auto versatile perfetta per la città.
4: Hai fame?
5: Sì.
4: Molta?
5: No.
4: Hai voglia di uno sfizio?
5: Sì.
4: Fritto?
5: No.
4: Croccante?
5: Sì.
4: Dici sempre sì e no?
5: Eh sì.
4: Sì e no Fiorentini?
5: Sì.
6: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snack.
7: Quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105X Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Mi manchi ma
9: domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
10: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
11: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
12: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
13: Deghi arredare casa?
14: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
15: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
16: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
15: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
14: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
15: E te lo porto io! Deghi provare!
17: Deghi fidarti!
15: Perché se non Deghi, non ci credi!
18: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
19: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
20: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
21: Ho fatto la scelta giusta.
20: Cioè?
21: Faccio pubblicità in TV.
20: Non ci credo.
21: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
20: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
21: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
20: Adesso?
21: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
22: Adesso le mie labbra sanno solo di te. È un gusto dolce amaro tra rosetto e caffè.
23: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso. Il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
24: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate.
0: Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.
2: De Fonseca.
5: Quest'estate viaggia con le tue fragranze maschili preferite firmate Rabanne. Scegli l'iconico One Million, audace e speziato, o Invictus, fresco e marino, amato dai vincenti, o il misterioso Phantom Parfum, con note di lavanda e vaniglia. Ti aspettiamo nei negozi Douglas e su Douglas.it. Acquista la tua fragranza e ricevi subito in regalo l'esclusivo telo mare firmato Rabanne.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
24: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
25: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
26: 105. Che storia!
27: Radio 105.
26: Che storia!

0: Barbra Streisand.
1: Che bello che era sto pezzo. 2010, Barbra Streisand, Dark Souls, che poi erano Armand Van Elden, quindi DJ americano famosissimo, e A-Track, DJ produttore canadese strepitoso, si erano messi insieme in questo progetto Dark Souls, che non so se vada avanti ancora o meno, ma credo di no, perché poi loro fecero delle cose tra il 2010 e il 2015. Questa fu in assoluto la canzone più fortunata, più importante, e poi non ho più visto niente ormai da molti anni. Amici, vi auguriamo un buon weekend. Noi andiamo a vedere Bad Bunny a Milano. Nel weekend, il sabato e la domenica, qui su 105 arriverà il Mamacita Radio Show dalle 20 alle 21, quindi al posto di 105 Mi Casa, no? Nella stessa fascia arriva il Mamacita Radio Show, per cui in realtà non vi lasciamo. Se avete voglia di sentire quel tipo di musica, la trovate lì, e poi lunedì torniamo come sempre per una nuova settimana di 105 Mi Casa. Vi abbracciamo e vi auguriamo un buon weekend.

0: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different. Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
1: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
0: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Sono le 21 qui a Radio 105.

0: Attenzione, buona serata a tutti. Come sempre, anche questa sera su Radio 105, dalle 21 alle 23, c'è il Night Express con Lucilla Agosti e Alessandro. Buonasera, Davidinho.
1: Buonasera, buonasera, Davidino. E beh, è dal sottofondo che già sentiamo e che tutti insieme cantiamo. Oggi è

0: 17.
1: Di Venere e di Marte non si arriva e non si parte.
0: Non si sposa, non si parte, non si dà principio all'arte.
1: Urca! Sei sempre, sei sempre uno stato evolutivo superiore a me.
0: Non ti dico. Però i proverbi, sai che è un gioco divertente fare i proverbi con gli ascoltatori?
1: Sì, è vero, è molto divertente. Magari una sera lo facciamo.
0: Lo facciamo, proviamo a creare un giochettino.
1: Un'altra sera lo facciamo. Com'è che hai detto allora, di Venere e di Marte?
0: Né di Venere né di Marte. Marte non si sposa, non si parte.
1: Quindi non si sposa, non si parte.
0: Non si dà principio all'arte.
1: Quindi non si deve creare.
0: Non si fanno cose nuove, non so se deve iniziare
1: allegorico, ok, perfetto, sì. Benissimo ragazzi, quindi oggi, infatti vedi,
0: è riposo.
1: Sai che mia sorella che vive in Bangladesh,
0: come un po' il sabato per gli ebrei integralisti.
1: Bravissima, ti stavo per dire questo, praticamente,
0: Shalom Shabbat.
1: Lei, mia sorella vive a Dhaka, sì, in Bangladesh. Lei di domenica lavora, è il primo giorno lavorativo della settimana.
0: Ah sì, eh?
1: Sì. Adesso non so se anche venerdì è festivo, ma credo che venerdì e sabato siano i nostri sabato e domenica lì.
0: Ah ok.
1: Per i musulmani, sì, per la religione musulmana.
0: Ah vedi, sì. Non sai che non la sapevo questa cosa.
1: Infatti
0: qua,
1: io domenica quando la chiamo mi dice sto lavorando. Dico, ah cavolo, è vero. Un po' come
0: vedi,
1: quando chiamano te che sei in diretta alle 21,
0: sì. Salutiamo Andrea.
1: È un po' la stessa cosa. Infatti.
0: Stasera forse non chiama,
1: Stasera vediamo. Però stasera ci torna a trovare la nostra amica psicologa, psicoterapeuta, che ogni tanto passa di qua e come dire, ci
0: illumina,
1: racconta un sacco
0: ci
1: di
0: illumina,
1: cose.
0: Ci racconta anche un po' di disfatte psicologiche, ma normali, Elisa Vianello, insomma, passerà a trovarci, seconda ora, sarà sempre con noi. Devo dire che i temi trattati fino ad ora, è la terza volta che torna? O
1: è
0: la quarta?
1: È la quarta.
0: È sempre molto piacevole, racconta secondo me pattern psicologici e funzionamenti psicologici, sì, però trattati proprio come se fossimo noi ad un tavolo a sorseggiare un bicchiere di vino, di cui io tra l'altro avrei anche voglia in questo venerdì.
1: E dopo vedrai che ce lo facciamo. No, l'argomento di questa sera che tratteremo con Elisa Vianello in realtà ci riguarda tutti, come sempre in realtà, però di interessante c'è che d'estate esiste un legame tra le nostre emozioni forti, ok, positive e negative, cioè d'estate aumenta tutto, anche nell'amore, anche nei sentimenti, anche in coppia.
0: La mia convinzione è che siamo scombussolati dai cambiamenti, magari cambiano anche i turni a lavoro, sai, hai come un countdown più vicino,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: E quindi sai che ad un certo punto andrai via in vacanza, hai delle aspettative, non lo so, è tanto triggerante quel,
1: sì,
0: momento.
1: Però ci ha detto che in questo periodo aumentano le richieste per gli psicologi, anche urgenti, e quindi abbiamo chiesto per quale motivo, perché l'estate porta con sé tutta una serie di cose di cui
0: abbiamo detto, viene a parlarne assolutamente, che esatto, sta sempre alla ricerca
1: nella
0: di...
1: seconda ora del 105 Nerd Express dalle 22 in poi sarà con noi Elisa Vianello.

0: Si chiama Malcolm Todd su 105 nel nostro venerdì sera 17 di luglio. Ancora ben ritrovati Lucilla e Sansone e Davidino. E nella seconda ora ci sarà anche Elisa Vianello con noi. Che ho detto?
1: No, mi ha fatto sorridere sempre Davidino. Lo guardo e vedo lì che sorridente.
0: Davidino è un sole, parla poco, però è molto solare Davidino come
1: è
0: persona.
1: Vero, è vero.
2: Sì, soprattutto sì, perché è la mia ultima serata.
1: Ah, e poi va in vacanza?
2: E poi vado in vacanza.
1: Ah, sì, e come ti senti? Allora è perfetto che dopo arriva la Vianello, la
2: Top.
1: Spolpi.
2: Sì, dopo le faccio qualche domandina fuori onda.
0: Oh, sulla maglia c'è scritto, se lo vuoi fare fallo, potresti anche non farlo, certo, la famosa.
1: Certo, potresti anche non farlo, fallo. Potresti anche decidere di non farlo, e invece fallo.
0: Vedi, ho detto persona solare non a caso, perché... non significa essere poco solari se non abbiamo voglia di stare tanto al sole.
1: No, mamma mia ragazzi. No, quello no. Però su questo, che secondo me è un tema che si ricollega anche a quello di cui parlerà la nostra Elisa, quindi l'estate. Voi non vi sentite in colpa come delle merde quando fuori ci sono le belle giornate e tu magari invece hai voglia di riposarti, di stare a casa sul divano? Cioè io faccio molta meno fatica a farlo d'inverno, quando so che viene buio alle 4:30 e magari non ho i bambini, alla mia giornata di riposo dico mi metto sul divano, fuori piovigina, fa freddo, rispetto a che farlo in questo periodo che fuori ci sono delle giornate bellissime.
0: Allora, questa cosa, ci siamo arrivati in questo modo qui, ha un nome ed era ciò di cui volevamo parlarvi, che si chiama sunshine guilt.
1: Sì, il senso di colpa per la luce solare.
0: Cioè, fuori c'è luce bella, c'è una bella giornata, c'è caldo, sicuramente tutti stanno facendo qualcosa, a noi non ci va e ci sentiamo in colpa se non ci attiviamo per fare qualcosa.
1: Perché dici perdo una bella giornata, guarda che bella giornata, ma guarda che sole che c'è.
0: Saranno tutti facendo qualcosa,
1: esatto.
0: Sicuramente saranno facendo un picnic, un aperitivo, una serata a cena fuori, che ne so,
1: però
0: in spiaggia,
1: per me
0: piscina.
1: Non è la paura di perdermi qualcosa che fanno gli altri, io mi sento proprio il senso di colpa,
0: sì,
1: di non
0: a prescindere.
1: Sì, di non vivermi quella bella giornata di tempo.
0: Sai quando mi succede, magari succede anche a voi, durante il weekend, questi weekend, dove la scusa che mi do è fa troppo caldo per fare qualsiasi cosa, quindi me ne sto allegramente a casa.
1: Con l'aria condizionata e le finestre chiuse.
0: Aria condizionata, finestre chiuse.
1: Sai che questa cosa ha il senso
0: spenta.
1: Di colpa anche per te.
0: Televisione spenta e lì ogni tanto il senso di colpa.
1: Ma cosa fai con la televisione spenta? Cioè stai a casa e che fai?
0: Niente. Niente.
1: Cioè cazzeggi sul divano guardando il soffitto, leggi. Perché per me ad esempio se stai a casa e leggi,
0: allora leggere
1: allora
0: sì.
1: Va bene.
0: Sì,
1: però
0: certo.
1: Quando c'è il sole anche quello mi fa stare
0: sì.
1: In colpa.
0: Leggo e tendenzialmente recupero le ore di sonno.
1: Ah, dormicchi.
0: Dormicchio, recupero le ore di sonno che non riesco a dormire la notte. Che non riesco a farmi di notte, perché in questo periodo si dorme un po' male secondo me.
1: Taci che stanotte io ho dormito bene.
0: Un'ora ho dormito. Un'ora.
1: Un'ora?
0: Un'ora.
1: Ma perché
0: ho
1: un'ora?
0: Stanotte.
1: Ma te l'hanno messo a posto il Velux?
0: No.
1: È un brutto argomento, l'ho beccato subito.
0: Sì,
1: e
0: no.
1: Vince il premio, becca il brutto argomento al primo colpo, Lucilla Agosti.
0: No, figurati, sono quelle
1: grazie.
0: Cose.
1: Grazie.
0: Sai, c'era uno zio che mi diceva sempre, nella vita ci sono, uno zio del mio paese.
1: Sì, okay. Di Monteporzio, ma uno zio
0: esatto.
1: Vero o c'è
0: no,
1: un zio?
0: No, è vero, hai ragione. Non che facesse parte della mia famiglia, per chi non lo sapesse, io chiamo zii e cugini, visto che non li ho mai avuti vicino.
1: Gli amici intimi.
0: Sì. Gli amici intimi con cui ho iniziato a frequentarmi a 6 anni, per
1: okay,
0: esempio.
1: Okay,
0: ci siamo
1: okay,
0: mischiati
1: zio.
0: Le famiglie e quindi così. E lui diceva sempre questo: nella vita ci stanno due tipi di persone, quelli che vogliono litigare e quelli che non vogliono litigare.
1: C'ha ragione, però.
0: Tu sei uno di quelli che non vuole litigare.
1: Chi, tu?
0: Io, sì.
1: E tu è vero, tu non vuoi.
0: Ma è piuttosto

0: altro non abbiamo ancora detto, è venerdì ma non è venerdì, c'è 342 41 15 105, potete mandarci messaggi, ma voi siete così bravi e così fedeli che già li mandate,
1: che l'avete
0: messaggi.
1: Fatto, l'avete fatto a prescindere. Attenzione, esatto. Allora, stasera non ci sarà Rocket Amaria perché avendo Elisa Vianello con noi dovevamo fare una scelta, quindi Rocket Amaria lo abbiamo anticipato, no? Questo lo sapete, ma rimane venerdì, ma non è venerdì,
0: esatto,
1: per tutti quelli che è vero che è venerdì, è vero che si parte per le vacanze, ma non per tutti è venerdì, perché sul calendario c'è scritto così, ma magari voi avete un sacco di rotture di scatole.
0: Senti Alessia da Trecate, no raga, non è venerdì ma proprio per niente, mi mancano ancora 2 settimane prima delle ferie e il weekend non mi basta per riprendermi, non ce la faccio più.
1: Ok, ok, allora secondo me in questo periodo, ragazzi, i weekend sono sopravvalutati, cioè o prendi e te ne vai al Plato Rosà a Cervinia,
0: sì, oppure comunque sei
1: dove
0: e
1: dormi.
0: Poi sai cosa, io non so i tuoi amici ma io ne sento tantissimi, ma anche di caratteri diversi, che non ce la fanno più a questo metà luglio. Sono tutti stravolti, ho già sentito la mia amica Nicole, mio amico Fabio, mia sorella, sono tutti cotti.
1: Io
0: cotti.
1: In questo periodo, motivo per il quale oggi dopo la diretta torno a Roma e sto lì fino a settembre lavorando da Roma, è che...
0: E io come farò senza di te?
1: Tra un po' te ne vai in vacanza pure te, tra un po' ce ne andiamo in vacanza, ci riposiamo, ci fa anche bene.
0: Cioè, ma poi torni a metà settembre?
1: No, tornerò dopo il matrimonio di mia sorella che è il 5, tornerò il 7.
0: Ah ok.
1: Il 7 settembre, la seconda settimana di settembre sono di nuovo qua.
0: Vabbè.
1: Però lo volevo dire a tutti quelli che vivono in una città che non è la loro, ho assunto più o meno le abitudini della città in cui... ormai sono da 15 anni, cioè Milano, nonostante io sia tra virgolette romano. Tra le abitudini che non ho acquisito ma comunque la percepisco, c'è quella di partire il weekend, che a Roma non c'è. A Roma non si parte il weekend, al massimo ti fai il giorno a Fregene, il giorno a Fregene. Qualcuno in questo periodo comincia ad andarsene all'Argentario, al Circeo.
0: Quindi è una cosa, diciamo, più delle città del nord.
1: Assolutamente, molto milanese. Il fatto di ritrovarmi da solo il weekend perché non ho nessun amico a Roma non mi era mai successo. Io sono 15 anni che se non fosse per i colleghi della radio,
0: davvero?
1: Luglio, giugno e luglio sono sempre da solo.
0: Mamma, cucciolo!
1: No, poi...
0: Cucciolo!
1: Poi prima ti raccontavo che appena sono arrivato sono finito già in giri interessanti che comunque rimanevano qua anche
0: sì,
1: ad agosto.
0: Sì, sì.
1: Però ecco, come
0: è
1: dire,
0: così.
1: C'è questa cosa, ragazzi. Vabbè, un po' di messaggi ancora.
0: Dai.
1: Se vi dico che lavoro nei cantieri in autostrada devo aggiungere altro. Marco da Savona. Savona posto...
0: Beh, cioè lì c'è il porto a Savona, si fanno...
1: Savona c'è il porto, ma lui sicuramente se lavora nei cantieri è uno...
0: Magari è nei cantieri giù al porto, fa sì. carico e scarico.
1: Io per come l'ho immaginato, visto che la Liguria, amici liguri, vi vogliamo bene, sappiamo che tutti quelli che vengono dalle vostre parti si lamentano delle vostre strade. Non è colpa vostra. Anch'io sono stato ore e ore fermo perché l'autostrada ha due corsie, ha comunque una corsia su cui stanno a fare lavori da 15 anni e non finiscono mai. Quindi io ho immaginato che il nostro Marco
0: fosse nei cantieri,
1: stradali, eroi quelli che fanno i lavori per strada in questi giorni.
0: Però senti che abbiamo Paolo da Bergamo invece che ci dice: super venerdì, sono in vacanza a Senigallia e sto seguendo le gesta dei vostri soci, siete matti, ci sono gli X-Masters e Radio 105 giù.
1: Paolino, Martin e Linda Pani,
0: Linda
1: Pani, ragazzi, che poi è arrivato anche il nostro vice direttore, è andata via la nostra direttrice.
0: Sì, sì, si sono andati il cambio.
1: Sì, sì, c'è tutto, c'è Masino che sta facendo il disastro.
0: Cos'è, si va avanti fino a domenica, no? Il 19?
1: Non lo so, forse lo sa Davidigno, lo
2: esattamente
1: sa.
2: Esattamente il 19.
0: Il 19.
1: Bravi, bravi, se non ci foste voi due, guardate.
0: Guarda.
1: Io non saprei nemmeno trovarmi il culo con le mani.
0: Carol G e Manu, ciao, che poesia, ragazzi.

0: Amici, le vacanze sono alle porte. Qualunque sia la vostra meta, Carpisa ha la soluzione perfetta per ogni viaggio.
1: Se per voi vacanza significa praticità, scoprite FlySky e Softer Go, una gamma di zaini e trolley versatili, leggeri e ideali anche per i voli low cost.
0: Softer Go in più è realizzata in materiale idrorepellente e antimacchia, alleato ideale per i vostri viaggi. Voi concentratevi sulla meta, al resto ci pensa Carpisa.
1: Scoprite di più negli store Carpisa e online su carpisa.it.
2: Estate esagerata con il sottocosto di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 550 pezzi disponibili.
4: Quando è...
5: pesca.
4: È la colazione. Quando è...
6: alla pera.
4: È ricreazione. Tu che dici...
6: ma è buonissimo.
4: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
6: è senza zuccheri aggiunti.
4: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
6: scusi, me ne dà un altro?
4: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
7: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
8: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
7: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
8: Sì, sì. Come no?
9: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
10: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
11: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
14: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
15: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
16: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
17: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
16: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
18: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
19: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
20: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro.
0: Party con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
21: Con il sottocosto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da Uni Euro.
22: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Si chiama Dance No More, la canzone di Harry Styles, che è anche nostra 105 selection per i prossimi giorni. Ancora buon venerdì sera, siete su 105.
1: Nuova, di oggi questa.
0: Sì, voi lo sapete che cambia, no? Al venerdì. E quindi venerdì, in realtà il giovedì escono un sacco di canzoni nuove.
1: Esatto.
0: Perciò adesso arrivano tutte le canzoni dell'estate.
1: Sì.
0: Che già sono arrivate in realtà, però ne escono altre, ulteriori, che non sapremo dove metterle.
1: Perché... vabbè, che vuoi, le ascolteremo. È vero, questo è un periodo bello ricco.
0: Sì, ma sarà un problema di Maurizio, insomma. Noi
1: ne abbiamo altri.
0: Noi ne abbiamo altri. Guardate che voi non lo sapete, però mettere la musica in una radio è una cosa veramente difficile. Qualcuno crede ancora che lo facciano i conduttori radiofonici.
1: E invece ci sono delle leggi importanti.
0: È degli anni 90 che non succede più, se non in qualche rarissima occasione.
1: Sì, quando magari hai la libertà di poter scegliere in certi programmi magari canzoni che sono legate al tema.
0: Ma è rarissimo.
1: Sono concessioni.
0: È rarissimo, sì, concessioni. E nella radiofonia secondo me è un 5% di tutto quello che si sente, perché quello che sentite è frutto di lavoro, ore e ore di lavoro di un gruppo di persone, non di una, di un gruppo di persone. Da noi sono tipo quattro, sono almeno quattro che fanno
1: che ascoltano, che fanno ricerca, che capiscono, fanno gli incontri con le case discografiche,
0: fanno le scalette e tutto quanto.
1: Vabbè, certo.
0: Insomma, al di là di questo, non vogliamo annoiarvi con le nostre cose tecniche, però è giusto che sappiate che tutto ha un senso. C'è questa cosa che mi piaceva, perché tu sei mamma di tre figlie.
1: Sì, e tre non figli, viene... c'è anche il maschio.
0: Ah, è vero, tre figlie.
1: Due femmine, Alma la più piccola e Cleo la più grande, e in mezzo Digone.
0: Allora, non sappiamo se tra di voi ci siano genitori, ma probabilmente sì. Secondo questo studio, i padri con le figlie femmine tendono a vivere più a lungo. Ecco perché voglio fare un maschio.
1: Hai capito? Ma perché non sei felice di vivere più a lungo?
0: No.
1: È la cosa più bella del mondo, in buona salute ovviamente, con la testa che funziona. Però è vero, secondo una ricerca, Università di Cracovia ha analizzato circa oltre 4300 genitori e avere figlie femmine aumenterebbe l'aspettativa di vita dei papà, solo dei papà, perché le mamme invece con l'adolescenza delle figlie femmine, secondo me,
0: sì,
1: perdono anni.
0: Di 74 settimane. Cioè, papà con le figlie
1: quante
0: femmine.
1: Sono 74 settimane.
0: Un anno,
1: scusami,
0: e mezzo. Un poco meno di un anno e mezzo.
1: E che, da che cos'è dovuto? Lo spiega? Lo stile di vita, dicono.
0: Dal fatto che perché danno gioia alle figlie femmine.
1: No, dicono che sembrano più propensi ad adottare abitudini sane per essere di buone, un punto di riferimento per le figlie.
0: Certo, per non far diventare tua figlia quello che non vorresti diventasse.
1: Mangiano meglio, perché le femmine stanno più attente al cibo, smettere di fumare e fare attività fisica con regolarità.
0: Effettivamente, se tu pensa a un padre separato che vive con tre figli maschi.
1: Beh, faranno gara di rutti.
0: Che schifo.
1: Cibo, spazzatura davanti, si grattano le palle. Io delle immagini proprio. È così, ve lo giuro, me lo immagino così.
0: Sì.
1: Un papà con tre figli maschi, io mi immagino un venerdì sera da incubo.
0: Io ce l'ho un amico che ha tre figli maschi.
1: E come va? Pressa poco così?
0: In realtà no, lo sai.
1: Ah no, mangiano sano?
0: Fanno tutti un sacco
1: Parlano
0: di sport.
1: Parlano di Nietzsche?
0: Fanno tutti un sacco di sport. Lui forse è la persona più acculturata che io conosca.
1: Ah vabbè, sono un caso.
0: Sono un
1: caso,
0: beh certo, certo, okay. Sono un caso.
1: Proprio... abbiamo beccato un unico caso.
0: Sì, è il riferimento di quello che io non riuscirò mai a concretizzare, a fare, cioè veramente il numero uno. Comunque,
1: va bene.
0: Amici, se avete figlie femmine, amici maschi, se avete figlie femmine, avete
1: sappiate
0: che avete 74 settimane in più. Delle donne non dice nulla,
1: delle donne non dice niente.
0: Le donne con figli maschi non dice nulla.
1: Non dice niente. Fate uscire una bella ricerca sulle donne, le mamme che hanno un mix.
0: Le mamme che hanno figli maschi cappano di meno, secondo me.

0: Grelmos for you, questa è la diretta di questo venerdì 17. Stiamo aspettando la nostra ospite Elisa Vianello, psicologa, psicoterapeuta, ma è un venerdì che non è venerdì, ovvero lo è per alcuni, per altri invece è un venerdì
1: per
0: vero.
1: Per altri lo è solo sul calendario. I vostri messaggi è venerdì, ma non è venerdì, al 342 41 15 105.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
3: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
6: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
9: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
11: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
12: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
11: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
12: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
11: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
12: Vi aspettiamo!

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time. Risata strana, però
1: per
0: ti
1: me questo è più tipo un piano, non è una, dici che è una risata?
0: Sì.
1: Quella
0: sì.
1: Dell'inizio per me è una risata.
0: Risata fattona.
1: Fattona, risata quindi fattona. Sicuro Wiz Khalifa questo.
0: Probabilmente. Allora, oggi è stato l'ultimo giorno di mia figlia al nido, perché questi sono i giorni in cui chiudono gli asili e chiudono anche gli oratori, amici belli.
1: Cioè, è vero.
0: Vero?
1: No, dai, vanno avanti fino a fine luglio, però è venerdì.
0: Alcuni chiudono proprio, hanno chiuso proprio oggi. Oggi o addirittura domani. Per la gran gioia dei nonni.
1: Porca miseria.
0: Comunque oggi è stato l'ultimo giorno di mia figlia al nido. A settembre andrà alla materna con maestre diverse, amichetti diversi. Mi sento scema, ma sono un po' triste al posto suo. Comunque per lei è un super venerdì. Carmen,
1: ma i bambini sono sempre pieni di energia. Noi ci facciamo dei problemi che i bambini non si fanno. Ma minimamente. Tipo anche pensare, che ne so, dall'asilo vanno all'elementare o dall'elementare alle medie, se non hanno degli amici che si portano dietro. I genitori li vedo che sono sempre tutti preoccupati.
0: Ma
1: tipo
0: infatti.
1: Però. E invece i bambini arrivano a scuola e a fine giornata hanno già fatto amicizia.
0: Ma pensa a questo bambino di 26 anni che è finito a letto con Charlize Theron.
1: Pensa tu.
0: Tanto l'avrete sentito, ne stanno parlando tutti. Però l'abbiamo commentato anche noi fuori onda. Abbiamo
1: detto
0: la microfoni accesi, cioè.
1: Sì, Charlize ha detto: a 50 anni recentemente sono andata a letto con un 26enne ed è stato fantastico.
0: Grazie.
1: La mia libertà di oggi è tutto, non puoi goderti questo tipo di privilegio se sei all'interno di un matrimonio, no?
0: Posso dire una cosa scomoda che apre un argomento puntata e chiaramente non abbiamo il tempo di esaurire? La dico lo stesso.
1: Dilla.
0: Secondo me una donna sui 50 che va con un ragazzo di 26
1: sì?
0: Si diverte molto di più di un uomo di 50 anni che va con una ragazza di 26.
1: Sicuramente. Anche se
0: il senso è più divertente per la donna che va col più giovane che per l'uomo che va con la più giovane.
1: Secondo me sto provando esattamente la mia condizione, no? Io ne ho 47 e non 50. Secondo me la donna è più consapevole e sa che cosa fare e quindi guida di più il gioco. L'uomo rischia di avere, secondo me, con la ragazza tanto più giovane un po' una situazione burattino.
0: Sì,
1: quindi
0: sì,
1: ti
0: sì.
1: Giro così, ti metto di qua.
0: Sì.
1: Invece l'uomo, secondo me...
0: Poi oggi tra i giovani c'è un po' la smania dell'iper performance.
1: Più giovani dici sia femmine che maschi?
0: Soprattutto femmine, per la mia esperienza,
1: ecco.
0: Femminile.
1: No, io non lo so perché con così giovani non sono mai andata.

0: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105X Masters.
1: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
0: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
1: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
0: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
1: 105X Masters, fino al 19 luglio.
0: Solo
1: con Radio 105.
0: In collaborazione con
2: Jeep. Ti aspettiamo in spiaggia tra caccia al tesoro e sorprese per il test drive della nuova Jeep Compass, l'auto versatile perfetta per la città.
3: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Climatizzatore Daikin 12.000 BTU in pompa di calore a 399 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1.100 pezzi disponibili.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
8: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
9: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
11: Arredissima.
12: Allora, vacanze?
13: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue. Vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica.
12: Ma ne hai viste di tutti i colori?
13: No, solo quelli di Mini.
14: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
15: Una nuova birra Forst 00.
16: Assaggiala.
17: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
16: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
18: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105 X-Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.
2: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
5: 105
6: che storia.
7: Radio 105, che storia.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: A Radio 105 sono le 10 in punto.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: seconda ora del nostro 105 Night Express è venerdì 17 di luglio. L'avevamo detto perché abbiamo già iniziato in prima ora comunque a raccontarvelo. Abbiamo qui con noi la nostra psicologa, psicoterapeuta, oramai possiamo dirlo amica del Night Express.
1: Sì, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera amici.
0: Elisa Vianello.
2: Bentornata. Era già estate l'ultima volta che sei venuta da noi?
1: Non così tanto.
2: Non così tanto estate, è vero. Noi praticamente facciamo così: dopo che viene Elisa, ci proviamo a mettere d'accordo su ciò di cui parlare la volta successiva. E è emerso che gli psicologi durante l'estate hanno un lavoro molto diverso da fare.
1: Molto più intenso.
2: Molto più intenso, vero? Perché?
1: Perché da sempre mi capita che già a fine giugno, inizio luglio, la prima settimana di luglio c'è un boom di richieste di urgenze. Tutti mi chiedono urgentemente se hanno un appuntamento, perché si stanno scompensando. Devo dire che accade anche così a Natale, ma non tanto quanto l'estate.
0: Ma secondo te, Elisa, da che cosa dipende? Cioè, ognuno di noi si scompensa perché l'estate che cosa crea in noi? E anche le coppie, quindi solo i singoli o anche le coppie?
1: Tutti, diciamo, in generale. Cosa succede nell'estate?
2: Impazzisce il mondo.
1: Sì. Oltre il caldo, ma non solo, perché durante l'estate quello che succede è che si va a creare più spazio, cioè una sorta di vuoto. In realtà non è che si crea, in realtà che abbiamo più tempo per prestare attenzione a quello che ci succede dentro, perché durante la quotidianità, durante l'anno, diciamo, siamo tutti presi con la routine, con la frenesia, pensando al lavoro, ai figli, a tutte le cose da fare. Quindi abbiamo poco tempo per soffermarci su di noi.
0: Okay.
1: Rallentando i tempi, no? Andando già più gente in vacanza, anche noi alcuni diminuiscono, no? nel lavoro, allora ho più opportunità di mettermi a guardare dentro.
0: O forse anche perché, non so Ale se sei d'accordo anche tu, che quando si avvicina il periodo estivo si scardinano un po' le routine di tutto l'anno.
1: Esatto.
0: Quindi io vedo ad esempio con i miei tre figli non vanno più a scuola, non vanno più alle attività.
2: Questo conta, cioè, sicuramente.
1: Certo,
0: e quello
1: sì,
0: è
1: sì.
0: Vero che ti crea un po' di
1: spaesamento. Esatto,
0: sì.
1: Spaesamento, e quindi c'è più tempo per guardarsi dentro, interrogarsi e quindi contattare di più anche quello che possa essere, non lo so, un senso di solitudine, una crisi di coppia, un pensiero all'ex, un confronto
2: Attenzione.
1: Sociale, nel senso tutti vanno in vacanza e io sono ancora qua a lavorare. Tutti, no? Questa un po' nasce la dimensione del FOMO, fear of missing out, nel senso che ho molta paura di starmi perdendo qualcosa di importante invece che gli altri stanno facendo.
2: Ce n'è di più durante l'estate di questa FOMO?
1: Ma c'è molta questa cosa del confronto sociale. Avendo più tempo, come dicevo prima, uscendo dalla routine, allora magari ci sono persone che si affacciano con più disponibilità di tempo nei social, ed è un'arma a doppio taglio. Bisogna stare molto molto attenti, perché comunque sia quello che noi vediamo dei social è che io confronto il mio dietro le quinte con il palcoscenico degli altri. Nel senso, cosa voglio dire con questo? Io so veramente cosa succede dentro di me, il mio senso eventuale di solitudine, la mia frustrazione, la mia impotenza, la mia insoddisfazione, che possa essere personale, economica, quel che sia. Invece degli altri vedo questa vetrina emotiva che rappresentano i social, e li vedo tutti felici, tutti accoppiati, tutti che possono andare in
2: tutti
1: vacanza, tutti a Ibiza, in Grecia, a Mykonos, e dico io sono ancora qua. E quindi praticamente quello che si rischia è di stare in una dimensione virtuale perdendo di vista il presente che noi abbiamo, nel senso che è molto più ricco di quello che pensiamo, perché stiamo con l'attenzione altrove, tra l'altro in una cosa che è abbastanza apparenza, perché uno non si mostra veramente per quello che è nei social. Ho visto una ricerca super interessante di alcune fotografie che sono state pubblicate. Ora dico una cosa forte volutamente per impattare.
0: Sì, sì.
1: Nel senso che, per quello mi ha colpito questa ricerca, delle fotografie che sono state pubblicate da persone tutte sorridente, dopo poco tempo, un paio d'ore, magari un giorno, si sono suicidate. E io ho visto queste fotografie ed erano tutti sorridenti, non l'avresti detto dall'immagine.
0: Certo, non avresti detto mai che quella persona poi si sarebbe tolta la vita da lì a poche ore.
1: Sì.
2: Porca
1: molto,
2: miseria.
1: Sì, molto forte. Quindi con questo spero aver colpito le persone, per invitarli a riflettere che non tutto quello che vedono è quello che è veramente,
2: ma no, certo,
1: cioè,
2: certo.
1: È molto diverso.
2: No, la cosa che mi fa specie, la cosa che mi fa specie è che questo è il periodo in cui la patiamo di più, cioè patiamo di più la temperatura, patiamo molto di più luglio e agosto per il caldo che dicembre e gennaio che del freddo,
3: certo,
2: no?
3: Sì, okay. Certo.
2: E anche a livello emotivo patiamo molto di più tutto, compreso i social, che noi ne parliamo tutte le sere, insomma.
0: No, ma dell'impatto che hanno, quello è sicuro. Ma infatti io ho ancora svariate domande,
2: sì,
0: da fare.
2: Sì, sì. Ce ne vengono tantissime ogni volta che parliamo con te.
0: Anche no, il fatto che sia sole, sun, felicità, e invece dentro di noi suona diversamente.

0: Venerdì sera 17 di luglio, state ascoltando il 105 Night Express. Ancora ben ritrovati, siete con Lucilla Gozzi, Alessansone e, come ogni tanto accade, Elisa Vianello, psicologa, psicoterapeuta, che ci fa luce su un sacco di ombre che noi vediamo. Tipo, d'estate abbiamo un sacco di sentimenti positivi, però anche delle stranezze che ci incupiscono. E perché ci incupiscono ce lo sta spiegando stasera.
1: Allora Eli, quando parlavi poco fa, no? E parlavi appunto del fatto che cambia la routine, che le persone magari hanno più tempo a disposizione, che vengono stimolate dalla bellezza della vita social durante l'estate. In realtà per me è sempre molto interessante, vedo anche per i nostri ascoltatori, quando ci fai degli esempi concreti. Tanto gli esempi che fai sono mascherati, no? dal silenzio, nel senso che non sappiamo chi è la persona che li dice. Ma ci sono cose, ci sono magari pazienti che sono arrivati da te con esempi concreti di queste difficoltà in questo mese?
2: Eccomi, assolutamente sì. Ho una ragazza adesso in carico che è tornata da una settimana, mi ha scritto: ho bisogno per favore, Elisa, di un appuntamento urgente. Che è successo? Mi sono rivista con il mio ex, ho bisogno subito di un appuntamento perché non capisco cosa sta succedendo dentro di me.
0: Una ragazza quindi, single o una ragazza
2: Una ragazza che si era lasciata con questo ragazzo, è stata 5 mesi single, single nel senso dandosi
1: sì,
2: l'opportunità di conoscere
1: senza
2: anche altre
1: lui.
2: Persone,
1: okay.
2: Senza più lui, però adesso si sono rivisti ed è riscoppiata la fiamma e quindi lei è molto spaesata perché comunque io l'avevo presa in terapia per elaborare il lutto della chiusura di questa relazione. Quindi adesso
1: è tornato lui o è tornata lei?
2: Diciamo che si sono incontrati per caso, ma non caso, l'ha creato un po' lui e ha boccato, diciamo, lei.
1: Ah, miseria,
2: e quindi questa è una cosa
0: mai
2: concreta.
0: Mai sentita questa storia. Per la prima volta che sento che
2: questa
0: in questo
2: è,
0: modo.
2: È un esempio un po' concreto di quando dicevo che c'è la nostalgia per gli ex, no? Nel senso perché, tra l'altro, quando appunto siamo in un periodo un pochino prolungato, anche che siamo singolo, che non ci interessa nessuno veramente, quindi ci sta che ripensiamo alla persona del passato, ma in realtà dobbiamo capire una cosa: mi manca lui o lei, o mi manca un bisogno emotivo che lui o lei andava a soddisfarmi? Tipo,
0: certo, la dipendenza
2: mi manca
0: emotiva.
2: Sentirmi sì, non solo, nel senso, magari può essere anche una cosa un pochino più leggera, della serie mi sentivo scelta, mi sentivo desiderata,
1: la programmazione di qualcosa insieme, e invece
2: esatto,
1: adesso è
2: la condivisione, le abitudini, il buongiorno, buonanotte, la telefonata magari a mezzogiorno, come stai, cosa stai facendo. Quindi magari in realtà non è che proprio mi manca quella persona, mi mancano delle cose che facevo con quella persona, o se no dei vissuti che avevo con quella persona, o una versione di me che usciva,
1: certo,
2: con
1: quella persona.
0: È incredibile come a volte preferiamo l'idealizzazione ma concreta di una cosa che non esiste, piuttosto che una cosa che esiste ma più difficile da conquistare.
1: Questa è una cosa interessantissima che dice Alessandro e che a me ha colpito molto quando mi sono resa conto che a volte, quando ci manca una relazione anche sbagliata che abbiamo chiuso, ci manca l'idealizzazione di quella relazione, non quella che era veramente.
2: Ci manca l'idea.
1: Avremmo potuto essere, saremmo potuti diventare, avremmo potuto realizzare
0: nell'idea
1: questa cosa.
0: Avremmo potuto essere, io mi ci trovo bene anche se poi non eravamo.
1: È pazzesco.
2: Il sogno, mi manca il sogno. Mi manca la dimensione del desiderio. Sappiamo che quando siamo davanti a questa dimensione si innesca tutto quello che è il sistema dopaminergico. Quindi c'è una produzione di dopamina nel desiderio più che nel raggiungimento dell'oggetto soggetto desiderato. Quindi se io sono in una situazione di malessere e di tristezza, preferisco inconsciamente orientarmi verso la nostalgia perché mi è più facile gestire la nostalgia piuttosto che la sofferenza o il dolore.
1: Certo.
2: Anche per questo si crea un ricordo selettivo, cioè una memoria ricostruttiva che vado a richiamare i momenti belli piuttosto che quelli brutti, perché succede questo, no? Noi ricordiamo le cose belle, quelle brutte all'improvviso le abbiamo cancellate.
1: Sono attutite,
2: esatto.
1: No? Sono attutite.
2: Sì.
1: Ti sembra che ti verrebbe da dire sì, vabbè, però
2: sono stata esagerata, potevo avere più pazienza. Tutte queste cose che ci fanno poi rimanere agganciati al ricordo dell'ex.
0: Non so di cosa avete parlato finora perché io sono rimasto a dopaminergico.
1: Ti è piaciuta quella parola?
0: È stupendo, io vorrei essere uno dei Subsonica per fare una canzone che si chiama così adesso.
2: La parola tecnica.
0: Va bene, dai, mettiamo invece una canzone e poi torniamo, ormai ti teniamo tutta l'ora.
1: Ti teniamo
0: fino alla fine della puntata, va bene.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa, Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Sofì, questa è la sua Carmela. Arrivano anche i messaggi quando c'è Pila Eli, poi insomma si toccano sempre tematiche importanti. Ale, grazie ragazzi, quello che state raccontando mi fa sentire meno solo, che è quello che vogliamo. A me l'estate prende male quasi quanto il Natale.
1: Hai capito? Hai capito? No, poi è bello che a scrivere questa cosa sia un uomo,
0: sì,
1: perché normalmente sono sempre le donne un po' ad aprirsi con la loro sensibilità, e invece abbiamo un bel pubblico anche di uomini che si apre e ci racconta il suo.
2: È bello sentire gli uomini anche.
1: Esatto, va bene.
0: Un bacio del ricco da Milano che ha avuto il coraggio anche di firmarsi.
1: Meno male.
3: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X Masters.
4: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive,
3: workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili
4: e le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
3: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
4: 105 X Masters, fino al 19 luglio.
3: Solo
4: con Radio 105.
3: In collaborazione con
5: Forst 00 Citrus and Herbs. Con aroma di agrumi e sentore di erbe, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Freschezza per natura.
6: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
7: Motori, adrenalina, Electrobeats. Dal 17 al 19 luglio, Misano World Circuit ti aspetta per un weekend esplosivo. GT World Challenge Europe. E sabato 18 alla gara serale si aggiunge l'energia di Electron Fest con Planet Funk, DJ Ralph, Leumas, Fresco e molti altri. GT World Challenge Europe. Supercar leggendarie, piloti di fama mondiale, sfide all'ultimo sorpasso. Info e biglietti su ticketone.it.
8: Ave pizza croccantis.
9: Meglio che faccio io, eh. Benvenuti da Giulio Cesare. Qui trovate la vera pizza romana, scrocchiarella. Perché a noi piacciono le cose autentiche, la tradizione. La vera pizza romana. Sottile, croccante, fatta con prodotti genuini e cotta nel forno a legna.
10: Vieni da Pizza Romana da Giulio Cesare. Finalmente anche a Milano in Brera. E ti aspettiamo al 105X Masters per farti provare la vera pizza romana.
11: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
12: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
13: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort. De
14: Fonseca. Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
15: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
16: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
18: De aquí, yo no me voy sin haber venido.
19: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce, naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso, perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
2: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
3: Cosa?
2: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Ma arriva per le vacanze?
2: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
4: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
6: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
7: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
8: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Buon vento, Giovanotti con Alfa su 105, nel nostro venerdì sera. Lucilla Gossi, Ale Sansone, Elisa Vianello, la nostra psicologa, psicoterapeuta, che ogni volta viene qui, ci rivoluziona in qualche modo. Com'è che dicevano le nonne romane?
1: Cosa dicevano?
0: Ti rivolto come un calzino.
1: Ah, ti rivolto come un calzino, certo. Anche perché secondo me lì non c'è niente di meglio, come il messaggio che leggevamo prima, no, del nostro ascoltatore, di sentire storie di altri, anche tematiche raccontate come stiamo facendo noi, come se fosse davvero una cosa tra amici, per far risuonare magari qualche cosa e avere il coraggio di affrontarla.
2: Assolutamente sì, parlarne fa sempre sempre bene, normalizzare il dolore, normalizzare con rispetto e virgolette lo dico, però può aiutare sicuramente gli altri, poi che entrano tutti in risonanza perché tutti abbiamo delle sofferenze.
0: Poco fa ci siamo lasciati tra virgolette parlando dell'idealizzazione di quello che poteva essere e poi non è stato, che a volte ci fa star meglio rispetto a una cosa concreta, reale, per eventualmente la gestione della fatica. Cioè emotivamente preferisco l'idealizzazione piuttosto che la concretezza.
2: Preferisco sognare.
0: Sì,
2: è più bello il sogno piuttosto che la realtà a volte, ed è questo l'inghippo che a volte ci fa stare male, perché stiamo proprio in un'altra dimensione, nella nostra, quella che idealizziamo, quella che immaginiamo, quella che speriamo, piuttosto che stare sul dato di realtà.
0: Ed effettivamente, se tu ci pensi, l'estate è più onirica, cioè,
1: certo.
0: D'estate
1: certo.
0: Si sogna di più.
1: D'estate tu pensi, innanzitutto sai di avere dei momenti di diversità rispetto al resto dell'anno, quindi anche soltanto l'idea della vacanza, che tu sia in coppia ti dà, dimmi se sbaglio, la speranza che una crisi, un problema si possa aggiustare in vacanza.
2: Allora, esce anche nelle coppie quello che c'è
0: questo
2: dentro, perché in realtà è un po' effetto Covid, io lo chiamo un po' così, no? Cosa succede quando vai in vacanza con la tua coppia? Stai più tempo insieme, stai tipo H24, hai meno spazi personali e quindi esce fuori quello che c'è. Quindi se stavi bene, ok? Se hai una crisi e se ne parla, potrebbe essere risolta, perché bisogna parlare dei propri bisogni non espressi. Questa è una cosa che fa entrare in crisi tante coppie, il non detto, cioè il non affrontare un discorso che può essere sofferente. Quindi questo però nel tempo va ad alzare un muro.
0: Dottoressa, ma secondo lei veramente si può dire tutto in una coppia?
2: Dipende il modo che lo dici.
0: Ok.
2: Con delicatezza, se devi dire una cosa che fa star male, lo dici con guanti bianchi, però i non detti sono deleteri. O tu forse stai parlando di sincericidi, cioè di cose che possono ammazzare, io lo chiamo sincericidio, cose che possono ammazzare la coppia per una confessione troppo forte. Dipende l'alleanza di coppia, dipende come mi sento io, dipende il patto tacito che ho con la coppia, nel senso che ogni coppia un po' è a sé stante. Per esempio, tocco un argomento scottante che è la fedeltà, la monogamia, coppie aperte adesso, oggigiorno se ne vedono sempre di più, a me mi arrivano casi di persone che vogliono aprire la coppia, come fare a gestire questa cosa, perché comunque il valore della monogamia è stato un valore inculcato culturalmente, religioso, cioè quindi socialmente.
1: Tu le vedi resistere le coppie che poi aprono la coppia?
2: Al momento, nel lungo termine, solo una conosco così, però
0: un numero incoraggiante.
2: No, ma
0: mi viene voglia di aprire la mia.
2: Io conosco solo una che è veramente felice, nonostante siano aperti da ormai 10 anni, stanno insieme da 15 e sono veramente felici. Di fatto la persona viene per un altro motivo, non per temi di coppia, però mi ha detto,
1: certo,
2: che è una coppia aperta, e sono stata anche incuriosita, no? Perché alla fine con tutto questo boom di cambio culturale rispetto l'amore, mi sono dovuta mettere anche ad approfondire teoricamente, a studiare la mente umana, come funziona rispetto all'amore.
1: Certo.
2: E è un pochino diverso rispetto a quello che ci trasmettono a livello culturale.
0: Ho una domanda da Sansone. È una coppia etero o una coppia omosessuale?
2: Etero.
0: Ok.
1: etero. Io credo che siano più le coppie etero si aprono alla poligamia, cioè, no, che poi non è poliamore, che aprono la coppia a livello sessuale rispetto alle coppie o lesbiche o gay, nel senso che lì c'è forse un'apertura più radicata, però anche lì forse c'è, cioè, sicuramente c'è caso e caso.
2: Allora, io vedo gli omosessuali maschi, cioè quindi i gay, che sono un pochino più aperti e anche a fare una cosa 3 della serie, no?
1: Sì, sì, certo.
2: Io ho un marito e marito, diciamo.
1: Sì. Okay. E ogni tanto viene con noi un amico che ci piace.
2: Sì, perché stanno insieme da 13 anni e si sono un attimo annoiati, però non riescono a concepire che uno vada senza l'altro con un'altra persona, e quindi quando sono annoiati, diciamo, sì, fanno una cosa.
0: Ci torniamo su questa cosa, ci torniamo, perché forse addirittura da farci un'altra puntata.
1: Esatto.
0: Esclusiva.
1: Questo è molto, è sicuramente un tema molto interessante. Io credo davvero, come dice Elisa, che non tutte le coppie reggano.
0: No, infatti, forse da farci addirittura un altro programma.
1: Esatto.
0: Adesso vediamo, va bene, ascoltiamo.
1: Birichino Sansone.
0: Sì, una canzone e poi torniamo.

0: Dimanche Midi Pill, Giselle qui con noi su Radio 105. Siamo in diretta in questo venerdì, stiamo parlando con la nostra Elisa Vianello, psicologa, psicoterapeuta. Siamo partiti parlando, Ale, di quest'estate, dell'estate, che è un periodo un po' come il Natale, difficile da attraversare sia in coppia che singolarmente, e poi ovviamente i discorsi si sono aperti davvero verso l'infinito.
1: Sì, sì, addirittura siamo arrivati alle coppie aperte e statistiche sul mondo eterosessuale, omosessuale. No, allora, tutto è partito appunto da questo. L'estate, come il Natale, aumenta le sensazioni, ok? Positive e negative. Ma può essere che perché noi, quando eravamo giovani, ci divertivamo in maniera spensierata in questo periodo, e adesso che siamo adulti arriviamo con lo stesso lancio, e lo stesso lancio, per forza di cose, quando sei adulto non può essere.
2: Assolutamente sì, nel senso che stiamo cercando la leggerezza, e questo è il punto. Gli adulti siamo molto appesantiti da un po' dalla vita, no? E quindi ricordiamo con nostalgia i 20 anni. L'estate apre, no? È come dire, tira fuori. L'inverno, Natale, tira un pochino più dentro, è più introspettivo, lì si ha più nostalgia e tristezza per la famiglia che non c'è più, il genitore che non c'è più, la separazione che ho avuto magari rispetto a mio marito, mia moglie. È un pochino diversa la crisi che avviene a Natale rispetto a quella dell'estate, perché l'estate è espansiva, non so come dire, uno con il sole, con il caldo, ci si spoglia, si va al mare, vogliamo essere più leggeri e ricostruire la spensieratezza che avevamo lì allora.
1: No.
0: Io sto pensando che in realtà l'estate, per quanto mi riguarda, non è sempre stato un momento di leggerezza e apertura.
1: Mi ha permessi, proprio permessi, fino a qualche anno fa sì. Allora, mettiamo un asterisco, ne parliamo la prossima volta, magari a settembre, su questa cosa qua. Però per me esiste non solo il lutto da elaborare della persona con cui ti lasci, visto che prima ne facevi accenno, esiste anche il lutto di un posto di mare, certo, di un luogo che è stato il tuo luogo per tanti anni e a un certo punto, per diversi motivi,
0: non lo è più,
1: non lo può più essere.
2: Questo
1: è quell'anno lì dove vado per l'ultima volta in un posto con le condizioni in cui ci vado da 15 anni.
0: Ma perché? Ma dove?
1: Allora, non sarà più la stessa cosa, perché tanti amici sono andati via. Prima andavo lì e c'era
0: a Formentera?
1: Sì, beh, la gente è cresciuta.
0: Ma cucciolo, io non pensavo che stessi affrontando questo.
2: No, parliamone.
0: Parlane con noi.
1: Ci tornerò, ma non sarà più come negli ultimi 15 anni, che andavo lì da solo e trovavo tutti, capito? Adesso
0: ma
1: non
0: l'hai
1: più
0: già
1: così.
0: Deciso.
1: Ma se ne sono andati, né che l'ho deciso.
0: No, no. Lo decide prima.
1: Allora,
0: per alleggerire già da Torino, poi vogliamo parlare dell'aspetto prova costume, anche se mi tengo in forma e lavoro su di me, su me stessa. Purtroppo ogni anno finisco per sentirmi a disagio anche per il continuo input visivo di chi ha corpi sempre perfetti.
1: È
0: un tema attualissimo questo.
2: Assolutamente, si aggancia con il tema anche dei social, nel senso
0: con
2: che
0: cui siamo partiti,
2: con cui siamo partiti. L'immagine, il corpo è, cosa dire, una condanna oggigiorno, perché sembrano volerci tutti belli, perfetti, asciutti, in forma, altrimenti sei fuori, e questo è il concetto di esclusione sociale, che è lì. Allora, quando noi parlavamo del giudizio, cioè non appartenere al gruppo di maggioranza tra virgolette, cioè che quello che può che sembrare nei social, che tutti sono belli, sono tirati, sono perfetti, mi fa sentire sbagliata, mi fa sentire non adeguata, e questo apre un varco molto significativo. Assolutamente. Sia nel corpo succede molto, sia dal punto di vista economico, perché si vedono viaggi a
0: ristoranti, aperitivi.
1: Ci dobbiamo fare un'altra puntata su questo, sull'aspetto economico. Grazie,
0: è molto
1: Elisa.
0: Vero. Grazie
2: a voi, ragazzi.
0: Grazie Elisa Vianello ai microfoni di Radio 105. Buon'estate.
2: Buon'estate a voi.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: scegli Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Ho fatto salti di gioia! Ho trovato come risparmiare e avere il massimo. Sono passata a O-Mobile. 100 giga a 5,95 al mese. Vai sul sito e passa anche tu a O. Ora ho tutta l'estate davanti. Costo di attivazione da 2,99 euro. Info e condizioni su omobile.it.

0: dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
1: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
4: Ciao patatina!
5: Ciao patatino!
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè?
4: Buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
7: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Radio 105. Come

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105X Masters.
2: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
1: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
2: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
1: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
2: 105X Masters, fino al 19 luglio.
1: Solo
2: con Radio 105.
1: In collaborazione con
3: Monge Natural Super Premium. Le crocchette con la carne come primo ingrediente.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira.
8: Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy. Meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
10: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
11: Devi trovare il prezzo migliore?
9: Devi semplicemente andare su deghi.it.
12: Devi scegliere, cliccare
11: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Devi provare.
11: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
14: Quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105X Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.
15: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
16: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
17: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
18: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
19: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
3: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
4: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita a 449 euro fino al 26 luglio, solo da un euro.
5: 105 Summer Festival.
6: 105 Summer Festival.
5: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
7: 105 Summer Festival. Venerdì 24 luglio, Malta, Fosos, Floriana. I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale.
5: Per firmare la colonna sonora della tua estate.
7: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
5: 105 Summer Festival.
7: 24 luglio, Malta, Fosos, Floriana.
5: Solo con Radio 105.
8: 105.
9: 105.
8: 105.
10: Che storia.
11: Radio 105.
8: Che storia.

0: Veramente chiudiamo con questo pezzone la settimana, ragazzi.
1: Un lontano ma non così lontano 2012, Disclosures. Bella. Senti, sì. È stata una bella settimana che ti vede traghettare verso Roma.
0: Sì, infatti io oggi, anzi non oggi, domani me ne torno a Roma.
1: Ti mancherò?
0: Mi mancherai molto, ma mi sa che ci dobbiamo vedere almeno una volta. Quindi ci salutiamo più avanti. Però la settimana prossima, come si dice in francese, sono da solo?
1: Che sarai da...
0: Sì, mi lasci solo.
2: Da sol.
1: Sarò da sol.
0: Allora, in realtà io sarò da solo, ma tu no, tu sarai
1: tut con... Tutsol.
0: Tu sarai, si può dire che sarai con Dario Spada Music in Cars?
1: Sì, io non l'avevo ancora detto, ma è giusto dirlo qua. Sarò con Darietto e Music in Cars. Sta facendo un po' un giro di divertimenti. Vedi lui come le coppie di scambisti.
0: È un po' così. Io non ho aperto nessuna coppia, però, si
1: sa. Ha avuto Camilla,
0: Dario,
1: poi arrivo io e poi chissà chi arriverà nell'ultima settimana di luglio.
0: Io un nome ce l'avevo, però un Edo.
1: Sorpresa.
0: Va bene, amici, buon weekend a tutti. Grazie per essere stati con noi anche stasera. Da Lucilla e Sansone, buon weekend. Ci ritroviamo non insieme, ma lunedì per il Night Express. Invece noi due insieme fra due settimane.
1: Esatto, Davidino, grazie. Voi buon weekend, fate i bravi, ma non troppo, è venerdì.
3: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
4: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio pasta la Molisana 500 grammi a 69 centesimi. Da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
2: Quest'estate Intercity di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da scoprire. Mare, montagna, città d'arte. E dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X-Masters. Musica, sport, emozioni da vivere insieme. Sui treni Intercity, con l'offerta Bimbi Gratis, i ragazzi fino a 15 anni viaggiano gratuitamente e gli adulti con il 40% di sconto. Lo sconto si applica al prezzo base del biglietto, offerta a posti limitati. Info su trenitalia.com.
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Quest'estate viaggia con le tue fragranze maschili preferite firmate Rabanne. Scegli l'iconico One Million, audace e speziato, o Invictus, fresco e marino, amato dai vincenti, o il misterioso Phantom Parfum con note di lavanda e vaniglia. Ti aspettiamo nei negozi Douglas e su Douglas.it. Acquista la tua fragranza e ricevi subito in regalo l'esclusivo telo mare firmato Rabanne.
6: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy. Meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
7: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
8: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse. Keep you from running away.
9: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
11: Arredissima.
12: Ho fatto salti di gioia! Ho trovato come risparmiare e avere il massimo! Sono passata a O Mobile! 100 giga a 5,95 euro al mese! Vai sul sito e passa anche tu a O! Ora ho tutta l'estate davanti! Costo di attivazione da 2,99 euro. Info e condizioni su omobile.it.

0: 105 Swipe Up Remix.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Ho deciso, torno in acqua. Se si tratta di mare, scelgo solo GNV.
5: GNV, il tuo traghetto.
6: Sicilia, Sardegna, Marocco, Tunisia. Scopri il Mediterraneo. Parti con GNV.
7: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
8: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
9: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
10: Quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105X Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Tronì, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Ci sono cose che vorresti tornassero.
6: Come le vacanze.
5: O un bel vantaggio.
6: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Radio 105. Proud to be different.

0: 105 Swipe Up Remix. Remix.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it. I'm
0: a love you, like never been loved. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
3: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Andrea Belli presenta 105 in the Club.

0: Benvenuti nel nostro Club On Air. Friday night, DJ in session. Andrea Belli presenta Belli Italiani.
1: We are Cream and we are in the club.
2: You are listening to 105 in the club with Cashmere.
3: This is Deadmau5.
0: Now, 60 minutes with...
4: Inizia il viaggio con Andrea Belli e Belli Italiani. Accendi la tua voglia di musica.
0: Andrea Belli presenta Belli Italiani.

0: We'll be back in a while.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
3: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
2: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
4: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
5: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
6: Cosa?
5: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
6: Ma arriva per le vacanze?
5: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
7: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
8: 105 in the club.

0: 105 in the club. Benvenuti nel nostro club on air. Andrea Belli presenta Belli Italiani.
1: Dammi un grr.
2: Un che?
1: Un grr.
2: Un che?
1: Dammi un tu ta ta tu tu ta tu tu.
2: Ok.
1: Dammi un grr.
2: Un che?
1: Un grr.
2: Un che?
1: Dammi un

0: Stai ascoltando un viaggio unico nel cuore della musica italiana. Lasciati trasportare dalle emozioni. Stai ascoltando
1: Belli Italiani.

0: You are in the club. Let's have a break. We'll come back soon.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è un...

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: The best music, the best DJs, all around the world. You are in the

Anni la do ti vedo degli anni la do ti vedo degli anni la do ti vedo degli anni la do ti vedo degli anni la do ti vedo degli anni la do ti vedo degli anni la do ti vedo degli anni la do ti vedo degli anni la do ti vedo degli anni la do ti vedo degli anni la do ti vedo degli anni la do ti vedo degli anni la do ti vedo degli anni la do ti vedo degli anni la do ti vedo degli anni la do ti vedo degli anni la do ti vedo degli anni la do ti vedo degli anni la do ti vedo degli anni la do ti vedo degli anni la do ti vedo degli anni la do ti vedo degli anni la do ti vedo degli anni la do ti vedo degli anni la do ti vedo degli anni la do ti vedo degli anni la do ti vedo degli anni la do ti vedo degli anni la do ti vedo degli anni la do ti vedo degli anni la do ti vedo degli anni la do ti vedo degli anni la do ti vedo degli anni la do ti vedo degli anni la

0: 105 in the Club, il weekend dance di Radio 105. We'll be back in a while.
1: Mi manchi ma domani torno.
0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Keep you from running away. I
2: felt love come near me, then you run away. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up. Lasciami stare, sono white. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: This is a long, crazy weekend. You are in the club.
5: We are Cream for 105 in the club.

0: Let's have a break. We'll come back soon.
1: I'ma love you like never been loved before. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: La notte dance, firmata Radio 105 e 105 in the club.
2: 105 in the club, il weekend dance di Radio 105.

0: 105 in the Club. Ascoltaci venerdì e sabato solo su Radio 105.
1: Welcome to Tarma Radio.